0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Gloria a Dio. Apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Ma egli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Andiamo a pregare. Signore, grazie per questi passi nella tua parola, pochi passi ma profondi, che anche tu puoi mostrarci nella nostra vita, Signore, questa mattina, come siamo simili a Pietro. E Signore, anche possiamo vedere come questo Pietro che parlava grande, Signore, che predicava bene ma razzolava male, come tu hai trasformato, Signore, di diventare veramente un uomo di Dio, un tuo servo. Parlaci questa mattina, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Come ho detto, pochi passi ma molto significative. 2 settimane fa abbiamo visto come i discepoli litigavano fra di loro chi sarebbe il maggiore. Sarò io alla destra di Gesù, sarò io il primo ministro. Questo atteggiamento carnale di voler promuoversi nelle cose di Dio. E Gesù chiaramente ha dato l'esempio, abbiamo visto, lavando i piedi dei discepoli, ha detto: questo è l'esempio. Chi sarà il più grande fra di voi sarà il servo di tutti. E dopo aver detto questo, abbiamo questa storia dove Gesù dichiara: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Notate qui che Gesù non dice vagliarti, vagliarvi. Quindi tutti i discepoli erano inclusi in questa proclamazione. Satana vuole vagliarvi tutti quanti. Quindi questa è la prima lezione che ognuno di noi come credente dobbiamo renderci conto. Noi siamo in guerra. Amen. Satana vuole distruggere la tua vita. Vuole distruggere la tua testimonianza, vuole distruggere il tuo matrimonio, vuole distruggere i tuoi figli. È buono che noi ci rendiamo conto di questo come credente. Noi siamo in guerra. E benedetto un nostro pastore al castello 2 anni fa, quando predicavo su Efesini 6, lui ha detto che quando Paolo descriveva il combattimento romano in Efesini 6, descriveva proprio il combattimento mano a mano, la nostra lotta, no? Non è contro carne e sangue. Non parlava di 2 schiere che tiravano frecce o lanci da lontano. Nostra lotta, no? Voi avete la famosa lotta greco-romano, no? Famosa in tutto il mondo. Mano a mano. E lui ha detto: il combattimento che abbiamo con Satana, quello che Paolo descrive in Efesini 6, è a mano e fino alla morte. Nel combattimento romano, quando un soldato romano combatteva contro un soldato nemico, mano a mano col coltello, non è che lo buttava a terra e dice: oh, allora tu sei giù per 3 secondi, hai perso, vai a casa tua. Com'era? Loro combattevano finché uno di loro era morto. E il nostro combattimento con Satana è così. Non è che lui ci dà fastidio un giorno e poi dice: boh, oggi ha avuto il meglio di me, me ne vado e non darò più fastidio a Craig. No, no, lui tornerà dopo domani. Siete d'accordo? Avete sperimentato questo nella vostra vita? Lui ogni secondo cerca di insediarsi nella nostra vita. E a volte in modi molto astuti. Ho letto una volta che se tu prendi una rana e lo prendi e lo metti, prendi questa rana e lo butti dentro una pentola di acqua bollente, cosa fa la rana? Cosa fa? Salta fuori, fa caldo, no? Brucia. Se tu lo butti dentro subito, fuori, no? Però io non ho mai provato, quindi non faccio male all'animale. Però dicono i scienziati che hanno provato che se tu prendi quella rana e tu metti dentro la pentola di acqua tepida, cioè la temperatura corporale sua, e tu accendi il fuoco piano piano, un po' alla volta, piano piano, scaldi, lui sente, sono dentro il jacuzzi qua, no? E tu continui a alzare la fiamma, alza, piano piano piano, quella rana si addormenterà nell'acqua e tu lo ammazzerai, sarà bollito vivo. E Satana vuole fare nella tua vita così, no? Invece di venire alla riunione di preghiera, guardiamo Maurizio Costanzo, no? E piano piano ti bolle. Invece di guardare il grande fratello, dovremmo parlare con il nostro grande fratello. Ma Satana vuole valeggiare anche noi. Vagliare. Ma in versetto 32, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Anche in questo versetto ci sono tante verità che vengono fuori. Il fatto che Gesù pregava per Pietro. Sto pregando per te, Pietro, affinché tu non vieni meno. Voi sapete che Gesù sta pregando per te in questo momento? In Ebrei capitolo 7, versetto 25, dice che egli vive per intercedere per noi. Gesù sta pregando per me. Amen. E se io credo questo, mi dà tanta forza. Il Signore sta intercedendo per me. Io apprezzo che voi pregate per me, che intercedete per me, ma quanti sono efficaci le preghiere del nostro Signore? Le preghiere più efficaci che possono essere detti. E anche qui Gesù dice, io sto pregando per te, Pietro. Ma anche dice altre cose, affinché la tua fede non venga meno, e tu quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Quindi sto pregando per te che la tua fede non viene meno. La sua fede è venuta meno? Sì. Infatti Gesù qui lo riconosce. Quando sarai ritornato? Quando uno torna, vuol dire che è andato via, che si è allontanato. Questa parola può essere tradotto convertito, ravveduto. E anche qui vediamo che il Signore non è rimasto sorpreso che Pietro poi lo abbia negato tre volte. E il Signore non è rimasto sorpreso che magari la settimana scorsa tu hai litigato con tuo marito o moglie, o tu sei venuto meno in qualche modo. Il Signore non è rimasto sorpreso, non è rimasto scandalizzato. Lui sa quello che farei domani, e dopo domani, il mese dopo e l'anno dopo quello. Però c'è anche speranza qui. Sì, Pietro, la tua fede verrà meno, tu ti allontanerai da me, ma ritornerai anche. Tu ritornerai, e quando ritornerai, quando sarai pentito, allora confermi i tuoi fratelli e fortifichi i tuoi fratelli. Sia un pilastro, sia un incoraggiamento per i tuoi fratelli. Dovremmo tutti pregare per il dono di incoraggiamento, no? Perché tante volte sprechiamo aria con tante parole vane e inutili. Quando potremo dire una parola di edificazione? Se qualcuno ha una parola di edificazione, no? E secondo me dovremmo pesare le nostre parole. Queste parole avranno un effetto che edificano mio fratello, che lo fanno più forte nella fede, che lo spingono verso Dio, o saranno parole che lo tireranno giù e renderanno debole. Tu, Pietro, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Quindi Gesù sapeva che lui sarebbe venuto meno, sapeva che lui sarebbe caduto, che l'avrebbe negato. Il Signore dice: Pietro, però tu tornerai. E quando tornerai sarai una persona diversa. Sarai una persona che dà forza agli altri fratelli. Però vedremo questa mattina che prima Pietro doveva attraversare un'esperienza. Perché in questo momento, quando lui dichiara: io andrò in prigione, io morirò per te, Signore. No? In questo momento nella sua vita lui non è capace, non è in grado di fortificare i suoi fratelli. Lui spiritualmente non è abbastanza maturo di essere una forza per gli altri. E Pietro deve attraversare un'esperienza, una brutta esperienza. Ma sapete, fratelli, la parola dichiara che ogni cosa coopera per il bene, anche le cose brutte, no? Signore, userai le brutte cose anche nella tua vita, anche le tue mancanze, per insegnarti qualcosa. E il Signore deve mostrare a Pietro: Pietro, tu credi di essere qualcosa, ma ti devo far capire che cosa sei veramente. E quando tu comprenderai veramente che cosa sei, allora puoi aiutare gli altri. Infatti qui in versetto 33: Signore, io sono pronto ad andare con te in prigione che alla morte. Nel Vangelo di Marco, giriamo un secondo lì, questa stessa storia, capitolo 14, versetto 27, questa stessa storia, ma Marco ci ha ricordato altre parole che erano anche dette in questo momento. E Gesù disse: allora voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea. E Pietro gli disse: anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. E Gesù gli disse: in verità ti dico che oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinegherai tre volte. Ma egli con più fermezza dicevo: anche se dovessi morire con te, non ti rinegherò affatto. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Quindi in Marco vediamo che non solo lui diceva: io andrò in prigione, io morirò per te, Signore. Signore, questi altri fratelli verranno meno. No? Gli altri non vengono alla riunione di preghiera. Io sì, Signore, io sono tuo fedele servo. Gli altri sono sviati e non vengono, ma io non ti rinegherò. Vediamo l'orgoglio nel cuore di Pietro. Lui aveva si stimava troppo. Lui aveva una concezione di se stesso molto alto. Io sono meglio di altri fratelli. Io sono più spirituale di altri fratelli. Ah, ma quel fratello, guarda quello che fa. E guarda quella sorella cosa fa. E col trucco e con quello e con questo. Pietro era un classico evangelico legalista. Gli altri fratelli ti negheranno, ma io no. Io sono più forte. Lui era più forte solo nell'orgoglio. E Gesù ha detto: Pietro, guarda, che non è come pensi te. Tu credi di essere qualcosa, ma in realtà tu mi negherai tre volte. Prima che finisce questa notte, prima che spunti l'alba, tu tre volte pubblicamente mi rinegherai. In un Vangelo scopriamo che anche con parolacce ha negato il Signore. E cosa dice Pietro? Con più fermezza, anche se dovessi morire. Quindi, Signore, tu non capisci niente. No. In pratica lui dice, l'ha dato il Signore il bugiardo, che lui dice, non è come dice te, non è così. Lui voleva negare la verità che era dentro di lui. No, io sono un bravo cristiano, no, nel mio cuore c'è solo purezza e amore. Ma il Signore dice, Pietro, vedremo quello che è dentro di te. Quindi tornando in Luca 22, versetto 54, dopo averlo catturato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Quindi Pietro, pochi momenti prima, aveva detto, io andrò in prigione, io andrò alla morte. Voi conoscete la storia, no? Sono venuti i soldati romani con Giuda, tutti si sono scappati, incluso Pietro. Gesù è rimasto lì da solo, i suoi migliori amici li hanno abbandonato. E quindi i romani hanno portato lì, nel fortino, lì a Gerusalemme, e Pietro seguiva Gesù, ma non da vicino, da lontano. E anche noi dobbiamo stare attenti che non stiamo seguendo Gesù da lontano. Sì, siamo frequentori di chiesa. Domenica veniamo in chiesa. Non voglio essere legalistico, però... Ma se vado in chiesa, se sto con i fratelli, se vado alla preghiera questa sera o no, se no, vado ai battesimi, se vado a evangelizzare almeno o no, non dobbiamo avere questo atteggiamento leggero. Perché Pietro aveva questo atteggiamento, e questo seguire il Signore lontano l'ha portato a negare il Signore. Come ho detto all'inizio, il nemico è molto astuto, lui non si presenterà davanti magari con questa mega grossa tentazione, prendi questa pistola, vai a sparare qualcuno, no? Perché tutti, ma quando mai? Vai in quel teatro porno, ma quando mai? No? No, lui non viene così, lui viene piano piano. Dai una sbirciatina a questo giornale che magari c'è una donna nuda, maledire tuo fratello, lui piano piano vuole che ci compromettiamo. Poi ci tenterà di comprometterci ancora di più, finché poi arriveremo al punto magari di sparare qualcuno o fare qualcosa di terribile. Lui seguiva il Signore da lontano, ma noi dobbiamo seguire il Signore da vicino. È l'unica sicurezza che abbiamo di non essere vagliati da Satana, di seguire Gesù da vicino. Quando essi accesero un fuoco in mezzo al cortile e si posero a sedere attorno, Pietro si sedette in mezzo a loro. Un servo lo vide seduto presso il fuoco, lo guardò attentamente e disse, anche costui era con lui. Ma egli non negò, dicendo, donna, non lo conosco. Poco dopo lo vide un altro e disse, anche tu sei di quelli. Ma Pietro disse, o uomo, non lo sono. Passati circa un'ora, un altro affermava con insistenza, dicendo, in verità, anche costui era con lui perché è Galileo. Ma Pietro disse, o uomo, non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto, prima che il gallo canti, tu mi rinegherai tre volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Quindi qui vediamo la caduta di Pietro, negato il Signore tre volte. E a volte, fratelli, confesso che a volte, se non studiamo in profondità la parola di Dio, magari abbiamo a volte una teologia della Zeffirelli. Qualcuno mi cosa sta dicendo, no? Dei film, no? Avete mai visto questi film di Gesù, no? Quando Pietro lo negò? Ogni film che io ho visto, Pietro lo negò una volta, due volte, e Gesù non è lì, no? Poi la terza volta lo negò, e i soldati stanno portando Gesù vicino, no? Di passaggio, e Gesù dà uno sguardo a Pietro, e Pietro guarda il Signore, e poi comincia a piangere, e poi portano via Gesù. Avete visto? Quasi tutti i film è fatto così, ma non è così nella Bibbia. Gesù era presente tutti tre volte. Gesù era lì nel cortile. Gesù era lì presente e Pietro in faccia sua lo negava. Io non conosco questa persona. E Gesù era lì a guardarlo. Ma in versetto 62 io penso che Pietro in quel momento ha capito: io non sono forte come io credevo di essere. Io non sono più spirituale di altri fratelli nella comunità di Montebelluna. Io sono un verme. Anzi, io sono peggio di tutti gli altri fratelli nella comunità di Montebelluna. Non so se avete fatto questa esperienza, io sì. Lo Spirito Santo ogni volta che io giudico un altro credente, lo Spirito Santo mi fa fare questa esperienza. È capitato a voi così o sono l'unico? No? Che tu giudichi un'altra persona per qualsiasi cosa, e sapete cosa accade quando facciamo questo? Dio ritira la sua grazia da noi. Ah, tu non mi negherai. Tu andrai in prigione, Craig. Tu andrai fino alla morte per me. Ah, vediamo. Perché il vanto di Pietro non era: Signore, per la grazia tua non ti negherò. Lui non ha detto così. Lui ha detto: io sono Pietro. Io sono il leader, no? Lui era un po' il leader fra i discepoli. Lui aveva molta fiducia in se stesso. Gli altri, mio fratello Andrea e Giovanni e Giacomo e tutti gli altri, loro ti negheranno, Signore. Loro saranno scandalizzati, ma io no. Lui aveva fiducia in se stesso, lui credeva di essere chissà che cosa, ma il Signore doveva farlo vedere: guarda Pietro, senza la mia grazia tu non sei niente. Senza la mia grazia Satana ti farà pezzi. E io credo che in versetto 62 finalmente Pietro comprese questa verità. Non solo ha pianto, ma amaramente ha pianto. Ho negato mio Signore in faccia, lui ha dato tutto per me. Mi ha amato, mi ha insegnato. Adesso andrò in croce per me. Lui ha fatto tutto per me, io l'ho negato. E io penso che a questo punto Pietro ha capito: Signore, se non per la tua grazia. Mi è piaciuto quello che Guido ha detto, questa frase: fratelli, cosa posso dirvi? Se non per la grazia di Dio, no, non sarei qui davanti a voi. È così. È una verità che abbiamo sentito tante volte, ma è sempre vero. Quindi abbiamo Pietro che credeva di essere qualcosa. Il Signore deve farlo capire: guarda, tu non sei come pensi di essere. Gli altri discepoli sì, hanno abbandonato Gesù, in un certo senso l'hanno negato, ma la caduta di Pietro, come l'orgoglio di Pietro, era più grande. Gli altri hanno detto: sì Signore, noi non ti negheremo, non saremo scandalizzati. Signore ha fatto vedere: anche voi sarete scandalizzati. Ma Pietro, come l'orgoglio era più grande, gli altri, ma io no. Lui è caduto anche più in basso degli altri, ha negato in faccia il Signore tre volte. E a volte il Signore permette che facciamo queste brutte esperienze per farci comprendere che se non per la sua grazia siamo pulla, siamo niente. Non possiamo fare mezzo passo. Ma mi piace molto perché anche nella vita di Pietro c'è la restaurazione dell'anima. Anche quando noi veniamo meno, il Signore lo stesso sta pregando per noi. Quando veniamo meno, il Signore dice, ok, Craig, adesso hai capito? Hai imparato la lezione? Sì, papà, ok. Adesso ti rialzerò. Non posso immaginare quello che sentivo Pietro in quel momento. Magari era pieno di disperazione, magari dicevo, il Signore non potrebbe più amarmi, il Signore non potrebbe più perdonarmi. Ho rovinato la mia testimonianza, il Signore sicuramente non potrebbe più usarmi. Ma Gesù aveva già detto, quando sarai ritornato, quindi Gesù sapeva, Pietro, tu cadrai. Ma quando sarai ritornato a me, voglio usarti come una forza per gli altri fratelli. E tante volte nella nostra vita, se non cadiamo, se non veniamo meno, se noi non sbattiamo la faccia contro il muro, sarà difficile che possiamo amministrare altri che stanno per sbattere la faccia al muro. Non so se comprendete quello che voglio dire, no? Quando tu hai vissuto una cosa, allora non è una cosa che tu leggi teologicamente nella parola di Dio. Tu dici, guarda, io ho letto nella Bibbia questo, ma poi l'ho vissuto. Mi ricordo quando io e Silvana dovevamo sposarci, è venuta questa coppia, Gian Cava e sua moglie dall'America, e stavano lì a ministrare la tenda in quel periodo, e Gian ci aveva offerto di fare un po' di consulenza matrimoniale, noi eravamo contenti anche, e quindi siamo andati, avevamo questo appuntamento a parlare con loro. E Gian e la moglie, tutti e due, ci hanno detto, noi crediamo che il Signore ci sta usando molto in questo ministero adesso a ministrare le coppie, ma non perché abbiamo il matrimonio perfetto, perché noi eravamo all'orlo del divorzio. Noi litigavamo come cani e gatti tutti i giorni. E adesso, per la grazia di Dio, perché abbiamo sbattuto la faccia mille volte contro il muro? E adesso abbiamo compreso qual è la via di camminare in armonia nel matrimonio. E perciò possiamo ministrare gli altri. Ma non perché siamo bravi, siamo meglio di tutti gli altri, abbiamo un matrimonio perfetto. Noi possiamo ministrare perché abbiamo fatto tutti i sbagli possibili. E quindi il Signore ci usa di aiutare gli altri di non fare i stessi sbagli. Giriamo un secondo nel Vangelo di Marco, capitolo 16. E in Marco 16, versetto 6 e 7, troviamo una frase che dice l'angelo dopo la risurrezione di Gesù, una cosa molto interessante. Quindi Pietro ha negato Gesù. Gesù poi è stato portato via, è stato crocifisso. Sappiamo che Giovanni era lì alla croce, Pietro no. Sicuramente Pietro era una disperazione, come hai detto prima. Magari pensavo, Signore, non puoi perdonarmi, ho rovinato la testimonianza. Dio non può più usarmi. Ma qui, dopo la risurrezione di Gesù, in versetto 6, gli angeli, parlando con Maria Maddalena, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Come mai l'angelo è stato guidato da Dio di specificamente nominare Pietro? Potevo dire, vai a dire ai discepoli, anche Pietro era un discepolo. Ma io credo che era un messaggio del Signore a Pietro, no? Tu sei caduto più in basso, vai a dire ai discepoli, ma specificamente a Pietro. Io sono risuscitato, io ho potere sulla morte e sul peccato. Io ho potere sulle tue debolezze, Pietro. Vai a dire a Pietro che io voglio incontrarmi anche con lui. Tu sei venuto meno, ma io ti amo. Io ti guarirò, io ti userò ancora. Quindi preparati perché ci troveremo in Galilea insieme. Quindi Pietro, prima orgoglioso, pieno di sé, giudicava gli altri, ha fatto questa brutta esperienza. E se giriamo nel libro di Primo Pietro, capitolo 5, versetto 1, qui troviamo un Pietro molto diverso. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, testimone della sofferenza di Cristo, che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà, non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo modelli del gregge. Pietro come era prima di negare Gesù? Lui voleva signoreggiare su tutti. Chi è il più grande? Io! No! Lui voleva essere padrone, voleva comandare e dare ordine, voleva che quando lui passava tutti facevano l'inchino. Ma qui lui dice: voi anziani, al quale anch'io sono un anziano, pastore, non come il re, ma come esempio. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appascisce. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti uni e altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia ai umili. Questi versetti hanno un nuovo significato nel contesto di quello che abbiamo già visto, no? Rivestitevi di umiltà, fratelli. Perché dicevo questo? Perché lui ha detto: io mi sono rivestito di orgoglio e mi è andato molto male. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi. Quando camminiamo in orgoglio e superbità, Dio ritira la sua grazia da noi e lui permette che noi cadiamo. Anche perché quando camminiamo in orgoglio, non stiamo camminando nella grazia di Dio. Stiamo camminando nelle proprie forze e Dio non può benedire questo, è un'opera della carne. Dio deve lasciare che cadiamo e così impariamo. Ma Dio grazie è umile. Anche questo lui ha imparato in modo pratico. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Quindi è il Signore che dà posizione, che dà spazio, che dà tutto. La nostra vita è nelle mani di Dio. Versetto 7, gettando

0: Siate sobri, vegliatevi, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Anche questo lui ha imparato. Io sono stato divorato. Quindi resistete, vegliate, pregate, state nella parola di Dio. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze che si compiono nelle vostre fratellanze sparse per il mondo. Quindi le cose che passiamo noi passiamo anche ai altri fratelli. Poi versetto 10 e 11, e il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. A Lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Un Pietro molto diverso. Il Dio della grazia. Pietro ha capito, non è per la mia forza, ma è per la grazia di Dio. E anche lui ha scoperto queste verità in versetto 10. Egli vi perfezionerà. Egli vi renderà fermi. Vi fortificherà. Vi stabilirà saldamente. È il Signore che fa l'opera. Noi per fede dobbiamo solo accettarlo in umiltà. E dire come ha detto Guido, Signore, solo per la Tua grazia. È solo per la Tua grazia. A Lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Anche qui Pietro è diverso. Prima di negare Gesù, cosa dicevo? Chi è il più grande? Io. Noi tutti pensiamo che siamo noi il più grande. Amen. Confessate. Tempo di confessare i peccati. Io penso che io sono più grande. Poi il Signore mi deve far capire che non è così. Ma qui invece di dire io sono più grande, cosa dice? A Lui sia la gloria. Lui è il più grande. Io sono niente. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Un giorno, mentre gli israeliti si trovavano ancora accampati al Sinai, in tutto vi rimasero quasi un anno, Dio chiamò Mosè e gli disse: «I figlioli di Israele celebreranno la Pasqua nel tempo stabilito. Celebratela il 14 di questo mese sull'imbrunire. La celebrerete secondo tutte le leggi e le prescrizioni che vi si riferiscono». Era trascorso un anno dalla notte in cui il Signore aveva fatto morire i primogeniti di ogni famiglia di Egitto, ad eccezione delle famiglie israelite che avevano bagnato col sangue dell'agnello le porte delle loro case. In quell'occasione erano usciti dal paese che li teneva in schiavitù, e da quel momento in poi, ogni anno, all'epoca corrispondente, dovevano commemorare quella notte. Ogni famiglia uccideva il suo agnello, poi l'agnello veniva arrostito e mangiato con pane azimo, cioè senza lievito.

Per l'intera settimana che seguiva la Pasqua veniva celebrata la festa degli azimi, durante la quale nessuno mangiava pane lievitato. Anche questo per ricordare le circostanze del loro esodo dall'Egitto, quando avevano dovuto andarsene in tutta fretta con la pasta del pane non ancora lievitata. Oltre a queste due grandi feste annuali, il Signore ne stabilì delle altre, perché il popolo le celebrasse in seguito. 50 giorni dopo la Pasqua dovevano celebrare la festa della Pentecoste, in ringraziamento dell'avvenuta mietitura. Fu in questo stesso giorno festivo che 1500 anni più tardi Gesù mandò il suo Spirito Santo sugli Apostoli, ed è per tale ragione che, riferendoci a quell'avvenimento, conserviamo il nome di Pentecoste. Le feste della Pasqua, degli Azimi e della Pentecoste venivano celebrate in primavera. In Palestina la mietitura avviene prima che da noi, perché la maturazione del grano è favorita dal clima notevolmente più caldo. Più tardi, in un tempo più avanzato dell'anno, dopo la raccolta delle olive e la vendemmia, Israele aveva un altro mese a cui corrisponderebbe il nostro ottobre, nel quale ricorrevano delle festività. Nel primo giorno di questo mese si celebrava la festa delle trombe, durante la quale questi strumenti venivano fatti squillare per tutta la giornata. Da quando il Signore aveva ordinato a Mosè di forgiare due trombe d'argento, le stesse rivestivano un particolare significato per la popolazione, perché avevano funzioni segnaletiche. Quando suonavano entrambe in un certo modo, ad esempio, significava che era indetta l'assemblea del popolo. Quando era una sola a squillare, voleva dire che erano convocati soltanto i capi, e così via. La festa delle trombe era in un certo senso una festa di annunciazione, perché precedeva la grande festa dell'espiazione, che cadeva nel decimo giorno dello stesso mese. Dopo queste due vi era un'altra festa della durata di 7 giorni, chiamata festa dei tabernacoli. Questa ricorrenza aveva un duplice scopo: ringraziare Dio per l'annata di raccolto e ricordare gli anni trascorsi nel deserto durante il viaggio verso la Palestina, quando erano costretti a dimorare in tende perché dovevano spostarsi continuamente da un luogo all'altro. Per questa seconda ragione, infatti, in occasione della festa dei tabernacoli, gli israeliti dovevano tagliare dei rami d'albero e costruirsi con essi delle capanne nelle quali abitare per tutta la durata della festa. Questo era un ordine preciso del Signore, il quale aveva detto: «Celebrerete questa festa in onore dell'Eterno per 7 giorni ogni anno. Tutti voi, figli di Israele, dimorerete in capanne per 7 giorni». Affinché i vostri discendenti sappiano che io ho fatto abitare nelle capanne i figlioli di Israele quando li ho tratti fuori dall'Egitto. Durante il soggiorno di Israele ai piedi del Sinai, avvenne che il figlio di una donna ebrea e di un egiziano si mise a litigare con un israelita. Mentre litigavano, il primo bestemmiò il nome del Signore e lo maledisse. Fu portato davanti a Mosè, il quale lo fece rinchiudere in prigione in attesa di conoscere dall'Eterno che cosa si dovesse fare di lui. Il verdetto del Signore fu di condanna a morte mediante lapidazione. Il Signore, come aveva stabilito un tempo di riposo per gli uomini, ne stabilì uno anche per la terra. Decretò che dopo ogni 6 anni di attività, la terra doveva goderne un settimo di completa inattività. Nel corso di esso gli israeliti non dovevano seminare nulla. Un criterio simile a questo è del resto seguito anche oggi, perché è dimostrato che quando si lascia riposare la terra per un certo periodo, si ottengono in seguito prodotti migliori e più abbondanti. Dio istituì anche il giubileo. Veniva chiamato così il 50° anno a partire dall'istituzione della festa o dall'ultimo giubileo. La festa, quindi, veniva a cadere ogni 50 anni. Durante l'anno giubilare la terra doveva riposare, non doveva cioè venir coltivata, e sotto molti aspetti era un anno di benedizione per Israele. Agli schiavi veniva ridata la libertà, e coloro che durante i precedenti 49 anni si erano trovati nella necessità di vendere le loro terre ne tornavano in possesso. Questo perché il Signore aveva stabilito che una volta fatta la distribuzione della terra di Canaan tra le famiglie ebree, i possedimenti assegnati dovevano appartenere per sempre alle famiglie che li avevano ricevuti in origine. Il Signore ripeté più volte che se il suo popolo l'avesse ubbidito avrebbe ricevuto grandi benedizioni, in caso contrario sarebbe stato duramente punito e il castigo si sarebbe spinto fino alla deportazione dell'intera nazione se gli israeliti si fossero allontanati da Dio al punto di costringerlo a farlo. Aggiunse inoltre
che una parte di tutto ciò che possedevano doveva appartenergli. Tutti i primogeniti, come aveva detto in precedenza, erano suoi di diritto e dovevano venir riscattati mediante un sacrificio. La decima parte del profitto che ogni israelita traeva dalla lavorazione della terra o da qualsiasi altra attività spettava al Signore. Ad esempio, se il gregge di qualcuno dava 10 nuovi agnelli in un anno, uno di questi doveva essere dato al Signore, e così via per tutto il resto. Questa parte di beni spettante al Signore, o decima, come viene comunemente chiamata, veniva consegnata ai Leviti perché se ne servissero per il loro sostentamento e nel servizio al tabernacolo.

0: Dio aveva dato le leggi riguardanti il popolo e tutte le disposizioni concernenti il tabernacolo erano state eseguite. Gli israeliti erano rimasti accampati vicino al Sinai per quasi un anno ed era giunto il momento di rimettersi in viaggio verso Canaan. Prima che partissero, il Signore aveva ordinato di fare un censimento di tutte le tribù per conoscere il numero di uomini in grado di impugnare le armi in caso di guerra. Aveva dato anche ordini precisi sul modo in cui le varie tribù dovevano disporsi nel piantare ogni nuovo accampamento. La tribù di Levi doveva mettersi tutta attorno al tabernacolo, con le famiglie di Mosè ed Aaron proprio di fronte all'ingresso. Le rimanenti tribù dovevano pure disporsi all'intorno, un po' più discoste, tre ad ogni lato della tenda di Dio. Fin dalla prima Pasqua in Egitto, quando erano morti tutti i primogeniti degli egiziani, il Signore aveva stabilito che tutti i primogeniti delle famiglie ebree gli sarebbero appartenuti. Ma prima che Israele togliesse il campo vicino al Sinai, aveva disposto che questa specie di consacrazione dei primogeniti venisse in un certo senso sostituita con la consacrazione della tribù di Levi. Questo tuttavia non esimeva le famiglie ebree dal provvedere al riscatto dei figli primogeniti mediante l'offerta di animali. I Leviti, da quel momento in poi, sarebbero stati i suoi servitori speciali. Da questa tribù dovevano uscire i sacerdoti e tutti gli addetti al servizio del tabernacolo, dai più grandi ai più piccoli, dai più importanti ai più umili. Le rimanenti tribù erano sempre 12, perché da Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe, ne erano sorte due. Non c'era quindi la tribù di Giuseppe, ma c'erano quelle di Manasse ed Efraim, figli di Giuseppe. Tra i vari servizi del tabernacolo, riservati ai Leviti, c'era anche quello di smontarlo, trasportarlo e rimontarlo. Prima che si iniziasse a smontare la tenda di Dio, Aaron e i suoi figli dovevano ricoprirne gli arredi con teli speciali e far passare le stanghe che sarebbero servite al trasporto attraverso gli appositi anelli di cui ogni mobile era fornito. Poi si doveva procedere allo smontaggio del cortile e della tenda vera e propria, e tutti i pezzi che li componevano venivano affidati per il trasporto ad uomini leviti. I leviti stessi erano suddivisi in famiglie e i componenti di ogni famiglia avevano il compito di portare sempre determinate parti del tabernacolo e non altre indistintamente. Sempre per mezzo di Mosè il Signore diede anche una formula con la quale i sacerdoti dovevano benedire gli israeliti. «L'Eterno ti benedica e ti guardi. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio». L'Eterno volga verso te il suo volto e ti dia pace. Dopo tutte queste cose, un giorno la nuvola che era sopra il tabernacolo finalmente si alzò. La colonna di nuvola era la loro guida. Quando si alzava, gli israeliti si mettevano in cammino. Quando si fermava, piantavano l'accampamento. Di notte la colonna di nuvola diventava una colonna di fuoco, così rimaneva sempre visibile. Smontato il tabernacolo e ultimati i preparativi per la partenza, Mosè invitò suo cognato Hobab, figlio di Jethro, suo suocero, ad accompagnare il popolo di Israele. Sulle prime Hobab si mostrò incerto, preferiva tornare a Madian tra la sua gente, ma Mosè riuscì a convincerlo, dicendogli che si sarebbe reso molto utile data la sua conoscenza del deserto e che avrebbe avuto parte nelle benedizioni che il Signore avrebbe accordato al suo popolo. Gli israeliti ripresero dunque il loro viaggio, accampandosi ogni volta che la nuvola del Signore lo indicava. Non passò però molto tempo che ripresero a mormorare contro il Signore. Questa volta l'Eterno si infiammò d'ira e mandò un fuoco che distrusse l'estremità dell'accampamento con quanti vi si trovavano. Gli israeliti si precipitarono in preda al terrore da Mosè, il quale pregò il Signore e ottenne che il fuoco si spegnesse. Israele chiamò quel luogo Taberà, che significa ardente. Ma Israele non imparò la lezione e ben presto riprese a lamentarsi. Il suo alimento principale era la manna ed ora desiderava della carne, rimpiangendo il tempo in cui si trovava in Egitto. Chi ci darà da mangiare della carne? Oh, come ci torna alla mente il pesce che potevamo mangiare a sazietà in Egitto, e i cocomeri, i meloni, i porri, le cipolle, l'aglio. Qui invece noi deperiamo, siamo privi di tutto, i nostri occhi non vedono che manna. Questo atteggiamento suscitò di nuovo l'ira dell'Eterno. Anche Mosè cominciava ad averne abbastanza di quel popolo che non faceva che lamentarsi e brontolare. «Perché mi hai trattato così male da darmi il peso di tutto questo popolo?» disse scoraggiato al Signore. Sono forse io il loro padre che devo condurli come una balia porta in braccio un bambino fino al paese che tu hai loro promesso? Mi piagnucolano dietro chiedendo della carne, ma dove potrei trovarne io? Il peso di questo popolo è troppo grave per me, non posso farcela da solo. Il Signore fu comprensivo e misericordioso verso il suo servo. Gli disse di scegliere 70 uomini con le qualità adatte ai quali avrebbe dato una parte dello spirito che era in Mosè, perché fossero in grado di guidare, giudicare ed avere autorità sul popolo. Promise anche che avrebbe dato della carne ad Israele, e questo non per un giorno, per 5 o per 20, ma per un mese intero. Mosè non sapeva spiegarsi come questo potesse avvenire. Anche se avessero ucciso tutto il bestiame che avevano, la carne ricavata non sarebbe certamente bastata a nutrirli per un mese. Il Signore ricordò al suo servo che egli è l'Onnipotente e che niente è troppo difficile per lui. Poi fece levare un forte vento dalla parte del mare, il quale spinse nel campo un'enorme quantità di quaglie. Subito il popolo le raccolse e le distese a seccare per averne da mangiare anche nei giorni successivi. La loro ingordigia, però, aveva provocato l'ira del Signore, il quale li colpì con una gravissima piaga.
1: Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

ci avviamo verso la conclusione di questa serie di incontri con Gesù nei Vangeli. Abbiamo visto che egli si presenta come salvezza e liberazione per alcuni, ma anche come minaccia e condanna per altri. Oggi parleremo di un giudice che si trova fra le mani un caso strano. Forse è arrivato alla posizione per via di spinte, perché sembra vivere una vita di contraddizioni e compromessi. Infatti, lascia libero un criminale e condanna un innocente di cui ben tre volte dichiara «non trovo colpa alcuna in lui». Ha paura della folla, eppure accondiscende ai suoi piaceri, benché giudice non conosce cos'è la verità. Vuole liberare Gesù, ma vuole fare bella figura coi superiori, ed alla fine tenta ciò che molti vorrebbero fare, lavarsene le mani come se il tutto non lo riguardasse. Eppure ha anche detto che la vita di Gesù dipende dalla sua decisione. Egli cerca di passare il caso ad un collega, ma come una bolletta non pagata, ecco il caso ripresentarsi sulla sua scrivania. E finalmente pronuncia quella frase che attraverso i secoli ognuno di noi deve affrontare. Che farò di Gesù, detto il Cristo? Si tratta, lo avrete capito, del giudice Pilato. Ma tutti noi dobbiamo rispondere alla sua domanda, dalla cui risposta dipende la nostra vita terrena e la nostra eternità. Nel caso di Pilato, le opinioni, le grida e i desideri della folla, cioè egli è un sovvertitore e crocifiggilo, ebbero il sopravvento ed egli finì col liberare Barabba e condannare Gesù. Inutile speculare su chi avesse colpa: la folla, Pilato, i capi religiosi, i discepoli o Giuda che lo tradì. Gesù avrebbe potuto benissimo chiamare una legione di angeli in suo aiuto, ma soffrì e morì come era scritto e per quello per cui era venuto, cioè per i nostri peccati. E tu ed io siamo chiamati a dare una risposta oggi. Cosa farò, cosa farai di Gesù, morto, risorto e vivente? È una domanda che non si può evitare o passare a qualcun altro. Non rispondere vuol dire firmare la propria sentenza di morte. Amici, non permettete che le opinioni delle masse mettano a tacere i vostri pensieri o che l'andazzo delle folle vi trascini nelle proprie idee. Prendi un Vangelo, scrivici per averne uno gratuitamente se ne sei sprovvisto, e leggi per te stesso e vedi se questo uomo con la U maiuscola non era veramente Dio venuto in terra e se non lo ha fatto per amore di me e di te. Nel colloquio fra Pilato e Gesù troviamo tutta una serie di domande che mostrano la sua ricerca, la sua confusione e la sua vigliaccheria. Che male ha fatto? Sei tu il re? Chi volete che vi liberi? Non sai che ho autorità di farti vivere o morire? Cosa farò di Gesù, detto Cristo? E infine, che cos'è la verità? Cercava la verità come chi cerca gli occhiali sul proprio naso. La verità in carne ed ossa era davanti a lui, ma lui scelse il compromesso. Ma Gesù dice, e questo vale anche per te, amico o amica in ascolto, chi non è con me è contro di me. Anche tu ed io siamo chiamati a rispondere. Che male ha fatto Gesù? Amici e nemici conclusero che egli non fece mai alcun male. È Gesù il re? Gesù rispose dicendo che il suo regno non è come quello dei mortali. Egli vive e regna nei secoli e vuole regnare nella vita dei suoi seguaci. Chi vuoi che sia libero? L'alternativa a Cristo è Barabba. Anche oggi il mondo rifiuta Cristo ed ecco che si ritrova Barabba, tumulti, sommosse, omicidi fra i piedi. Cosa farai tu
di Gesù? Questa è una domanda alla quale io non posso rispondere per te, e ti invitiamo ancora oggi, ti invito a riflettere seriamente su quanto hai ascoltato. Alla fine di questo programma, fra qualche minuto, ascolterete ancora un indirizzo, il nostro indirizzo, al quale potrete scrivere liberamente per avere delle altre informazioni o anche chiedere delle spiegazioni, e ti risponderemo personalmente e confidenzialmente. Vogliamo adesso ascoltare un canto che dice: Signore, quale sacrificio per noi, quanto ti è costato ognuno di noi. E ricorda che il sacrificio di Gesù, su cui abbiamo riflettuto oggi, era anche per te.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Romani capitolo 7. Ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, in altre parole sto parlando a giudei ora, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Non capite, dice Paolo, voi che conoscete la legge, che la legge ha potere su di voi per tutto il tempo che vivete. E poi porta un esempio della legge per far capire loro qual è il punto. Infatti una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, è liberata da quella legge, per cui non è considerata adultera se diventa moglie di un altro uomo. Paolo usa questo esempio particolare per dimostrare loro che la legge ha potere su di una persona per tutto il tempo che questa persona vive. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo. Ora Paolo ci ha appena detto, nel capitolo 6, che noi siamo stati crocifissi con Cristo, sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, reso inefficace. Di conseguenza, essendo io stato crocifisso con Cristo, la legge non ha più alcun effetto su di me. Sono ora libero dalla legge, per mezzo della mia morte con Cristo. È finita la mia relazione con la legge, intesa come mezzo per essere giusto davanti a Dio. E così siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, o per essere sposati ad un altro, che è risuscitato dai morti, affinché portiate frutti a Dio. Quindi non è che sono stato liberato dalla legge per poter vivere come mi pare, per poter vivere secondo la mia carne, obbedendo ai desideri della mia carne. Non sta assolutamente parlando di questo. Sono stato liberato dalla legge perché non avrebbe mai potuto rendermi giusto, in nessun modo. E sono stato liberato dalla legge per poter appartenere ad un altro, a Gesù Cristo, per poter essere unito a Lui. E la vita che vivo ora è una vita che porta frutto, ma il frutto nella vita del credente in molti casi ti porta in realtà a vivere secondo uno standard ancora più rigido di quello che la stessa legge richiederebbe, perché l'amore di Cristo mi costringe, dice Paolo. Per amore di Cristo non voglio fare qualcosa che potrebbe essere occasione di caduta per un mio fratello più debole, e lo faccio per Cristo. Quindi appartenere a Cristo, essere unito a Cristo in questa nuova relazione con Dio, in questo nuovo patto per mezzo di Gesù Cristo, non significa che ora sono libero di appagare la mia carne. Al contrario, significa che sono ora vincolato da una legge ancora più grande, la legge dell'amore, la legge dell'amore per Gesù Cristo. E ora la mia vita produce frutto per Lui. Un tempo ero sotto la legge, quella legge che non poteva farmi giusto davanti a Dio. E quelli che sono sotto la legge sono sotto le opere della legge, ma quelli che sono in Cristo portano invece un frutto di giustizia, e quel frutto è una prova della mia relazione con Lui. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Se la tua vita non sta portando frutto, allora non stai abitando in lui e la sua parola non sta abitando in te, perché il frutto è la conseguenza naturale di questa relazione. Ora, le opere non mi potevano mai mettere in una condizione di giustizia davanti a Dio, ma Gesù mi ha fatto essere giusto davanti a Dio, e per questo, perché appartengo ora a Lui e ho questa nuova relazione con Dio per mezzo di Cristo, la mia vita porta un frutto di giustizia. L'amore, con le sue caratteristiche di gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, temperanza. Ora, queste cose non mi rendono giusto, ma sono gli effetti della giustizia che ora ho per mezzo della fede in Gesù Cristo. Penso che sia chiara la differenza. C'era un tempo in cui cercavo di fare queste cose per essere giusto davanti a Dio, e combattevo e mi sforzavo di fare queste cose. Ma quando è iniziata questa nuova relazione con Dio, quando sono morto alla legge, ma vivo a Dio per mezzo di Gesù Cristo, quelle cose che mi sforzavo così duramente di fare, senza però riuscirci, ora le faccio in modo naturale, semplicemente perché dimoro in Cristo, e la sua vita, il suo amore, il suo frutto escono da me. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra, portando frutti per la morte, cioè le opere della carne, e sono manifestate, e sono queste, Galati capitolo 5, Paolo ne fa un elenco. E quando eravamo nella carne, portavamo il frutto di una vita carnale: omicidi, inimicizie, divisioni, adulterio, fornicazione. Tutte queste opere della carne portano alla morte. Ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, per cui serviamo in novità di spirito e non il vecchio sistema della lettera. Quindi ora servo Dio, non nella legge, legalisticamente, ma servo Dio in spirito, invece che una relazione legale con Dio. Ora ho una relazione d'amore con Dio e lo servo in spirito, in novità di vita, in Cristo. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. No. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. La legge non è peccato in sé, ma rivela il peccato. La legge è buona, se comprendiamo bene lo scopo della legge. La legge non è buona per quello che la gente cerca di ottenere dalla legge. La gente cerca di ottenere la propria giustizia davanti a Dio per mezzo della legge. Ma questo non è possibile. L'ubbidienza alla legge non può dare giustizia davanti a Dio, ma mostrerà solo dov'è che hai fallito davanti a Dio. Per mezzo della legge vi è la conoscenza del peccato. Dio non ha mai voluto la legge per rendere giusto l'uomo. Se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Non sarebbe stata necessaria la morte di Gesù se l'uomo avesse potuto essere giusto grazie all'osservanza della legge. Quindi la legge è venuta per mostrarci la nostra condizione disastrata, spiritualmente parlando, e mi ha fatto rendere conto che non sono in grado di osservare gli standard della legge, e di conseguenza mi ha obbligato ad affidarmi completamente alla grazia di Dio che mi è offerta per mezzo di Gesù Cristo. La legge è stata voluta da Dio per obbligarmi a venire a Cristo, e se viene compresa correttamente è quello che farà. Ora spesso invece la legge non viene interpretata correttamente, viene fraintesa. E l'uomo è molto bravo in questo, fraintendere la parola di Dio. E la gente prende la legge e la usa come uno standard di giustizia. E finiscono per convincersi di essere giusti, perché cercano di ubbidire alla legge, magari aggiustandola qua e là, quando è il caso di adeguarla a qualche circostanza particolare. Io posso interpretare la legge. E abbiamo questa tendenza di prendere la legge e usarla come uno standard di santità o di giustizia. E poi, beh, credo di essere più giusto di te. Io non faccio le cose che fai tu. Oppure io faccio cose che tu non fai, che mi rendono più santo di te. Ma la giustizia davanti a Dio non dipende dalla mia osservanza della legge. La legge ha lo scopo di rivelare il peccato. Paolo dice: non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti io non avrei conosciuta la concupiscenza, o non avrei saputo che concupire era peccato, se la legge non avesse detto non concupire. Non avrei saputo che avere questo forte desiderio era peccato. Vedete, Paolo, come fariseo, prima pensava semplicemente che l'adempimento di un forte desiderio era peccato. Si può avere una forte attrazione sessuale verso qualcuno, desiderare di avere una relazione sessuale con qualcuno. Non c'è niente di male nel solo desiderio, non è peccato. Finché un giorno lo Spirito ha parlato al cuore di Paolo riguardo alla legge e gli ha detto non concupire, non nutrire questo forte desiderio. Oh oh! E invece di sentirmi sicuro nella mia propria giustizia, perché io non ho mai avuto relazioni sessuali con un'altra donna, ora invece mi sento colpevole perché ho avuto questo forte desiderio di farlo. Se vi ricordate, Gesù disse: voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. In altre parole, Gesù sta dicendo che la legge è spirituale. Paolo non lo sapeva questo come fariseo, ma nel suo compiaciuto senso di autogiustizia come fariseo, lui era convinto che stava obbedendo alla legge di Dio. Non commettere adulterio? Non l'ho mai fatto. Sono innocente. Mentre se dice non avrai questo forte desiderio per la moglie del tuo prossimo. Oh oh. E così improvvisamente ha capito che la legge in se stessa aveva a che fare con qualcosa di spirituale. Questo forte desiderio. Quindi io non avrei saputo che avere questo forte desiderio era peccato, se la legge non avesse detto non avere questo forte desiderio, non concupire. Il peccato invece, presa occasione da questo comandamento, cioè approfittando, prendendo vantaggio da questo comandamento, ho scoperto di avere ogni tipo di forti desideri, ha prodotto in me ogni concupiscenza, ogni forte desiderio. La concupiscenza è un ardente desiderio e generalmente riguarda il sesso. E Paolo non avrebbe saputo che questo era sbagliato se la legge non gli avesse detto non concupire. Poi dice: perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì. Cosa vuol dire? Come fariseo pensavo di essere giusto davanti a Dio, vivente davanti a Dio, come fariseo. Infatti, scrivendo ai Filippesi, dice: se qualcuno pensa di avere di che confidare nella carne, io ne ho molto di più. Guardate, io sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei. Quanto alla legge, ero un fariseo, e quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Lui era uno di quelli a cui Gesù si riferiva costantemente quando parlava dei farisei. Guai a voi, scribi e farisei. Cioè, compreso te, Paolo. Lui era fariseo di farisei. Eppure lui andava attorno con queste lunghe vesti, dicendo le sue preghiere negli angoli delle strade, facendo suonare la tromba mentre faceva la sua offerta a Dio. Questo era Paolo. Ehi, ero irreprensibile, ma quando mi sono reso conto che la legge era spirituale, quello che Gesù ha cercato di far capire in Matteo 5, nel Sermone sul Monte, con 5 diversi contrasti che ha fatto tra il modo in cui i farisei interpretavano la legge e lo scopo per cui Dio aveva voluto la legge. I farisei interpretavano la legge in senso fisico, mentre Dio in senso spirituale. E quando Paolo ha capito finalmente che la legge era spirituale e che aveva a che fare più con le attitudini, con i sentimenti, che con le azioni dell'uomo, con i sentimenti da cui prendono vita le azioni. Ehi, aspetta un attimo. Non ho mai bastonato a morte mio fratello, ma certe volte di sicuro mi sarebbe piaciuto farlo. Certe volte mi ha fatto arrabbiare così tanto che l'avrei ucciso. E così all'improvviso si è accorto che c'era questa rabbia dentro di lui, quest'odio. E questo era già una violazione della legge. Questo forte desiderio era una violazione della legge di Dio. E così, quando è venuto il comandamento, il peccato era là, era vivo, ed io sono morto, perché la legge mi condannava a morte. La legge era diventata ora il mio giudice, e mi ha condannato a morte, perché io ho violato la legge spiritualmente, nel mio cuore, nella mia mente. Sono colpevole ora. Quindi la legge mi ha condannato a morte. E trovai che proprio il comandamento, che è in funzione della vita, mi era motivo di morte. La legge per cui pensavo di essere vivo davanti a Dio, in realtà era qualcosa che mi condannava a morte. Infatti il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. La legge non può far altro che condannare ciascuno di noi a morte. Non può renderci giusti davanti a Dio. Non potrai mai essere giusto davanti a Dio per mezzo delle tue opere o dei tuoi sforzi. Tutto quello che la legge può fare, tutto quello che le regole e i regolamenti che cerchi di seguire possono fare è condannarti a morte perché non sei riuscito ad osservarli. Ora, Paolo riconosce che così la legge è certamente santa e il comandamento santo, giusto e buono. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento non concupire. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento non uccidere, non rubare. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento. È santo, è giusto, è buono. È così che dovrei vivere. Lo so che dovrei vivere in questo modo. Non è il comandamento che ha colpa, sono io che ho colpa. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me? Così non sia, anzi il peccato. Non è stata la legge ad uccidermi, ma è stato il mio peccato ad uccidermi. La legge in realtà ha solo sentenziato questo. Non c'è nulla di sbagliato nella legge. Ma è il mio peccato quello che mi ha portato alla morte, perché il salario del peccato è la morte, perché l'anima che pecca morirà. E così non è nei comandamenti. Il problema è nel peccato che è in me, la violazione dei comandamenti che ha portato alla morte. Anzi, il peccato mi è diventato morte, affinché appaia che il peccato produce in me la morte, per mezzo di ciò che è buono. cioè la legge, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Di nuovo la legge serviva nelle intenzioni di Dio per far capire a tutto il mondo di essere colpevole davanti a Dio, in modo che tutto il mondo cercasse la giustizia che viene per mezzo della fede in Gesù Cristo, quella giustizia che Dio ha provveduto, in modo che l'uomo una volta per tutte desistesse dal cercare di raggiungere la giustizia davanti a Dio con i suoi propri sforzi.

nulla di male nella legge, è santa, giusta e buona. Ma io sono carnale, ed è il mio peccato che mi porta alla morte. Io sono carnale, venduto come schiavo al peccato, giacché non capisco quello che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora Paolo sta parlando del combattimento che è iniziato nella sua propria vita, quando ha capito che la legge era spirituale, mentre lui era carnale. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Riconoscendo che questo è il modo corretto di vivere, e io dovrei vivere proprio così, il bene che vorrei fare non lo faccio, mentre quello che non vorrei fare, quello faccio. Quindi faccio cose che non vorrei fare nella mia mente, faccio cose che odio fare. Provare a piacere a Dio nella carne deve essere una delle esperienze più frustranti del mondo. Provare ad ottenere una condizione di giustizia davanti a Dio per mezzo delle mie opere deve essere una delle esperienze più frustranti del mondo. Perché ho scoperto come Paolo che non faccio sempre le cose che so che dovrei fare. È così facile per me non fare le cose che so che dovrei fare. Ho visto delle persone in difficoltà per strada, parcheggiate con l'auto sul bordo della strada. Avevano problemi. E mentre passavo, lo spirito mi spingeva a fermarmi e ad aiutarli. E io ho detto, non è possibile, non puoi dire sul serio. Lo sai quanto sono impegnato. Ho un appuntamento e non posso fermarmi. È il bene che vorrei fare, mentre quello che non vorrei fare, lo faccio. Qualcuno mi mette davanti un delizioso gelato con la cioccolata calda sopra. E io so che non dovrei, ma lo faccio. E quel delizioso gelato con la cioccolata calda sopra può essere tante cose. Lo so che non dovrei farlo, ma lo faccio lo stesso. Faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io ad agire, ma è il peccato che abita in me. Ho scoperto che c'è una duplice natura in me. La carne e lo spirito. E queste due nature combattono l'una contro l'altra. E ci sono volte in cui do spazio alla carne e odio me stesso quando do spazio alla carne, perché il mio spirito vuole vivere secondo Dio e piacere a Dio. E quando do spazio alla carne mi sento male, odio me stesso per aver fatto quello che ho fatto. Il mio vero io, secondo lo Spirito, vuole piacere a Dio. C'è un'altra parte di me, la carne, che vuole piacere alla carne. C'è questa parte peccaminosa di me, la parte carnale, che spesse volte mi porta a fare cose che non voglio fare. Se vogliamo andare al cuore della questione, io voglio vivere per piacere a Dio. Io riconosco che la legge è buona. Io voglio vivere una vita giusta. Io voglio vivere la vita che piacerebbe al Padre. Ora, se faccio cose che non voglio fare, allora non sono realmente io, ma è la mia carne, la natura peccaminosa che è in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Il nostro problema è che non ci crediamo veramente, ancora. Perché sembra che l'uomo sia sempre impegnato a riformare la sua carne, a migliorare la sua carne, quello che posso fare nella carne. Sembra che l'uomo sia costantemente alla ricerca di qualcosa di buono nella carne, qualche caratteristica che lo possa redimere, cercando nella carne di dare a Dio qualche buona ragione perché mi ami, in modo che mi possa vantare un pochettino in me stesso. E dire bene, ora Dio mi può amare, perché sono così dolce, perché non perdo mai la calma, perché reagisco sempre in modo così gentile. Quindi Dio mi ama perché sono gentile e generoso. Peccato, perché non sei affatto gentile e generoso.
Perciò

0: Dio ti ama esattamente come ama me. Ma non siamo ancora arrivati alla piena conoscenza di questa verità, cioè che in me, nella mia carne, non abita alcun bene. Devo arrivare a questa verità, in modo da imparare a non avere più alcuna fiducia nella mia carne. E ho visto in tutti questi anni di cammino con il Signore che in ogni area in cui confidavo nella mia carne, Dio ha permesso che cadessi in quell'area, per mostrarmi che non ho la forza, l'abilità, la potenza, la capacità che pensavo di avere. Una volta chiamavo me stesso Jack la Roccia, ed ero così stupido da crederci. Ma vi dico, Dio mi ha frantumato, ed ora sono Jack la Sabbia, sono stato schiacciato. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. E non c'è nessun problema per quanto riguarda la volontà, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene. Il desiderio di fare la cosa giusta, il desiderio di vivere per Dio, il desiderio di servire il Signore, il desiderio di pregare, il desiderio di leggere la Sua parola, il desiderio di avvicinarmi di più. C'è tutto. Ma prendere questo desiderio e metterlo in pratica, questo è il problema. Ma io non trovo il modo di compierlo. Non lo faccio. Oh, se avessi potuto essere tutto quello che ho desiderato essere per il Signore, che gigante spirituale sarei. Il desiderio c'è, ma è il modo di metterlo in pratica che non riesco a trovare. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Paolo ripete questo punto per enfatizzarlo ancora di più. Già lo ha detto nei versi 16 e 17, ma lo ripete per enfatizzarlo. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Il mio desiderio è fare qualcosa di buono per il Signore, ma c'è il male in me. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Nel mio cuore, nel mio spirito, io mi diletto nella legge di Dio. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente, e che mi rende schiavo della legge del peccato, che è nel mio corpo, nelle mie membra. Oh, miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte, questo corpo di peccato? E così il grido di Paolo. E anch'io sono arrivato allo stesso punto nella mia vita, quando ho gridato come Paolo, quando mi sono reso conto della debolezza della mia carne e del fallimento della mia carne, dell'incapacità di compiere il bene che avrei voluto compiere per il Signore, e al contrario di quella fastidiosa debolezza nel fare quelle cose che non volevo fare. E sono arrivato a questo punto di disperazione, come Paolo, oh miserabile uomo che sono. Ora purtroppo, la prima volta che sono arrivato a questo punto di disperazione, non mi sono posto la stessa domanda che Paolo si è posto qui. Io sono arrivato al punto di disperazione e ho detto, oh miserabile uomo che sono, come mi posso liberare da questa condizione terribile? Ero pronto a cercare un altro modo, a fare un altro tentativo, se contassi fino a 10, se prima di rispondere mi fermassi e pensassi cosa farebbe Gesù. Abbiamo tutti questi metodi di autoaiuto per migliorare noi stessi. Come vivere una vita cristiana carnale di successo in 5 facili lezioni. Oh miserabile uomo che sono. Un giorno sono giunto di nuovo a questo punto di disperazione di Paolo, ma questa volta era la disperazione più totale. E ho gridato come Paolo, oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà? Perché avevo rinunciato a provare a fare da solo. e ho scoperto che quel punto di sconfitta, dove ho smesso di provare a farcela da solo e ho affidato tutto completamente a Gesù Cristo, quello è diventato il punto dell'inizio della vittoria nella mia vita, dove non ero più io, ma Cristo in me, e ho iniziato ad affidarmi alle forze che mi dava lo Spirito di Dio. E nell'entrare in questa gloriosa vittoria in Gesù Cristo, e in questa gloriosa relazione con Dio per mezzo di Cristo, il risultato è che non posso stare qui in piedi a vantarmi davanti a voi di tutto quello che ho fatto, di tutti i miei sforzi, di quello che sto facendo, le ore che sto impegnando al servizio del Signore, i sacrifici che sto facendo. Sarebbe triste. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo. In questo è la mia vittoria, perché io non avrei potuto liberarmi da solo, e non mi sono liberato da solo, ma Dio, per mezzo del suo Spirito, mi ha liberato. Mi ha liberato dalla schiavitù della vita secondo la carne, e il suo Spirito mi ha liberato per servirlo. Ora Lui ha permesso che io giungessi a questo punto di totale disperazione, dove ho smesso di provare a fare da solo, in modo che quando è venuta la vittoria, io non mi prendessi alcun merito per la vittoria, ma potessi solo dare gloria a Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Purtroppo sembra proprio che Dio debba lasciarci affondare fino a toccare il fondo, fino alla totale disperazione in noi stessi, in modo che non ci possiamo gloriare di quello che siamo diventati, perché magari abbiamo imparato dei segreti e quindi possiamo portare la nostra carne ad essere accettevole davanti a Dio. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? E il fatto che nella domanda stessa venga chiesto chi, indica che la risposta è in qualcuno al di fuori di me, qualcuno che può fare per me quello che io non potrei mai fare per me, la capacità di fare quello che dovrei fare e la capacità di non fare quello che non dovrei fare. E così Paolo conclude: io rendo grazie a Dio. Questa è la risposta alla domanda chi mi libererà. Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Lui mi ha liberato. Grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. La mia mente, il mio cuore, è ciò a cui guarda Dio. Con la mia mente e il mio cuore servo la legge di Dio, sebbene sia ancora in questo corpo. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Ed eccomi qui, pure io. Non pensate che cerco di stare qui davanti a voi per dirvi che sono arrivato e ora sono perfetto. Dio mi aiuti se vi ho fatto questa impressione, perché Dio mi lascerebbe cadere proprio davanti ai vostri occhi per dimostrarvi che non è così. No, non sono perfetto, ma sono ancora in un corpo di carne, e finché sarò in questo corpo di carne avrò sempre le pulsioni provenienti dalla carne, e peccherò, anche se grazie a Dio non devo più sottomettermi a queste cose. Grazie a Dio posso avere la vittoria su queste cose, e grazie a Dio perché se le faccio non vi è alcuna condanna per me, perché sono in Cristo Gesù. Questo non significa che perché non c'è alcuna condanna io posso uscire e vivere secondo la carne di proposito. Dio non voglia. Ma se inciampo non cado. Il Signore mi prende e mi rialza. Il Signore mi sostiene. Perché nella mia mente, nel mio cuore, io desidero Dio e il meglio che Dio ha per la mia vita. Desidero servirlo con tutto quello che ho e con tutto quello che sono. E così ho questa nuova relazione, questa relazione con Dio secondo lo Spirito. E lo vedremo nel capitolo 8, che è la risposta di Paolo al capitolo 7, perché è stato portato a non confidare più nei suoi sforzi. Ora è stato portato a confidare nella gloriosa opera dello Spirito di Dio nella sua vita e ad avere vittoria per mezzo dello Spirito. La prossima volta vedremo insieme il capitolo 8. Possa il Signore essere con voi e benedirvi questa settimana. Che possiate sperimentare la potenza dello Spirito di Dio nella vostra vita. Che Lui possa compiere in voi quello che voi non potete compiere per voi stessi e farvi arrivare al punto in cui Dio vi fa camminare nello Spirito, andando dietro alle cose dello Spirito. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, un caro saluto da Patrizia e da me. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e il brano alla nostra attenzione si trova nel capitolo 6 e occupa i versetti da 66 a 71.

Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù rispose loro: «Non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei 12, stava per tradirlo.

0: Molti lasciarono Gesù quel giorno. Che tristezza. Persone che erano state illuminate, che avevano gustato il dono celeste. Persone che erano state fatte partecipi dello Spirito Santo, avendo ascoltato la buona parola di Dio, si allontanarono dal Signore, fondandosi sulle proprie convinzioni, sulle proprie tradizioni e ideologie, giungendo a giudicare colui dal quale dovevano essere giudicate e che le giudicherà. Quale abisso di miseria è l'uomo? Davanti a questa defezione di massa, il Signore Gesù reagì con una sfida. Rivolgendosi ai 12 apostoli, interpellò la loro volontà di abbandonarlo. Non fu pronto a scendere a compromessi pur di mantenere vicino a sé, al suo seguito, quei pochi uomini che gli erano rimasti. Non corresse quanto aveva affermato, non smentì le sue parole. Rimase fermo nella posizione assunta e, sfidando i discepoli ad andarsene, li costrinse a scegliere, a prendere una chiara posizione. Davanti al Signore, davanti a Dio, non si può essere neutrali. O si è con Lui, dalla sua parte, oppure si è contro di Lui. Non esistono, non possono esistere posizioni intermedie. È bello constatare che gli apostoli non si lasciarono influenzare negativamente dall'esempio degli altri e riconobbero, attraverso le parole di Simon Pietro, che Gesù solo è degno, pienamente degno, di fiducia, perché ha dimostrato di essere il Santo di Dio e di esprimere parole di vita eterna. Una scelta consapevole, una scelta cosciente, determinata, decisa, che manifestava una sicura convinzione che non poteva essere smossa, invalidata dal pensiero della maggioranza, ne poteva venire ostacolata da un eventuale antagonista. Gesù è l'unico. È l'unico Dio. È l'unico Signore, è l'unico Salvatore, è l'unico Maestro. Chi può rivaleggiare con Lui? A chi potremo rivolgerci se non a Lui? Chi è che gli è pari? Non lasciamo la sorgente d'acqua viva per scavarci delle cisterne rotte che non possono contenere l'acqua. Riconosciamo che in Gesù abbiamo tutto ciò che ci necessita e tutto quello che possiamo desiderare. Possiamo pensare alla tristezza del Signore Gesù nel vedersi abbandonato da tanti e anche dal sapere che uno dei 12 lo avrebbe tradito. Ma possiamo anche immaginare la sua gioia per la fedeltà di quei pochi. Se militiamo fedelmente nelle file di coloro che amano e seguono Gesù, rallegreremo il nostro ed il suo cuore nei valori della comunione. Coraggio allora, andiamo avanti seguendo Lui.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, benvenuti a questa nuova trasmissione che dedichiamo allo studio della parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio biblico abbiamo detto che in questo capitolo 16 di Matteo, che abbiamo appena cominciato a studiare, noteremo tre punti di vista differenti per quanto riguarda il Signore Gesù. I farisei lo consideravano un impostore e non credevano che egli fosse il Messia. La gente invece pensava che Gesù fosse in realtà Giovanni Battista o qualche altro antico profeta tornato in vita. I suoi discepoli invece esprimono un altro giudizio. Essi credono che Gesù sia il Messia, il Figlio di Dio. I farisei e i sadducei chiedevano un segno, ma Gesù dice loro che non darà alcuna prova di essere il Messia se non con la propria risurrezione. Poi leggiamo che egli, Gesù, lasciò questi farisei e questi sadducei e se ne andò. C'è una nota di conclusione in questa sua azione, come se da quel momento in poi Gesù li avesse completamente lasciati perdere. A questo punto Gesù mette in guardia i discepoli contro questi capi religiosi. Infatti i discepoli, leggo nel Vangelo di Matteo, passati all'altra riva si erano dimenticati di prendere il pane che era rimasto a seguito del miracolo. E Gesù disse loro: vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei. E i discepoli ragionavano fra loro dicendo: egli parla così perché non abbiamo preso il pane che è rimasto. Ma Gesù, accortesene, disse: o gente di poca fede, perché ragionate fra voi del non avere del pane? Non capite ancora e non vi ricordate dei cinque pani, dei 5.000 uomini e quante ceste di pane ne avanzarono? E non vi ricordate neanche dei 7 pani e dei 4.000 uomini che mangiarono e quanti panieri ne avanzarono? Come mai non capite che non è di pane che io parlo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora i discepoli capirono che Gesù non aveva detto loro di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Tutto ciò è scritto in Matteo capitolo 16, versetti 5 a 12. Da principio, i discepoli, da persone semplici quali erano, non avevano capito il vero significato delle parole di Gesù. Anzi, trovandosi senza pane, pensavano che Gesù parlasse di cibo. Tuttavia il Signore rileva anche la loro preoccupazione per la mancanza di cibo e dolcemente li rimprovera dicendo loro: possibile che non ricordiate con quanta facilità moltiplicai il pane per la prima volta per 5.000 persone e poi la seconda volta per altri 4.000? Perciò, in questi versetti, troviamo due insegnamenti da parte di Gesù. Il primo è di fare attenzione alle false dottrine intessute di ipocrisia, e il secondo insegnamento è di non dimenticare mai la potenza di Dio, di non preoccuparci, perché Lui provvederà ad ogni cosa se veramente abbiamo fiducia in Lui. Proseguiamo ora, amici, con la lettura di Matteo capitolo 16, versetto 13. Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il Figlio dell'uomo? Cioè, chi dice la gente che sia io il Cristo? Vediamo dunque che Gesù si è spostato in Cesarea. Se noi potessimo osservare una carta geografica, troveremmo che ci sono tre Cesaree. La Cesarea di Filippo, dove Gesù si spostò, si trovava a nord del Mar di Galilea. Il Signore Gesù dunque si trovava a nord e si stava dirigendo verso Gerusalemme, e cioè si stava avvicinando al momento della sua morte. Ma prima di cominciare il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme, Gesù vuole rendere chiaro due cose precise nella mente dei suoi discepoli. Prima di tutto, vuole chiarire chi egli sia, e secondariamente, ma non di meno importanza, quello che sta per fare. Amico mio, ci sono due cose che tutti noi dobbiamo avere chiaro in mente per essere dei cristiani. Innanzitutto dobbiamo sapere chi è Gesù, poi conoscere perfettamente ciò che ha fatto e perché lo ha fatto. Dobbiamo conoscere queste cose per poter credere e quindi essere salvati. Notate dunque, amici, la prima domanda di Gesù: chi pensano che io sia? Questa è una domanda che Gesù sta facendo in un certo senso ancora oggi e che spesso rimane senza una chiara risposta da parte di tanti. Ancora oggi Gesù è la persona più controversa che sia mai vissuta sulla terra. Sentiamo ora il punto di vista della gente, delle folle che hanno seguito Gesù durante la sua vita. Io penso che se tu e io rivolgessimo la stessa domanda ai nostri concittadini, probabilmente riceveremmo delle risposte simili, perché le persone rimangono ancora oggi confuse per quanto riguarda la vera identità del Cristo. Infatti, i discepoli risposero a Gesù dicendo: alcuni pensano che tu sia Giovanni Battista, altri dicono che tu sia Elia, altri ancora pensano che sei Geremia o uno dei profeti. Alcuni dicono che sei Giovanni Battista. Giovanni Battista era un grande uomo che il popolo riconosceva come un grande maestro. E anche al giorno d'oggi molti dicono che Gesù sia soltanto un grande maestro. Altri invece dicevano che Gesù era il Messia. Altri dicevano che Gesù era Elia. Elia certamente aveva una

un profeta, magari di cose tristi più che di cose allegre. Questi dunque erano i punti di vista della maggior parte delle persone in merito al caso Gesù. Ma continuando con la nostra lettura del Vangelo di Matteo, vediamo che Gesù si rivolge agli apostoli e chiede loro: «E voi? Voi chi dite che io sia?» Simon Pietro, rispondendo a nome di tutti gli altri, disse: «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente». Queste parole sono riportate nell'Evangelo di Matteo al capitolo 16, versetto 15 e 16. Era giunto il tempo affinché i discepoli prendessero una decisione e quindi confermassero le proprie convinzioni. Simon Pietro, evidentemente, era il portavoce del gruppo dei discepoli e disse: «Tu sei il Cristo», che significava il Messia, l'unto, colui che era stato profetizzato nell'Antico Testamento e che faceva sì che le profezie veterotestamentarie si realizzassero. E poi Simon Pietro aggiunse anche: «Sei il figlio dell'Iddio vivente». E questa è la più giusta, la più corretta definizione che troviamo di Gesù Cristo. Infatti Gesù conferma queste parole che disse l'apostolo Pietro dicendo così: Gesù replicò a Pietro e anche agli altri discepoli dicendo: «Tu sei beato, o Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ancora ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere». Ciò è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 16, versetti 16 a 18. Amici, soltanto lo Spirito Santo di Dio poteva rivelare Cristo a qualcuno. Nessuno anche oggi può chiamare Gesù Signore o chiamarlo Figlio di Dio se non grazie alla rivelazione dello Spirito Santo. Soltanto lo Spirito di Dio può rivelarci i segreti di Cristo. Gesù disse infatti: «Non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, e cioè non l'hai imparato stando con me, ma Dio stesso ti ha dato la grazia di saperlo, di comprenderlo». Quest'ultimo versetto che ho letto poc'anzi, per quanto riguarda Pietro e la Chiesa, merita un commento un po' più attento, perché veramente si sono versati fiumi di inchiostro su queste parole di Gesù. Perciò rileggiamo queste parole. Su quale pietra Gesù costruirà la sua chiesa? Alcuni pensano che Gesù avrebbe costruito la sua chiesa su Simon Pietro. Ovviamente le cose non stanno così, anche se a un'analisi superficiale possa sembrare così, ma più che altro è il gioco di parole che può ingannare. Altri ancora dicono che Cristo avrebbe edificato la sua chiesa sulla confessione, sull'affermazione che Simon Pietro fece. Ma non sono d'accordo neppure su questo pensiero. Vedete, amici, chi è mai la pietra? La pietra, indubbiamente, senz'altro, è Cristo, e la Chiesa è stata edificata su di Lui, su Cristo Gesù. Inoltre, e questo è molto importante, credo, lo stesso Simon Pietro chiarisce questo fatto in una delle sue lettere. Infatti, nel capitolo 2 della prima lettera di Pietro, dell'Apostolo Pietro, questo Apostolo Pietro, riferendosi a Cristo, scrive in questi termini: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in Lui, in questa pietra che è Cristo, non sarà confuso». E io spero sinceramente che tu sii uno di quelli che crede in Cristo o che voglia mettere la propria fede in Cristo per non essere confuso, per essere salvato, per il tempo e per l'eternità. E qui, amici miei, guardando il mio cronometro, devo purtroppo fermarmi perché il tempo è ormai agli sgoccioli, perciò vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Salve amici ascoltatori, spero che questo giorno stia per voi trascorrendo bene, che tutto vada secondo i vostri piani e siate contenti e soddisfatti. Tutti vorremmo essere contenti e oggi esamineremo se questa condizione è possibile, se inquadra con i piani di Dio e se è possibile nella nostra natura e in questo mondo essere contenti. Le nostre meditazioni hanno sì ispirazione spirituale, ma non si basano sulle vecchie tradizioni, sulla religione sorpassata che per anni ha dominato la vita del popolo italiano, apportandogli da quello che si può giudicare, da quello che vediamo in giro, poco beneficio. Noi ci basiamo invece sui sacri scritti ignorati per secoli e sconosciuti dalla maggior parte del nostro popolo, benché essi dovrebbero essere la base, il fondamento della nostra fede. State con noi, vi promettiamo una meditazione stimolante che vi farà pensare.

Ed eccoci giunti alla nostra meditazione e apriremo i sacri scritti al libro di Ruth, libro che si trova nel Vecchio Testamento. Ruth, capitolo primo. Vi leggeremo i primi 15 versetti. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlehem di Giudea andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figliuoli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figliuoli Mahlon e Chilion erano efratei di Betlehem di Giuda. Giunti nella campagna di Moab, vi fissarono le loro dimore. Elimelech, marito di Naomi, morì ed ella rimase con i suoi due figliuoli. Questi sposarono delle Moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e dimorarono quivi per circa 10 anni. Poi Mahlon e Chilion morirono anch'essi tutti e due, e la donna restò priva dei suoi due figliuoli e del marito. Allora si levò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Ed ella partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: «Andate, tornatevene ciascuna a casa di sua madre e l'Eterno sia buono con voi come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascun di voi di trovare riposo in casa d'un marito». Poi essa le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce e le dissero: «No, noi torneremo con te al tuo popolo». E Naomi rispose: «Ritornatevene, figliuole mie, perché vorreste venire con me? Ho io ancora dei figliuoli che possano divenire vostri mariti? Ritornatevene, figliuole mie, andate. Io sono troppo vecchia per rimaritarmi, e anche se dicessi ne ho speranza e andassi a marito stasera e partorissi dei figliuoli, aspettereste voi finché fossero grandi? Vi astereste voi per questo dal maritarvi? No, figliuole mie, l'afflizione mia è più amara della vostra, perché la mano dell'Eterno si è stesa contro di me». Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: «Ecco, la tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Ritornatene anche tu, come la tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non insistere perché io ti lasci e me ne torni lungi da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morrai, tu morrò anch'io. Quivi sarò sepolta. L'Eterno mi tratti col massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te». E quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Possa l'Eterno benedire la lettura della sua santa parola.

Per tanti anni una grande latteria americana sostenne le vendite del suo latte con questa frase slogan: Milk from contented cows. Il loro era latte di mucche soddisfatte. L'idea era che se le mucche erano soddisfatte e contente, il latte loro era assai migliore. A tutti piace essere soddisfatti, poter vivere tranquilli. Infatti persino il salmista paragona la pecora di Dio giacente in erbosi paschi lungo le acque chete. Nel passaggio che abbiamo letto dal libro di Ruth troviamo tre donne che erano pervenute a questa condizione. Naomi se n'era venuta via da Israele con suo marito, si erano stabiliti nel paese di Moab e i loro due figliuoli pure. Le cose andavano bene, la famigliuola era soddisfatta, poi troviamo due ragazze locali, Orpa e Ruth, le quali per qualche ragione, invece di sposarsi con gli uomini della loro razza, del loro paese, decidono di sposarsi con i figli di Naomi e anche loro si trovano bene e sono contente. Ora ecco che d'un tratto la loro condizione si capovolge. Prima Naomi perde il marito e 10 anni dopo Orpa e Ruth pure rimangono vedove. Nella Bibbia abbiamo udito il colloquio e nel versetto 15 troviamo Naomi che dice loro: tornatevene indietro fra la vostra gente. Andate indietro, io non ho più nulla da darvi, se avessi altri figli vi direi aspettate per essi. Se fosse giovane potrei sposarmi e quando i miei figli fossero in età voi potreste aspettare per loro, ma io non ho nulla, non ho figli, vi ho dato tutto quello che avevo ed ora non posso più darvi cosa alcuna. Così vi esorto, tornate indietro. Quella era la voce della ragione, la voce della logica. Naomi tornava fra la sua gente e lei incoraggiava le sue due nuore a fare la stessa cosa. Ma vedete, nella vita non si agisce né siamo motivati solo dalla ragione o dalla logica o dall'egoismo o dal tornaconto personale. C'è un altro fattore che si fa presente ed è qui ben illustrato da Ruth: l'amore. Naomi sta dicendo: andatevene indietro perché io non ho altro da darvi. Vi ho dato i miei due figliuoli, il conforto della mia casa, gli insegnamenti del mio Dio. Ora la sua mano si è messa contro di me e non ho più nulla, non posso promettervi niente, neppure ho speranza. Così andatevene indietro. E leggiamo che, assai dispiacente, Orpa accettò il consiglio della sua suocera e se ne tornò indietro fra la sua gente. Per Ruth è un'altra cosa. La logica e la ragione e il tornaconto non valgono niente. Se Naomi non ha più nulla da dare, lei, Ruth, ha qualcosa che può dare. Niente di tangibile, non denaro, non possessioni, ma qualche cosa di più prezioso: amore. Io verrò dove tu andrai, io sarò con te fino alla fine, la tua terra sarà la mia terra, il tuo Dio sarà il mio Dio, io non ti lascerò mai. E voi sapete come Dio seppe benedire l'amore di quella donna e come seppe provvedere per lei un marito e una buona famiglia dove Naomi fu accolta con onore e rispetto. Dio è sempre il remuneratore di quelli che lo cercano. La storia è bella, l'esempio edificante, ma qui c'è qualche cosa che ci spinge ognuno di noi a rispecchiarci in questo passaggio e a cercare di imparare da esso. E per prima dobbiamo imparare, nel fare le nostre scelte, di dar sempre precedenza all'amore invece che alla logica o alla ragione. Lo so che secondo il mondo questo non è il modo di trattare affari, è un modo irresponsabile di condurci in questo mondo pieno di male. E Naomi capì questo e, malgrado amasse le due, chiese loro di ritornare alle loro famiglie. Ma Ruth capì anche un'altra cosa, e cioè che dove il dare di Naomi cessava, il suo doveva cominciare.
Ora, ognuno di noi, come le due maobite, eravamo estranei ai patti del vero Dio. Anche noi vivevamo fuori del suo regno ed ecco siamo stati presi e in un certo senso adottati dalla religione del vero Dio nel cristianesimo. Ci hanno insegnato di Dio, di Gesù, del paradiso, dell'inferno. E noi per un periodo della nostra vita, a chi più, chi meno, siamo venuti a vivere nella conoscenza di Cristo, contenti, soddisfatti nei riti dei nostri padri. Ognuno di noi ha saputo che Cristo è venuto, che ha insegnato cose meravigliose, che poi è morto per noi e che dopo 3 giorni è risuscitato. Io non credo che fra tutto il popolo italiano ci sia una persona che non è alla conoscenza di queste cose. Ognuno di noi sa che Cristo ha dato tutto. Come Naomi ha lasciato la sua patria e il suo regno celeste per venire qui in questo mondo che è assai più idolatro di quello che era il paese di Moab. Al di più di Naomi, lui, Gesù, ci ha amato, ci ha dato la sua stessa vita, ha sparso fino all'ultimo un goccio del suo sangue e come Orpa e Ruth, noi, tutti coloro che hanno sentito il Vangelo, siamo stati portati a una decisione. Cristo non ci può dare di più perché ha dato tutto. Ed ora 2 sono le scelte che ci sono proposte. O torniamo nel mondo, ricadiamo nell'orbita del secolo e facciamo come tutti gli altri fanno, riabbracciando le cose di prima, oppure come Ruth, pure noi ci rendiamo conto che dove Cristo cessa di dare, noi dobbiamo cominciare. E allora, come Ruth rispose a Naomi, come Pietro rispose a Gesù, no, noi non ce ne andremo indietro, noi staremo con te, ti seguiremo, oh Cristo, ovunque tu ci porterai. Infatti, vedete, la grande differenza che distingue il credente dal cattolico, dal battista, dal presbiteriano, da tutti coloro che insomma si chiamano cristiani, sta proprio qui. Non è che loro non hanno sentito il Vangelo, non è che loro non hanno creduto in Gesù, non è che non lo considerano come Signore Salvatore. Loro tutte queste cose le sanno e le fanno. La differenza sta nel fatto che quando ci rendiamo conto che per noi Cristo ha dato tutto quello che poteva dare e non ha altro da darci, noi, i credenti, noi, gli innamorati di questo Maestro, abbiamo detto: tu hai dato tutto, tu hai finito di dare, ora noi cominciamo. Noi vogliamo amare per te. Noi vogliamo parlare per te, noi vogliamo andare per te, noi vogliamo visitare per te, noi vogliamo servire per te, noi vogliamo fare le cose che tu hai fatto, dare e dare quanto tu hai dato. E sul principio fu proprio così. Il Sinedrio uccise Gesù, una persona, uno solo, e ne vennero fuori 12 e 300 e 5.000 e migliaia, fino a che ci furono così tanti piccoli cristi che il giudaismo fu soffocato e così il paganesimo, e Cristo trionfò ovunque perché la sua chiesa era tutta fatta da tante Ruth che seguivano, che davano e che amavano. Purtroppo oggigiorno invece la Chiesa è formata di Orpa, di mucche soddisfatte che mangiano e si contentano della presente condizione per le quale la Chiesa è un posto dove si viene per ricevere. Oh, io sento dire tante volte: io no, non vado alla Chiesa perché non ci trovo niente, non c'è niente per me. La Chiesa non ha nulla per i miei figli, non ha palestra, non ha piscina, non si cura della ricreazione dei giovani. C'è chi dice: io cerco una Chiesa dove tengano cura dei vecchi perché sono una persona anziana. Un altro dice: no, io ne cerco una che abbia un bel coro perché mi piace la musica. Tutte queste persone non sono altro che Orpa, cristiani che vogliono ricevere, che non capiscono che invece in chiesa si viene per dare, per contribuire, per esaltare il nome di Cristo, il quale da Signore si fece servo
e che disse che c'è più benedizione nel dare che nel ricevere. Ma sapete, il latte di tali mucche siano pur contente e soddisfatte là dove si trovano nelle chiese grandiose, nelle chiese ricche, nelle chiese dove prendono e prendano, là nello status quo, dove non c'è niente da rischiare o da fare, tale latte, io vi dico, non è latte che soddisfa nessuno. Non soddisfa Cristo, non soddisfa la vera Chiesa, non soddisfa i credenti, e la gioventù che cresce non ne ricava sostanza, e i membri stessi di tale Chiese sono lì a scaldare le panche, ruminando quello che sentono, ma appena viene una sfida, appena si chiede di fare, di dare qualche cosa per il Salvatore, appena si presenta il dare, allora si torna indietro. Ma noi non vogliamo essere immedesimati in orpa, in mucche soddisfatte. Infatti noi non siamo soddisfatti mai. Prima cerchiamo lui, la perla di grande valore, poi trovatala, non siamo soddisfatti e infatti ci domandiamo che daremo noi a Cristo, a questo Maestro che ha dato tutto per me? Noi daremo noi stessi, dedicheremo a lui l'intera nostra vita. No, non lasceremo come fecero i suoi stessi apostoli, non lo lasceremo là solo. Noi lo ameremo così tanto che staremo sempre con lui malgrado sacrifici, scomodità e privazioni, malgrado ci chieda di stare fra gli umili o di andare fuori a portare il suo Vangelo alle migliaia che ancora non lo conoscano. Noi andremo, noi seguiremo il vessil della croce dove lui guida, noi andremo. Possiamo far differente? Io credo di no. Cari amici, qual è la vostra decisione? Pensateci ora, oggi, mentre consideriamo questo messaggio che ci viene dal Salvatore, mentre noi consideriamo tutto quello che ha fatto per noi. O buon Padre, che sincero ti chiediamo che tu benedica questi ascoltatori e tu li porti a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Il titolo del messaggio è Il figlio di Davide. Il figlio di Davide. E saremo nella seconda metà di Atti capitolo 2, Atti 2, da versetto 22 al 47. Atti 2, dal versetto 22 al 47. Ho messo questo titolo, Il figlio di Davide, perché Pietro predica la sua prima predica, il suo primo messaggio, ma forse prima, quando fu mandato in missione, i discepoli furono mandati due per due, magari lui ha già predicato un po', magari ha già condiviso, ma questo è il primo momento che Pietro predica riempito di Spirito Santo, con lo Spirito non solo in lui, ma con lui, in lui, ma su di lui. Ed è veramente un bellissimo messaggio. E quindi vogliamo vedere questa prima predica di Pietro. Guardando qui Atti 2:22, Pietro dice: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete. Egli, dico, versetto 23, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste». Pietro qui in questo giorno di Pentecoste, appena riempito e traboccante dello Spirito Santo, sta predicando ad una grande folla di uomini fuori questa sala di sopra. Sappiamo da Atti 1 che si trovavano in questa sala di sopra per questo incontro di preghiera che doveva durare quanti giorni? 10 giorni, non sapevano loro quanti, ma è durato 10 giorni. Gesù incamminò per 40 con i suoi, è tornato dal Padre, poi 10 giorni passano e ci troviamo in questo giorno di Pentecoste, appena riempiti di Spirito Santo, e Pietro ha iniziato, abbiamo visto la volta scorsa, in Atti 2, a dire a questo grande folle di persone: questi non sono ubriachi come pensate. Questo parlare in lingue, queste cose che è appena successo, è quello che profetizzò chi? Gioele. Riguarda questo momento che Dio doveva espandere il suo spirito su ogni carne, non solo su re e profeti, ma anche sui servi e le serve domestiche, ogni uno con lo stesso accesso alla presenza di Dio. E Pietro continua questa sua predica dicendo: uomini di Israele, ascoltate queste parole. E quindi, partendo con il suo testo in Gioele 2:28, lui continua il messaggio parlando di Gesù, uomo accreditato da Dio tra voi. Sappiamo che Gesù era pienamente Dio, pienamente uomo. Dio incarnato, Dio con noi. Accreditato, accettato, approvato da Dio. E Chiesa, Paolo dice la stessa cosa a Timoteo quando lui scrisse in 2 Timoteo 2:15. Secondo Timoteo 2:15, o Timoteo, studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Operaio che non ha da vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Secondo Timoteo 2:15. E mi piace questo tagliare rettamente la parola della verità. Non so se avete mai tagliato una pizza, ma tagliata male. Magari tagli un po' del cartone se è in una scatola. Magari invece di farne 6 pezzi tutti perfetti, ne fai 5 e li fai male, no? Non è, io sono uno che piace le cose precise, no? Ma è anche biblico tagliare precisamente la pizza. Scherzo. Paolo dice di tagliare rettamente la parola della verità affinché non hai da vergognarsi, Timoteo, un uomo approvato davanti a Dio. E questo è di tale importanza per te, per voi, per me, di realizzare che noi vogliamo essere approvati da chi? Maggiormente da Dio. Vogliamo vivere per la sua approvazione, non per quello degli uomini. Gesù fu accreditato da Dio tra di voi. E versetto 23, notate con me, egli, Gesù, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, fu dato nelle mani. Nelle vostre mani, Pietro dice, a questo grande gruppo di giudei. Interessante. Secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio. Questo è importante per noi riflettere un attimo. Io non credo che Dio determina il peccato dell'uomo. A volte possiamo guardare gli eventi che accadono, magari qui la morte stessa di Gesù, e essere veloci a dire cosa? Dio, perché hai fatto tale cosa? Dio, perché hai fatto? E a volte siamo veloci a presumere che Dio abbia determinato una determinata cosa. Ma io non credo che Dio determina ogni cosa. E questo è importante. Ci sono varie fonti per le azioni che succedono. Io posso fare male a me stesso, tu, Samuele, potresti fare male a me, magari il mondo decaduto con i suoi effetti naturali, tempeste, problemi, cancro, un mondo decaduto. Satana e i demoni possono farmi del male, Dio stesso può intervenire nella mia vita. Ci sono varie fonti per le azioni degli uomini, ma quello che è anche importante realizzare è che alcune cose sono determinate dalla sua volontà. E non so se avrei detto, tu hai fatto questo o l'hai permesso, ma in ogni caso possiamo, come figli di Dio, riposare al sicuro sapendo che lui può usare ogni cosa. Mi viene sempre in mente Genesi 50, versetto 20. Genesi 50, versetto 20, che dice: voi avete macchinato del male contro di me. Giuseppe, alla fine della sua vita, quando il padre loro appena morì, i fratelli dicono: ora Giuseppe ci farà fuori. E Giuseppe dice: voi avete macchinato contro di me per fare del male, ma Dio ha voluto farlo servire al bene. Ma Dio ha voluto farlo servire al bene. E non credo che fu la mano di Dio a vendere Giuseppe. Non credo che fu la guida di Dio a far mentire o far creare una bugia dai fratelli a Giacobbe. Sì, lui è morto, è stato sbranato da qualche animale selvaggio. Non è Dio che guida il peccatore a peccare, se mi faccio chiaro in questo modo. Non è Dio che determina ogni azione nel mondo. Alcuni sì. Ma qualunque azione Dio può farlo cooperare al bene dei suoi figli. Ma la morte di Gesù, sì, fu determinato, fu creato da Dio dai secoli passati. Magari possiamo vedere anche in Apocalisse 13 l'agnello di Dio che fu dato alla morte fin dalla creazione del mondo. Nomi furono scritti nel libro dell'agnello di Dio fin dalla creazione del mondo. Apocalisse 13. E quindi Gesù e la sua morte fu determinato secondo il consiglio e prescienza di Dio. Girate con me in 1 Corinzi 1:8. C'è un versetto che mi piace assai. Paolo parla riguardo il consiglio di Dio. 1 Corinzi 2:8. 1 Corinzi 2:8 riguarda la saggezza di Dio e la saggezza del mondo. Paolo dice la seguente cosa, 1 Corinzi 2:8, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta la saggezza di Dio. Perché, mi piace, se l'avessero conosciuta non avrebbero cosa crocifisso il Signore della gloria. Paolo dice, se Satana, Erode, Pilato, i principi di questa terra avessero conosciuto la saggezza di Dio, non avrebbero cosa crocifisso Gesù. Perché Satana pensa di vincere nella tua vita, nella mia vita. Lui cerca di mandarti qualche freccia infuocata dal maligno per rovinare la tua giornata, per portarti in tentazione, nel peccato. Ma Dio è più saggio di Satana, meno male. E Dio ha predeterminato la morte di Cristo per te. Questo è pazzesco. Che prima che Dio creò la terra, sapeva che Gesù doveva morire per te e per me. Mi ha creato lo stesso. Ti ha creato lo stesso. E Gesù fu dato nelle mani e poi la colpa del peccato e voi prendeste, inchiodaste e uccideste. È stato gli uomini a mettere le mani su, ma Gesù si è dato a questa fine. Gesù cosa disse a Pilato? Nessun uomo mi toglie la vita, io la mia vita la do. Come Torello morì per la nazione. È morto uno per salvare tutti. Amen. Appena il nemico pensa di vincere, però, lui non aveva la conoscenza di Dio, la sapienza di Dio, appena che lui pensa di vincere, ma Dio, versetto 24, ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dall'angoscia, o dalle angosce della morte. Ma Dio, voi avete macchinato per il male, ma Dio lo ha usato per il bene. Giuseppe disse in Genesi 50, come cristiani non sappiamo mai come una cosa si risolverà. Un problema mio oggi, non so, non ho abbastanza soldi, non ho questo, non... Io ho vari problemi in questo momento, varie domande, ma io sono nelle mani di Gesù e anche tu, anche voi, ok? Non sappiamo mai come una cosa si risolverà, ma dobbiamo vivere con la consapevolezza che Dio è capace di risolvere, ma Dio. Non vogliamo vivere nella disperazione, abbiamo delle domande. Ma sta a Dio a risolvere secondo la sua conoscenza, la sua saggezza. Ma Dio lo ha risuscitato avendolo sciolto dalle angosce, dalla morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Mi piace. Non era possibile, Pietro dice, che la morte lo tenesse. Il salario del peccato è la morte. E Gesù, non avendo mai peccato, non poteva essere trattenuto da essa. Mi piace tanto questo versetto 24. E Pietro continua, infatti Davide dice di lui: io ho avuto del continuo il Signore davanti a me, perché Egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Qui dal versetto 25 al 28, Pietro cita Salmi 16, da 8 a 11. Davide è profeta, Davide è re. Pietro inizia la predica citando Gioele 2,28, continua qui citando Salmi 16. Bravo Pietro. Lui sta leggendo l'Antico Testamento, sta trovando Cristo nell'Antico Testamento. Pietro legge la parola. Siate come Pietro. Leggi la Bibbia, leggete la Bibbia. Amen. Sta trovando fonti per la sua predica, sì, anche dall'Antico Testamento, anche dal Levitico, chiesa. Lui, leggendo Salmi 16, 8 a 11, sta sottolineando una cosa importante, che non

si è smosso. E anche noi troveremo punti di forza, Chiesa, se ci sediamo nella presenza di Dio. Versetto 26, ancora Davide che profetizza le parole di Cristo. Per questo si è rallegrato il mio cuore e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne dimorerà nella speranza. Vogliamo essere un popolo di speranza, Chiesa. Non con una positività vuota, dai, tutto andrà bene. No, ma una positività radicata nella parola e nella conoscenza di Dio, che Lui può qualunque cosa. E quindi vogliamo direzionare la gente verso Cristo. Come disse Pietro, dovete avere sempre una risposta per quando la gente vi chiederà per la speranza che c'è in voi. Dobbiamo essere un popolo di speranza. E quindi guardatevi di quanto guardate il telegiornale, Chiesa, ok? Vogliamo avere più input dalla parola di Dio che dal telegiornale. Vogliamo essere a conoscenza dei fatti del momento, ma non vogliamo essere governati da questi. Vogliamo dimorare nella speranza come Gesù. Versetto 27, Gesù ancora qui verso il Padre: perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo Santo, Gesù, l'unto di Dio, il Santo, Messia, Cristo, scelto, unto, che il tuo Santo veda la corruzione. Infatti Gesù fu posto nella tomba per 3 giorni, ma non vide la corruzione. E versetto 28, tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia alla tua presenza. E Pietro qui in questo giorno di Pentecoste cita Salmi 16, e forse perché Gesù stesso aveva spiegato in quei 40 giorni in più incontri con i suoi discepoli come l'Antico Testamento parlava di sé. Velocemente, Luca 24, il Vangelo di Luca 24, 2 versetti, 44 e 45. Luca 24, 44. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Gesù parlando con i suoi dopo la resurrezione. Versetto 45, allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro. E quindi Gesù doveva aprire la loro mente a come tutto il libro, il rotolo del libro, come tutta la scrittura parlava di Gesù. E perciò, Chiesa, io ritengo molto importante che noi, che siamo un popolo di questo libro, e che vediamo come parla di Gesù, affinché traiamo forza dalla scrittura, dalla conoscenza di Dio, di chi è e di ciò che fece per noi, amen? E quello che Gesù fece con i suoi, quindi meglio di così non so cosa sia, o no? Andiamo avanti, il tempo finisce qua. Versetto 29, Pietro continua parlando a questa folla di migliaia di non credenti. Lui dice: fratelli, ma quelli del mondo, fratelli, ma quando mai? No? Sì, fratelli, non è arrabbiato con i suoi connazionali che non sono ancora nella fede, anzi lui li tratta bene. Fratelli, connazionali, ebrei, amici, ascoltate, si può ben liberamente dire intorno alla patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro si trova tra di noi fino al giorno d'oggi. Infatti il punto storico del sepolcro di Davide si trova più o meno vicino al Monte del Tempio, nella parte sud, vicino alle mura della vecchia città di Gerusalemme, e la parte storica dove dicono c'è

0: per la sala di sopra e lì di fronte. E quindi magari se fosse così, Pietro che dice: Davide è morto ed è sepolto qui, qua giù, qua vicino. E egli dunque, essendo profeta, versetto 30, sapeva che Dio gli aveva con giuramento promesso che dal frutto dei suoi lombi, secondo la carne, avrebbe suscitato il Cristo per farlo sedere sul suo trono. Lui dice: sappiamo che qui in Salmi 16 Davide non parla di se stesso, che il suo corpo non avrebbe visto la corruzione, perché lui morì ed è sepolto, non è risuscitato. Davide non profetizzava di se stesso e sapeva che non parlava di se stesso. Ma Pietro era convinto, ovviamente perché Gesù aveva spiegato dai Salmi tutte le cose a lui riguardanti. Quindi abbiamo il commentario di Gesù agli Apostoli e Pietro a noi che dice: Gesù ci ha spiegato che Davide profetizzava di Gesù e che non sarebbe rimasto nella tomba. Salmi 16. Ma che il frutto dei suoi lombi, la discendenza di Davide, il figlio di Davide. Sappiamo da 2 Samuele 7, 12, 2 Samuele 7, 12, quando i tuoi giorni saranno compiuti, tu riposerai con i tuoi padri. Dio aveva detto a Davide: tu morirai e il tuo corpo sarà sepolto con i tuoi padri. Tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al tuo trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. E non parlava solo di Salomone, ma una doppia profezia. Salomone, ma non solo, versetto 13, egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Quindi sì, Salomone ha edificato il tempio, ma poi lui morì e non regnò per sempre Salomone. E quindi Dio in 2 Samuele 7, 12 e 13 profetizza a Davide dicendo: tu morirai, il tuo figlio, la tua discendenza, Salomone e Gesù. Parlava di Gesù e il suo regno che è senza fine, chiesa. E non vedo l'ora che torni. Ogni regno, l'America, l'Italia, cadrà. Ogni passaporto non avrà più equivalenza, non avrà più valore. E a volte, no, ogni anno esce nella telegiornale i passaporti più forti nel mondo. Giappone sta sempre in alto, quello della Svizzera, quello italiano sta sul terzo, secondo. L'America è sul quarto. Ma quello celeste sarà la più potente un giorno. Amen. Nel regno di Gesù. Avete il passaporto eterno? Spero di sì. Frutto dei suoi lombi. Atti 2:31. E prevedendo le cose a venire, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua non sarebbe stata lasciata nell'Hades e che la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e di questo noi tutti siamo testimoni, testimoni oculari. 10 giorni fa lo abbiamo visto salire in paradiso. 10 giorni fa. Paolo dice in 1 Corinzi 15 che ad un certo punto, durante quei 40 giorni, Gesù si faceva vedere o fece vedere a più di 500 persone in un solo momento. La maggior parte del quale sono ancora vivi, Paolo dice. Quindi lui dice ai Corinzi: andate a chiedere, andate a scoprire che questo sia vero. Sono, la maggior parte è ancora vivi, andate a verificare. Siamo testimoni oculari della sua risurrezione. Questi apostoli, voi che siete magari scettici riguardo alla Bibbia, tutti questi apostoli, tranne Giovanni, furono messi a morte per il loro credo nella risurrezione. E magari tu potresti dire, tu che sei scettico del Vangelo, Magari tu dici, non so, questa storia della risurrezione mi sembra tanto favola. Magari gli apostoli l'hanno creato per guadagnare un numero di seguaci, creare una nuova religione. Tu magari creeresti anche una favola se vuol dire tanti schei, tanti soldi, ma andresti mai alla morte per una tua bugia? Magari tu potresti alzare persone in una bugia e farli morire per la tua bugia, ma andresti tu alla morte per la tua bugia? No. Perciò chi commette suicidio per i loro credi, in realtà mandano i loro seguaci a morire, ma i leader stessi non si mettono con la veste bomba ad ammazzare se stessi. I leader non muoiono mai per la loro bugia, ma questi leader sì. Ognuno di loro andarono alla morte per il loro credo nella risurrezione perché erano testimoni oculari. Non moriresti per una bugia, neanche io, ma loro sono andati a morire. Forte questo. Andando avanti, versetto 33, Pietro continua: egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio, ed è ora lì, prega per te, prega per me. Intercede, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Gesù è alla destra di Dio e Gesù, avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito, avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito, Gesù, essendo ubbidiente al Padre, ha vissuto perfettamente, è morto, risuscitato alla destra di Dio. Lui ha ricevuto questo dono dello Spirito ed è stato lui a spandere, lui ha sparso quello ed è ora quello che vedete e udite. Gesù ha appena sparso lo Spirito su di noi. Non siamo ubriachi come avete pensato. Lo Spirito Santo ora e su di noi, come disse Gioele 2:28, poiché Davide non è salito in cielo, anzi, egli stesso dice: il Signore, citando Salmi 101, il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, affinché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio ha fatto Signore e Cristo. E quindi, finendo la sua predica, e voi dite: ma mi sembra che la predica di Pietro è più corta della tua predica, Davide. Come mai che tu lo raddoppi? Magari dovremmo solo leggere la sua predica, perché se bastava a lui, allora doveva bastare, dovrebbe anche bastare per noi, no? Ma leggete con me il versetto 40. Qui Luca registra per noi che con molte altre parole li scongiurava e li esortava. Quindi la predica di Pietro qui non è nel suo completo. Quindi io sto allargandomi, forse Pietro si allargava anche, perché versetto 40: con molte altre parole. Ecco, scherzo. Versetto 37. Or essi, udite queste cose, migliaia di persone, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora, Gesù è morto per i nostri peccati, è risorto dalla morte, è seduto alla destra di Dio, ha sparso lo Spirito su di voi. Allora cosa chiede Dio da noi? E questa è la domanda primaria che un non credente dovrebbe porsi. Cosa chiede da me il Signore? Se tu non sei nato di nuovo, se tu ancora non sei in rapporto con Dio per una nascita spirituale, questa è la domanda che tu devi chiederti. Guarda, cosa dobbiamo fare? Allora Pietro risponde: molto semplicemente, date tanti soldi alla tua chiesa locale. Fate una torta per il pastore. Fatevi un grande pellegrinaggio. Pregate 5 volte al giorno. No, cosa dice Pietro? Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Se tu non hai mai ricevuto il dono dello Spirito Santo, se non sei nato di nuovo, è molto semplice. Ravvedersi, la parola nel greco vuol dire cambiare il modo in cui tu pensi. Semplicemente, 2 parole greche messe insieme. Cambiare il pensiero. Io pensavo così, adesso voglio pensare così. La Bibbia dice che c'è una via che sembra giusta all'uomo, ma alla fine di quella via c'è la morte. Io voglio ora cambiare il mio modo di pensare. Dio, tu hai ragione. Tu sei il Signore. Io sono un peccatore. Mi ravvedo. Cambio la mente e non pecco più. Allora, se tu stai camminando in peccato e non ti sei mai ravveduto, ravvedeti, girati, perché il tuo peccato non ti sta dando quello che tu speravi che ti desse. Girati, vai da Gesù e Lui ha per te quello che cerchi, veramente, piena gioia. Ravvediti, ciascuno di voi sia battezzato, subito, credi, battezzati. Non dopo un corso battesimale di 6 mesi per vedere se sei veramente in Cristo, no? Vediamo se sei veramente salvato. No, subito. Sarebbe bello, venite per accettare Gesù e subito ti buttiamo nell'acqua, no? E in questo momento della conversione Pietro pensa che dovrebbero ricevere anche il battesimo nello Spirito Santo. E per questa tipologia di versetto che io dico, chiesa, sì, la nuova nascita è un'esperienza, il battesimo con lo Spirito è una anche. Ma io dico sempre, dovrebbe succedere nel momento della nuova nascita ed essere una cosa continuante. Il battesimo con lo Spirito Santo non dovrebbe essere mai una cosa di un solo momento, ma una cosa continuante in noi. Rinfrescati, anche adesso che concludiamo, magari vi chiedo di prendere un attimo di preghiera, se sei da solo o se siete in gruppo, di chiudere questo tempo rinfrescandovi, chiedendo che lo Spirito vi battezzi di nuovo, continuante, poiché versetto 39, la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Interessante. Dio chiamerà soltanto alcuni, chiama tutti. Io credo fermamente che Dio chiama tutti, ma non tutti rispondono. Ma Dio, Romani 8, dice che secondo la sua precoscienza Lui predestina, giusto? L'abbiamo visto questo in Romani 8. E chiunque Dio chiamerà, e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. E mi piace tantissimo, la parola di Dio tiene sempre in tensione 2 pensieri opposti. Chiunque Dio chiamerà, salvatevi. Dio chiama, Dio salva, nascondetevi in Dio. E se tu vuoi sapere se tu fai parte del popolo eletto di Dio, scegliete Dio. Se non scegli Dio, vuol dire che non eri eletto. Se vuoi far parte dell'elezione, scegli Dio. Ma non è giusto che Dio non mi sceglie. Allora scegli Gesù. E vuol dire che eri scelto. Salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Quindi da 120 la chiesa cresce a 3.000. E essi erano, versetto 42, perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore. Paura di Dio no, ma rispetto per lui sì. Timore di Dio. E molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. E vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Vedremo più di questo più avanti quando arriviamo alla fine di Atti 4, Atti 5. E perseveravano con una sola mente, 46, tutti i giorni nel Tempio e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Di casa in casa, con gioia e semplicità di cuore. Teniamo la nostra Chiesa semplice, amen? Semplicità di cuore. Lodando Dio, versetto 47, e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Due cose e concludo. Versetto 41, circa 3.000 persone furono salvati. Così disse Paolo in 2 Corinzi 3, 6, la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Quando la legge di Mosè scese in Esodo, 3.000 uomini furono uccisi. E adesso che lo spirito di Dio è sceso, abbiamo 3.000 salvati. E non solo questa chiesa, abbiamo visto in Atti 2.5, ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Ogni nazione presente. E in Genesi 11.9 abbiamo visto nello studio della Genesi, perciò a questo fu dato il nome Babele, perché l'Eterno colà confuse la lingua di tutta la terra e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. Gli uomini e le lingue che furono divisi a Babele, qui a Gerusalemme vengono riuniti. In Genesi, gli uomini volevano giungere fino al cielo con la loro torre senza l'aiuto di Dio. Ora, in questo giorno di Pentecoste, Dio è sceso nello Spirito Santo, nella sala di sopra, per riunificare gli uomini attraverso il sacrificio di Gesù. Uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo, da ogni lingua, da ogni nazione riuniti. Uomini religiosi. Vedi, non sarà la religiosità che ti salverà. Questi erano migliaia di uomini religiosi in pellegrinaggio che dovevano convertirsi alla bella notizia della morte e alla resurrezione di Gesù. Quindi se non conosci ancora Gesù, se non hai la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, ti incoraggio di pregare in questo momento. Preghi con me, preghiamo. Padre Celeste, vogliamo avere tempi di refrigerio che vengano dalla tua presenza. Vogliamo essere nati dal tuo Spirito Santo e vogliamo non solo essere nati e avere lo Spirito dimorante, ma anche lo Spirito traboccante. Avere lo Spirito che esce dalla nostra vita, lo Spirito su di noi. Aiutaci di traboccare con i tuoi carisma e con i tuoi frutti. E aiutaci, Padre, di essere un popolo coerente alla tua verità, al tuo Vangelo. E se qualcuno non conosce il tuo Vangelo, Padre, io prego che possano conoscerti. Prego che loro pregano in questo momento, Padre, perdonami. Io voglio ravvedermi dai miei peccati, voglio girarmi dai miei peccati e rivolgermi al mio Creatore. Padre, perdonaci ogni fallo, ogni peccato. Vogliamo camminare con te. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù, figlio di Davide, salvaci, inondaci ancora. Ed è nel nome di questo figlio di Davide che noi preghiamo. Amen.
1: Il brano di Isaia 53 parla davvero di Gesù o è una forzatura dei cristiani? Abbiamo visto che dal libro di Isaia emerge la figura del servo inteso collettivamente come popolo di Israele, ma ci sono anche brani che si riferiscono ad un individuo specifico. I brani conosciuti come canti del servo in Isaia 42, Isaia 49, Isaia 50 e Isaia 53 hanno diverse parti che hanno più senso per un individuo. Isaia 53 è il testo più conosciuto, però è anche il più contestato dai rabbini moderni che insistono nell'interpretazione collettiva del brano. Quali sono le ragioni per applicarlo invece al Messia? Allora, innanzitutto, si tenga presente che l'interpretazione secondo cui il testo di Isaia 53 vada applicato a Israele come collettivo non si è attestata nella tradizione ebraica se non prima dell'undicesimo secolo, anche se l'interpretazione nazionale era già usata in alcuni ambienti ebraici più di tre secoli prima del completamento del Talmud, faticò ad attecchire fino a Rashi nell'undicesimo secolo. Infatti molti interpreti nella tradizione ebraica precedente leggevano questo testo nell'ottica di un individuo all'interno del popolo, con una gran varietà di interpretazioni. Ad esempio nel Targum il brano viene interpretato con riferimento al Messia come re guerriero e vittorioso, mentre nel Talmud il brano viene interpretato generalmente con riferimento al Messia, ma anche ad altri individui chiave come Mosè o Fineas, oppure ai giusti in generale, ai giusti in Israele. Ora, Sadia Gaon, leader rabbinico del IX secolo, interpretò Isaia 53 con riferimento addirittura a Geremia. In epoca medievale, persino Moses ben Nachman, conosciuto anche come Naamanide, abbracciò l'interpretazione individuale e messianica dei rabbini talmudici precedenti. Fino al nostro tempo ci sono correnti dell'ebraismo che hanno tentato di applicare quel testo anche a loro leader, come Menachem Mendel Schneerson, conosciuto come Lubavitcher Rebbe, morto nel 1994. A conferma che l'interpretazione individuale di quel passo e in alcuni casi anche il riferimento al Messia non sono una prerogativa cristiana. Quindi l'interpretazione degli scrittori del Nuovo Testamento, secondo cui Isaia 53 si riferisce ad un individuo, trova conferme anche all'interno della tradizione ebraica del passato. Così non ci deve stupire che ci siano brani come Atti capitolo 8, versetti 32 a 35, in cui un eunuco chiese a Filippo spiegazioni su Isaia 53, dando per scontato che si riferisse ad un individuo, e Filippo ne approfittò proprio per parlare di Gesù. E non ci deve stupire che anche Gesù intendesse Isaia 53 come riferito a se stesso, quando spiegò ai suoi discepoli che avrebbe dato la propria vita come prezzo di riscatto per molti, come leggiamo in Marco capitolo 10 versetto 45. Ora, un altro aspetto importante da considerare è che il contesto di Isaia 53 è il ritorno di Israele dall'esilio in Babilonia. Tuttavia, anche i commentatori ebrei nella storia hanno dato per scontato che non tutte le profezie di Isaia si fossero esaurite immediatamente con il ritorno da Babilonia. Lo stesso Rashi, nel suo commento, applicò quel brano al residuo fedele di Israele che prospererà alla fine dei giorni. Quindi, non lo inserì nel contesto immediato del ritorno da Babilonia, ma vide piuttosto uno sviluppo che cominciava a quel tempo per concludersi alla fine dei tempi, nell'era messianica. E anche commentatori ebrei ortodossi contemporanei interpretano il passo applicandolo collettivamente al popolo di Israele, ma si riferiscono generalmente alle sofferenze dei giudei nei secoli, fino ad arrivare all'olocausto del XX secolo. Quindi È ovvio che anche loro non lo inseriscono direttamente ai tempi dell'esilio in Babilonia, ma pensano che la gloria di Israele, di cui parlano i capitoli finali di Isaia, non siano una conseguenza immediata del ritorno dalla cattività in Babilonia, ma un processo che continua fino all'era messianica. Ecco, allora, queste considerazioni sono importanti nell'avvicinarci a questo testo perché, vedete, dimostrano che il considerare questi versi di Isaia come applicabili a Gesù, come rappresentante del popolo qualche secolo dopo il ritorno da Babilonia, non è così strano, e il fatto di riferirsi ad un individuo piuttosto che ad un collettivo trova riscontro anche nella storia dell'interpretazione rabbinica. Ma d'altra parte è il testo stesso di Isaia a portare in quella direzione, come vedremo adesso analizzando il testo di Isaia 52 e 53. Leggeremo quindi alcune parti. Allora, innanzitutto i primi 12 versetti del capitolo 52 ci ricordano che il contesto di quei capitoli è il ritorno di Israele dall'esilio in Babilonia, come dicevamo. Israele era in schiavitù, il Signore annuncia che sta per consolare e per salvare il suo popolo. E presto sarebbero usciti da quel paese straniero per tornare a casa, e il Signore sarebbe stato loro guida e loro difesa. Ma che cosa accadde dopo l'esilio? Il testo di Isaia da questo punto in poi non parla solo di avvenimenti che si esauriscono con il ritorno da Babilonia, ma parla di una gloria di Israele che la stessa tradizione ebraica inserisce in un'ottica più ampia in vista dell'era messianica. Allora, leggiamo quindi Isaia 52 a partire dal versetto 13. Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo, così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato, apprenderanno quello che non avevano udito. Chi è questo servo? È Israele come popolo o è un israelita specifico? Ora, come abbiamo letto, il servo del Signore non solo avrebbe sofferto terribili deturpazioni e sofferenze, ma sarebbe stato poi esaltato, al punto che i re si sarebbero inchinati davanti a lui. Ora, se quest'uomo rappresentasse Israele come collettività, quando sarebbe accaduto questo? Il ritorno dell'esilio riguardò una minoranza di Israele, e nei secoli successivi Israele non fu mai veramente libero, con Greci prima e poi anche i Romani che controllarono quei territori. Infatti, quando Gesù apparve sulla scena, le persone aspettavano ancora un Messia che li libererasse, e avevano ragione. Al contrario, questo brano si applicherebbe perfettamente a Gesù, il Messia, come re che rappresenta Israele, ma diventò anche strumento di salvezza per le altre nazioni. Ed è stato adorato da re e leader di tutto il mondo, dal primo secolo fino ad oggi. Però sono i versetti che seguono a rendere davvero problematica l'interpretazione del servo in senso collettivo. Continuiamo allora a leggere insieme Isaia 53 a partire dal versetto 1. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Chi sta parlando qui? Ci sono diverse affermazioni fatte in prima persona plurale. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? Chi? Chi sta parlando? Sono le nazioni a parlare o sono piuttosto il profeta Isaia che parla come rappresentante di Israele? Poi leggiamo: non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. Gli sguardi di chi? Delle nazioni o di chi scrive come rappresentante di Israele? E poi ancora: era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Di nuovo, noi chi? Le altre nazioni nei confronti di Israele o Israele stesso nei confronti di un individuo specifico all'interno del popolo? Ora, la risposta dovrebbe essere piuttosto chiara se continuiamo a leggere. Quindi continuiamo a leggere da Isaia capitolo 53, versetto 4. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Se fosse la voce delle nazioni che si riferisce ad Israele come popolo, questo testo indicherebbe che Israele come popolo fu colpito a causa dei peccati degli altri popoli, vi rendete conto? Significherebbe che Israele, ad esempio in esilio, non fu punito per i propri peccati, ma per quelli degli altri popoli? Ma la Torah prometteva che il popolo di Israele sarebbe stato colpito per i propri peccati, non per quelli delle altre nazioni. Inoltre, secondo Isaia 53, il servitore del Signore fu colpito per i peccati del suo popolo, mentre lui stesso era innocente, e le sue sofferenze portarono guarigione a coloro per i quali ha sofferto. Ma quando Israele fu colpito dai suoi nemici a causa dei suoi peccati, Dio successivamente giudicò comunque quelle nazioni. Cioè la sofferenza di Israele portò giudizio su Assiria, Babilonia, Edom, per citarne solo alcune. Quelle nazioni non ebbero pace a causa del castigo e delle lividure di Israele. Quindi non ha molto senso. Tutto questo è ancora più chiaro se continuiamo a leggere Isaia capitolo 53 dal versetto 7. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Ripeto, del mio popolo. Qui la voce narrante dice che il servo è stato colpito a causa dei peccati del mio popolo. Chi sta parlando qui? Possono essere le altre nazioni? Ma basta continuare a leggere Isaia capitolo 53, versetti 9 a 12, per capire che la voce è addirittura quella del profeta che riporta le parole di Dio stesso. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Attenzione qui, il mio servo il giusto renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità, perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e interceduto per i colpevoli. Allora abbiamo letto, io gli darò in premio le moltitudini. Ma chi sta promettendo un premio a questo servo sofferente se non Dio stesso? Il servo muore nonostante non avesse colpe, nonostante non ci fosse stata in lui alcuna violenza o inganno. Ma qui è chiaro che dopo aver dato la sua vita avrebbe avuto un futuro, una discendenza, avrebbe prolungato i suoi giorni e l'opera del Signore sarebbe prosperata nelle sue mani. Questo servo avrebbe reso giusti i molti, intercedendo per loro, avrebbe ricevuto dal Signore stesso in premio moltitudini di persone. Ora, Ragioniamo, se fosse Israele, in che senso Israele si sarebbe caricato delle iniquità di altri? Non c'è alcuna indicazione biblica che porti a pensare che Israele sia chiamata a rispondere anche per i peccati degli altri popoli. Ma soprattutto, Isaia presenta l'immagine di un servitore del Signore totalmente giusto e senza colpa. È allo stesso tempo umile, afflitto, disprezzato e rifiutato prima della sua esaltazione finale. Siamo onesti, questo non può assolutamente applicarsi al popolo di Israele come nazione. Secondo la legge, Israele sarebbe stato giudicato da Dio per le proprie azioni, non per quelle degli altri. Se come nazione avessero vissuto rettamente davanti a Dio, non ci sarebbe nemmeno stato l'esilio a Babilonia. Invece tutto l'Antico Testamento presenta Israele come ribelle davanti a Dio, non come un popolo giusto che può intercedere per altri. Non esiste nella storia un tempo in cui Israele come nazione possa essere considerata giusta e allo stesso tempo sofferente per i peccati di altri. Questa descrizione che abbiamo letto si adatta invece perfettamente a Gesù. Gesù, dopo essere stato ucciso, dopo il tormento della sua anima, dopo essere stato sepolto tra gli empi, viene vendicato da Dio attraverso la risurrezione e la dimostrazione che la morte non aveva potere su di lui. La risurrezione è la prova che egli era davvero il Messia. E questa fu la tesi degli apostoli fin dall'inizio. Ma allora, in che senso egli pagò per tutti? In che senso intercedette davanti a Dio per gli altri? Come la morte è entrata nel mondo a causa del peccato del primo Adamo, così la risurrezione dai morti viene per mezzo del secondo Adamo, senza peccato. È proprio perché egli ha vinto la morte che può promettere vita eterna a tutti coloro che si identificano con lui nella sua morte e nella sua risurrezione. Ecco perché Dio può dire: io gli darò in premio le moltitudini. Sono letteralmente milioni e milioni di persone negli ultimi 2000 anni, coloro che si sono identificati con Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione come rappresentante di una nuova umanità, della nuova creazione di Dio. Ed è proprio la vita eterna, il bottino, l'eredità che Gesù ha diviso con i molti. Dopo il ritorno da Babilonia, Dio aveva creato le condizioni per la manifestazione del Messia al tempo opportuno. Ed è questo ciò che Isaia profetizzò. Gesù morì come un criminale, non si ribellò, non aprì la bocca, proprio come un agnello che va al mattatoio. Ma egli era il Messia e la gloria di Israele, attraverso cui la salvezza sarebbe giunta a tutte le nazioni. Isaia stava già vedendo la gloria di Israele attraverso il suo Messia e intravedeva un momento in cui il suo stesso popolo si sarebbe reso conto del grande errore di aver considerato Gesù come colpito da Dio, senza considerare che invece era il mezzo attraverso cui Dio avrebbe redento tutto il popolo e poi anche le altre nazioni. Dopo la sua morte e risurrezione, Gesù stesso illuminò i suoi discepoli ebrei per comprendere il significato degli eventi di quei giorni. E da quel momento, fino ai nostri giorni, tanti altri ebrei lo hanno creduto, così come tante altre persone appartenenti alle altre nazioni. In conclusione, l'interpretazione individuale messianica di Isaia 53 non è un'interpretazione forzata, ma è piuttosto in armonia con il contesto più ampio di Isaia, che guarda la gloria di Israele in prospettiva futura. Israele ha adempiuto la sua chiamata come popolo non attraverso la propria giustizia, ma attraverso il suo rappresentante più illustre, Gesù, il Messia, il Cristo, che senza peccato è passato attraverso la morte ed è risorto affinché noi tutti, anche tu che stai ascoltando, noi tutti potessimo avere vita eterna.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti o bentornati a seconda dei casi all'appuntamento con il programma Lente d'ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha continuato a presentarci le sue considerazioni intorno al movimento New Age o Nuova Era e ne ha messo in luce alcune caratteristiche, in primo luogo l'alta dipendenza dall'astrologia. Vedi per esempio la credenza di trovarci nella cosiddetta età dei pesci, che poi equivarrebbe all'età del cristianesimo, benché siamo in cammino anche verso l'età dell'acquario, equivalente a un millennio di amore e di luce. Non solo. Come fanno molti capi religiosi o molti esponenti di movimenti filosofici e religiosi, anche i leader e gli adepti del movimento New Age fanno spesso uso della Bibbia per convalidare loro idee e interpretazioni personali. Ma si tratta di un uso pessimo della Bibbia, perché è volto ad avallare le proprie tesi, a prescindere totalmente dal contesto dei brani selezionati e a prescindere da qualsiasi regola di buona e accettabile ermeneutica o interpretazione biblica. Insomma, si fa dire alla Bibbia ciò che si vuole anziché ciò che essa vuole dire. Ovviamente la persona di Gesù e la sua figura finiscono per apparire terribilmente distorte e ben lontane dalla rivelazione biblica. D'altra parte, quando non si intende diventare discepoli di Gesù Cristo, è quasi normale, fra virgolette, cercare di strumentalizzarne l'immagine e di interpretarne a proprio uso e consumo il pensiero e l'opera. Dottor Labanchi, ricordo che la volta scorsa lei ha citato più di una volta frasi e affermazioni di Shirley MacLaine, famosa attrice americana ed esponente di spicco del movimento New Age. Ebbene, Shirley MacLaine non ha esitato a definire Cristo un rivoluzionario dello spirito.
2: Inoltre, secondo la MacLaine, Gesù sarebbe stato addirittura un esseno, cioè membro di una setta giudaica che prese le distanze dal giudaismo ufficiale. Un centro esseno fu Qumran, nei pressi del Mar Morto. Ora, afferma la MacLaine, nelle pagine 181, 182 e 183 di Cercarsi dentro, secondo i reperti del Mar Morto, Cristo era membro della Fratellanza degli Esseni, che, tra le altre cose, credeva nella reincarnazione. Chiaramente, anche Gesù faceva parte della confraternita, era un maestro ed un guaritore.
1: Insomma, il Gesù della New Age non è affatto il Gesù dei Vangeli, né dell'autentica tradizione cristiana. Ma perché, secondo lei, dottor Labanchi, anche quelli della New Age, oltre a tantissimi altri del resto, hanno cercato di manipolare, di distorcere la persona e l'opera di Gesù Cristo?
2: Ma perché Gesù è sempre stato ed è tuttora un personaggio scomodo, che dopo quasi 2000 anni dalla sua vita terrena continua ad influenzare il mondo attraverso gli scritti che ne propagano ancora l'insegnamento e attraverso i suoi autentici testimoni, anch'essi a loro volta impopolari, non solo tra i non credenti, ma anche tra tanti che si dicono cristiani, ma in realtà non lo sono. Purtroppo sono proprio le cosiddette persone religiose che spesso presentano agli altri un Gesù che ha poco a che fare con il Gesù dei Vangeli.
1: Grazie al dottor Edoardo Labanchi per queste anticipazioni. Prima però di andare avanti con questi discorsi che sono molto interessanti, prendiamoci insieme un momento di relax musicale e godiamoci un po' di musica.

Cari ascoltatori, la volta scorsa terminai la trasmissione accennando al fatto che, come nel caso degli Hare Krishna, della religione Baha'i e anche dell'Islam stesso, perfino la New Age parla di Gesù Cristo, che però è visto solo come un grande maestro spirituale che aveva raggiunto, e qui cito sempre Shirley MacLaine, famoso esponente di questo movimento, Gesù aveva raggiunto livelli superiori di conoscenza che sono al di là della comprensione della maggior parte di noi. In un altro suo libro dal titolo Danzando nella luce, ed esattamente a pagina 108 dell'edizione italiana, l'attrice americana afferma a tal proposito che i grandi maestri spirituali come Cristo e Buddha erano totalmente immersi nel loro rispettivo io supremo e illimitato e perciò potevano realizzare tutto quello che desideravano. In altre parole, si trattava di esseri umani pienamente realizzati che sapevano tutto delle loro esperienze di reincarnazione e che perciò potevano utilizzare la conoscenza così acquisita servendo il prossimo. Ora, cari ascoltatori, di Buddha abbiamo già parlato nel corso di queste trasmissioni e difatti tra la letteratura buddista troviamo anche storie riguardanti le supposte vite precedenti del Buddha. Non so però come la MacLaine possa affermare lo stesso di Gesù Cristo. In base a quali documenti fa le sue deduzioni? Ma penso che sia addirittura fuori posto, nel caso della New Age, parlare di documenti, cioè di cose serie, dinanzi a questo mare di superstizioni, di vago misticismo orientaleggiante, di astrologia, magia, spiritismo e chi più ne ha più ne metta. Inoltre, secondo la MacLaine, Gesù sarebbe stato addirittura un esseno, cioè membro di una setta giudaica che prese le distanze dal giudaismo ufficiale. Un centro esseno fu Qumran, nei pressi del Mar Morto, dove a partire dal 1947 furono trovati vari manoscritti contenenti documenti della comunità ivi esistente ed ampie porzioni della Bibbia, tra cui, ben conservato, il rotolo del profeta Isaia. Ora, afferma la MacLaine, nelle pagine 181, 182 e 183 di Cercarsi dentro, secondo i reperti del Mar Morto, Cristo era membro della Fratellanza degli Esseni, che, tra le altre cose, credeva nella reincarnazione. Chiaramente, anche Gesù faceva parte della confraternita, era un maestro ed un guaritore. Fatto è che né dalla regola della comunità, né dall'altro interessante scritto trovato a Qumran, la famosa guerra tra i figli della luce e i figli delle tenebre, c'è il minimo accenno alla dottrina della reincarnazione. Neanche lo storico ebreo Giuseppe Flavio, che nelle sue due opere fondamentali, La guerra giudaica e Le antichità giudaiche, parla degli esseni, fa alcun riferimento alla reincarnazione. Lo stesso si dica del filosofo ebreo Filone d'Alessandria, che pur descrive a lungo le loro caratteristiche, i loro usi e costumi, il loro pensiero. E qui bisogna precisare subito che entrambi questi autori erano contemporanei di Gesù. Voi stessi, cari amici, potrete rendervene conto leggendo i manoscritti di Qumran finora pubblicati e che in Italia sono stati editi dalla UTET di Torino. La stessa MacLaine, a pagina 182 del suo libro, menziona lo storico ebreo Giuseppe Flavio come testimone delle sue affermazioni sugli esseni. Difatti, come ho detto,
Giuseppe più di una volta nelle sue opere fa riferimento agli Esseni. Ne parla a lungo nel secondo libro della sua Guerra giudaica, al capitolo 8. Secondo questo storico, gli Esseni godevano fama di particolare santità. Erano giudei di nascita, legati da mutuo amore più strettamente degli altri. Per quanto riguarda poi la questione che qui ci interessa di più, Giuseppe afferma che presso di loro è salda la credenza che mentre i corpi sono corruttibili e che non durano gli elementi di cui sono composti, invece le anime immortali vivono in eterno e, venendo giù dall'etere più leggero, restano impigliate nei corpi come dentro carceri, quasi attratte da una sorta di incantesimo naturale, ma quando siano sciolte dai vincoli della carne, come liberate da lunga schiavitù, allora sono felici e volano verso l'alto. Con una concezione simile a quella dei greci, continua lo storico ebreo, essi ritengono che alle anime buone è riservato di vivere al di là dell'oceano, in un luogo che non è molestato né dalla pioggia, né dalla neve, né dalla calura, ma ricreato da un soave zefiro che spira sempre dall'oceano. Invece alle anime cattive attribuiscono un antro buio e tempestoso, pieno di supplizi senza fine. In realtà, cari ascoltatori, nei manoscritti del Mar Morto non si è trovato finora alcun riferimento né all'immortalità dell'anima né alla sorte delle anime dopo la morte. Non sappiamo da dove Giuseppe Flavio abbia attinto le notizie che riferisce. Bisogna però tener conto del fatto che Giuseppe tende sempre a conciliare l'ebraismo con la cultura greca, non essendo in questo sempre imparziale e preciso. Rimane comunque il fatto che nei manoscritti di Qumran non c'è la minima traccia della reincarnazione o trasmigrazione delle anime, come vorrebbe la MacLean, che inoltre esagera incredibilmente l'influenza che le credenze degli Esseni avrebbero avuto in Europa ed in Oriente. Tutte gratuite illazioni, senza alcuna prova documentaria. Con una sfacciataggine che può far colpo solo sugli ignoranti, l'attrice americana afferma a pagina 183 e 184 del suo libro che gli Esseni lavoravano con erbe e piante medicinali, credevano che la forza divina pervadesse tutto e tutti, meditavano sugli spiriti invisibili che guidano e proteggono la terra, sulla divinità interiore e credevano nella reincarnazione dell'anima al fine della purificazione del karma individuale, sapendo allo stesso tempo che ogni individuo crea attraverso il libero arbitrio le sue configurazioni karmiche. Avevano fede nelle loro intuizioni e profezie mistiche, si definivano figli della luce. Credevano anche nella realtà di regni invisibili, multidimensionali, e comunicavano con esseri appartenenti a tali reami. Ecco dunque gli Esseni trasformati in santoni indù. In realtà, come appare chiaro sin dalle prime parole della regola della comunità trovata a Qumran, Dio è presentato non come una forza divina pervadente tutto e tutti, ma come l'Iddio di Israele e dell'universo intero.

0: sede tra l'altro del ritrovamento di alcuni antichi rotoli delle Sacre Scritture, ecco, parlandoci degli Esseni, il dottor Labanchi ci ha fatto notare come l'attrice Shirley MacLaine, travisando del tutto le informazioni storiche su questa setta, ha fatto di Gesù Cristo un membro della setta e ha trasformato gli Esseni in una specie di santoni indù. In realtà, le cose stanno ben diversamente, come sta ora per dirci il dottor Labanchi.
1: Dicevo dunque che sin dalle prime parole della regola della comunità trovata a Qumran, Dio è presentato non come una forza divina pervadente tutto e tutti, ma come l'Iddio di Israele e dell'universo intero. Difatti leggiamo all'inizio che lo scopo della comunità è quello di cercare Dio nei suoi statuti e giudizi, e facendo ciò che è bene e retto dinanzi a Lui, come ha ordinato per mezzo di Mosè e per mezzo di tutti i suoi servi, i profeti, affinché amino quanto Egli ha scelto e odino quanto Egli ha respinto. Qui sono degli israeliti che parlano, seppur israeliti dissidenti, protestanti potremmo anche dire, rispetto alle autorità religiose giudaiche ufficiali. Da bravi israeliti, gli Esseni avevano un forte senso della sovranità assoluta di Dio, tanto che Giuseppe Flavio, nell'altra sua opera Antichità giudaiche, nel libro 18 al paragrafo 18, afferma che gli Esseni insegnano a rimettere ogni cosa nelle mani di Dio. Anche se si leggono i passi del filosofo ebreo Filone di Alessandria, non risulta alcuna interpretazione delle dottrine esseniche simili a quella della MacLaine. Nella sua opera, tradizionalmente indicata con un titolo latino, Quod omnis probus sit liber, cioè ogni persona per bene è libera, Filone afferma tra l'altro, al paragrafo 83, che gli Esseni imparano la pietà, la santità, la giustizia, le virtù domestiche e le civiche, la conoscenza di ciò che è veramente bene o male o indifferente, la scelta di ciò che si deve fare e di ciò che si deve evitare. In questo si servono di tre norme basilari: l'amore di Dio, l'amore della virtù, l'amore degli uomini. Se si esaminano tutti i paragrafi dell'opera di Filone sugli Esseni, non si troverà neanche qui traccia delle dottrine che la MacLaine attribuisce loro. Quanto poi all'espressione figli della luce, a cui l'attrice fa riferimento, non c'è nulla di strano o di esoterico, dato che la luce è stata spesso, e presso varie culture, il simbolo della verità, del bene, opposto alle tenebre dell'iniquità e dell'errore. In particolare, l'espressione si trova nell'altro importante scritto rinvenuto a Qumran, cioè la regola della guerra. Ci si riferisce alla lotta finale tra l'esercito del bene, rappresentato da Israele, e l'esercito del male, rappresentato dagli altri popoli. Difatti, leggiamo proprio al principio del rotolo: l'inizio si avrà allorché i figli della luce porranno mano all'attacco contro il partito dei figli delle tenebre, contro l'esercito di Belial, contro la milizia di Edom, di Moab, dei figli di Ammon, contro gli Amalechiti e il popolo della Filistea, contro le milizie dei Chittim, di Assur, ai quali andranno in aiuto coloro che agiscono empiamente verso il patto. Belial è il diavolo, un nome che troviamo anche nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 15. Anzi, c'è da notare che anche l'Apostolo in questo passo oppone la luce alle tenebre. Infatti, rivolgendosi ai cristiani di Corinto, che vivevano tra idolatri di varie specie, così li

esorta: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché che cosa hanno in comune la giustizia e l'iniquità? Che c'è di comune tra Cristo e Belial? O che v'è di comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo tra il tempio di Dio e gli idoli? Forse la MacLean dirà che anche l'apostolo Paolo era un esseno, ma questo sarebbe una vera e propria essenomania, perché ci consta, senza alcun'ombra di dubbio, che Paolo non era esseno, ma era stato un zelante fariseo convertitosi poi al Signore Gesù. Egli non fa altro che usare una terminologia simbolica abbastanza comune, come ho detto, usata del resto spesso nella Bibbia e in altre culture. Anche nella New Age, dunque, Gesù Cristo trova posto, ma non il Gesù dei Vangeli, dell'autentica tradizione cristiana, ma un Gesù indù o esseno. Non è un fenomeno nuovo, dato che ogni tanto c'è qualche sensazionale rivelazione in un giornale o in una rivista, ed anche in qualche libro, in cui viene descritta o comunque si fa riferimento alla vera storia di Gesù o ad un Gesù segreto tenuto nascosto dai preti o da alcuni altri suoi seguaci, ma ora scoperto da qualche giornalista o studioso che sia. Il fatto è che sempre tutte queste supposte rivelazioni hanno lasciato il tempo che trovavano e tuttora continua ad essere così. Difatti, tutti gli studiosi seri del cristianesimo si sono sempre rivolti e si rivolgono tuttora prevalentemente agli scritti del Nuovo Testamento, e specialmente ai Vangeli, per conoscere chi era Gesù e che cosa ha insegnato. Ma perché, c'è da chiedersi, si è sempre cercato di manipolare ed alterare la figura e l'opera di Gesù? Ma perché Gesù è sempre stato ed è tuttora un personaggio scomodo, che dopo quasi 2000 anni dalla sua vita terrena continua ad influenzare il mondo attraverso gli scritti che ne propagano ancora l'insegnamento e attraverso i suoi autentici testimoni, anch'essi a loro volta impopolari, non solo tra i non credenti, ma anche tra tanti che si dicono cristiani, ma in realtà non lo sono. Quelli che, come dice l'apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 5, conservano l'apparenza esterna della fede, ma hanno rifiutato la sua forza interiore. Purtroppo sono proprio le cosiddette persone religiose che spesso presentano agli altri un Gesù che ha poco a che fare con il Gesù dei Vangeli. E devo confessare che ciò che l'apostolo Paolo diceva a suo tempo degli ebrei infedeli, nella lettera ai Romani capitolo 2 versetto 24, può essere detto oggi di questi pseudo cristiani o cristiani all'acqua di rosa, come si suol dire: per colpa vostra i non credenti parlano male di Dio. Nel nostro caso specifico possiamo dire: per colpa vostra i non credenti parlano male di Gesù, dato che Gesù stesso, secondo la testimonianza del Vangelo di Giovanni, ha sempre associato la sua persona strettamente a Dio, chiamandolo Padre. Difatti, secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 23, Gesù ha affermato: chi non onora il figliuolo non onora il Padre che l'ha mandato. Questa associazione del figlio al padre nell'onore dovutogli si basa sulla loro identità quanto a natura divina. Tra l'altro, secondo lo stesso Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versetto 9, all'apostolo Filippo che chiedeva a Gesù di mostrare loro il padre, Gesù rispose:
chi ha veduto me ha veduto il Padre. Ciò significa che ormai, dopo la rivelazione cristiana, non si può più parlare di Dio in generale, ma bisogna fare i conti con il Signore Gesù che si proclamò figlio di Dio della stessa natura divina del Padre. Ma, cari ascoltatori, per oggi devo fermarmi qui. La prossima settimana continueremo a parlare del Signore Gesù per contrapporre ciò che la Bibbia dice di Lui alle assurde affermazioni della New Age.

Così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito e come avete potuto seguire, il dottor Labanchi ha continuato in questo numero a esporre i principi del movimento New Age, esaminando questi principi alla luce delle sacre scritture. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sempre sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

Abbi fede, Johnny. Un giorno tutto andrà meglio. Non so dirti quante volte ho sentito parole simili da amici che col viso triste si stringevano attorno al mio letto d'ospedale dopo l'incidente. Abbi fede, Johnny. La fede ti aiuterà fino in fondo. Parole simili non riuscirono mai a consolarmi. Mi lasciavano sempre con l'impressione che niente sarebbe veramente cambiato. La mia paralisi sarebbe rimasta una prigione e la fede, una sorta di desiderio fiducioso, era soltanto un vago sentimento religioso per confortarmi fino a quel giorno lontano nel quale tutto avrebbe avuto un senso. Se essere una donna di fede significava stare seduta sulla mia sedia a rotelle e sognare ad occhi aperti, allora non ci stavo. Che colossale equivoco! La fede, come la Bibbia la definisce, è un'azione al presente. Significa afferrare le promesse di Dio e agire in base ad esse oggi. Questo modo presente di guardare alle affermazioni di Dio evidenzia la stoffa di cui sono fatti gli uomini e le donne di fede. Essi prendono semplicemente Dio in parola e vivono sulla base di questo fatto. Per loro la fede esce dall'astratto, dal nebuloso nulla, dallo sciropposo mondo dei sogni ed è vissuta come una certezza concreta, qui e ora. A un certo punto me ne resi conto anch'io. In una notte buia, in una stanza sterile, le parole di Ebrei 11:1 cominciarono a fare breccia nelle difese del mio orgoglio. Cominciai a capire che la fede vuol dire essere sicuri di ciò che speriamo per ora. Significa sapere che qualcosa è reale in questo momento intorno a te, anche quando non lo vedi. Quando iniziai a vivere in questo modo, capii improvvisamente che potevo avere un vantaggio in cielo. Potevo iniziare a vivere per l'eternità oggi. Potevo avere fiducia in Dio che con le sue dita instancabili stava plasmandomi momento dopo momento, anche se non potevo sentirlo o vederlo. Avere grande fede non significa possedere la capacità di credere in un lontano, nebuloso futuro. Vuol dire piuttosto prendere semplicemente Dio in parola e fare il passo successivo.

0: Lo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi qui da voi con qualche esperienza di casa nostra. Qualche anno fa l'ultimo nostro figlio si è sposato e io mi sto cimentando nell'arte di cercare di essere una suocera accettevole. Ci sono tante barzellette sulle suocere, ma io devo dire che non si applicano esattamente alla mia situazione. Io ho capito molte cose sul fatto di essere suocera e di farlo in una maniera piacevole. Prima di tutto devo dire che quando arriva un genero o una nuora nella famiglia non è una perdita, ma è un grande acquisto. Mi sono sempre ripromessa di considerare le nuore come figlie e il genero come un figlio. Però per riuscirci bene ho capito che prima di tutto devo avere una buona relazione con mio marito e naturalmente su questo bisogna lavorarci su anche quando i figli sono molto lontani dal matrimonio. Le mamme, le donne che vanno poco d'accordo coi propri mariti, tendono a riversare sui figli un affetto super protettivo che le rende gelose e possessive. A questo tipo di affetto non riescono facilmente a rinunciare perché per loro diventa una specie di ancora a cui vogliono tenersi aggrappate. Perciò esso crea in loro anche la tendenza alla critica, a cercare di ingigantire i difetti della nuora o del genero, mentre invece chi sta bene col proprio marito sa su chi riversare il suo affetto incondizionato. Una seconda cosa che ho imparato è accettare di cuore il nuovo figlio o la nuova figlia con i pregi e i difetti che ha. Dato che i nostri figli hanno genitori imperfetti, probabilmente sposeranno persone imperfette. Tanto vale arrendersi alla realtà del peccato nella natura umana e lavorarci su per rendere meno dannosi gli effetti. La terza cosa da capire è che io cerco di far capire a molte altre donne, ma senza troppo successo, è che nel momento in cui due sposi escono dalla chiesa o dal comune come marito e moglie, il nostro ruolo nella loro vita non sarà, e dico anche non deve essere più lo stesso. Mentre prima ci siamo sentite libere o liberi, se siamo suoceri, di consigliare, riprendere, guidare, ora non lo dobbiamo fare più. Se vediamo dei problemi ne dobbiamo parlare col Signore e lasciare a Lui il compito di risolverli. Soprattutto per quello che riguarda le finanze dobbiamo imparare a farci i fatti nostri. Spesso non saremo d'accordo su quello che gli sposi comprano o su come si vestono. Pazienza, se sbagliano impareranno, se non sbagliano tanto meglio. Anche sull'educazione dei figli dobbiamo lasciarli fare. Se noi abbiamo fatto bene con loro, vedremo i nostri buoni principi messi in pratica. Se abbiamo fatto male, cerchiamo di non fare dell'altro male per un altro verso. Attenzione anche a non diventare partigiane se il figlio o la figlia vengono a confidarsi. Come i consigli a scuola, è bene prendere le parti del professore. Così con gli sposi scontenti è importante prendere ragionevolmente le difese del coniuge accusato e mai, mai, mai criticare l'uno all'altra. Se avete una parola che edifica, ditela, ordinava l'Apostolo Paolo. E di edificazione ce n'è molto bisogno, soprattutto agli inizi dei matrimoni. Un quarto principio che ho imparato è che bisogna essere molto sincere e vivere la propria vita. A me piace tanto fare da babysitter per i nipotini, ma se ho altri piani, nel giorno in cui me lo chiedono, lo devo dire. Così si sa molto chiaramente che le relazioni sono limpide e nessuno si sente legato. Quinta cosa, non fare preferenze. Certe madri scrivono, per esempio, se i figli sono lontani o anche quando telefonano, scrivono solo al figlio o alla figlia e dimenticano il coniuge. Ebbene, quelle donne vanno in cerca di problemi e forse, senza volerlo, seminano semi di divisione fra marito e moglie. Ricordare i compleanni sia delle nuore che dei generi è anche molto importante e usare con loro lo stesso tipo di attenzione che si usa verso i figli. Che ne so, sapere quello che piace da mangiare e farlo quando vengono a pranzo, ricordare certe piccolezze, fa tanto piacere. Sesta cosa, se gli sposi chiedono dei consigli, darli con grande prudenza e senza avere l'aria di fare giudizi o di volersi imporre. Settima cosa, andarsi a rileggere buone buone un passo della Bibbia nella seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, in cui c'è la domanda: chi è sufficiente a queste cose? La risposta è nessuno. Però nello stesso passo c'è scritto: la nostra capacità viene da Dio.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare ai 50 anni di servizio dedicati alla diffusione del Vangelo di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno alle ore 16 presso la Chiesa Gospel House di via Druento 274 a Venaria, in provincia di Torino. L'ingresso è libero e gratuito.
4: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 51. La cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono. Ancora Evangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 2. Si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra dell'entrata del sepolcro e vi sedette sopra. Il commento di oggi ci parla dei terremoti. I terremoti sono fenomeni naturali, ma Dio può servirsene per attirare la nostra attenzione su fatti di alto valore spirituale. La Bibbia racconta di molti terremoti e ci dice che la terra ha anche tremato in un momento molto importante della storia del mondo, alla morte del Figlio di Dio. Quando Gesù, subendo volontariamente il castigo di Dio per i peccati degli uomini, rese lo spirito emettendo un gran grido, la terra tremò. Lo stesso Vangelo ci riporta che la domenica mattina, due giorni dopo, la terra tremò di nuovo nel momento in cui un angelo, messaggero di Dio, annunciò la notizia più stupefacente che orecchio umano avesse mai udito: Gesù è risuscitato. Questi due grandi avvenimenti sono stati così accompagnati da un sussulto della terra, come se il creatore dei mondi volesse attirare l'attenzione degli uomini. Ma se un terremoto ha segnalato la morte di Cristo e un altro la sua risurrezione, i Vangeli ci dicono che vi saranno molti terremoti alla fine dei tempi, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 7. Gesù ha promesso che ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno di giustizia e di pace. Ma questo ritorno sarà preceduto da fenomeni inspiegabili e da terremoti in diversi luoghi della terra, come è riportato nell'Evangelo di Luca, capitolo 21, versetti da 11 a 27. Coloro che non avranno voluto riconoscere Gesù Cristo come il loro Salvatore dovranno allora incontrarlo come giudice, come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 10, versetto 42. Ma oggi è ancora un giorno di grazia. Non è troppo tardi per mettersi in regola con Dio e scampare ai suoi giudizi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 19. Ora avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, si partì dalla Galilea e se ne andò sui confini della Giudea, oltre il Giordano. E molte turbe lo seguirono e quivi guarì i loro malati. E dei farisei s'accostarono a lui tentandolo e dicendo: «Egli è lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie?» Ed egli rispondendo disse loro: «Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne? Talché non son più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non separi». Essi gli dissero: «Perché dunque comandò Mosè di dare un atto di divorzio e mandarla via?» Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per cagion di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio». I discepoli gli dissero: «Se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie». Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi, i quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia». Allora gli portarono dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli sgridarono coloro che gli ripresentavano. Gesù però disse: «Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli», e impose loro le mani e si partì di là. Ed ecco un tale che egli si accostò e gli disse: «Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna?» E Gesù gli rispose: «Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese colui. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli, e da capo vi dico, è più facile ad un cammello passare per la cruna d'un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, guardateli fisso, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Allora Pietro, replicandogli, disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito, che ne avremo dunque?» E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figliuolo dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che m'avete seguitato sederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figliuoli, o campi per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo pronti per partire? Ci siamo tutti? Beh, veramente siamo già partiti, quindi spero proprio che siamo tutti a bordo, per così dire. Tu ci sei? Ci sono anch'io. La grande famiglia è di nuovo riunita, quindi diamo inizio alla nostra passeggiata. Benvenuto all'ascolto. All'ascolto di Hai letto il libro più letto? Maurizio al microfono.

Come sempre, ancora una volta, sono contento, felice e soddisfatto di essere di nuovo in tua compagnia. Ancora una volta voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale per tenermi compagnia attraverso questa passeggiata. Ti ricordo, siamo alle prese con il terzo capitolo del libro del Levitico.

Stiamo andando avanti ad un'andatura abbastanza ragionevole, direi, no? Non stiamo correndo, non stiamo prendendo le cose di corsa, ma neanche, penso, stiamo a perdere tempo. Capitolo 3, dicevo. Libro del Levitico, per chi si fosse messo all'ascolto magari oggi per la primissima volta o magari soltanto la volta scorsa, Libro del Levitico, lungi dalle apparenze, non è affatto un libro noioso. È vero, da una lettura superficiale si potrebbe ricavare questa impressione. Un libro pieno di regole strane, astruse, anacronistiche, fuori dal nostro tempo, che non rientrano per niente nella nostra realtà quotidiana alle soglie del XXI secolo. E invece, se noi prendiamo un po' di tempo, se scaviamo un po' sotto la superficie, se non ci limitiamo soltanto a così, ad una lettura affrettata e ad uno sguardo soltanto casuale, ci accorgeremo che il libro del Levitico, come il resto della Bibbia in fondo, nasconde verità molto preziose, verità attuali e principi che non conoscono limiti di tempo e di spazio. Questo abbiamo già avuto modo di constatarlo con i primi due capitoli e ancor prima con l'introduzione, con quei quattro incontri di introduzione appunto che abbiamo fatto. Abbiamo esaminato nel capitolo precedente l'olocausto, cioè quel sacrificio particolare che era un po' il sacrificio dei sacrifici, il principe dei sacrifici, delle offerte. Tutto questo naturalmente noi dobbiamo vederlo in un contesto, nel contesto del tempo. Il popolo di Israele era adesso libero, era stato liberato da Dio dall'oppressione, dalla schiavitù di Egitto, era in cammino verso la terra promessa. E in un modo molto particolare, molto singolare, unico, Dio adesso si manifestava al suo popolo. Prima si era manifestato da lontano, in un modo terrificante, pauroso, attraverso fumo e tuoni sulla montagna del Sinai. Solo Mosè era potuto andare alla presenza di Dio, e anche per Mosè la cosa era abbastanza terrificante. Adesso invece Dio si era rivelato al popolo, non apertamente, ovviamente non si era manifestato in modo palese, in ogni caso aveva scelto di dimostrare la propria presenza e l'aveva fatto chiedendo a Mosè di costruire una tenda, un tabernacolo, una tenda di incontro. Lì, in quella tenda, attraverso vari riti, Dio si sarebbe manifestato, avrebbe manifestato la propria presenza, la propria gloria, il proprio splendore. Il singolo individuo, per avvicinarsi a questa presenza, doveva seguire dei passi specifici. C'erano delle condizioni

c'erano sacrifici umani, per esempio, e gli israeliti non dovevano tagliarsi e ferirsi e spargere il proprio sangue, come accadeva invece con altri popoli che offrivano a idoli e a dei fatti con le proprie mani. Nel caso di Israele il discorso è tutto diverso, cioè il tutto è all'impronta, nel contesto di un rapporto personale. Il sacrificio o l'offerta che troviamo nel terzo capitolo è detta anche sacrificio di grazie o di azione di grazie, o anche più comunemente sacrificio di pace. Questo è il simbolo della comunione degli israeliti con Yahweh, con il proprio Dio. Abbiamo detto che il sacrificio precedente, l'olocausto, era il principe dei sacrifici. Ma anche questo è importante. Dietro il sacrificio di pace c'è il simbolismo, un simbolo molto, molto potente, molto bello, della comunione dei cristiani con Dio attraverso Gesù Cristo. Come abbiamo detto più volte, Gesù Cristo è l'unica via che l'uomo ha per arrivare a Dio. Ora, nessuna offerta, nessun sacrificio può da solo rivelare le molteplici e straordinarie qualità della persona di Cristo. Ecco perché, in un certo senso, Dio ha dato queste varie disposizioni. A Mario ha dato le varie disposizioni per un motivo immediato, cioè per un rapporto con il popolo, ma anche per far vedere le diverse sfaccettature della personalità, del carattere di suo figlio, che sarebbe venuto tanti secoli dopo. Proprio come abbiamo bisogno di quattro Vangeli per conoscere la vita, il carattere, la personalità di Gesù nelle sue varie sfaccettature, così abbiamo bisogno di vari tipi di sacrifici prescritti nel libro del Levitico per studiare ancora più a fondo la persona e l'opera di Cristo. Ecco un'altra ragione per cui dico e affermo e continuo ad affermare che il libro del Levitico non è noioso se affrontato in un certo modo. Ora, tornando ai sacrifici, vi sono delle notevoli somiglianze fra i sacrifici di azioni di grazie, cioè quello che stiamo esaminando, e l'olocausto, quello che abbiamo visto negli incontri precedenti. Ma ci sono anche delle notevoli differenze. Ora, mi sentirai parlare di sacrifici di azioni di grazie e sacrifici di pace. Intendo la stessa offerta, lo stesso sacrificio, quello che viene menzionato in questo terzo capitolo. E a proposito di pace, vorrei che spendessimo un po' di tempo nel cercare di capire il concetto biblico di questa parola. Vedremo attraverso alcune pagine della Bibbia che leggeremo insieme dopo una breve pausa musicale che, per quanto riguarda Dio, pace è più di una parola. È molto di più di uno sterile concetto. È molto di più di assenza di guerra. Per Dio pace è sinonimo di una persona. Una persona molto importante, come vedremo.

primi due brani biblici che vorrei leggerti di solito vengono relegati al periodo natalizio. Il che è un po' triste, cioè è bello che vengano letti almeno a Natale, ma sarebbe giusto, sarebbe bello se queste parole che sto per leggerti ci accompagnassero attraverso tutto l'anno. Il primo brano è tratto dal libro del profeta Isaia. Ascolta cosa scrisse Isaia tanti secoli fa. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Sugli abitanti in paese tenebroso risplendette una luce. Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato donato. Sulle sue spalle riposa l'impero e lo si chiama per nome Meraviglioso Consigliere, Dio Potente, Padre Perpetuo, Principe della Pace. Per accrescere il principato e per una pace senza fine.

Un'altra espressione profetica, questa volta dalle pagine del profeta Michea, sempre nell'Antico Testamento. Ma tu, Betlemme di Efrata, la più piccola tra i clan di Giuda, da te uscirà per me colui che dovrà regnare sopra Israele. Le sue origini sono da tempo remoto, dai tempi antichi. Egli si leverà e li condurrà al pascolo per la potenza del Signore, per la maestà del nome del suo Dio. Essi abiteranno sicuri, perché allora stenderà la sua potenza fino ai confini della terra. Egli stesso sarà pace.

Avrai sicuramente capito di chi si parla qui. Dio stesso, in modo molto chiaro, senza mezzi termini, fa un chiaro riferimento al suo figlio, Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore. Principe della pace, dice Isaia. Michea dice: egli stesso sarà pace.

lo stesso concetto, viene riecheggiato, viene ripreso dall'Apostolo Paolo. Tanti secoli dopo che Isaia aveva stilato il suo documento e tanti secoli dopo che Michea aveva scritto il suo, Paolo, riferendosi al Signore Gesù, al Figlio di Dio, al Salvatore, scrivendo ai cristiani della chiesa di Efeso, si è espresso così. Tieni presente che il contesto del discorso di Paolo è l'unità fra i gentili, cioè fra le persone di razza non ebraica che hanno abbracciato la fede cristiana, e gli israeliti che, avendo lasciato il proprio ebraismo, avevano anch'essi abbracciato la fede cristiana. Ora però voi, in Cristo Gesù, voi un tempo i lontani siete divenuti vicini grazie al sangue del Cristo. Egli infatti è la nostra pace, che ha fatto di due popoli una sola unità, abbattendo il muro divisorio. Qui Paolo non sta copiando Michea, ma egli stesso vive la realtà del Cristo che è pace.

In altre pagine di rara bellezza, sempre Paolo, ma scrivendo ai cristiani di Colosse, si esprime in questo modo, parlando di Cristo. Egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, poiché in Lui sono stati creati tutti gli esseri, nei cieli e sulla terra, i visibili e gli invisibili. Troni, signorie, principi, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui ed in vista di Lui. Egli esiste prima di tutti loro, e tutti in Lui hanno consistenza. È anche il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, primogenito dei risuscitati, così da primeggiare in tutto. Poiché piacque a tutta la pienezza di risiedere in Lui e di riconciliarsi per mezzo suo tutti gli esseri della terra e del cielo, facendo la pace mediante il sangue della sua croce.

Prima abbiamo letto ciò che Isaia ha avuto da dire a proposito di colui che è pace, il principe della pace. Poi abbiamo letto quello che Michea ha avuto da dire. Poi Paolo. Tre persone diverse in tre epoche diverse. Vorrei che ascoltassi adesso quello che Gesù Cristo ha detto di se stesso. Gli ultimi pensieri poco prima della sua morte. Vi lascio pace. Vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io ve la do. Non si turbi il vostro cuore e non si abbatta.

Tutte queste cose vi ho dette perché abbiate pace in me. In questo mondo avete da soffrire, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo.

Ecco il punto di vista di Dio sulla pace. Non un'emozione, un sentimento passeggero, una bella parola, neanche il motivo di fare tanti cortei o riunioni al vertice. Come abbiamo visto, per Dio pace è una persona. Dio non aveva nulla di più importante, di più prezioso. In tutto l'universo, in tutta l'eternità, la cosa più bella, più magnifica, più preziosa di cui Dio disponeva era Gesù Cristo, suo figlio. Egli l'ha fatto pace, l'ha chiamato principe di pace, l'ha fatto nostra pace, così che noi potessimo conoscere la vera pace. E come Gesù stesso ha detto, come abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni, egli ci dà una pace che nessun altro e nessun'altra cosa può darci. Io vi do pace non come il mondo dà. In effetti il mondo non può dare pace, perché il mondo la pace non ce l'ha. Non è forse vero che politici, governanti, autorità sono sempre alla ricerca di pace? È vero, spesso si parla di pace come assenza di guerra, ma se non conosciamo la pace interiore, non potremo mai conoscere neanche la pace nel mondo che ci circonda. Devo farti una confessione. Non è stato facile trascorrere questi 30 minuti insieme a te oggi. Tu non te ne sarai accorto, ma ho avuto un sacco di problemi qui in studio. Non è la prima volta, e questo di solito è un'indicazione che c'è qualcuno che ha bisogno disperatamente di ascoltare questo messaggio. Non perché proviene da me, non perché sia io a parlare. Ho dato ampio spazio al libro più letto, alla parola di Dio. È quella parola che vorrei che tu tenessi cara, che tu ascoltassi in modo particolare. Dio ha dato Gesù per essere il principe della pace, per essere pace con la P maiuscola. Sei alla ricerca di pace, lo so, lo sento. Non sono un indovino né un mago. Non pratico queste cose. Ma so qual è il bisogno dello spirito umano, dell'essere umano, della persona. Se ci scriverai, in redazione ci sono persone pronte e preparate a rispondere, Bibbia alla mano, così che anche tu possa conoscere ed incontrare colui che è pace. Purtroppo, come sempre a quest'ora, è arrivato il momento di salutarci. È anche il momento però di darti appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Un'altra opportunità di scoprire nuovi tesori nel libro più letto, nel libro del Levitico. Ancora una volta un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare ai 50 anni di servizio dedicati alla diffusione del Vangelo di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno alle ore 16 presso la Chiesa Gospel House di via Druento 274 a Venaria, in provincia di Torino. L'ingresso è libero e gratuito.

Ed ora eccovi alcuni consigli sull'obesità. Oggigiorno, mentre una metà della popolazione del mondo soffre la fame, l'altra metà cerca di mettersi in dieta o di correre su e giù da tutte le parti per dimagrire. Oh, come sono grasso! Come mai? Vuole proprio Dio che io sia così grasso, trasandato, senza amici e così via? Orbene, l'obesità risulta quasi sempre dal mangiare troppo. Molto raramente essa è il risultato di disordini glandolari o di cose simili, e se avete dei dubbi fate una visita medica e con molta probabilità sarete rassicurati che il vostro problema deriva da una dieta troppo abbondante. Ora vedete, quando una persona riconosce che è grassa e quando riconosce che ciò è causato da eccedenza nutritiva, allora deve con molta accortezza investigare la causa di questo suo problema. Non può biasimare Dio? Questa è un'attitudine completamente scorretta per un cristiano o del resto per qualsiasi persona. Non può accusare altri, ma deve guardare direttamente ed esclusivamente a se stesso. Usualmente ci sono due fattori che spingono a mangiare troppo. Uno è la mania che ci siamo presi di comprare biscotti e dolce, pasta e gelato che poi mangiamo fra un pasto e l'altro e che mettiamo sul tavolo assieme agli altri cibi che già di per sé sono più che abbondanti per il nostro nutrimento. E noi continuiamo a far così giorno dopo giorno. E se una persona è presa da questa abitudine, la prima cosa da fare, se vuol tener cura del suo corpo, che è il tempio dello Spirito Santo, è di non procurarsi mai più queste cose che causano dei guai e dei futuri infarti cardiaci, ma di cambiare queste abitudini. Non datevi a fare delle merendine, non vi mettete a portata di mano cibo o dolciumi. Se dovete mettere un locchetto al vostro frigorifero o buttare via la chiave o darla a vostro marito o alla vostra moglie, qualsiasi sia il caso, se così è necessario, fatelo. E così sarà solo aperto sotto la loro supervisione. Ma ricordatevi che la chiave di tutto questo è di creare una situazione in cui non siete tentati e in cui vi sarà estremamente difficoltoso di darvi a mangiare quando non dovete e di farci poi l'abitudine. In qualsiasi situazione, in qualsiasi circostanza che c'è un'abitudine, un vizio, questo deve essere interrotto e rimpiazzato con un nuovo. E una cosa, per esempio, potete fare è di mangiare dei sedani ogni volta che vi sentite il desiderio di trangugiare qualche cosa. Un'altra cosa da fare è di disfarsi di tutti quei fritti misti, di tutte quelle leccornie che ci sono in giro, sostituendole con cibi adatti ad una dieta migliore. Questo vi farà sentire meglio e più vigorosi, in miglior umore e in migliore salute. Però, come ho detto, c'è anche un altro problema. Usualmente ci sono sempre due cause. Ci sono le abitudini della vita e, come si è detto, spesso sono queste che ci inducono ad eccessi nutritivi. Ma spesso c'è anche un altro fattore a complicare le cose, e non si tratta di abitudini soltanto, ma di umori, di commiserazione, di uggia e forse anche di rimorso. E quando una persona è giù di morale, sia che lo sia a causa di qualche inconvenienza, questa sembra che le siano caduti addosso tutti i guai del mondo e non ci sia nessuno che possa aiutarla, e questo porta a peggiori umori. E allora, chissà, per qualche ragione, ecco che si tende a mangiare specialmente dolci che danno un'immediata sensazione di buono e di gustoso. E così chi si dà a farsi un buon frappè, altri si danno a bere un bel latte al cioccolato, oppure si prendono un gelato e si ingubbiano di queste cose e si momentaneamente si sentano meglio già mentre preparano queste cose, anticipandone la dolce sensazione che ne riceveranno. Sfortunatamente questo però non solve il problema.
anzi ne crea un altro, quello dell'obesità. E così, vedete, quest'idea di volgersi al cibo per trovare un po' di piacere fra tanti guai è come prendere un tranquillizzante per risolvere i nostri problemi. Queste cose non ci aiutano. Sì, vi daranno un po' di sollievo, vi calmeranno per un po', ma i problemi restano lì. E se questa è la ragione che vi induce a mangiare più di quello che dovreste, che vi induce ai dolci per cercare soddisfazione e sollievo quando vi sentite scontenti, io vi dico che la vera risposta al vostro problema è nell'esaminare la causa del vostro malcontento e di investigare a fondo quali siano le vere cause della vostra infelicità e ciò che non va come dovrebbe nella vostra vita. Forse è perché voi e il vostro marito, o voi e la vostra moglie, o voi e i vostri figliuoli, o voi e i vostri genitori, o voi e i vostri vicini, o voi o il vostro pastore, o voi e la vostra chiesa, o voi e qualsiasi altro, perché usualmente c'è sempre qualche altro con cui non riuscite a spuntarla e così vi date a trangugiare giù una bella cioccolata o a mettervi a cucinare una bella torta per poi affondare i vostri denti in essa. Vi dico, non fate questo. Prendete invece della carta e una matita e mettete giù ciò che sta deteriorando la vostra relazione con loro e fate una lunga lista delle cose le quali avete mancato verso Dio o verso il vicino o la moglie o la chiesa o chiunque sia. Mettete tutto giù e fatelo in una maniera onesta e comincerete subito a sentirvi meglio mentre compilerete questa lista. E perché questi problemi vi sono ora davanti, voi vi trovate nella posizione di poter fare qualche cosa per essi e poi accanto fate anche un'altra colonna e mettete giù ciò che voi sapete dalla parola di Dio che egli vuole che facciate per cambiare i vostri modi e fronteggiare questi problemi e cominciate ad assumere le vostre responsabilità e a rimediare alle promesse che non avete mantenuto e a cambiare tutti quei modi sbagliati con i quali avete nel passato trattato con la gente. In altre parole, cominciate a trattare il vostro problema come Dio vuole che lo facciate e invece di cercare di risolvere i problemi col trattare i loro effetti, e cioè il dispiacere, lo sconforto, il malumore che la vostra coscienza ha indotto in voi a causa della vostra mancanza. Voi, invece di star lì a commiserarvi e di star lì a covar uggia, datevi a solvere le vostre difficoltà secondo la parola di Dio. E allora, ecco, che allora troverete il desiderio per il cibo che svanirà, se no, se è necessario mettervi in una dieta consultando un dottore, fatelo, ma ricordatevi che la dieta di per sé stessa non è la soluzione, ma che voi dovete sviluppare nuove abitudini, cambiare i vostri modi di mangiare e di vivere. Cessate di mangiare fra un pasto e l'altro, fate l'inventario di ciò che nella vostra vita è male e se non trovate da per voi come trattare questi problemi nella parola di Dio, consultatevi col vostro pastore e allora con la giusta attitudine e con lo sviluppo di buone consuetudini diverrete la persona che Dio vuole che siate per ricevere i doni che Egli ha per voi e cioè la gioia di vivere, di lavorare per Lui con energia invece di divenire una persona uggiosa, trasandata e costante malumore che deriva le sue soddisfazioni dal trangugiar del cibo. Oh Signore, aiuta coloro che ci stanno ascoltando e che sono sotto questi problemi a prendere possesso della loro vita e per mezzo della Tua grazia fa ciò che Tu vuoi che facciano per preservare il loro corpo quale tempio dello Spirito Santo, divenendo così efficaci cristiani, servendoti in ogni maniera. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù.

continuiamo ancora a parlare dei proverbi di Salomone e leggiamo nel capitolo 11, verso 1. La bilancia falsa è un abominio per l'Eterno, ma il peso giusto gli è grato. La vera fede verso Dio è il fondamento della giustizia universale. Non è un uomo onesto colui che usa la bilancia giusta, ma è un uomo pio e devoto verso Dio. Perciò noi ricordiamo che la bilancia falsa è in abominio all'Eterno. Non c'è nulla di più offensivo verso Dio che la frode nel commercio. Una falsa bilancia non fa altro che mettere in evidenza i sentimenti fraudolenti del cuore di una persona, quella frode che serve unicamente a dimostrare gli intenti del cuore umano, che si interessa soltanto del proprio e dimentica l'altrui. L'egoismo dell'uomo lo spinge fino a commettere ingiustizia e abominazione verso Dio, in quanto non soltanto ruba al suo simile, ma lo fa con tale astuzia che la persona è veramente frodata. Il cliente crede nella giustizia della bilancia e invece questa bilancia è falsa, è una doppia frode dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Coloro che usano la bilancia falsa dovranno forse affrontare la giustizia umana, che talvolta non sa, ma certamente dovranno affrontare la giustizia di Dio, perché Dio è il protettore di tutti coloro che subiscono le ingiustizie. D'altro canto, invece, Dio accetta il peso giusto. Il peso giusto gli è grato, perché coloro che agiscono con giustizia sono certamente coloro che amano Dio, che non utilizzano nessuna forma di frode, ma che desiderano onorare Dio rispettando anche i propri simili. Il rispetto verso i nostri simili viene dal rispetto che abbiamo verso Dio. Verso 2. Venuta la superbia, viene anche l'ignominia, ma la sapienza è con gli umili. La superbia è il peccato peggiore, è il fondamento di tutti i peccati. Infatti, colui che esalta se stesso perde assolutamente il concetto d'equilibrio, e la superbia acceca la ragione dell'uomo al punto che egli non si vergogna più di nulla, è disposto a qualsiasi cosa pur di elevare il suo capo sopra gli altri, pur di manifestare tutta la sua grandezza. Ma sappiamo che questo peccato, se fa soffrire tanti e tanti nostri simili, soprattutto è un peccato giudicato da Dio, perché Dio resiste ai superbi, li contraddice, li contrattacca e li umilia, in maniera che essi sappiano e riconoscono che sono soltanto polvere, e riconoscono la loro follia, e riconoscono che Dio solo è degno d'onore, di lode e di gloria. Quanta gente
s'è ritenuta grande nel corso dei secoli e ha prodotto immensi massacri per la propria gloria e il proprio vanto e la propria superbia. E quanta gente che è salita in alto è caduta tanto in basso, fino al punto non di essere calpestata da coloro che avevano subito tutte le angherie di una superbia che non aveva limiti. Ma la sapienza è con gli umili. Colui che s'umilia sarà esaltato, e se per il superbo c'è soltanto la follia e la vergogna, per l'umile ci sarà l'esaltazione, per l'umile ci sarà la gioia, ci sarà il rispetto, sarà onorato dinanzi agli uomini, ma soprattutto sarà onorato dinanzi a Dio. Chi s'abbassa sarà innalzato, dice la Scrittura. Dio gli darà grazia e gloria. E consideriamo quanto sicura, quieta, facile sia la vita di coloro che umilmente seguono Dio e sono umili in tutta la loro esistenza, di coloro che hanno uno spirito umile e che hanno comunione con Dio e ne ricevono conforto e benedizione, al punto da poter riconoscere con Salomone che la sapienza è con gli umili. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovato con me Maria, Il libro più letto. Questo libro che stiamo trattando pezzetto per pezzetto, veramente sviscerando il significato profondo e gli insegnamenti che Dio stesso ha voluto lasciarci. E se ti sei chiesto come si fa a servire Dio, seguire Gesù, come poter fare, ecco che oggi Enzo ci parlerà di Gesù che seda la tempesta, una tempesta vera, una tempesta di mare vera, ma chissà, magari anche una tempesta del cuore. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, eccomi qua ancora una volta pronto per aprire il libro più letto, libro che ormai stiamo leggendo da tempo e in questo periodo esattamente nel Vangelo di Matteo. Dal capitolo 8 vedremo alcune cose molto interessanti. Gesù entra nella città di Capernaum e anche qui ci sono opere da compiere. Infatti lo leggiamo nei versetti dal 5 al 13. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui, pregandolo e dicendo: «Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo». Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti». Gesù disse al centurione: «Va, e ti sia fatto come hai creduto». E il servitore fu guarito in quella stessa ora.

Forse il centurione aveva sentito parlare della guarigione del lebbroso. Questo uomo era un pagano, capitano di 60 centurie, compagnie formate da 100 uomini. Era quindi un centurione della legione romana. Il racconto di Luca ci ricorda che egli aveva costruito una sinagoga per i giudei. La richiesta non è per sé, ma per un suo servitore che era gravemente ammalato, paralitico, sofferente. Il centurione, per la sua posizione di ufficiale, sapeva riconoscere l'autorità. Indossava un'uniforme romana e poteva dare ordine ai suoi soldati, certo che sarebbe stato ubbidito perché aveva il potere conferitogli dall'autorità. Rivolgendosi a Gesù, gli riconosce lo stesso tipo di autorità sulle malattie fisiche, per cui non pretende che Gesù vada con lui, ma che più semplicemente, in apparenza, si limiti a parlare stando lontano. In due occasioni ci viene riportato che Gesù si meraviglia. La prima per l'incredulità di Israele e l'altra per la fede di questo centurione pagano. Egli aveva una fede completa e illimitata nella potenza di Gesù e lo dimostra con il suo ragionamento e la sua richiesta. È interessante notare che Gesù dice che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente. Il Signore predice che questo messaggio sarebbe arrivato anche ai gentili, ossia ai non ebrei, in modo che essi avrebbero potuto crederlo e si sarebbero seduti a tavola con Abramo, Isacco, Giacobbe nel regno dei cieli. E questa è un'affermazione sorprendente. Qui viene detto chiaramente che la salvezza non è riservata a un popolo, un'elite di persone, ma a quanti porranno la loro fede in Gesù. Anche se il servo malato non era alla presenza di Gesù, ecco che grazie alla fede del centurione fu guarito. Gesù ha toccato il lebbroso ed ora invece guarisce il servo a distanza. Gesù non agisce secondo degli standard rigidi e predeterminati. Abbiamo visto anche in altri Vangeli e vedremo ancora come la sua grazia e la sua misericordia operano in modi sempre nuovi, sempre meravigliosi per noi.

Arriviamo al terzo miracolo, quando cioè Gesù guarisce la suocera di Pietro e altre persone. L'episodio è raccontato nei versetti dal 14 al 17. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre, ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. La suocera di Pietro aveva la febbre. Gesù la tocca e la guarisce. In questo capitolo notiamo questi tre tipi di malattie: la lebbra incurabile, la paralisi, la febbre, una malattia più o meno temporanea. La suocera di Pietro sarebbe guarita probabilmente dopo poco tempo, ma Gesù la guarisce ugualmente, subito, dando così a questa donna la preziosa opportunità di fare qualcosa di utile per Gesù, servendolo in casa propria. Passarono evidentemente tutta la giornata lì, perché ci viene detto che il quarto miracolo avviene di sera. Vorrei farvi notare che viene detto che ne portarono molti a lui. Ancora una volta, esaminando attentamente il racconto di Matteo, noteremo che in quel giorno furono guarite moltissime persone. Ciechi che recuperano la vista, zoppi camminarono normalmente e tanti sordi poterono udire di nuovo. Per questo motivo, i nemici di Gesù non poterono mai contestare il fatto che egli aveva compiuto miracoli, ma si domandavano invece in che modo poteva compierli. Qui troviamo una citazione del profeta Isaia, del capitolo 53. Rileggiamo i versetti 4 e 5. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Gesù guarì dei malati quel giorno, ma noi da che cosa siamo stati guariti? Questo brano di Isaia chiarisce che noi siamo guariti dalle nostre trasgressioni e dalle nostre iniquità. E io sono sicuro di questo perché l'Apostolo Pietro dice: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati sanati. Prima Pietro 2,24. Pietro sta dicendo molto chiaramente che sta parlando di una guarigione dal peccato. Sentiamo ancora il profeta Isaia, versetto 6 di quel capitolo 53 che abbiamo appena letto prima. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.

0: È stata la tua e la mia iniquità che è stata messa su Gesù. Ovviamente, Isaia si riferisce al fatto che Cristo avrebbe dovuto lottare con il grave, fondamentale problema del peccato. Senza dubbio, a volte Dio guarisce anche le nostre malattie fisiche, ma non è una cosa automatica che deriva dalla redenzione. Nella redenzione è contemplato un corpo glorioso, ma io non lo possiedo ancora. Anche una nuova terra senza maledizione fa parte della redenzione di Cristo, ma anche questo non è ancora avvenuto. Purtroppo ci sono molti malati tra di noi per i quali ci viene chiesto di pregare, come esorta Giacomo nella sua lettera, capitolo 5, nei versetti 13 al 15. Anche Paolo racconta di avere una spina nella carne per indicare un problema fisico. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, poiché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Seconda Corinti, capitolo 12, versetti dal 7 al 9.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Ma torniamo al nostro testo. Vi ricordo che stiamo leggendo dal capitolo 8 del Vangelo di Matteo. Notiamo quanta folla si muoveva intorno a Gesù. Egli aveva guarito moltissime persone malate. E l'apostolo Giovanni, nel suo Vangelo, riassume così questo fatto. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni 20, versetti 30 e 31. Mentre Gesù stava per passare sull'altra riva, viene avvicinato da una persona. Leggiamo questo episodio nei versetti dal 18 al 22. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti».

Questo scriba era in mezzo alla folla, combattuto con la decisione di seguire o no Gesù. Non sapeva cosa fare. Poi, vedendo che Gesù si allontanava verso la barca, dovette prendere una decisione rapida. Così uscì dalla folla, si ritrovò davanti al Signore e disse: «Ti seguirò dovunque andrai». Aveva preso la sua decisione, ma il Signore lo guardò e gli si rivolse con franchezza, semplicità, facendogli notare le difficoltà a cui stava andando incontro. In realtà, il Signore stava chiedendo a questo scriba se aveva calcolato il costo della sua decisione. Il Signore rivela la sua povertà sulla terra. Egli aveva aperto il suo cuore e Gesù fa altrettanto, parlandogli della sua povertà. Non ci viene detto se questo giovane abbia poi seguito Cristo, ma spero proprio che la barca sia partita con dentro una persona in più. Poi abbiamo ancora un discepolo che vuole seguire il Signore, ma che vuole prima seppellire suo padre. Questo episodio è spesso stato incompreso. Si ritiene che l'anziano signore sia appena morto e che la famiglia si accinga a partecipare al suo funerale, e il Signore sembra molto duro nella sua risposta.

Che cosa vuol dire Gesù? In che modo i morti possono seppellire i morti? Ho letto un episodio raccontato da una persona che, volendo una guida araba, si era rivolto a un giovane in un villaggio e si era sentito rispondere con un rifiuto, perché quella persona doveva seppellire il proprio padre, anche se questi se ne stava vivo e vegeto, seduto davanti alla sua casa. Quello che il giovane figlio voleva dire era che non poteva lasciare solo il vecchio e che era sua responsabilità curarlo fino alla morte. Il Signore Gesù voleva suggerire al giovane che voleva seguirlo di lasciare che altri si occupassero di suo padre o che egli avesse cura di se stesso. Vi sembra che Gesù sia troppo insensibile? Io non credo. Anzi, ritengo che egli volesse solo costringere il giovane a prendere una decisione e a mettere Gesù al primo posto. È importante che in ogni nostra decisione noi mettiamo Cristo al primo posto ed egli guiderà anche le circostanze della nostra vita che riguardano le nostre responsabilità verso la nostra famiglia. Dopo questo, Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono, dice il versetto 23. Ma leggiamo anche il resto del racconto fino al versetto 27. Ed ecco, si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: «Signore, salvaci, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, o gente di poca fede?» Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: «Che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli ubbidiscono?»

0: discepoli erano molto impauriti, come lo sarei stato io e forse anche voi. Vediamo che il Signore li rimprovera per la loro poca fede e poi rimprovera il vento e il mare. La parola usata dall'Evangelista Luca al posto di rimproverare è mettere a tacere. Egli controllava le onde come avrebbe messo una museruola a un cane, e le onde sparirono. Anche se è vero che i discepoli mostrarono poca fede in questa circostanza, sarebbe venuto un giorno in cui la tempesta della persecuzione si sarebbe abbattuta sulla barca delle loro vite, e non ci viene detto che nessuno di loro abbia gridato a Dio: non ti importa che noi periamo? Invece, in Atti 4:29 leggiamo che hanno detto: adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Quanti di noi che vivono in situazioni difficili avrebbero bisogno di questo tipo di coraggio e di determinazione? Consideriamo la profonda impressione che questo miracolo ha prodotto sui discepoli. Si rendono conto di avere a che fare con qualcuno di grande e veramente di potente, in grado di controllare gli elementi della natura, ma ancora non sanno fin dove arriverà la potenza di Gesù. E domani vedremo infatti che poi Gesù caccia i demoni da due gadareni. Quindi, se volete saperne qualcosa in più, seguiteci domani. Io sarò qua ad aspettarvi.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, un caro saluto da Patrizia e da me. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e il brano alla nostra attenzione si trova nel capitolo 6 e occupa i versetti da 66 a 71.

Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù rispose loro: «Non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei 12, stava per tradirlo.

Molti lasciarono Gesù quel giorno. Che tristezza. Persone che erano state illuminate, che avevano gustato il dono celeste, persone che erano state fatte partecipi dello Spirito Santo, avendo ascoltato la buona parola di Dio, si allontanarono dal Signore, fondandosi sulle proprie convinzioni, sulle proprie tradizioni e ideologie, giungendo a giudicare colui dal quale dovevano essere giudicate

0: e che le giudicherà. Quale abisso di miseria è l'uomo? Davanti a questa defezione di massa, il Signore Gesù reagì con una sfida. Rivolgendosi ai 12 apostoli, interpellò la loro volontà di abbandonarlo. Non fu pronto a scendere a compromessi pur di mantenere vicino a sé, al suo seguito, quei pochi uomini che gli erano rimasti. Non corresse quanto aveva affermato, non smentì le sue parole. Rimase fermo, fermo nella posizione assunta e sfidando i discepoli ad andarsene, li costrinse a scegliere, a prendere una chiara posizione. Davanti al Signore, davanti a Dio, non si può essere neutrali. O si è con Lui, dalla sua parte, oppure si è contro di Lui. Non esistono, non possono esistere posizioni intermedie. È bello constatare che gli apostoli non si lasciarono influenzare negativamente dall'esempio degli altri e riconobbero, attraverso le parole di Simon Pietro, che Gesù solo è degno, pienamente degno, di fiducia, perché ha dimostrato di essere il santo di Dio e di esprimere parole di vita eterna. Una scelta consapevole, una scelta cosciente, determinata, decisa, che manifestava una sicura convinzione che non poteva essere smossa, invalidata dal pensiero della maggioranza, ne poteva venire ostacolata da un eventuale antagonista. Gesù è l'unico. È l'unico Dio. È l'unico Signore. È l'unico Salvatore. È l'unico Maestro. Chi può rivaleggiare con Lui? A chi potremo rivolgerci se non a Lui? Chi è che gli è pari? Non lasciamo la sorgente d'acqua viva per scavarci delle cisterne rotte che non possono contenere l'acqua. Riconosciamo che in Gesù abbiamo tutto ciò che ci necessita e tutto quello che possiamo desiderare. Possiamo pensare alla tristezza del Signore Gesù nel vedersi abbandonato da tanti, e anche dal sapere che uno dei 12 lo avrebbe tradito. Ma possiamo anche immaginare la sua gioia per la fedeltà di quei pochi. Se militiamo fedelmente nelle file di coloro che amano e seguono Gesù, rallegreremo il nostro ed il suo cuore nei valori della comunione. Coraggio allora. Andiamo avanti seguendo Lui.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Buona giornata a tutti, siete sintonizzati su Radio Evangelo. Anche questa mattina, prima di lasciare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, iniziamo la nostra programmazione, la nostra giornata, leggendo e meditando la parola di Dio.

Il passo della scrittura di questa mattina è tratto dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Inizieremo la lettura dal primo capitolo, dal verso 3. Ripeto, seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Abbiamo letto al versetto 3, Dio, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, ci consola in ogni nostra afflizione. E su questa espressione che condivideremo qualche semplice riflessione dopo aver ascoltato un inno cristiano.

Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Chi di noi non ha mai conosciuto il bisogno di essere consolato? Sono molteplici le circostanze in cui avvertiamo la necessità di conforto, di consolazione. Quasi sempre però, quando il bisogno di consolazione è impellente, nessuno è in grado di risollevarci. Anche se le persone a noi più vicine sono animate da buoni propositi, con il loro aiuto e le loro parole cercano di incoraggiarci, il loro sostegno in quei momenti si rivela inefficace. E allora dove trovare conforto? L'apostolo Paolo, un uomo di Dio vissuto nel primo secolo, aveva conosciuto molte afflizioni, molte sofferenze, ma nelle svariate difficoltà in cui si era venuto a trovare aveva fatto un'esperienza. Aveva realizzato in prima persona che Dio è sorgente di ogni consolazione. Aveva realizzato che la sua consolazione è efficace, e cioè in grado di risollevare da ogni tipo di dolore, da ogni tipo di preoccupazione. Aveva realizzato che la consolazione del Signore è sovrabbondante, perché non solo è sufficiente a consolare il cuore affranto, ma rende colui che viene da Dio consolato uno strumento idoneo a consolare quanti si trovano in afflizione o dolore. Ma com'è possibile sperimentare questa consolazione efficace e sovrabbondante? Com'è possibile vivere e realizzare in prima persona questo tipo di consolazione che ha la sua sorgente in Dio? È molto semplice. È sufficiente avvicinarsi a Lui. È sufficiente invocarlo con fede. Se sei nel dolore, avvicinati a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Esprimigli il tuo dolore. Parla con Lui come parleresti con un amico. Deponi ai Suoi piedi il tuo peso e scoprirai che Dio non è lontano. Scoprirai che Dio non è disinteressato. Scoprirai che Dio è un Padre amorevole, pronto a soccorrere e a confortare coloro che confidano in Lui.

Anche questa mattina desidero pregare il Signore. Sicuramente tra quanti hanno ascoltato le semplici riflessioni che abbiamo appena considerato, c'è qualcuno che si trova a vivere qualche momento di particolare dolore, sofferenza. Le cause possono essere diverse, ma non è questo il punto. Il punto è che soltanto in Dio si può trovare soccorso e consolazione. E io desidero pregare affinché la consolazione che si sperimenta in Dio possa essere realizzata da tutti coloro che sono nel dolore. Ma è importante che anche tu, che ti trovi in questa situazione difficile, sia pronto ad invocare il Signore per sperimentarlo come tuo consolatore. Caro Padre Celeste, è nel nome di Gesù che ci presentiamo a te. La tua parola ci ricorda questa preziosa verità. Tu sei la sorgente di ogni consolazione. E tante volte, quando i nostri cuori sono stati afflitti, abbattuti, scoraggiati, sconsolati, abbiamo scoperto che, volgendoci per fede a te, tu sei stato pronto a risollevarci. Per questo, Signore, ti preghiamo per i nostri amici che ci hanno ascoltato, ci stanno ascoltando, forse per coloro che si trovano in situazioni veramente difficili, che noi non conosciamo ma che tu vedi, che tu conosci. In questo momento tocca il loro cuore, fa che possano rivolgere il loro sguardo di fede verso di te, che possano invocarti, che possano piegare il loro cuore nella tua presenza. Aiutali, Signore. In Cristo Gesù ti chiediamo queste cose, che benedetti in eterno.

tempo a nostra disposizione è giunto al termine. Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi saluto e vi lascio agli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Salve amici ascoltatori, spero che questo giorno stia per voi trascorrendo bene, che tutto vada secondo i vostri piani e siate contenti e soddisfatti. Tutti vorremmo essere contenti e oggi esamineremo se questa condizione è possibile, se inquadra con i piani di Dio e se è possibile nella nostra natura e in questo mondo essere contenti. Le nostre meditazioni hanno sì ispirazione spirituale, ma non si basano sulle vecchie tradizioni, sulla religione sorpassata che per anni ha dominato la vita del popolo italiano, apportandogli da quello che si può giudicare, da quello che vediamo in giro, poco beneficio. Noi ci basiamo invece sui sacri scritti ignorati per secoli e sconosciuti dalla maggior parte del nostro popolo, benché essi dovrebbero essere la base e il fondamento della nostra fede. State con noi, vi promettiamo una meditazione stimolante che vi farà pensare.

Ed eccoci giunti alla nostra meditazione e apriremo i sacri scritti al libro di Ruth, libro che si trova nel Vecchio Testamento. Ruth, capitolo primo. Vi leggeremo i primi 15 versetti. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlehem di Giudea andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figliuoli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figliuoli Mahlon e Chilion erano efratei di Betlehem di Giuda. Giunti nella campagna di Moab, vi fissarono le loro dimore. Elimelech, marito di Naomi, morì ed ella rimase con i suoi due figliuoli. Questi sposarono delle Moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e dimorarono quivi per circa 10 anni. Poi Mahlon e Chilion morirono anch'essi tutti e due, e la donna restò priva dei suoi due figliuoli e del marito. Allora si levò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Ed ella partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: «Andate, tornatevene ciascuna a casa di sua madre e l'Eterno sia buono con voi come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascun di voi di trovare riposo in casa d'un marito». Poi essa le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce e le dissero: «No, noi torneremo con te al tuo popolo». E Naomi rispose: «Ritornatevene, figliuole mie, perché vorreste venire con me? Ho io ancora dei figliuoli che possano divenire vostri mariti? Ritornatevene, figliuole mie, andate. Io sono troppo vecchia per rimaritarmi, e anche se dicessi ne ho speranza e andassi a marito stasera e partorissi dei figliuoli, aspettereste voi finché fossero grandi? Vi astereste voi per questo dal maritarvi? No, figliuole mie, l'afflizione mia è più amara della vostra, perché la mano dell'Eterno si è stesa contro di me». Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: «Ecco, la tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Ritornatene anche tu, come la tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non insistere perché io ti lasci e me ne torni lungi da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morrai, tu morrò anch'io. Quivi sarò sepolta. L'Eterno mi tratti col massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te». E quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Possa l'Eterno benedire la lettura della sua santa parola.

per tanti anni una grande latteria americana sostenne le vendite del suo latte con questa frase slogan: Milk from contented cows. Il loro era latte di mucche soddisfatte. L'idea era che se le mucche erano soddisfatte e contente, il latte loro era assai migliore. A tutti piace essere soddisfatti, poter vivere tranquilli. Infatti persino il salmista paragona la pecora di Dio giacente in erbosi paschi lungo le acque chete. Nel passaggio che abbiamo letto dal libro di Ruth troviamo tre donne che erano pervenute a questa condizione. Naomi se n'era venuta via da Israele con suo marito, si erano stabiliti nel paese di Moab e i loro due figliuoli pure. Le cose andavano bene, la famigliuola era soddisfatta, poi troviamo due ragazze locali, Orpa e Ruth, le quali per qualche ragione, invece di sposarsi con gli uomini della loro razza, del loro paese, decidono di sposarsi con i figli di Naomi e anche loro si trovano bene e sono contente. Ora ecco che d'un tratto la loro condizione si capovolge. Prima Naomi perde il marito e 10 anni dopo Orpa e Ruth pure rimangono vedove. Nella Bibbia abbiamo udito il colloquio e nel versetto 15 troviamo Naomi che dice loro: tornatevene indietro fra la vostra gente. Andate indietro, io non ho più nulla da darvi, se avessi altri figli vi direi aspettate per essi. Se fosse giovane potrei sposarmi e quando i miei figli fossero in età voi potreste aspettare per loro, ma io non ho nulla, non ho figli, vi ho dato tutto quello che avevo ed ora non posso più darvi cosa alcuna. Così vi esorto, tornate indietro. Quella era la voce della ragione, la voce della logica. Naomi tornava fra la sua gente e lei incoraggiava le sue due nuore a fare la stessa cosa. Ma vedete, nella vita non si agisce né siamo motivati solo dalla ragione o dalla logica o dall'egoismo o dal tornaconto personale. C'è un altro fattore che si fa presente ed è qui ben illustrato da Ruth: l'amore. Naomi sta dicendo: andatevene indietro perché io non ho altro da darvi. Vi ho dato i miei due figliuoli, il conforto della mia casa, gli insegnamenti del mio Dio. Ora la sua mano si è messa contro di me e non ho più nulla, non posso promettervi niente, neppure ho speranza. Così andatevene indietro. E leggiamo che, assai dispiacente, Orpa accettò il consiglio della sua suocera e se ne tornò indietro fra la sua gente. Per Ruth è un'altra cosa. La logica e la ragione e il tornaconto non valgono niente. Se Naomi non ha più nulla da dare, lei, Ruth, ha qualcosa che può dare. Niente di tangibile, non denaro, non possessioni, ma qualche cosa di più prezioso: amore. Io verrò dove tu andrai, io sarò con te fino alla fine, la tua terra sarà la mia terra, il tuo Dio sarà il mio Dio, io non ti lascerò mai. E voi sapete come Dio seppe benedire l'amore di quella donna e come seppe provvedere per lei un marito e una buona famiglia dove Naomi fu accolta con onore e rispetto. Dio è sempre il remuneratore di quelli che lo cercano. La storia è bella, l'esempio edificante, ma qui c'è qualche cosa che ci spinge ognuno di noi a rispecchiarci in questo passaggio e a cercare di imparare da esso. E per prima dobbiamo imparare, nel fare le nostre scelte, di dar sempre precedenza all'amore invece che alla logica o alla ragione. Lo so che secondo il mondo questo non è il modo di trattare affari, è un modo irresponsabile di condurci in questo mondo pieno di male. E Naomi capì questo e, malgrado amasse le due, chiese loro di ritornare alle loro famiglie. Ma Ruth capì anche un'altra cosa, e cioè che dove il dare di Naomi cessava, il suo doveva cominciare.
Ora, ognuno di noi, come le due maobite, eravamo estranei ai patti del vero Dio. Anche noi vivevamo fuori del suo regno ed ecco siamo stati presi e in un certo senso adottati dalla religione del vero Dio nel cristianesimo. Ci hanno insegnato di Dio, di Gesù, del paradiso, dell'inferno. E noi per un periodo della nostra vita, a chi più, chi meno, siamo venuti a vivere nella conoscenza di Cristo, contenti, soddisfatti nei riti dei nostri padri. Ognuno di noi ha saputo che Cristo è venuto, che ha insegnato cose meravigliose, che poi è morto per noi e che dopo 3 giorni è risuscitato. Io non credo che fra tutto il popolo italiano ci sia una persona che non è alla conoscenza di queste cose. Ognuno di noi sa che Cristo ha dato tutto, come Naomi ha lasciato la sua patria e il suo regno celeste per venire qui in questo mondo che è assai più idolatro di quello che era il paese di Moab. Al di più di Naomi, lui, Gesù, ci ha amato, ci ha dato la sua stessa vita, ha sparso fino all'ultimo un goccio del suo sangue e come Orpa e Ruth, noi, tutti coloro che hanno sentito il Vangelo, siamo stati portati a una decisione. Cristo non ci può dare di più perché ha dato tutto. Ed ora 2 sono le scelte che ci sono proposte. O torniamo nel mondo, ricadiamo nell'orbita del secolo e facciamo come tutti gli altri fanno, riabbracciando le cose di prima, oppure come Ruth, pure noi ci rendiamo conto che dove Cristo cessa di dare, noi dobbiamo cominciare. E allora come Ruth rispose a Naomi, come Pietro rispose a Gesù, no, noi non ce ne andremo indietro. Noi staremo con te, ti seguiremo, oh Cristo, ovunque tu ci porterai. Infatti, vedete, la grande differenza che distingue il credente dal cattolico, dal battista, dal presbiteriano, da tutti coloro che, insomma, si chiamano cristiani, sta proprio qui. Non è che loro non hanno sentito il Vangelo, non è che loro non hanno creduto in Gesù, non è che non lo considerano come Signore e Salvatore. Loro tutte queste cose le sanno e le fanno. La differenza sta nel fatto che quando ci rendiamo conto che per noi Cristo ha dato tutto quello che poteva dare e non ha altro da darci, noi, i credenti, noi, gli innamorati di questo Maestro, abbiamo detto: tu hai dato tutto, tu hai finito di dare, ora noi cominciamo. Noi vogliamo amare per te, noi vogliamo parlare per te, noi vogliamo andare per te, noi vogliamo visitare per te, noi vogliamo servire per te, noi vogliamo fare le cose che tu hai fatto, dare e dare quanto tu hai dato. E sul principio fu proprio così. Il Sinedrio uccise Gesù, una persona, uno solo, e ne vennero fuori 12 e 300 e 5.000 e migliaia fino a che ci furono così tanti piccoli cristi che il giudaismo fu soffocato e così il paganesimo e Cristo trionfò ovunque perché la sua chiesa era tutta fatta da tante Ruth che seguivano, che davano e che amavano. Purtroppo oggigiorno invece la Chiesa è formata di Orpa, di mucche soddisfatte che mangiano e si contentano della presente condizione per le quale la Chiesa è un posto dove si viene per ricevere. Oh, io sento dire tante volte, io no, non vado alla Chiesa perché non ci trovo niente, non c'è niente per me. La Chiesa non ha nulla per i miei figli, non ha palestra, non ha piscina, non si cura della ricreazione dei giovani. C'è chi dice, io cerco una Chiesa dove tengano cura dei vecchi perché sono una persona anziana. Un altro dice, no, io ne cerco una che abbia un bel coro perché mi piace la musica. Tutte queste persone non sono altro che orpa, cristiani che vogliono ricevere, che non capiscono che invece in chiesa si viene per dare, per contribuire, per esaltare il nome di Cristo, il quale da Signore si fece servo
e che disse che c'è più benedizione nel dare che nel ricevere. Ma sapete, il latte di tali mucche siano pur contente e soddisfatte là dove si trovano nelle chiese grandiose, nelle chiese ricche, nelle chiese dove prendono e prendano, là nello status quo dove non c'è niente da rischiare o da fare, tale latte, io vi dico, non è latte che soddisfa nessuno. Non soddisfa Cristo, non soddisfa la vera Chiesa, non soddisfa i credenti, e la gioventù che cresce non ne ricava sostanza, e i membri stessi di tale Chiese sono lì a scaldare le panche, ruminando quello che sentono, ma appena viene una sfida, appena si chiede di fare, di dare qualche cosa per il Salvatore, appena si presenta il dare, allora si torna indietro. Ma noi non vogliamo essere immedesimati in orpa, in mucche soddisfatte. Infatti noi non siamo soddisfatti mai. Prima cerchiamo lui, la perla di grande valore, poi trovatala, non siamo soddisfatti e infatti ci domandiamo che daremo noi a Cristo, a questo Maestro che ha dato tutto per me. Noi daremo noi stessi, dedicheremo a lui l'intera nostra vita. No, non lasceremo, come fecero i suoi stessi apostoli, non lo lasceremo là solo. Noi lo ameremo così tanto che staremo sempre con lui malgrado sacrifici, scomodità e privazioni, malgrado ci chieda di stare fra gli umili o di andare fuori a portare il suo Vangelo alle migliaia che ancora non lo conoscano. Noi andremo, noi seguiremo il vessil della croce dove lui guida, noi andremo. Possiamo far differente? Io credo di no. Cari amici, qual è la vostra decisione? Pensateci ora, oggi, mentre consideriamo questo messaggio che ci viene dal Salvatore, mentre noi consideriamo tutto quello che ha fatto per noi. O buon Padre, che sincero ti chiediamo che tu benedica questi ascoltatori e tu li porti a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cielo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare ai 50 anni di servizio dedicati alla diffusione del Vangelo di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno alle ore 16 presso la Chiesa Gospel House di via Druento 274 a Venaria, in provincia di Torino. L'ingresso è libero e gratuito.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti allora a Contrappunti. Ecco, è ufficiale, sembrerebbe che le pecore non siano affatto stupide. Nonostante la loro reputazione in passato, alcuni esperimenti recenti hanno provato che hanno più intelligenza di quanto pensassimo. Ecco, di pecore parleremo a Contrappunti. Non solamente di pecore, però, ecco, prendiamo spunto, per la verità, da questo fatto per dire qualche cosa di più, e cioè parleremo del buon pastore, cioè di Gesù Cristo. Poi ascolteremo, come sempre, insieme della buona musica, parleremo anche di vasi, e in modo particolare di vasi rotti, con una interessante storiella, forse una favola, che però ha qualcosa da insegnarci. Allora, tutto questo a Contrappunti oggi. Amici, grazie per aver scelto la nostra emittente. Mi raccomando, restate con me e ci faremo senz'altro buona compagnia. Allora, cominciamo subito con la musica, come facciamo sempre. Oggi vi propongo un brano del gruppo Oasi, per cominciare. Si intitola Padre. Buon ascolto.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
2: Allora, come dicevo nel sommario, andiamo ad incontrare oggi un gregge di pecore. Ecco, dicevo, è ufficiale, le pecore sembrerebbero non essere degli animali stupidi, nonostante la loro reputazione del passato. Alcuni esperimenti recenti hanno provato che hanno più intelligenza di quanto pensassimo. Sembra che per quanto riguarda le pecore dovremmo essere noi a vergognarci. Noi possiamo ritenerci stupidi perché non le capiamo. Ecco, apparentemente le pecore sono capaci di riconoscere e distinguere le facce delle altre pecore, anche se non si vedono da un po' di tempo. Sembra che siano meglio, di tante persone. Naturalmente qualsiasi pastore con le pecore al pascolo potrebbe dirci che le pecore sono più intelligenti di quanto si creda generalmente. Se ad esempio l'afta epizootica in Inghilterra qualche tempo fa avesse tolto di mezzo ogni gregge, si sarebbe anche persa la conoscenza dettagliata delle pecore del luogo, innata e accumulata attraverso le generazioni. Qualsiasi gregge nuovo non avrebbe conosciuto i limiti, i pericoli e i punti di rifugio del proprio terreno tanto da sopravvivere. E qualsiasi pastore dell'epoca di Gesù sapeva che le pecore erano intelligenti. Allevare le pecore allora non era come ai nostri giorni, in cui il contadino, il pastore, può uscire con il suo macinino motorizzato per controllare le sue centinaia, se non migliaia, di pecore. Invece il pastore di quei tempi curava personalmente le sue poche pecore, così poche da poter leggere nella Bibbia riguardo il lavoro del pastore, che le chiamava per nome. E io, ci ricorda il Vangelo di Giovanni, conosco le mie pecore ed esse mi conoscono. Queste, fra l'altro, sono parole di Gesù. Ecco, non avevano certo bisogno delle macchine psichedeliche di colore per distinguere le loro pecore. Non c'era neanche bisogno dei cani da pastore. Nei tempi biblici le pecore seguivano il pastore, che dava al suo gregge tutto, il 100% della sua attenzione. Non venivano mai guidate fuori dall'ovile se il pastore non era con loro. E spesso veniva chiamato per difenderle dagli animali selvaggi, come i lupi, che erano intenti a uccidere, e doveva difenderle inoltre anche dai ladri. Passi anche questi che la Bibbia stessa ci ricorda. Ecco, vi ho raccontato tutto questo. Se pensate di essere stati trasportati così indietro nel tempo a 2000 anni fa, vi ricordo invece che siamo nel 2000. State ascoltando il nostro programma Contrappunti. Però tante affermazioni, tanti fatti, esperienze del passato sono valide, vere ancora oggi. Ecco, per dare un senso all'affermazione di Gesù, io sono il buon pastore, dobbiamo sapere appunto di che cosa stava parlando. Nessuno sarebbe impressionato se Gesù fosse come un pastore del nostro secolo, casomai con enormi greggi, che delega il lavoro ad affittuari e riceve semplicemente i profitti. Oppure se essere pastore fosse come oggi, quando gli animali vengono così considerati semplicemente come dei prodotti. Ecco, se Gesù si chiamò il buon pastore, vuol dire, indica, che c'erano sicuramente dei pastori non buoni. Infatti Gesù disse che gli affittuari fanno cattivi pastori perché mettono per primi i loro interessi invece del benessere delle pecore. Il buon pastore invece è pronto a dare la sua vita per le pecore. Un guardiano che è pagato, quando vede venire il lupo, lascia le pecore e scappa, perché le pecore non sono sue. E questo accade perché il guardiano non è il pastore delle pecore, lavora solo per denaro e non gli importa appunto del gregge. Questo è quanto riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, casomai andate a leggerlo. Come il buon pastore, Gesù si dedica totalmente, al 100%, come abbiamo detto, alle sue pecore. Ecco, questa affermazione di essere il buon pastore produsse molto probabilmente questa reazione in qualcuno. Ecco, ancora una volta qualcuno avrà pensato: ma chi si crede di essere? Le persone capirono che solo qualcuno con potenza e bontà divina potevano offrire un tale alto livello di cura, di sicurezza, di dedizione. Poteva Gesù dare questo? Il verdetto molto probabilmente era diviso. Alcuni saranno stati sprezzanti. È pazzo, un maniaco, avranno pensato, completamente fuori di testa, perché prendersi la briga di ascoltarlo? Ma altri invece arrivarono ad un'altra conclusione. Queste non sono le parole di un pazzo. Siccome si chiama il buon pastore, possiamo essere fiduciosi che Gesù si prenderà cura di noi, cioè del suo gregge, delle sue pecore, personalmente e individualmente, e metterà il benessere appunto del suo gregge al di sopra di qualunque altra cosa. Ma Gesù ancora una volta mette la responsabilità di questa relazione d'amore, come quella di un pastore con le sue pecore, su di noi. Cammina davanti a loro, ci ricorda ancora il Vangelo di Giovanni, e le sue pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ecco che allora, se vogliamo

E allora la scelta ancora una volta è nostra. Bene amici, proseguiamo con il nostro programma. Adesso facciamo spazio ancora alla musica e per restare in tema vi propongo questa bella canzone vecchia, di qualche anno fa per la verità, di Keith Green. Si intitola The Lord is My Shepherd, cioè il Signore è il mio pastore. Le parole, e dopo casomai le vediamo insieme, sono semplicemente tratte dal Salmo 23. Adesso ascoltiamo intanto questa bella canzone.

Vediamo insieme. Si intitolava The Lord is my shepherd, cioè il Signore è il mio pastore. Il Salmo 23, il salmo sicuramente più conosciuto della Bibbia. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme e mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra e della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu imbandisci la mensa per me in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio. La mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Ecco, l'importante però sicuramente è essere parte di questo gregge, cioè avere il buon pastore Gesù Cristo come appunto pastore e padre. Bene amici, voltiamo pagina. Avevamo detto che avremmo parlato di vasi e di vasi rotti e questo facciamo proprio adesso. Sembrerebbe una delle tante favole di Esopo, non so chi sia l'autore, però è molto significativa e quindi ve la propongo. Un portatore d'acqua in India aveva due grossi vasi che portava bilanciati sulla spalla per mezzo di una pertica. Uno dei vasi aveva una fessura, mentre l'altro era invece perfettamente intatto. Il primo vaso perdeva acqua per la strada, il secondo invece arrivava a casa del padrone pieno e intatto. Per 2 anni interi la cosa andò avanti, con l'acquaiolo che portava a casa solo metà dell'acqua che il vaso incrinato avrebbe invece potuto contenere. Naturalmente il vaso senza fessura era molto orgoglioso del suo comportamento impeccabile. Lui portava sempre a casa una misura piena, mentre l'altro vaso era invece vergognato della sua imperfezione e addolorato di poter rendere solo la metà di quello per cui era stato fabbricato. Dopo 2 anni il vaso incrinato si fece coraggio e, mentre era vicino al ruscello, parlò all'acquaiolo. Si sentiva un fallimento totale. Sono terribilmente vergognato e voglio chiederti scusa. Non valgo niente. Di che cosa? Chiese il portatore d'acqua. Di cosa ti vergogni? In questi 2 ultimi anni ho portato soltanto metà dell'acqua che posso contenere, e questo per la fessura che ho sul fianco. Non ti sei accorto che sto perdendo acqua? Proprio per questo mio difetto tu devi lavorare e non ottieni un pieno risultato di quelli che sono i tuoi sforzi. L'acquaiolo ebbe compassione del vecchio vaso incrinato e rispose: mentre torniamo a casa, devi guardare i bei fiori che sono sul bordo del sentiero. Sul bordo del sentiero della collina c'erano veramente dei bellissimi fiori selvatici. Il vaso incrinato li vide e ne provò gioia. Ma alla fine del cammino si sentiva allo stesso modo triste e sconsolato. Di nuovo aveva perduto metà della sua acqua e di nuovo si scusò con l'acquaiolo. Ma hai guardato i bei fiori lungo il cammino, gli disse questo, e hai notato che ci sono fiori solo dalla tua parte, dove passi tu, e dall'altra parte invece, dove passa l'altro vaso, non ce ne sono? Sì, rispose il vaso inclinato, ma cosa significa? Io ho sempre saputo che eri imperfetto e che la tua fessura lasciava colare l'acqua, ma ne ho approfittato. Ho seminato dei semi di fiori dalla tua parte del sentiero e ogni giorno, tornando dal ruscello, tu li hai annaffiati. Per 2 anni ho raccolto quei fiori per decorare la tavola del mio padrone. Senza la tua fenditura non avrei mai potuto rallegrare la sua mensa. Ognuno di noi, e qui la morale di questa favola, ha le sue manchevolezze particolari. Siamo tutti dei vasi incrinati, ma se glielo permettiamo, ecco, il nostro Signore ci userà per portare gloria a suo Padre.
ecco, per la grazia di Dio niente va sprecato, nemmeno quelle che sono le imperfezioni.

Ed è l'80-82 circa questa canzone di Keith Green, però è ancora molto molto bella. Le parole, come dicevo, sono quelle tratte dal Salmo 23 che adesso

Di vasi rotti ci parla anche la canzone che ho scelto a seguire appunto questa favoletta. È una bella canzone di Bruce Carroll che si intitola Breaking the Law of Love, cioè infrangere la legge dell'amore. Sentite prima cosa dicono le parole. Signore, ho deciso di abbandonare questa vita di contraddizione con i buoni propositi della domenica seguiti dai ragionamenti del lunedì, perché la mia giustizia non è che uno straccio sporco e fittizia quando dico una cosa e poi ne vivo un'altra. I vani discorsi che faccio in realtà sono pettegolezzi e ciò che chiamo discernimento non è che un giudizio camuffato, e mi tengo così tanto occupato che io guardo proprio oltre alle persone ferite davanti ai miei occhi. Ho infranto la legge dell'amore, abbandonando la via di colui che è lassù. Gesù, ti prego di venire e di sanarmi. Guarisci il mio cuore e fa che la mia anima non infranga la legge dell'amore. Signore, so anche che non ne sono degno. Io credo che tu sia venuto a guarirci e a fare dei nostri cuori la tua dimora, per versare il tuo spirito in vasi rotti e amare attraverso di noi in modi in cui a noi non sarebbe possibile. Fa che non infrangiamo la legge dell'amore, perché più ti permetto di riempirmi della tua misericordia, più amerò il mio prossimo e meno mi troverò a infrangere la legge dell'amore. Breaking the Law of Love, Bruce Carroll.

0: Avete ascoltato Contrappunti.
1: Eh sì, siamo proprio arrivati in fondo, infatti anche questo ticchettio musicale mi indica proprio che il tempo a nostra disposizione, a disposizione del programma Contrappunti, sta per terminare. Bene, a questo punto allora non mi resta che farmi da parte. Amici, grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi e appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti o bentornati a seconda dei casi all'appuntamento con il programma Lente d'Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha continuato a presentarci le sue considerazioni intorno al movimento New Age o Nuova Era e ne ha messo in luce alcune caratteristiche, in primo luogo l'alta dipendenza dall'astrologia. Vedi per esempio la credenza di trovarci nella cosiddetta età dei pesci, che poi equivarrebbe all'età del cristianesimo, benché siamo in cammino anche verso l'età dell'acquario, equivalente a un millennio di amore e di luce. Non solo. Come fanno molti capi religiosi o molti esponenti di movimenti filosofici e religiosi, anche i leader e gli adepti del movimento New Age fanno spesso uso della Bibbia per convalidare loro idee e interpretazioni personali. Ma si tratta di un uso pessimo della Bibbia, perché è volto ad avallare le proprie tesi, a prescindere totalmente dal contesto dei brani selezionati e a prescindere da qualsiasi regola di buona e accettabile ermeneutica o interpretazione biblica. Insomma, si fa dire alla Bibbia ciò che si vuole anziché ciò che essa vuole dire. Ovviamente la persona di Gesù e la sua figura finiscono per apparire terribilmente distorte e ben lontane dalla rivelazione biblica. D'altra parte, quando non si intende diventare discepoli di Gesù Cristo, è quasi normale, fra virgolette, cercare di strumentalizzarne l'immagine e di interpretarne a proprio uso e consumo il pensiero e l'opera. Dottor Labanchi, ricordo che la volta scorsa lei ha citato più di una volta frasi e affermazioni di Shirley MacLaine, famosa attrice americana ed esponente di spicco del movimento New Age. Ebbene, Shirley MacLaine non ha esitato a definire Cristo un rivoluzionario dello spirito.
2: Inoltre, secondo la MacLaine, Gesù sarebbe stato addirittura un esseno, cioè membro di una setta giudaica che prese le distanze dal giudaismo ufficiale. Un centro esseno fu Qumran, nei pressi del Mar Morto. Ora, afferma la MacLaine, nelle pagine 181, 182 e 183 di Cercarsi dentro, secondo i reperti del Mar Morto, Cristo era membro della Fratellanza degli Esseni, che, tra le altre cose, credeva nella reincarnazione. Chiaramente, anche Gesù faceva parte della confraternita, era un maestro ed un guaritore.
1: Insomma, il Gesù della New Age non è affatto il Gesù dei Vangeli, né dell'autentica tradizione cristiana. Ma perché, secondo lei, dottor Labanchi, anche quelli della New Age, oltre a tantissimi altri del resto, hanno cercato di manipolare, di distorcere la persona e l'opera di Gesù Cristo?
2: Ma perché Gesù è sempre stato ed è tuttora un personaggio scomodo, che dopo quasi 2000 anni dalla sua vita terrena continua ad influenzare il mondo attraverso gli scritti che ne propagano ancora l'insegnamento e attraverso i suoi autentici testimoni, anch'essi a loro volta impopolari, non solo tra i non credenti, ma anche tra tanti che si dicono cristiani, ma in realtà non lo sono. Purtroppo sono proprio le cosiddette persone religiose che spesso presentano agli altri un Gesù che ha poco a che fare con il Gesù dei Vangeli.
1: Grazie al dottor Edoardo Labanchi per queste anticipazioni. Prima però di andare avanti con questi discorsi che sono molto interessanti, prendiamoci insieme un momento di relax musicale e godiamoci un po' di musica.

cari ascoltatori, la volta scorsa terminai la trasmissione accennando al fatto che, come nel caso degli Hare Krishna, della religione Baha'i e anche dell'Islam stesso, perfino la New Age parla di Gesù Cristo, che però è visto solo come un grande maestro spirituale che aveva raggiunto, e qui cito sempre Shirley MacLaine, famosa esponente di questo movimento, Gesù aveva raggiunto livelli superiori di conoscenza che sono al di là della comprensione della maggior parte di noi. In un altro suo libro dal titolo Danzando nella luce, ed esattamente a pagina 108 dell'edizione italiana, l'attrice americana afferma a tal proposito che i grandi maestri spirituali come Cristo e Buddha erano totalmente immersi nel loro rispettivo io supremo e illimitato e perciò potevano realizzare tutto quello che desideravano. In altre parole, si trattava di esseri umani pienamente realizzati che sapevano tutto delle loro esperienze di reincarnazione e che perciò potevano utilizzare la conoscenza così acquisita servendo il prossimo. Ora, cari ascoltatori, di Buddha abbiamo già parlato nel corso di queste trasmissioni e difatti tra la letteratura buddista troviamo anche storie riguardanti le supposte vite precedenti del Buddha. Non so però come la MacLaine possa affermare lo stesso di Gesù Cristo. In base a quali documenti fa le sue deduzioni? Ma penso che sia addirittura fuori posto, nel caso della New Age, parlare di documenti, cioè di cose serie, dinanzi a questo mare di superstizioni, di vago misticismo orientaleggiante, di astrologia, magia, spiritismo e chi più ne ha più ne metta. Inoltre, secondo la MacLaine, Gesù sarebbe stato addirittura un esseno, cioè membro di una setta giudaica che prese le distanze dal giudaismo ufficiale. Un centro esseno fu Qumran, nei pressi del Mar Morto, dove a partire dal 1947 furono trovati vari manoscritti contenenti documenti della comunità ivi esistente ed ampie porzioni della Bibbia, tra cui, ben conservato, il rotolo del profeta Isaia. Ora, afferma la MacLaine, nelle pagine 181, 182 e 183 di Cercarsi dentro, secondo i reperti del Mar Morto, Cristo era membro della Fratellanza degli Esseni, che, tra le altre cose, credeva nella reincarnazione. Chiaramente, anche Gesù faceva parte della confraternita, era un maestro ed un guaritore. Fatto è che né dalla regola della comunità, né dall'altro interessante scritto trovato a Qumran, la famosa guerra tra i figli della luce e i figli delle tenebre, c'è il minimo accenno alla dottrina della reincarnazione. Neanche lo storico ebreo Giuseppe Flavio, che nelle sue due opere fondamentali, La guerra giudaica e Le antichità giudaiche, parla degli esseni, fa alcun riferimento alla reincarnazione. Lo stesso si dica del filosofo ebreo Filone d'Alessandria, che pur descrive a lungo le loro caratteristiche, i loro usi e costumi, il loro pensiero. E qui bisogna precisare subito che entrambi questi autori erano contemporanei di Gesù. Voi stessi, cari amici, potrete rendervene conto leggendo i manoscritti di Qumran finora pubblicati e che in Italia sono stati editi dalla UTET di Torino. La stessa MacLaine, a pagina 182 del suo libro, menziona lo storico ebreo Giuseppe Flavio come testimone delle sue affermazioni sugli esseni. Difatti, come ho detto,
Giuseppe più di una volta nelle sue opere fa riferimento agli Esseni. Ne parla a lungo nel secondo libro della sua Guerra giudaica, al capitolo 8. Secondo questo storico, gli Esseni godevano fama di particolare santità. Erano giudei di nascita, legati da mutuo amore più strettamente degli altri. Per quanto riguarda poi la questione che qui ci interessa di più, Giuseppe afferma che presso di loro è salda la credenza che mentre i corpi sono corruttibili e che non durano gli elementi di cui sono composti, invece le anime immortali vivono in eterno e, venendo giù dall'etere più leggero, restano impigliate nei corpi come dentro carceri, quasi attratte da una sorta di incantesimo naturale, ma quando siano sciolte dai vincoli della carne, come liberate da lunga schiavitù, allora sono felici e volano verso l'alto. Con una concezione simile a quella dei greci, continua lo storico ebreo, essi ritengono che alle anime buone è riservato di vivere al di là dell'oceano, in un luogo che non è molestato né dalla pioggia, né dalla neve, né dalla calura, ma ricreato da un soave zefiro che spira sempre dall'oceano. Invece alle anime cattive attribuiscono un antro buio e tempestoso, pieno di supplizi senza fine. In realtà, cari ascoltatori, nei manoscritti del Mar Morto non si è trovato finora alcun riferimento né all'immortalità dell'anima né alla sorte delle anime dopo la morte. Non sappiamo da dove Giuseppe Flavio abbia attinto le notizie che riferisce. Bisogna però tener conto del fatto che Giuseppe tende sempre a conciliare l'ebraismo con la cultura greca, non essendo in questo sempre imparziale e preciso. Rimane comunque il fatto che nei manoscritti di Qumran non c'è la minima traccia della reincarnazione o trasmigrazione delle anime, come vorrebbe la MacLean, che inoltre esagera incredibilmente l'influenza che le credenze degli Esseni avrebbero avuto in Europa ed in Oriente. Tutte gratuite illazioni, senza alcuna prova documentaria. Con una sfacciataggine che può far colpo solo sugli ignoranti, l'attrice americana afferma a pagina 183 e 184 del suo libro che gli Esseni lavoravano con erbe e piante medicinali, credevano che la forza divina pervadesse tutto e tutti, meditavano sugli spiriti invisibili che guidano e proteggono la terra, sulla divinità interiore, e credevano nella reincarnazione dell'anima al fine della purificazione del karma individuale, sapendo allo stesso tempo che ogni individuo crea attraverso il libero arbitrio le sue configurazioni karmiche. Avevano fede nelle loro intuizioni e profezie mistiche, si definivano figli della luce. Credevano anche nella realtà di regni invisibili, multidimensionali, e comunicavano con esseri appartenenti a tali reami. Ecco dunque gli Esseni trasformati in santoni indù. In realtà, come appare chiaro sin dalle prime parole della regola della comunità trovata a Qumran, Dio è presentato non come una forza divina pervadente tutto e tutti, ma come l'Iddio di Israele e dell'universo intero.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age. Poco fa, presentandoci brevemente qualche notizia sugli Esseni, che poi sono una confraternita giudaica, o erano una confraternita giudaica che aveva preso le distanze dal giudaismo ufficiale, e uno dei cui centri si trovava a Qumran, presso il Mar Morto, sede tra l'altro del ritrovamento di alcuni antichi rotoli delle Sacre Scritture. Ecco, parlandoci degli Esseni, il dottor Labanchi ci ha fatto notare come l'attrice Shirley MacLaine, travisando del tutto le informazioni storiche su questa setta, ha fatto di Gesù Cristo un membro della setta e ha trasformato gli Esseni in una specie di santoni indù. In realtà, le cose stanno ben diversamente, come sta ora per dirci il dottor Labanchi.
1: Dicevo dunque che sin dalle prime parole della regola della comunità trovata a Qumran, Dio è presentato non come una forza divina pervadente tutto e tutti, ma come l'Iddio di Israele e dell'universo intero. Difatti leggiamo all'inizio che lo scopo della comunità è quello di cercare Dio nei suoi statuti e giudizi, e facendo ciò che è bene e retto dinanzi a Lui, come ha ordinato per mezzo di Mosè e per mezzo di tutti i suoi servi, i profeti, affinché amino quanto Egli ha scelto e odino quanto Egli ha respinto. Qui sono degli israeliti che parlano, seppur israeliti dissidenti, protestanti potremmo anche dire, rispetto alle autorità religiose giudaiche ufficiali. Da bravi israeliti, gli Esseni avevano un forte senso della sovranità assoluta di Dio, tanto che Giuseppe Flavio, nell'altra sua opera Antichità giudaiche, nel libro 18 al paragrafo 18, afferma che gli Esseni insegnano a rimettere ogni cosa nelle mani di Dio. Anche se si leggono i passi del filosofo ebreo Filone di Alessandria, non risulta alcuna interpretazione delle dottrine esseniche simili a quella della MacLaine. Nella sua opera, tradizionalmente indicata con un titolo latino, Quod omnis probus sit liber, cioè ogni persona per bene è libera, Filone afferma tra l'altro, al paragrafo 83, che gli Esseni imparano la pietà, la santità, la giustizia, le virtù domestiche e le civiche, la conoscenza di ciò che è veramente bene o male o indifferente, la scelta di ciò che si deve fare e di ciò che si deve evitare. In questo si servono di tre norme basilari: l'amore di Dio, l'amore della virtù, l'amore degli uomini. Se si esaminano tutti i paragrafi dell'opera di Filone sugli Esseni, non si troverà neanche qui traccia delle dottrine che la MacLaine attribuisce loro. Quanto poi all'espressione «figli della luce», a cui l'attrice fa riferimento, non c'è nulla di strano o di esoterico, dato che la luce è stata spesso, e presso varie culture, il simbolo della verità, del bene, opposto alle tenebre dell'iniquità e dell'errore. In particolare, l'espressione si trova nell'altro importante scritto rinvenuto a Qumran, cioè la regola della guerra. Ci si riferisce alla lotta finale tra l'esercito del bene, rappresentato da Israele, e l'esercito del male, rappresentato dagli altri popoli. Difatti leggiamo proprio al principio del rotolo: «L'inizio si avrà allorché i figli della luce porranno mano all'attacco contro il partito dei figli delle tenebre, contro l'esercito di Belial, contro la milizia di Edom, di Moab, dei figli di Ammon, contro gli Amalechiti e il popolo della Filistea, contro le milizie dei Chittim, di Assur, ai quali andranno in aiuto coloro che agiscono empiamente verso il patto. Belial è il diavolo, un nome che troviamo anche nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 15. Anzi, c'è da notare che anche l'Apostolo in questo passo oppone la luce alle tenebre. Infatti, rivolgendosi ai cristiani di Corinto, che vivevano tra idolatri di varie specie, così li esorta: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché che cosa hanno in comune la giustizia e l'iniquità? Che c'è di comune tra Cristo e Belial? O che v'è di comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli? Forse la MacLean dirà che anche l'Apostolo Paolo era un esseno, ma questo sarebbe una vera e propria essenomania, perché ci consta, senza alcun'ombra di dubbio, che Paolo non era esseno, ma era stato un zelante fariseo convertitosi poi al Signore Gesù. Egli non fa altro che usare una terminologia simbolica abbastanza comune, come ho detto, usata del resto spesso nella Bibbia e in altre culture. Anche nella New Age, dunque, Gesù Cristo trova posto, ma non il Gesù dei Vangeli, dell'autentica tradizione cristiana, ma un Gesù indù o esseno. Non è un fenomeno nuovo, dato che ogni tanto c'è qualche sensazionale rivelazione in un giornale o in una rivista, ed anche in qualche libro, in cui viene descritta o comunque si fa riferimento alla vera storia di Gesù o ad un Gesù segreto tenuto nascosto dai preti o da alcuni altri suoi seguaci, ma ora scoperto da qualche giornalista o studioso che sia. Il fatto è che sempre tutte queste supposte rivelazioni hanno lasciato il tempo che trovavano e tuttora continua ad essere così. Difatti, tutti gli studiosi seri del cristianesimo si sono sempre rivolti e si rivolgono tuttora prevalentemente agli scritti del Nuovo Testamento, e specialmente ai Vangeli, per conoscere chi era Gesù e che cosa ha insegnato. Ma perché, c'è da chiedersi, si è sempre cercato di manipolare ed alterare la figura e l'opera di Gesù? Ma perché Gesù è sempre stato ed è tuttora un personaggio scomodo, che dopo quasi 2000 anni dalla sua vita terrena continua ad influenzare il mondo attraverso gli scritti che ne propagano ancora l'insegnamento e attraverso i suoi autentici testimoni, anch'essi a loro volta impopolari, non solo tra i non credenti, ma anche tra tanti che si dicono cristiani, ma in realtà non lo sono. Quelli che, come dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 5, conservano l'apparenza esterna della fede, ma hanno rifiutato la sua forza interiore. Purtroppo sono proprio le cosiddette persone religiose che spesso presentano agli altri un Gesù che ha poco a che fare con il Gesù dei Vangeli. E devo confessare che ciò che l'Apostolo Paolo diceva a suo tempo degli ebrei infedeli, nella lettera ai Romani, capitolo 2, versetto 24, può essere detto oggi di questi pseudo-cristiani o cristiani all'acqua di rosa, come si suol dire: per colpa vostra i non credenti parlano male di Dio. Nel nostro caso specifico possiamo dire: per colpa vostra i non credenti parlano male di Gesù, dato che Gesù stesso, secondo la testimonianza del Vangelo di Giovanni, ha sempre associato la sua persona strettamente a Dio, chiamandolo Padre. Difatti, secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 23, Gesù ha affermato: chi non onora il figliuolo non onora il padre che l'ha mandato. Questa associazione del figlio al padre nell'onore dovutogli si basa sulla loro identità quanto a natura divina. Tra l'altro, secondo lo stesso Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versetto 9, all'apostolo Filippo che chiedeva a Gesù di mostrare loro il padre, Gesù rispose: chi ha veduto me ha veduto il padre. Ciò significa che ormai, dopo la rivelazione cristiana, non si può più parlare di Dio in generale, ma bisogna fare i conti con il Signore Gesù, che si proclamò figlio di Dio della stessa natura divina del Padre. Ma, cari ascoltatori, per oggi devo fermarmi qui. La prossima settimana continueremo a parlare del Signore Gesù per contrapporre ciò che la Bibbia dice di lui alle assurde affermazioni della New Age.

Così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito e come avete potuto seguire, il dottor Labanchi ha continuato in questo numero a esporre i principi del movimento New Age, esaminando questi principi alla luce delle sacre scritture. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sempre sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Il brano di Isaia 53 parla davvero di Gesù o è una forzatura dei cristiani? Abbiamo visto che dal libro di Isaia emerge la figura del servo inteso collettivamente come popolo di Israele, ma ci sono anche brani che si riferiscono ad un individuo specifico. I brani conosciuti come canti del servo in Isaia 42, Isaia 49, Isaia 50 e Isaia 53 hanno diverse parti che hanno più senso per un individuo. Isaia 53 è il testo più conosciuto, però è anche il più contestato dai rabbini moderni che insistono nell'interpretazione collettiva del brano. Quali sono le ragioni per applicarlo invece al Messia? Allora, innanzitutto, si tenga presente che l'interpretazione secondo cui il testo di Isaia 53 vada applicato a Israele come collettivo non si è attestata nella tradizione ebraica se non prima dell'undicesimo secolo, anche se l'interpretazione nazionale era già usata in alcuni ambienti ebraici più di tre secoli prima del completamento del Talmud, faticò ad attecchire fino a Rashi nell'undicesimo secolo. Infatti molti interpreti nella tradizione ebraica precedente leggevano questo testo nell'ottica di un individuo all'interno del popolo, con una gran varietà di interpretazioni. Ad esempio, nel Targum il brano viene interpretato con riferimento al Messia come re guerriero e vittorioso, mentre nel Talmud il brano viene interpretato generalmente con riferimento al Messia, ma anche ad altri individui chiave come Mosè o Fineas, oppure ai giusti in generale, ai giusti in Israele. Ora, Sadia Gaon, leader rabbinico del IX secolo, interpretò Isaia 53 con riferimento addirittura a Geremia. In epoca medievale, persino Moses ben Nahman, conosciuto anche come Naamanide, abbracciò l'interpretazione individuale e messianica dei rabbini talmudici precedenti. Fino al nostro tempo ci sono correnti dell'ebraismo che hanno tentato di applicare quel testo anche a loro leader, come Menachem Mendel Schneerson, conosciuto come Lubavitcher Rebbe, morto nel 1994. A conferma che l'interpretazione individuale di quel passo e in alcuni casi anche il riferimento al Messia non sono una prerogativa cristiana. Quindi l'interpretazione degli scrittori del Nuovo Testamento, secondo cui Isaia 53 si riferisce ad un individuo, trova conferme anche all'interno della tradizione ebraica del passato. Così non ci deve stupire che ci siano brani come Atti capitolo 8, versetti 32 a 35, in cui un eunuco chiese a Filippo spiegazioni su Isaia 53, dando per scontato che si riferisse ad un individuo, e Filippo ne approfittò proprio per parlare di Gesù. E non ci deve stupire che anche Gesù intendesse Isaia 53 come riferito a se stesso, quando spiegò ai suoi discepoli che avrebbe dato la propria vita come prezzo di riscatto per molti, come leggiamo in Marco capitolo 10 versetto 45. Ora, un altro aspetto importante da considerare è che il contesto di Isaia 53 è il ritorno di Israele dall'esilio in Babilonia. Tuttavia, anche i commentatori ebrei nella storia hanno dato per scontato che non tutte le profezie di Isaia si fossero esaurite immediatamente con il ritorno da Babilonia. Lo stesso Rashi, nel suo commento, applicò quel brano al residuo fedele di Israele che prospererà alla fine dei giorni. Quindi, non lo inserì nel contesto immediato del ritorno da Babilonia, ma vide piuttosto uno sviluppo che cominciava a quel tempo per concludersi alla fine dei tempi, nell'era messianica. E anche commentatori ebrei ortodossi contemporanei interpretano il passo applicandolo collettivamente al popolo di Israele, ma si riferiscono generalmente alle sofferenze dei giudei nei secoli, fino ad arrivare all'olocausto del XX secolo. Quindi è ovvio che anche loro non lo inseriscono direttamente ai tempi dell'esilio in Babilonia, ma pensano che la gloria di Israele, di cui parlano i capitoli finali di Isaia, non siano una conseguenza immediata del ritorno dalla cattività in Babilonia, ma un processo che continua fino all'era messianica. Ecco, allora, queste considerazioni sono importanti nell'avvicinarci a questo testo perché, vedete, dimostrano che il considerare questi versi di Isaia come applicabili a Gesù, come rappresentante del popolo qualche secolo dopo il ritorno da Babilonia, non è così strano, e il fatto di riferirsi ad un individuo piuttosto che ad un collettivo trova riscontro anche nella storia dell'interpretazione rabbinica. Ma d'altra parte è il testo stesso di Isaia a portare in quella direzione, come vedremo adesso analizzando il testo di Isaia 52 e 53. Leggeremo quindi alcune parti. Allora, innanzitutto i primi 12 versetti del capitolo 52 ci ricordano che il contesto di quei capitoli è il ritorno di Israele dall'esilio in Babilonia, come dicevamo. Israele era in schiavitù, il Signore annuncia che sta per consolare e per salvare il suo popolo. E presto sarebbero usciti da quel paese straniero per tornare a casa, e il Signore sarebbe stato loro guida e loro difesa. Ma che cosa accadde dopo l'esilio? Il testo di Isaia da questo punto in poi non parla solo di avvenimenti che si esauriscono con il ritorno da Babilonia, ma parla di una gloria di Israele che la stessa tradizione ebraica inserisce in un'ottica più ampia in vista dell'era messianica. Allora, leggiamo quindi Isaia 52 a partire dal versetto 13. Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo, così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato, apprenderanno quello che non avevano udito. Chi è questo servo? È Israele come popolo o è un israelita specifico? Ora, come abbiamo letto, il servo del Signore non solo avrebbe sofferto terribili deturpazioni e sofferenze, ma sarebbe stato poi esaltato, al punto che i re si sarebbero inchinati davanti a lui. Ora, se quest'uomo rappresentasse Israele come collettività, quando sarebbe accaduto questo? Il ritorno dell'esilio riguardò una minoranza di Israele, e nei secoli successivi Israele non fu mai veramente libero, con Greci prima e poi anche i Romani che controllarono quei territori. Infatti, quando Gesù apparve sulla scena, le persone aspettavano ancora un Messia che li libererasse, e avevano ragione. Al contrario, questo brano si applicherebbe perfettamente a Gesù, il Messia, come re che rappresenta Israele, ma diventò anche strumento di salvezza per le altre nazioni. Ed è stato adorato da re e leader di tutto il mondo, dal primo secolo fino ad oggi. Però sono i versetti che seguono a rendere davvero problematica l'interpretazione del servo in senso collettivo. Continuiamo allora a leggere insieme Isaia 53 a partire dal versetto 1. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Chi sta parlando qui? Ci sono diverse affermazioni fatte in prima persona plurale. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? Chi? Chi sta parlando? Sono le nazioni a parlare o sono piuttosto il profeta Isaia che parla come rappresentante di Israele? Poi leggiamo, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. Gli sguardi di chi? Delle nazioni o di chi scrive come rappresentante di Israele? E poi ancora, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Di nuovo, noi chi? Le altre nazioni nei confronti di Israele o Israele stesso nei confronti di un individuo specifico all'interno del popolo? Ora, la risposta dovrebbe essere piuttosto chiara se continuiamo a leggere. Quindi continuiamo a leggere da Isaia capitolo 53 versetto 4. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. E mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Se fosse la voce delle nazioni che si riferisce ad Israele come popolo, questo testo indicherebbe che Israele come popolo fu colpito a causa dei peccati degli altri popoli, vi rendete conto? Significherebbe che Israele, ad esempio in esilio, non fu punito per i propri peccati, ma per quelli degli altri popoli? Ma la Torah prometteva che il popolo di Israele sarebbe stato colpito per i propri peccati, non per quelli delle altre nazioni. Inoltre, secondo Isaia 53, il servitore del Signore fu colpito per i peccati del suo popolo, mentre lui stesso era innocente, e le sue sofferenze portarono guarigione a coloro per i quali ha sofferto. Ma quando Israele fu colpito dai suoi nemici a causa dei suoi peccati, Dio successivamente giudicò comunque quelle nazioni. Cioè la sofferenza di Israele portò giudizio su Assiria, Babilonia, Edom, per citarne solo alcune. Quelle nazioni non ebbero pace a causa del castigo e delle lividure di Israele. Quindi non ha molto senso. Tutto questo è ancora più chiaro se continuiamo a leggere Isaia capitolo 53 dal versetto 7. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Ripeto, del mio popolo? Qui la voce narrante dice che il servo è stato colpito a causa dei peccati del mio popolo. Chi sta parlando qui? Possono essere le altre nazioni? Ma basta continuare a leggere Isaia capitolo 53, versetti 9 a 12, per capire che la voce è addirittura quella del profeta che riporta le parole di Dio stesso. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Attenzione qui, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità, perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e interceduto per i colpevoli. Allora abbiamo letto, io gli darò in premio le moltitudini. Ma chi sta promettendo un premio a questo servo sofferente se non Dio stesso? Il servo muore nonostante non avesse colpe, nonostante non ci fosse stata in lui alcuna violenza o inganno. Ma qui è chiaro che dopo aver dato la sua vita avrebbe avuto un futuro, una discendenza, avrebbe prolungato i suoi giorni e l'opera del Signore sarebbe prosperata nelle sue mani. Questo servo avrebbe reso giusti molti intercedendo per loro, avrebbe ricevuto dal Signore stesso in premio moltitudini di persone. Ora, Ragioniamo, se fosse Israele, in che senso Israele si sarebbe caricato delle iniquità di altri? Non c'è alcuna indicazione biblica che porti a pensare che Israele sia chiamata a rispondere anche per i peccati degli altri popoli. Ma soprattutto, Isaia presenta l'immagine di un servitore del Signore totalmente giusto e senza colpa. E allo stesso tempo umile, afflitto, disprezzato e rifiutato prima della sua esaltazione finale. Siamo onesti, questo non può assolutamente applicarsi al popolo di Israele come nazione. Secondo la legge, Israele sarebbe stato giudicato da Dio per le proprie azioni, non per quelle degli altri. Se come nazione avessero vissuto rettamente davanti a Dio, non ci sarebbe nemmeno stato l'esilio a Babilonia. Invece tutto l'Antico Testamento presenta Israele come ribelle davanti a Dio, non come un popolo giusto che può intercedere per altri. Non esiste nella storia un tempo in cui Israele come nazione possa essere considerata giusta e allo stesso tempo sofferente per i peccati di altri. Questa descrizione che abbiamo letto si adatta invece perfettamente a Gesù. Gesù, dopo essere stato ucciso, dopo il tormento della sua anima, dopo essere stato sepolto tra gli empi, viene vendicato da Dio attraverso la risurrezione e la dimostrazione che la morte non aveva potere su di lui. La risurrezione è la prova che egli era davvero il Messia. E questa fu la tesi degli apostoli fin dall'inizio. Ma allora, in che senso egli pagò per tutti? In che senso intercedette davanti a Dio per gli altri? Come la morte è entrata nel mondo a causa del peccato del primo Adamo, così la risurrezione dai morti viene per mezzo del secondo Adamo, senza peccato. È proprio perché egli ha vinto la morte che può promettere vita eterna a tutti coloro che si identificano con lui nella sua morte e nella sua risurrezione. Ecco perché Dio può dire: io gli darò in premio le moltitudini. Sono letteralmente milioni e milioni di persone negli ultimi 2000 anni, coloro che si sono identificati con Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione come rappresentante di una nuova umanità, della nuova creazione di Dio. Ed è proprio la vita eterna, il bottino, l'eredità che Gesù ha diviso con i molti. Dopo il ritorno da Babilonia, Dio aveva creato le condizioni per la manifestazione del Messia al tempo opportuno. Ed è questo ciò che Isaia profetizzò. Gesù morì come un criminale, non si ribellò, non aprì la bocca, proprio come un agnello che va al mattatoio. Ma egli era il Messia e la gloria di Israele, attraverso cui la salvezza sarebbe giunta a tutte le nazioni. Isaia stava già vedendo la gloria di Israele attraverso il suo Messia e intravedeva un momento in cui il suo stesso popolo si sarebbe reso conto del grande errore di aver considerato Gesù come colpito da Dio, senza considerare che invece era il mezzo attraverso cui Dio avrebbe redento tutto il popolo e poi anche le altre nazioni. Dopo la sua morte e risurrezione, Gesù stesso illuminò i suoi discepoli ebrei per comprendere il significato degli eventi di quei giorni. E da quel momento, fino ai nostri giorni, tanti altri ebrei lo hanno creduto, così come tante altre persone appartenenti alle altre nazioni. In conclusione, l'interpretazione individuale messianica di Isaia 53 non è un'interpretazione forzata, ma è piuttosto in armonia con il contesto più ampio di Isaia, che guarda la gloria di Israele in prospettiva futura. Israele ha adempiuto la sua chiamata come popolo non attraverso la propria giustizia, ma attraverso il suo rappresentante più illustre, Gesù, il Messia, il Cristo, che senza peccato è passato attraverso la morte ed è risorto affinché noi tutti, anche tu che stai ascoltando, noi tutti potessimo avere vita eterna.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi qui da voi con qualche esperienza di casa nostra. Qualche anno fa l'ultimo nostro figlio si è sposato e io mi sto cimentando nell'arte di cercare di essere una suocera accettevole. Ci sono tante barzellette sulle suocere, ma io devo dire che non si applicano esattamente alla mia situazione. Io ho capito molte cose sul fatto di essere suocera e di farlo in una maniera piacevole. Prima di tutto devo dire che quando arriva un genero o una nuora nella famiglia non è una perdita, ma è un grande acquisto. Mi sono sempre ripromessa di considerare le nuore come figlie e il genero come un figlio. Però per riuscirci bene ho capito che prima di tutto devo avere una buona relazione con mio marito. E naturalmente su questo bisogna lavorarci su, anche quando i figli sono molto lontani dal matrimonio. Le mamme, le donne che vanno poco d'accordo coi propri mariti, tendono a riversare sui figli un affetto super protettivo che le rende gelose e possessive. A questo tipo di affetto non riescono facilmente a rinunciare perché per loro diventa una specie di ancora a cui vogliono tenersi aggrappate. Perciò esso crea in loro anche la tendenza alla critica, a cercare di ingigantire i difetti della nuora o del genero, mentre invece chi sta bene col proprio marito sa su chi riversare il suo affetto incondizionato. Una seconda cosa che ho imparato è accettare di cuore il nuovo figlio o la nuova figlia con i pregi e i difetti che ha. Dato che i nostri figli hanno genitori imperfetti, probabilmente sposeranno persone imperfette. Tanto vale arrendersi alla realtà del peccato nella natura umana e lavorarci su per rendere meno dannosi gli effetti. La terza cosa da capire è che io cerco di far capire a molte altre donne, ma senza troppo successo, è che nel momento in cui due sposi escono dalla chiesa o dal comune come marito e moglie, il nostro ruolo nella loro vita non sarà, e dico anche non deve essere più lo stesso. Mentre prima ci siamo sentite libere o liberi, se siamo suoceri, di consigliare, riprendere, guidare, ora non lo dobbiamo fare più. Se vediamo dei problemi ne dobbiamo parlare col Signore e lasciare a Lui il compito di risolverli. Soprattutto per quello che riguarda le finanze dobbiamo imparare a farci i fatti nostri. Spesso non saremo d'accordo su quello che gli sposi comprano o su come si vestono. Pazienza, se sbagliano impareranno, se non sbagliano tanto meglio. Anche sull'educazione dei figli dobbiamo lasciarli fare. Se noi abbiamo fatto bene con loro, vedremo i nostri buoni principi messi in pratica. Se abbiamo fatto male, cerchiamo di non fare dell'altro male per un altro verso. Attenzione anche a non diventare partigiane se il figlio o la figlia vengono a confidarsi. Come i consigli a scuola, è bene prendere le parti del professore. Così con gli sposi scontenti è importante prendere ragionevolmente le difese del coniuge accusato e mai, mai, mai criticare l'uno all'altra. Se avete una parola che edifica, ditela, ordinava l'Apostolo Paolo. E di edificazione ce n'è molto bisogno, soprattutto agli inizi dei matrimoni. Un quarto principio che ho imparato è che bisogna essere molto sincere e vivere la propria vita. A me piace tanto fare da babysitter per i nipotini, ma se ho altri piani, nel giorno in cui me lo chiedono lo devo dire. Così si sa molto chiaramente che le relazioni sono limpide e nessuno si sente legato. Quinta cosa, non fare preferenze. Certe madri scrivono, per esempio, se i figli sono lontani o anche quando telefonano, scrivono solo al figlio o alla figlia e dimenticano il coniuge. Ebbene, quelle donne vanno in cerca di problemi e forse senza volerlo seminano semi di divisione fra marito e moglie. Ricordare i compleanni sia delle nuore che dei generi è anche molto importante e usare con loro lo stesso tipo di attenzione che si usa verso i figli. Che ne so, sapere quello che piace da mangiare e farlo quando vengono a pranzo, ricordare certe piccolezze, fa tanto piacere. Sesta cosa, se gli sposi chiedono dei consigli, darli con grande prudenza e senza avere l'aria di fare giudizi o di volersi imporre. Settima cosa, andarsi a rileggere buone buone un passo della Bibbia nella seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, in cui c'è la domanda: chi è sufficiente a queste cose? La risposta è nessuno. Però nello stesso passo c'è scritto: la nostra capacità viene da Dio.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Nino Ciniello, benvenuto anche a te.
3: Grazie Mario, bentornati a tutti.
2: Allora, il soggetto delle tue riflessioni di quest'oggi quale sarà?
3: Prendo spunto da una lettura di un articolo fatto non molto tempo fa, ecco, qualcosa che appartiene, diciamo, ad ogni uomo, ad ogni persona in modo radicale, in modo stretto, ecco, alla vita di ciascuno di noi. Spiegherò perché.
2: Va bene, allora ti lascio subito la parola.
3: Dunque, dicevamo prima, qualcosa che appartiene in modo intrinseco a ciascuno di noi, e prendo lo spunto dalla lettura di un articolo di una nota rivista mensile che ha attirato la mia attenzione, e il titolo è già programmatico: Perché l'uomo crede? Ecco, allora, a questa domanda sono stati chiamati a rispondere due noti filosofi che appaiono spesso nei mass media, e notavo che le loro risposte hanno presentato, a mio avviso, una buona analisi del bisogno religioso dell'uomo di qualunque ceto, latitudine o d'epoca, ecco. E giustamente uno dei due filosofi intervistati ha affermato, cito uno stralcio della sua risposta, che anche l'ateo, che non crede che Dio abbia creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, non può sottrarsi al pensiero dell'infinito, perché nel momento in cui nega di pensare all'infinito lo sta già pensando. Ecco, come dicevo poco fa, appunto, qualcosa che appartiene a ciascuno. In effetti, anche le persone che rifiutano ogni legame con la fede non possono trascurare il fatto che tutti, sin dalla nascita, ci troviamo esposti in qualche modo nel mondo a qualcosa di più grande di noi. Quindi, anche se oggi sul piano della fede ci si sente più emancipati o si fa meno ricorso a Dio perché, non so, la scienza e il progresso tecnologico lo fanno sentire meno dipendente da Dio, ecco, o ci sentiamo più autosufficienti, si continua comunque, nonostante questo dato, a cercare Dio. Davanti, per esempio, alla sofferenza o, non so, alla malattia, ai cataclismi naturali, ecco, siamo costretti ad ammettere che non siamo sufficienti a noi stessi. Un minimo di onestà ce lo direbbe questo. E neppure il livello di benessere che abbiamo raggiunto, almeno qui un po' nei nostri paesi, si è dimostrato poi capace di risolvere crisi personali e relazionali profonde. Ecco. Anzi, direi che spesso ha creato maggiore paura e insicurezza, dato che chi vive nel benessere tende poi a difendersi, a chiudersi, a proteggere la propria agiatezza. Quindi questo bisogno di risposte ultime, sebbene in modo confuso e distorto, a mio avviso traspare in tanti modi. Penso per esempio alla forte crescita del fenomeno dei pellegrinaggi, o a quello del mercato religioso, insomma, la vendita di libri, di programmi, di eventi, eccetera. Oppure penso anche alla nascita di tanti gruppi o sette religiose, eccetera. Fin qui la constatazione che ciascuno di noi può fare, ecco. Quello che però mi trova molto distante, ecco, dalla risposta dei filosofi intervistati riguarda l'origine di questo bisogno religioso insito in ogni essere umano. Mi spiego, uno di loro affermava che, cito ancora lo stralcio dell'intervista, questo nuovo bisogno di Dio sta nella mancanza di fiducia della società del benessere. L'uomo secolarizzato e deluso compie un salto verso una dimensione che ancora una volta supera la sua finitezza, quindi si rivolge a Dio. Ora, se da un lato è vero che molte persone, quando sono in crisi e nel bisogno, si rivolgono a Dio, d'altro lato, e questo è importante capire, la percezione di Dio o la consapevolezza della sua presenza è già insita nella coscienza di ogni uomo. In altre parole, le condizioni difficili, le crisi, i bisogni, eccetera, non suscitano nell'uomo il pensiero dell'esistenza di Dio, ma gli ricordano che sta sopprimendo la conoscenza di Dio che già possiede, indipendentemente dalla situazione che vive. A tale riguardo, ecco, mi avvalgo della testimonianza biblica, l'Apostolo Paolo è estremamente chiaro. Nella sua lettera ai Romani afferma: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Questo è il capitolo 1. Ora, se gli uomini reprimono la verità, ciò presuppone che la conoscono. Non è possibile reprimere ciò che non si conosce. Quindi per la Bibbia gli uomini hanno conosciuto la verità, ma l'hanno volontariamente soffocata o repressa. Ora, specifichiamo di quale verità sta parlando Paolo. Ora, la verità a cui fa riferimento è quella generale, cioè quella che concerne Dio, non la verità specifica relativa alla salvezza che si trova solo nel Vangelo. Infatti questo fatto Paolo lo ripete più volte, andando avanti nel suo discorso, dice: perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, siccome non si sono curati di conoscere Dio. Queste sono affermazioni molto forti. In altre parole, poiché per natura siamo degli esseri religiosi, ciò significa che non siamo in una posizione neutrale rispetto a Dio, ma siamo già in relazione con Lui, chiunque tu sia, in qualunque religione o luogo tu faccia parte, ecco. Anche se non ogni uomo rende il culto che è dovuto a Dio, nessuno può dire di ignorare Dio o di non avere nessuna conoscenza di Lui. Questa è la sostanza del fatto. Ora però l'Apostolo Paolo non ci dice solo che l'uomo possiede e conserva ancora questo tipo di conoscenza, ma ci riferisce anche nei dettagli il modo in cui ha ricevuto questa conoscenza. Sempre nello stesso capitolo, la lettera ai Romani, Paolo dice: poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. In che modo Dio ha rivelato questa conoscenza? Paolo dice chiaramente che Dio l'ha rivelato in loro, il che vuol dire che non importa in quale luogo abiti una persona, né quanto siano primitive le tribù che si possono incontrare nelle parti più remote del mondo, non si troverà mai un essere umano che non abbia dentro di sé il senso di un essere superiore, cioè il senso di Dio. Questo è un fatto universale che vale per qualsiasi uomo, e questo è un punto molto importante da rilevare nel nostro discorso che stiamo facendo. In sintesi possiamo dire questo: nella creazione, nella provvidenza e nella storia non esiste abbastanza conoscenza che ci possa salvare. Perché? Perché in queste cose non troveremo, non so, l'amore di Dio o la grazia di Dio, la sua misericordia. Troveremo invece con l'espressione della sua grandezza, della sua gloria, la maestà, la sua potenza, il suo dominio o la sua giustizia. Cioè la rivelazione generale, il creato, quello che ci circonda, cioè quello che Dio ha dato, tuttora valida, non è sufficiente per salvare l'uomo, ma è certamente sufficiente per renderlo inescusabile per il suo peccato e per il suo rifiuto di Dio. Allora, questo fatto inoppugnabile, a mio avviso, ha grosse conseguenze anche per noi oggi. Se, come sostiene l'Apostolo Paolo, i pagani cresciuti nel paganesimo, nel politeismo, nell'idolatria, sono inescusabili a motivo delle prove inerenti di Dio nella creazione, nella provvidenza, nella storia, come abbiamo detto poco fa, mi chiedo quanto peggiore e terribile è la situazione di coloro che vivono, per esempio, in questo paese, in questa nazione, nella quale da molti anni è diffusa la Bibbia. Quindi la domanda urgente che ognuno deve porsi è questa: che cosa ho fatto di questo privilegio e di questa conoscenza? Questa domanda suscita poi una seconda considerazione. Se ciascuno, come dicevo poco fa, ha un innato senso di Dio ed è circondato da abbondanti prove della sua esistenza, perché non asseconda queste evidenze? Perché rifiuta quella voce interiore che gli indica il suo creatore? Sempre faccio ricorso all'Apostolo Paolo, nel capitolo 1 dei Romani, lui dice che gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia. In altre parole, ciò che si conosce di Dio viene soppresso, dice Paolo, soffocato. Cioè la verità viene combattuta. Ma in che modo? Paolo dice con l'ingiustizia. Ciò implica un'azione volontaria, un'azione attiva, un reato premeditato, si direbbe in legge. Gli uomini possiedono il senso di Dio, il senso del giusto, dello sbagliato, eccetera, tuttavia si comportano in modo da mettere la verità in disparte o da scacciarla o alterarla in tanti casi e fanno di tutto per sbarazzarsene. Ma perché l'uomo vuole soffocare la verità che riguarda Dio? Sempre l'Apostolo Paolo ci aiuta a capire la causa principale, e che è l'orgoglio, in particolare l'orgoglio intellettuale. Infatti egli dice che gli uomini, cito sempre dalla Epistola ai Romani, si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Uomini di conoscenza e uomini semplici, invece di accettare la rivelazione che è lì, che è disponibile e manifesta nei loro cuori, la sostituiscono con le proprie idee, con i propri pensieri e ragionamenti, con la loro supposizione. Oggi l'uomo medio crede che il marchio di garanzia di una vera cultura sia quella di mettere Dio in un cantuccio. Parlarsene forse in qualche modo, qualche forma, ma in modo speculativo, come un'idea astratta. Non c'è che dire, questo è vero e proprio orgoglio intellettuale. In conclusione, quindi, siamo partiti dalla domanda perché l'uomo crede, posta dal mensile che ho citato. Questa è una domanda plausibile, perché giustamente rivela la vera identità della natura umana. Ma per poter rispondere giustamente è necessario far riferimento a Dio. Mi piace citare una frase molto lucida di Giovanni Calvino, riformatore del

0: essersi dei rari beni di Dio, e non possiamo rivolgerci a Lui seriamente se non dopo aver cominciato ad essere insoddisfatti di noi stessi. Molto lucido. In altre parole, la fede cristiana inizia sempre con Dio, perché nel principio c'era Dio, non l'uomo. Poiché Egli ha parlato per primo, allora l'uomo può conoscerlo e rispondergli in modo diretto. In questo credo che sta la salvezza dell'uomo e la possibilità per lui di trovare un senso e fare ordine nella sua vita.
1: Bene Nino, ti ringrazio, ti ringraziamo. Amici, come vi dicevo prima, se volete parlare con noi, dire quello che pensate riguardo a quello che avete appena ascoltato, contattateci. Bene, vi ringrazio, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per il prossimo numero della nostra rubrica. Mi raccomando, non mancate.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventiquattresima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Dopo essere stato in Germania, la sua patria di origine, e dopo aver visitato suo padre e alcune comunità cristiane perseguitate da un regime intollerante, Müller fa ritorno a Bristol, sede dell'orfanotrofio fondato da lui, e si trova di nuovo alle prese con i problemi relativi all'amministrazione di quest'opera, destinata a dare gloria a Dio. Nonostante le richieste di rendere pubblici i suoi bisogni economici, Müller rimane fedele al principio di assoluta e unica dipendenza da Dio per qualsiasi cosa, anche minima. E questa sua fedeltà e fiducia incrollabili vengono puntualmente premiate dalle risposte di Dio.
0: Nel novembre del 1840 l'opera per gli orfani attraversò un momento molto difficile. In una delle case non c'era pane per la colazione e in tutte mancava il latte e il denaro per acquistarlo. E solo pochi minuti prima che arrivasse il carretto del lattaio giunse il soccorso in denaro, 10 sterline inviate da una sorella. Giorgio Müller aveva aspettato, pregando come sempre in piena fiducia, e il suo cuore fu ripieno di una gioia così grande da non poter essere espressa a parole. Eppure non proveniva da sorpresa, ma dalla conferma che il Signore non viene meno alle sue promesse. E dopo la preghiera, dopo l'esaudimento, il ringraziamento. Leggendo la sua cronaca del 1840, una pagina è particolarmente di grande lezione per ciascuno di noi, spesso così affannati per il nostro futuro. Quest'uomo di fede, che aveva un grande bisogno per la sua opera di collaboratori, si rivolgeva a Dio perché ne suscitasse, pur pensando che alcuni possono addormentarsi nel Signore, altri possono stancarsi di quel servizio a Dio, qualcuno essere reso incapace, qualcun altro indirizzato da Dio verso un servizio diverso. Ma Müller continua affermando: appoggiandosi sul Signore ci sentiamo superiori ad ogni delusione, superiori all'abbandono per cause diverse, e constatiamo quanto sia prezioso

Ansioso, avere imparato ad essere contenti di sapersi soli con Dio ed avere la certezza che nessun bene ci sarà negato finché cammineremo con Lui. Fra i doni ricevuti durante quella lunga vita operosa al servizio di Dio, alcuni meritano di essere ricordati. Una particolare storia è unita a un dono per le circostanze che l'accompagnarono. George Müller aveva dato una copia del rapporto annuale a un fratello, il quale, nel leggerlo, si sentì spinto a porgere, sia pure in maniera diretta, un aiuto. Sapeva che sua sorella, pure credente, possedeva parecchi oggetti preziosi: una pesante catena d'oro, braccialetti d'oro, un magnifico anello con brillante. Quel fratello pregò Dio di mostrare a sua sorella l'inutilità di tali oggetti e di muovere il suo cuore a farne sacrificio per l'opera degli orfani. Quella preghiera fu esaudita alla lettera. Col ricavato della vendita di quei gioielli, Müller fu aiutato nelle spese per un'intera settimana e poté pagare i salari dovuti agli assistenti. Spesso chi portava aiuto in un momento di grande bisogno confidava a George Müller la propria esperienza, e cioè quella di avere sentito, come per una divina intuizione, che nell'opera c'era un vero bisogno di aiuto. Per esempio, nel giugno del 1841 giunsero 50 sterline accompagnate da queste parole: «Non ho potuto mandare prima questo denaro, ma non me ne dispiace. Ho piena fiducia che non fosse così necessario come oggi». Le parole di questo fratello, osserva Müller nella sua cronaca, sono da notare in quanto in altre occasioni, quando dava somme considerevoli e noi eravamo in grandi ristrettezze, egli lo sapeva solo ricevendo il rapporto stampato dell'annata. La preghiera vittoriosa è dovuta a costante ubbidienza, e non si rimane in contatto con Dio che compiendo un nuovo passo ogni qualvolta si riceva nuova luce. Per ricevere libere offerte da coloro fra cui essi esercitavano il loro ministero, Craik e Müller avevano messo delle scatole col nome dei singoli donatori e lo scopo a cui le offerte erano destinate. Non era questo un sistema molto corretto, perché in un certo modo esaltavano un nome più di un altro. Così fu deciso di smettere di usare questo metodo, pur sapendo che potevano compromettere l'entrata per i bisogni di tutti. Ma George Müller aveva stabilito da lungo tempo che seguire un chiaro senso del dovere è sempre sicuro. Così, presa la decisione, la sua pace non fu turbata. Certo che il Signore avrebbe provveduto. Nell'autunno dello stesso anno, i contributi, abbondanti nei mesi estivi, parvero più volte mancare, ma non mancava in Müller e nei suoi collaboratori la fiducia in Dio. Un giorno una povera donna donò 2 penny, dicendo: «È una miseria, ma debbo darvela». E aveva ragione, quei 2 spiccioli erano proprio ciò che mancava per comprare il pane per quel giorno. Un'altra volta mancavano 8 penny per il pane del pranzo. Ve n'erano 7 a disposizione, ne mancava uno. E quell'uno fu trovato aprendo una delle scatole delle offerte. Nel dicembre di quello stesso anno, 1841, fu presa un'altra decisione: sospendere per qualche tempo la pubblicazione del rapporto annuale, allo scopo di dimostrare che l'opera dipendeva soltanto da Dio. Era un passo coraggioso, come tagliare le corde a cui è sospesa la barca di salvataggio durante una tempesta. Fu una prova tremenda. Per 4 mesi, dal 12 dicembre 1841 al 12 aprile 1842, parve che il Signore dicesse: «Vedrò se veramente vi affidate a me». Nessuno, all'infuori dei pochi membri del Consiglio, conosceva questa decisione. Müller poteva quindi cambiare idea e pubblicare il giornale annuale, intitolato Le vie del Signore, come era solito fare, ma continuò a tacere. Il 9 marzo il bisogno era estremo. Senza un pronto aiuto l'opera non avrebbe potuto proseguire. Arrivò la posta, ma nessuna lettera fu consegnata. George Müller però sentiva che l'aiuto era vicino. Difatti, una lettera inviata da un credente di Dublino con 10 sterline era finita per un disguido postale ad un'altra casa dell'orfanotrofio.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Romani capitolo 7. Ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, in altre parole sto parlando a giudei ora, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Non capite, dice Paolo, voi che conoscete la legge, che la legge ha potere su di voi per tutto il tempo che vivete. E poi porta un esempio della legge, per far capire loro qual è il punto. Infatti una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, è liberata da quella legge, per cui non è considerata adultera se diventa moglie di un altro uomo. Paolo usa questo esempio particolare per dimostrare loro che la legge ha potere su di una persona per tutto il tempo che questa persona vive. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo. Ora Paolo ci ha appena detto, nel capitolo 6, che noi siamo stati crocifissi con Cristo, sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, reso inefficace. Di conseguenza, essendo io stato crocifisso con Cristo, la legge non ha più alcun effetto su di me. Sono ora libero dalla legge, per mezzo della mia morte con Cristo. È finita la mia relazione con la legge, intesa come mezzo per essere giusto davanti a Dio. E così siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, o per essere sposati ad un altro, che è risuscitato dai morti, affinché portiate frutti a Dio. Quindi non è che sono stato liberato dalla legge per poter vivere come mi pare, per poter vivere secondo la mia carne, obbedendo ai desideri della mia carne. Non sta assolutamente parlando di questo. Sono stato liberato dalla legge perché non avrebbe mai potuto rendermi giusto, in nessun modo. E sono stato liberato dalla legge per poter appartenere ad un altro, a Gesù Cristo, per poter essere unito a Lui. E la vita che vivo ora è una vita che porta frutto, ma il frutto nella vita del credente in molti casi ti porta in realtà a vivere secondo uno standard ancora più rigido di quello che la stessa legge richiederebbe. Perché l'amore di Cristo mi costringe, dice Paolo. Per amore di Cristo non voglio fare qualcosa che potrebbe essere occasione di caduta per un mio fratello più debole. E lo faccio per Cristo. Quindi appartenere a Cristo, essere unito a Cristo in questa nuova relazione con Dio, in questo nuovo patto per mezzo di Gesù Cristo, non significa che ora sono libero di appagare la mia carne. Al contrario, significa che sono ora vincolato da una legge ancora più grande, la legge dell'amore, la legge dell'amore per Gesù Cristo. E ora la mia vita produce frutto per Lui. Un tempo ero sotto la legge, quella legge che non poteva farmi giusto davanti a Dio, e quelli che sono sotto la legge sono sotto le opere della legge, ma quelli che sono in Cristo portano invece un frutto di giustizia, e quel frutto è una prova della mia relazione con Lui. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Chi dimora in me e io in Lui porta molto frutto. Se la tua vita non sta portando frutto, allora non stai abitando in Lui, e la Sua parola non sta abitando in te, perché il frutto è la conseguenza naturale di questa relazione. Ora, le opere non mi potevano mai mettere in una condizione di giustizia davanti a Dio, ma Gesù mi ha fatto essere giusto davanti a Dio. E per questo, perché appartengo ora a Lui e ho questa nuova relazione con Dio per mezzo di Cristo, la mia vita porta un frutto di giustizia. L'amore, con le sue caratteristiche di gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, temperanza. Ora queste cose non mi rendono giusto, ma sono gli effetti della giustizia che ora ho per mezzo della fede in Gesù Cristo. Penso che sia chiara la differenza. C'era un tempo in cui cercavo di fare queste cose per essere giusto davanti a Dio, e combattevo e mi sforzavo di fare queste cose. Ma quando è iniziata questa nuova relazione con Dio, quando sono morto alla legge, ma vivo a Dio per mezzo di Gesù Cristo, quelle cose che mi sforzavo così duramente di fare, senza però riuscirci, ora le faccio in modo naturale, semplicemente perché dimoro in Cristo, e la sua vita, il suo amore, il suo frutto escono da me. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra, portando frutti per la morte, cioè le opere della carne, e sono manifestate, e sono queste, Galati capitolo 5, Paolo ne fa un elenco. E quando eravamo nella carne, portavamo il frutto di una vita carnale: omicidi, inimicizie, divisioni, adulterio, fornicazione. Tutte queste opere della carne portano alla morte. Ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, per cui serviamo in novità di spirito e non il vecchio sistema della lettera. Quindi ora servo Dio, non nella legge, legalisticamente, ma servo Dio in spirito, invece che una relazione legale con Dio. Ora ho una relazione d'amore con Dio, e lo servo in spirito, in novità di vita, in Cristo. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. No. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato, se non mediante la legge. La legge non è peccato in sé, ma rivela il peccato. La legge è buona, se comprendiamo bene lo scopo della legge. La legge non è buona per quello che la gente cerca di ottenere dalla legge. La gente cerca di ottenere la propria giustizia davanti a Dio per mezzo della legge. Ma questo non è possibile. L'ubbidienza alla legge non può dare giustizia davanti a Dio, ma mostrerà solo dov'è che hai fallito davanti a Dio. Per mezzo della legge vi è la conoscenza del peccato. Dio non ha mai voluto la legge per rendere giusto l'uomo. Se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Non sarebbe stata necessaria la morte di Gesù se l'uomo avesse potuto essere giusto grazie all'osservanza della legge. Quindi la legge è venuta per mostrarci la nostra condizione disastrata, spiritualmente parlando, e mi ha fatto rendere conto che non sono in grado di osservare gli standard della legge, e di conseguenza mi ha obbligato ad affidarmi completamente alla grazia di Dio che mi è offerta per mezzo di Gesù Cristo. La legge è stata voluta da Dio per obbligarmi a venire a Cristo, e se viene compresa correttamente è quello che farà. Ora spesso invece la legge non viene interpretata correttamente, viene fraintesa. E l'uomo è molto bravo in questo, fraintendere la parola di Dio. E la gente prende la legge e la usa come uno standard di giustizia, e finiscono per convincersi di essere giusti perché cercano di ubbidire alla legge, magari aggiustandola qua e là, quando è il caso di adeguarla a qualche circostanza particolare. Io posso interpretare la legge. E abbiamo questa tendenza di prendere la legge e usarla come uno standard di santità o di giustizia. E poi, beh, credo di essere più giusto di te. Io non faccio le cose che fai tu. Oppure io faccio cose che tu non fai, che mi rendono più santo di te. Ma la giustizia davanti a Dio non dipende dalla mia osservanza della legge. La legge ha lo scopo di rivelare il peccato. Paolo dice: non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti io non avrei conosciuta la concupiscenza, o non avrei saputo che concupire era peccato, se la legge non avesse detto non concupire. Non avrei saputo che avere questo forte desiderio era peccato. Vedete, Paolo, come fariseo, prima pensava semplicemente che l'adempimento di un forte desiderio era peccato. Si può avere una forte attrazione sessuale verso qualcuno, desiderare di avere una relazione sessuale con qualcuno. Non c'è niente di male nel solo desiderio, non è peccato. Finché un giorno lo Spirito ha parlato al cuore di Paolo riguardo alla legge e gli ha detto non concupire, non nutrire questo forte desiderio. Oh oh. E invece di sentirmi sicuro nella mia propria giustizia, perché io non ho mai avuto relazioni sessuali con un'altra donna, ora invece mi sento colpevole perché ho avuto questo forte desiderio di farlo. Se vi ricordate, Gesù disse: voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. In altre parole, Gesù sta dicendo che la legge è spirituale. Paolo non lo sapeva questo come fariseo, ma nel suo compiaciuto senso di autogiustizia come fariseo, lui era convinto che stava obbedendo alla legge di Dio. Non commettere adulterio? Non l'ho mai fatto. Sono innocente. Mentre se dice non avrai questo forte desiderio per la moglie del tuo prossimo. Oh oh. E così improvvisamente ha capito che la legge in se stessa aveva a che fare con qualcosa di spirituale. Questo forte desiderio. Quindi io non avrei saputo che avere questo forte desiderio era peccato, se la legge non avesse detto non avere questo forte desiderio, non concupire. Il peccato invece, presa occasione da questo comandamento, cioè approfittando, prendendo vantaggio da questo comandamento, ho scoperto di avere ogni tipo di forti desideri, ha prodotto in me ogni concupiscenza. Ogni forte desiderio. La concupiscenza è un ardente desiderio e generalmente riguarda il sesso. E Paolo non avrebbe saputo che questo era sbagliato se la legge non gli avesse detto non concupire. Poi dice: perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita. Ed io morì. Cosa vuol dire? Come fariseo pensavo di essere giusto davanti a Dio, vivente davanti a Dio, come fariseo. Infatti, scrivendo ai Filippesi, dice: se qualcuno pensa di avere di che confidare nella carne, io ne ho molto di più. Guardate, io sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino. Ebreo di ebrei. Quanto alla legge ero un fariseo, e quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Lui era uno di quelli a cui Gesù si riferiva costantemente quando parlava dei farisei. Guai a voi, scribi e farisei. Cioè, compreso te, Paolo. Lui era fariseo di farisei. Eppure lui andava attorno con queste lunghe vesti, dicendo le sue preghiere negli angoli delle strade, facendo suonare la tromba mentre faceva la sua offerta a Dio. Questo era Paolo. Ehi, ero irreprensibile, ma quando mi sono reso conto che la legge era spirituale, quello che Gesù ha cercato di far capire in Matteo 5, nel Sermone sul Monte, con 5 diversi contrasti che ha fatto tra il modo in cui i farisei interpretavano la legge e lo scopo per cui Dio aveva voluto la legge. I farisei interpretavano la legge in senso fisico, mentre Dio in senso spirituale. E quando Paolo ha capito finalmente che la legge era spirituale e che aveva a che fare più con le attitudini, con i sentimenti, che con le azioni dell'uomo, con i sentimenti da cui prendono vita le azioni. Ehi, aspetta un attimo, non ho mai bastonato a morte mio fratello, ma certe volte di sicuro mi sarebbe piaciuto farlo. Certe volte mi ha fatto arrabbiare così tanto che l'avrei ucciso. E così all'improvviso si è accorto che c'era questa rabbia dentro di lui, quest'odio. E questo era già una violazione della legge. Questo forte desiderio era una violazione della legge di Dio. E così, quando è venuto il comandamento, e il peccato era là, era vivo, ed io sono morto, perché la legge mi condannava a morte. La legge era diventata ora il mio giudice e mi ha condannato a morte, perché io ho violato la legge spiritualmente, nel mio cuore, nella mia mente. Sono colpevole ora. Quindi la legge mi ha condannato a morte. E trovai che proprio il comandamento, che è in funzione della vita, mi era motivo di morte. La legge per cui pensavo di essere vivo davanti a Dio, in realtà era qualcosa che mi condannava a morte. Infatti il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. La legge non può far altro che condannare ciascuno di noi a morte. Non può renderci giusti davanti a Dio. Non potrai mai essere giusto davanti a Dio per mezzo delle tue opere o dei tuoi sforzi. Tutto quello che la legge può fare, tutto quello che le regole e i regolamenti che cerchi di seguire possono fare, è condannarti a morte, perché non sei riuscito ad osservarli. Ora, Paolo riconosce che così la legge è certamente santa, e il comandamento santo, giusto e buono. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento non concupire. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento non uccidere, non rubare. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento. È santo, è giusto, è buono. È così che dovrei vivere. Lo so che dovrei vivere in questo modo. Non è il comandamento che ha colpa, sono io che ho colpa. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me? Così non sia, anzi il peccato. Non è stata la legge ad uccidermi, ma è stato il mio peccato ad uccidermi. La legge in realtà ha solo sentenziato questo. Non c'è nulla di sbagliato nella legge, ma è il mio peccato quello che mi ha portato alla morte, perché il salario del peccato è la morte, perché l'anima che pecca morirà. E così non è nei comandamenti. Il problema è nel peccato che è in me. La violazione dei comandamenti che ha portato la morte. Anzi, il peccato mi è diventato morte, affinché appaia che il peccato produce in me la morte per mezzo di ciò che è buono, cioè la legge, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Di nuovo, la legge serviva nelle intenzioni di Dio per far capire a tutto il mondo di essere colpevole davanti a Dio, in modo che tutto il mondo cercasse la giustizia che viene per mezzo della fede in Gesù Cristo, quella giustizia che Dio ha provveduto, in modo che l'uomo una volta per tutte desistesse dal cercare di raggiungere la giustizia davanti a Dio con i suoi propri sforzi e con le sue proprie opere. Infatti noi sappiamo che la legge è spirituale. Vedete, Paolo non l'ha sempre saputo questo, ma ora lo sa. La legge è spirituale, ma io sono carnale. È qui il problema. Non c'è nulla di male nella legge, è santa, giusta e buona, ma io sono carnale ed è il mio peccato che mi porta alla morte. Io sono carnale, venduto come schiavo al peccato, giacché non capisco quello che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora Paolo sta parlando del combattimento che è iniziato nella sua propria vita, quando ha capito che la legge era spirituale, mentre lui era carnale. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona, riconoscendo che questo è il modo corretto di vivere, e io dovrei vivere proprio così. Il bene che vorrei fare, non lo faccio, mentre quello che non vorrei fare, quello faccio. Quindi faccio cose che non vorrei fare nella mia mente, faccio cose che odio fare. Provare a piacere a Dio nella carne deve essere una delle esperienze più frustranti del mondo. Provare ad ottenere una condizione di giustizia davanti a Dio per mezzo delle mie opere deve essere una delle esperienze più frustranti del mondo. Perché ho scoperto, come Paolo, che non faccio sempre le cose che so che dovrei fare. È così facile per me non fare le cose che so che dovrei fare. Ho visto delle persone in difficoltà per strada, parcheggiate con l'auto sul bordo della strada, avevano problemi. E mentre passavo, lo spirito mi spingeva a fermarmi e ad aiutarli. E io ho detto: non è possibile, non puoi dire sul serio. Lo sai quanto sono impegnato? Ho un appuntamento e non posso fermarmi. È il bene che vorrei fare, mentre quello che non vorrei fare lo faccio. Qualcuno mi mette davanti un delizioso gelato con la cioccolata calda sopra e io so che non dovrei, ma lo faccio. E quel delizioso gelato con la cioccolata calda sopra può essere tante cose. Lo so che non dovrei farlo, ma lo faccio lo stesso. Faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io ad agire, ma è il peccato che abita in me. Ho scoperto che c'è una duplice natura in me, la carne e lo spirito. E queste due nature combattono l'una contro l'altra. E ci sono volte in cui do spazio alla carne e odio me stesso quando do spazio alla carne, perché il mio spirito vuole vivere secondo Dio e piacere a Dio. E quando do spazio alla carne mi sento male, odio me stesso per aver fatto quello che ho fatto. Il mio vero io, secondo lo spirito, vuole piacere a Dio. C'è un'altra parte di me, la carne, che vuole piacere alla carne. C'è questa parte peccaminosa di me, la parte carnale, che spesse volte mi porta a fare cose che non voglio fare. Se vogliamo andare al cuore della questione, io voglio vivere per piacere a Dio. Io riconosco che la legge è buona. Io voglio vivere una vita giusta. Io voglio vivere la vita che piacerebbe al Padre. Ora, se faccio cose che non voglio fare, allora non sono realmente io, ma è la mia carne, la natura peccaminosa che è in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Il nostro problema è che non ci crediamo veramente, ancora, perché sembra che l'uomo sia sempre impegnato a riformare la sua carne, a migliorare la sua carne. Quello che posso fare nella carne, Sembra che l'uomo sia costantemente alla ricerca di qualcosa di buono nella carne, qualche caratteristica che lo possa redimere, cercando nella carne di dare a Dio qualche buona ragione perché mi ami, in modo che mi possa vantare un pochettino in me stesso, e dire bene, ora Dio mi può amare, perché sono così dolce, perché non perdo mai la calma, perché reagisco sempre in modo così gentile. Quindi Dio mi ama perché sono gentile e generoso. Peccato, perché non sei affatto gentile e generoso. Perciò Dio ti ama esattamente come ama me. Ma non siamo ancora arrivati alla piena conoscenza di questa verità, cioè che in me, nella mia carne, non abita alcun bene. Devo arrivare a questa verità, in modo da imparare a non avere più alcuna fiducia nella mia carne. E ho visto in tutti questi anni di cammino con il Signore che in ogni area in cui confidavo nella mia carne, Dio ha permesso che cadessi in quell'area, per mostrarmi che non ho la forza, l'abilità, la potenza, la capacità che pensavo di avere. Una volta chiamavo me stesso Jack la Roccia, ed ero così stupido da crederci. Ma vi dico, Dio mi ha frantumato, ed ora sono Chuck la Sabbia, sono stato schiacciato. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, e non c'è nessun problema per quanto riguarda la volontà, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, il desiderio di fare la cosa giusta, il desiderio di vivere per Dio, il desiderio di servire il Signore, il desiderio di pregare, il desiderio di leggere la Sua parola, il desiderio di avvicinarmi di più. C'è tutto. Ma prendere questo desiderio e metterlo in pratica, questo è il problema. Ma io non trovo il modo di compierlo. Non lo faccio. Oh, se avessi potuto essere tutto quello che ho desiderato essere per il Signore, che gigante spirituale sarei. Il desiderio c'è, ma è il modo di metterlo in pratica che non riesco a trovare. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Paolo ripete questo punto per enfatizzarlo ancora di più. Già lo ha detto nei versi 16 e 17, ma lo ripete per enfatizzarlo. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Il mio desiderio è fare qualcosa di buono per il Signore, ma c'è il male in me. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Nel mio cuore, nel mio spirito, io mi diletto nella legge di Dio. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente, e che mi rende schiavo della legge del peccato, che è nel mio corpo, nelle mie membra. Oh, miserabile uomo che sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte, questo corpo di peccato? E così il grido di Paolo. E anch'io sono arrivato allo stesso punto nella mia vita, quando ho gridato come Paolo, quando mi sono reso conto della debolezza della mia carne e del fallimento della mia carne, dell'incapacità di compiere il bene che avrei voluto compiere per il Signore. E al contrario di quella fastidiosa debolezza nel fare quelle cose che non volevo fare. E sono arrivato a questo punto di disperazione, come Paolo, oh miserabile uomo che sono. Ora purtroppo, la prima volta che sono arrivato a questo punto di disperazione, non mi sono posto la stessa domanda che Paolo si è posto qui. Io sono arrivato al punto di disperazione e ho detto, oh miserabile uomo che sono, come mi posso liberare da questa condizione terribile? Ero pronto a cercare un altro modo, a fare un altro tentativo. Se contassi fino a 10, se prima di rispondere mi fermassi e pensassi cosa farebbe Gesù. Abbiamo tutti questi metodi di autoaiuto per migliorare noi stessi. Come vivere una vita cristiana carnale di successo in 5 facili lezioni. Oh miserabile uomo che sono. Un giorno sono giunto di nuovo a questo punto di disperazione di Paolo, ma questa volta era la disperazione più totale. E ho gridato come Paolo, oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà? Perché avevo rinunciato a provare a fare da solo. E ho scoperto che quel punto di sconfitta, dove ho smesso di provare a farcela da solo e ho affidato tutto completamente a Gesù Cristo, quello è diventato il punto dell'inizio della vittoria nella mia vita. Dove non ero più io, ma Cristo in me, e ho iniziato ad affidarmi alle forze che mi dava lo Spirito di Dio. E nell'entrare in questa gloriosa vittoria in Gesù Cristo e in questa gloriosa relazione con Dio per mezzo di Cristo, il risultato è che non posso stare qui in piedi a vantarmi davanti a voi di tutto quello che ho fatto, di tutti i miei sforzi, di quello che sto facendo, le ore che sto impegnando al servizio del Signore, i sacrifici che sto facendo. Sarebbe triste. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo. In questo è la mia vittoria, perché io non avrei potuto liberarmi da solo, e non mi sono liberato da solo, ma Dio, per mezzo del suo Spirito, mi ha liberato. Mi ha liberato dalla schiavitù della vita secondo la carne, e il suo Spirito mi ha liberato per servirlo. Ora lui ha permesso che io giungessi a questo punto di totale disperazione, dove ho smesso di provare a fare da solo, in modo che quando è venuta la vittoria, io non mi prendessi alcun merito per la vittoria, ma potessi solo dare gloria a Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Purtroppo, sembra proprio che Dio debba lasciarci affondare fino a toccare il fondo, fino alla totale disperazione in noi stessi, in modo che non ci possiamo gloriare di quello che siamo diventati, perché magari abbiamo imparato dei segreti e quindi possiamo portare la nostra carne ad essere accettevole davanti a Dio. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? E il fatto che nella domanda stessa venga chiesto chi, indica che la risposta è in qualcuno al di fuori di me, qualcuno che può fare per me quello che io non potrei mai fare per me, la capacità di fare quello che dovrei fare e la capacità di non fare quello che non dovrei fare. E così Paolo conclude: io rendo grazie a Dio. Questa è la risposta alla domanda chi mi libererà. Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Lui mi ha liberato. Grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. La mia mente, il mio cuore, è ciò a cui guarda Dio. Con la mia mente e il mio cuore servo la legge di Dio, sebbene sia ancora in questo corpo. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Ed eccomi qui, pure io. Non pensate che cerco di stare qui davanti a voi per dirvi che sono arrivato e ora sono perfetto. Dio mi aiuti se vi ho fatto questa impressione, perché Dio mi lascerebbe cadere proprio davanti ai vostri occhi per dimostrarvi che non è così. No, non sono perfetto, ma sono ancora in un corpo di carne, e finché sarò in questo corpo di carne avrò sempre le pulsioni provenienti dalla carne, e peccherò, anche se grazie a Dio non devo più sottomettermi a queste cose, grazie a Dio posso avere la vittoria su queste cose, e grazie a Dio perché se le faccio non vi è alcuna condanna per me, perché sono in Cristo Gesù. Questo non significa che perché non c'è alcuna condanna io posso uscire e vivere secondo la carne di proposito. Dio non voglia. Ma se inciampo non cado. Il Signore mi prende e mi rialza. Il Signore mi sostiene. Perché nella mia mente, nel mio cuore, io desidero Dio e il meglio che Dio ha per la mia vita. Desidero servirlo con tutto quello che ho e con tutto quello che sono. E così ho questa relazione con Dio secondo lo Spirito. E lo vedremo nel capitolo 8, che è la risposta di Paolo al capitolo 7. Perché è stato portato a non confidare più nei suoi sforzi. Ora è stato portato a confidare nella gloriosa opera dello Spirito di Dio nella sua vita. E ad avere vittoria per mezzo dello Spirito. La prossima volta vedremo insieme il capitolo 8. Possa il Signore essere con voi e benedirvi questa settimana. Che possiate sperimentare la potenza dello Spirito di Dio nella vostra vita. Che Lui possa compiere in voi quello che voi non potete compiere per voi stessi. E farvi arrivare al punto in cui Dio vi fa camminare nello Spirito, andando dietro alle cose dello Spirito. Nel nome di Gesù. Amen.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

ci avviamo verso la conclusione di questa serie di incontri con Gesù nei Vangeli. Abbiamo visto che egli si presenta come salvezza e liberazione per alcuni, ma anche come minaccia e condanna per altri. Oggi parleremo di un giudice che si trova fra le mani un caso strano. Forse è arrivato alla posizione per via di spinte, perché sembra vivere una vita di contraddizioni e compromessi. Infatti, lascia libero un criminale e condanna un innocente di cui ben tre volte dichiara «non trovo colpa alcuna in lui». Ha paura della folla, eppure accondiscende ai suoi piaceri, benché giudice non conosce cos'è la verità. Vuole liberare Gesù, ma vuole fare bella figura

come una bolletta non pagata, ecco il caso ripresentarsi sulla sua scrivania. E finalmente pronunzia quella frase che attraverso i secoli ognuno di noi deve affrontare. Che farò di Gesù, detto il Cristo? Si tratta, lo avrete capito, del giudice Pilato. Ma tutti noi dobbiamo rispondere alla sua domanda, dalla cui risposta dipende la nostra vita terrena e la nostra eternità. Nel caso di Pilato, le opinioni, le grida e i desideri della folla, cioè egli è un sovvertitore e crocifiggilo, ebbero il sopravvento ed egli finì col liberare Barabba e condannare Gesù. Inutile speculare su chi avesse colpa: la folla, Pilato, i capi religiosi, i discepoli o Giuda che lo tradì. Gesù avrebbe potuto benissimo chiamare una legione di angeli in suo aiuto, ma soffrì e morì come era scritto e per quello per cui era venuto, cioè per i nostri peccati. E tu ed io siamo chiamati a dare una risposta oggi. Cosa farò? Cosa farai di Gesù, morto, risorto e vivente? È una domanda che non si può evitare o passare a qualcun altro. Non rispondere vuol dire firmare la propria sentenza di morte. Amici, non permettete che le opinioni delle masse mettano a tacere i vostri pensieri o che l'andazzo delle folle vi trascini nelle proprie idee. Prendi un Vangelo, scrivici per averne uno gratuitamente se ne sei sprovvisto, e leggi per te stesso e vedi se questo uomo con la U maiuscola non era veramente Dio venuto in terra e se non lo ha fatto per amore di me e di te. Nel colloquio fra Pilato e Gesù troviamo tutta una serie di domande che mostrano la sua ricerca, la sua confusione e la sua vigliaccheria. Che male ha fatto? Sei tu il re? Chi volete che vi liberi? Non sai che ho autorità di farti vivere o morire? Cosa farò di Gesù, detto Cristo? E infine, che cos'è la verità? Cercava la verità come chi cerca gli occhiali sul proprio naso. La verità in carne ed ossa era davanti a lui, ma lui scelse il compromesso. Ma Gesù dice, e questo vale anche per te, amico o amica in ascolto, chi non è con me è contro di me. Anche tu ed io siamo chiamati a rispondere. Che male ha fatto Gesù? Amici e nemici conclusero che egli non fece mai alcun male. È Gesù il re? Gesù rispose dicendo che il suo regno non è come quello dei mortali. Egli vive e regna nei secoli e vuole regnare nella vita dei suoi seguaci. Chi vuoi che sia libero? L'alternativa a Cristo è Barabba. Anche oggi il mondo rifiuta Cristo ed ecco che si ritrova Barabba, tumulti, sommosse, omicidi fra i piedi. Cosa farai tu di Gesù? Questa è una domanda alla quale io non posso rispondere per te. E ti invitiamo ancora oggi, ti invito a riflettere seriamente su quanto hai ascoltato. Alla fine di questo programma, fra qualche minuto, ascolterete ancora un indirizzo, il nostro indirizzo, al quale potrete scrivere liberamente per avere delle altre informazioni o anche chiedere delle spiegazioni e ti risponderemo personalmente e confidenzialmente. Vogliamo adesso ascoltare un canto che dice: Signore, quale sacrificio per noi, quanto ti è costato ognuno di noi? E ricorda che il sacrificio di Gesù, su cui abbiamo riflettuto oggi, era anche per te.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Tu sei il mio rifugio, la mia forza, e non permetterei mai che il mio piede vacilli. Tu sei il mio Dio e uno scudo intorno a me, pronto a custodirmi da ogni male, donandomi la speranza, la vittoria per una vita di prosperità.

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Nello scorso numero di Punto Radio abbiamo tracciato quello che è il diagramma, diciamo così, dell'importanza dell'amore, perché dell'amore stiamo parlando e dell'amore parleremo anche oggi, anzi della sua natura. Ne parleremo oggi e nella prossima puntata. Non scappare di lì, orecchio all'apparecchio per questo 75esimo numero della trasmissione Punto Radio. Per intanto, benvenuto.

E anche la nostra sigla sembra sottolineare proprio l'importanza di questo tema dell'amore. Anche la nostra sigla dice In the name of love, nel nome dell'amore. Ed è così che cominciamo.

Uno dei passi più conosciuti e amati di tutta la Bibbia è quello che si trova nella prima lettera di Paolo ai Corinzi al capitolo 13, che, come ricorderai se hai seguito la puntata precedente, è stato tema di nell'affrontare, diciamo così, la prima parte di questo argomento. Il grande storico della Chiesa e studioso della Bibbia, Philip Schaff, scrisse i seguenti commenti a margine delle pagine del suo Nuovo Testamento in greco. Questo è il Salmo dell'amore, è il cantico dei cantici del Nuovo Testamento, è il punto culminante dell'Epistola. Aggiunse poi: l'amore è la soluzione di tutte le difficoltà, la cura per tutti i mali nella Chiesa di Corinto. Se Paolo non avesse scritto nient'altro, sarebbe stato ugualmente uno degli scrittori e uno dei benefattori più grandi di tutto il mondo. E devo dire che anch'io sono d'accordo, considerando la sua praticità, il suo tema, la bellezza della sua espressione. Prima Corinzi 13 supera veramente di gran lunga tutti gli altri classici della letteratura mondiale sull'amore. Mentre nella scorsa puntata studiavamo insieme i versetti che vanno da 1 a 3 di questo capitolo 13, abbiamo notato l'enfasi che Paolo ha dato al grande bisogno d'amore. È essenziale ed indispensabile. Senza di esso tutte le opere buone che noi potremmo fare sarebbero inefficaci e prive di significato. Inoltre, tutti i doni spirituali che potremmo avere ci lascerebbero come se non ne avessimo affatto. Senza l'amore, tutto quello che potremmo sacrificare non ci sarebbe assolutamente di nessun guadagno. Guardiamo ora i 4 versetti successivi, dal 4 al 7. Qui appaiono 15 affermazioni interessanti riguardo alla vera natura dell'amore. Queste affermazioni, riguardanti l'amore, formano la base per questo capitolo e anche per quello successivo, anche per la prossima puntata. Mentre consideriamo ciò che l'Apostolo Paolo rivela dell'amore, quello che io spero veramente è che la nostra vita di cristiani possa portare in abbondanza questo bellissimo e benedetto frutto dello Spirito.

Dunque ho detto 15 affermazioni, ma potremmo chiamarle anche 15 aggettivi. Il primo è il seguente: l'amore è paziente. La parola greca tradotta con è paziente al versetto 4 è il verbo macrotumeo, che può avere i seguenti significati: essere longanime, paziente, tollerante, costante. Quindi perseverare con pazienza e coraggio, sopportando sfortune e difficoltà, essere pazienti, sopportando le offese e le ingiurie di altri, essere miti e lenti a vendicarsi, lenti all'ira, lenti a punire. Quando il nostro amore per gli altri è genuino, siamo disposti a sopportare le loro offese e a soffrire a causa del loro maltrattamento, senza cercare di contraccambiare. Quando il nostro amore verso gli altri è reale, siamo disposti a continuare a sopportare i loro abusi, anche se ciò è causa per noi di infelicità interiore. Siamo disposti a sopportare la loro crudeltà tutto il tempo necessario, in modo da poter vedere realizzarsi nella loro vita il meglio che Dio ha in serbo per loro. Quando la personalità di qualcuno si trova in conflitto con la nostra, quando per maldicenza o per insinuazioni qualcuno cerca di metterci in cattiva luce, noi siamo in grado di accettare tali opposizioni con grazia, solo se abbiamo amore. Mi viene in mente una coppia sposata che ha un figlio adolescente handicappato emotivamente. Questo ragazzo passa per tutte le espressioni emotive più estreme ogni giorno. Scoppia in lacrime, lancia delle urla piene di rabbia, usa parole di odio. Poi passa a suppliche di perdono, a patetiche espressioni d'amore. La situazione è stressante e difficile, eppure l'amore profondo che c'è nel cuore dei suoi genitori li rende capaci di sopportare pazientemente il duro compito di allevare quel figlio. Senza l'amore ci saremmo arresi molto tempo fa, dicono. E ora arriviamo alla seconda affermazione, al secondo aggettivo, come ho amato definirlo prima, che riguarda l'amore. E che Paolo, e di cui Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13. Rivediti questo capitolo se hai perso la puntata precedente della nostra trasmissione. Dicevo allora il secondo aggettivo: l'amore è benevolo. Qualcuno ha detto giustamente che questo è l'altro lato della medaglia. Essere benevoli è la manifestazione attiva dell'amore. Essere pazienti invece è la parte passiva. Vedi, una cosa è sopportare i torti, i dispiaceri, i maltrattamenti dei nostri nemici, ma è tutt'altra cosa reagire dimostrando benevolenza a quelli che ci hanno schiaffeggiati, con i loro commenti scortesi ed i loro dinieghi. Nel suo libro I grandi temi della Bibbia, Louis Albert Banks sottolinea l'enorme bisogno di benevolenza con la seguente poesia che vorrei leggerti. Siamo benevoli. La via è lunga e solitaria, ed i cuori umani chiedono soltanto questa benedizione: che siamo benevoli. Non possiamo conoscere il dolore che affligge l'uomo. Non possiamo vedere neppure le anime abbattute dalla tristezza, ma l'amore può splendere sulla via, oggi e domani. Siamo benevoli. Che sentano i giovani e i vecchi pure parole gentili. Sulla ruota del dolore tante vite travagliate si spezzano. Invano viviamo se non diamo qualche pegno d'affetto. Siamo benevoli. Siamo benevoli, il sole calante tramonterà presto. È troppo tardi. Posare i fiori sul petto ormai quieto. Siamo benevoli.

Ecco, forse basterebbe cambiare i nostri pensieri per iniziare ad avvicinarli a quelli che erano i concetti che spinsero l'Apostolo Paolo a scrivere questo importante capitolo della sua lettera ai Corinzi, ma direi di più, al mondo, all'umanità, a tutti quelli che vogliono cercare veramente il senso dell'amore. Cambia i tuoi pensieri e anche il titolo della canzone che ascolteremo adesso dalla voce di Gaetano Caruso.

Abbiamo dunque visto, sino a qua, studiando quella che è la natura dell'amore, due degli aggettivi con i quali Paolo apostrofava il concetto di amore. L'amore è paziente, l'amore è benevolo. Il terzo di questi aggettivi, di queste affermazioni, è l'amore non invidia. Che maledizione, il peccato dell'invidia. Satana, invidioso di Dio, cadde dalla sua posizione alta ed esaltata. Caino, invidioso di suo fratello Abele, divenne il primo assassino. I fratelli di Giuseppe, motivati da quel mostro dagli occhi verdi, lo vendettero come schiavo per 20 pezzi d'argento. E attraverso i secoli, fino al tempo presente, opere malvagie dettate dall'invidia hanno diviso famiglie e chiese, distrutto amicizie, ostacolato gravemente l'opera del Vangelo. Quando c'è l'amore, invece, non c'è posto per l'invidia. Non c'è soddisfazione quando altri hanno disgrazie e guai, né si rimane male quando altri ottengono successi. Piuttosto, la persona in cui regna supremo l'amore è rattristata dalle tragedie e dalle delusioni dei disgraziati, mentre si rallegra dei loro successi e delle loro benedizioni. Nel suo libro intitolato Studi sui Corinzi, Albert Hughes espresse così l'atteggiamento della persona che dimostra un amore genuino. Io amo le cose belle, anche quando non le possiedo e anche se non potranno mai essere mie. Mi piacciono e mi rallegrano. No, l'amore non è invidioso. Quando un amico o anche un nemico ci supera in qualche modo, non invidiamolo. Non guardiamo una tale persona con occhi verdi ed un animo pieno di meschinità. Veniamo così al quarto aspetto dell'amore. L'amore non si vanta. Questa frase può essere espressa anche nei seguenti termini. L'amore non si mette in mostra, l'amore non fa sfoggio né fanfaronate. L'amore infatti non si mette in mostra, non cerca mai di glorificarsi. Chi ama si mette veramente in disparte, si sente indegno. Lo spaccone invece ritiene che gli altri sono fortunati se ricevono il suo affetto. Tutta la sua attenzione è rivolta a se stesso, non agli altri. Chi ama non cerca di essere al centro dell'attenzione. L'amore poi non si gonfia. L'essere gonfi, come anche il vantarsi, ha a che fare con il peccato d'orgoglio. E la vita di una persona piena d'orgoglio è spesso caratterizzata da egoismo, arroganza, vanità, idee esagerate riguardo alla propria importanza. Quando c'è l'amore, invece, non c'è posto per montarsi la testa. Qualunque sia la posizione della persona in questione, quando manca l'amore, però, c'è quel forte desiderio di superare l'altro, di eclissarlo, di adombrarlo. Così facendo, c'è pure la tendenza ad esagerare la propria importanza e a guardare l'altro con un'aria di superiorità. Ma l'amore non fa mai una cosa simile, non fa mai dire sono migliore degli altri. L'amore è incompatibile con qualsiasi tipo di orgoglio. Chi è diretto dall'amore non si innamora mai della propria persona né dell'importanza della propria posizione. L'amore non si comporta in modo sconveniente, questo è un altro dei passi suggeriti a tutti noi da Paolo, dall'apostolo Paolo, in quel passo, in quel meraviglioso passo della prima lettera ai Corinzi. Paolo aveva in mente forse il modo in cui una persona arrogante, priva d'amore, nonché superba, tratta il suo prossimo, dicendo l'amore non si comporta in modo sconveniente. Quando una persona si interessa solo di se stessa, del suo benessere, del suo divertimento, dei suoi piaceri, della sua felicità, del suo progresso, le sue azioni non nuociono soltanto a lei, ma anche agli altri. Ma il vero amore non si comporta in modo sconveniente. Non è scostumato, scortese, vanitoso. Chi cammina nell'amore è uno che non si abbassa al punto di comportarsi in modo indecente. No, l'amore non è mai colpevole di una condotta sconveniente.
L'amore non cerca il proprio interesse. Chi ama non cerca prima il proprio interesse. Non è ossessionato dal proprio io, non esige i suoi diritti, non sminuisce gli altri innalzando se stesso. Considera gli altri prima di se stesso e riconosce i loro bisogni e desideri. Questa qualità dell'amore è visibile per eccellenza nel Signore Gesù, colui che ci amò e diede se stesso per noi. Egli lasciò la gloria del cielo per noi, resistette alle tentazioni di Satana per noi, si arrese alla volontà del Padre nel giardino del Getsemani per noi. Infine, morì sulla croce del Calvario, sopportandone il vituperio, la sofferenza, la separazione dal Padre, tutto questo per noi. In contrasto con questo, quanto siamo portati a cercare i nostri interessi. È tanto naturale per noi diventare difensivi. Ci arrendiamo facilmente alla carne ed insistiamo nel voler fare le cose a modo nostro, proteggendo i nostri diritti, spesso senza riguardo verso gli altri. Ma non è così con l'amore. Esso si arrende, accetta i torti, abbassa se stesso ed è sensibile ai desideri e ai bisogni degli altri. Abbiamo ancora due aspetti di cui ci cureremo in questa puntata, prima di darti poi l'appuntamento alla prossima, quando svilupperemo gli altri aggettivi, le altre affermazioni a completare queste 15 che Paolo ha trovato e ha descritto nella lettera ai Corinzi relative all'amore e alla natura dell'amore. Vedremo ancora l'amore non si inasprisce e l'amore non sospetta il male per questa puntata, ma prima abbiamo una pausa di carattere musicale. Un bel motivo, interpretato da una sensibile cantante gospel che risponde al nome di Amy Grant. Il pezzo, in maniera significativa direi, si intitola Love Can Do, l'amore può fare, e poi ci sono tanti puntini. Pensa un po' tu, cosa può fare l'amore? Io direi che in una parolina risolviamo il problema. Love can do all, potremmo dire, ossia l'amore può fare tutto.

Stai ascoltando il programma Punto Radio, al microfono Mauro, ancora per pochi minuti. Stiamo parlando del concetto d'amore. Prima di ascoltare la canzone di Emigrant, ho detto, avremmo analizzato ancora due dei 15 aspetti, delle 15 affermazioni che Paolo fa nella sua lettera ai Corinzi in relazione all'amore. L'amore non si inasprisce. Colui in cui dimora il vero amore cristiano non è permaloso, non è di cattivo carattere né irascibile, né si esaspera facilmente. È invece paziente con la gente, non va in cortocircuito facendo scenate o perdendo la pazienza alla minima occasione, anzi sopprime la tendenza ad essere contrariato per delle banalità, anche quando da un punto di vista puramente umano potrebbe sentirsi giustificato nell'agire proprio in quel modo. No, chi ama non è permaloso, non si arrabbia alla minima provocazione, ma a causa del suo amore si mantiene calmo. Per amore degli altri si controlla senza andare su tutte le furie per ogni piccolo disturbo. L'ultimo aspetto poi che analizziamo oggi della natura dell'amore è: l'amore non sospetta il male. Che cosa vuole dire questo? Beh, la parola sospetta nella frase sospetta il male è una traduzione della parola greca logizomai. Questa parola era usata talvolta dai contabili e forse porta in sé l'idea di avere un archivio. Infatti, una delle traduzioni più recenti della Bibbia in lingua inglese, la New International Version, esprime così questa frase del versetto 5: l'amore non conserva alcun registro dei torti. Certe persone sembrano impegnarsi davvero nel ricordare ogni torto subito. Il ricordo di ogni torto immaginario o reale brucia nei loro cuori come un carbone incandescente che aspetta solo di essere riacceso per produrre di nuovo una fiamma vivace. Quando c'è l'amore, invece, e altri ci fanno un torto oppure scopriamo qualcosa che non va nella vita altrui, non aggiorniamo un registro. Non abbiamo un sistema di contabilità per calcolare i torti degli altri, né teniamo alcun conto dei debiti a loro sfavore. La persona che ama davvero non terrà un registro dei torti, ma anzi vorrà cancellarli e dimenticarli il più presto possibile. Sforziamoci a non considerare la parte del registro dove si annotano i debiti e concentriamoci invece su ciò che dà credito agli altri. Abbiamo considerato 9 delle 15 affermazioni dell'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 13 dai versetti 4 a 7 riguardanti l'amore. Nella prossima puntata esamineremo le restanti 6 affermazioni. E nel darti appuntamento proprio al prossimo numero, il 76esimo di Punto Radio, ti abbraccio calorosamente e ti aspetto qui nella prossima puntata. Ciao!

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, benvenuti a questa nuova trasmissione che dedichiamo allo studio della parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio biblico abbiamo detto che in questo capitolo 16 di Matteo, che abbiamo appena cominciato a studiare, noteremo tre punti di vista differenti per quanto riguarda il Signore Gesù. I farisei lo consideravano un impostore e non credevano che egli fosse il Messia. La gente invece pensava che Gesù fosse in realtà Giovanni Battista o qualche altro antico profeta tornato in vita. I suoi discepoli invece esprimono un altro giudizio. Essi credono che Gesù sia il Messia, il Figlio di Dio. I farisei e i sadducei chiedevano un segno, ma Gesù dice loro che non darà alcuna prova di essere il Messia se non con la propria risurrezione. Poi leggiamo che egli, Gesù, lasciò questi farisei e questi sadducei e se ne andò. C'è una nota di conclusione in questa sua azione, come se da quel momento in poi Gesù li avesse completamente lasciati perdere. A questo punto Gesù mette in guardia i discepoli contro questi capi religiosi. Infatti i discepoli, leggo nel Vangelo di Matteo, passati all'altra riva si erano dimenticati di prendere il pane, che era rimasto a seguito del miracolo. E Gesù disse loro: «Vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei». E i discepoli ragionavano fra loro dicendo: «Egli parla così perché non abbiamo preso il pane che è rimasto». Ma Gesù, accortesene, disse: «O gente di poca fede, perché ragionate fra voi del non avere del pane? Non capite ancora e non vi ricordate dei cinque pani, dei 5.000 uomini e quante ceste di pane ne avanzarono? E non vi ricordate neanche dei 7 pani e dei 4.000 uomini che mangiarono e quanti panieri ne avanzarono? Come mai non capite che non è di pane che io parlo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Allora i discepoli capirono che Gesù non aveva detto loro di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Tutto ciò è scritto in Matteo capitolo 16, versetti 5 a 12. Da principio, i discepoli, da persone semplici quali erano, non avevano capito il vero significato delle parole di Gesù. Anzi, trovandosi senza pane, pensavano che Gesù parlasse di cibo. Tuttavia il Signore rileva anche la loro preoccupazione per la mancanza di cibo e dolcemente li rimprovera dicendo loro: «Possibile che non ricordiate con quanta facilità moltiplicai il pane per la prima volta per 5.000 persone e poi la seconda volta per altri 4.000?» Perciò, in questi versetti, troviamo due insegnamenti da parte di Gesù. Il primo è di fare attenzione alle false dottrine intessute di ipocrisia, e il secondo insegnamento è di non dimenticare mai la potenza di Dio, di non preoccuparci, perché Lui provvederà ad ogni cosa se veramente abbiamo fiducia in Lui. Proseguiamo ora, amici, con la lettura di Matteo capitolo 16, versetto 13. Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Cioè, chi dice la gente che sia io il Cristo? Vediamo dunque che Gesù si è spostato in Cesarea. Se noi potessimo osservare una carta geografica, troveremmo che ci sono tre Cesaree. La Cesarea di Filippo, dove Gesù si spostò, si trovava a nord del Mar di Galilea. Il Signore Gesù dunque si trovava a nord e si stava dirigendo verso Gerusalemme, e cioè si stava avvicinando al momento della sua morte. Ma prima di cominciare il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme, Gesù vuole rendere chiaro due cose precise nella mente dei suoi discepoli. Prima di tutto, vuole chiarire chi egli sia, e secondariamente, ma non di meno importanza, quello che sta per fare. Amico mio, ci sono due cose che tutti noi dobbiamo avere chiaro in mente per essere dei cristiani. Innanzitutto dobbiamo sapere chi è Gesù, poi conoscere perfettamente ciò che ha fatto e perché lo ha fatto. Dobbiamo conoscere queste cose per poter credere e quindi essere salvati. Notate dunque, amici, la prima domanda di Gesù: chi pensano che io sia? Questa è una domanda che Gesù sta facendo in un certo senso ancora oggi e che spesso rimane senza una chiara risposta da parte di tanti. Ancora oggi Gesù è la persona più controversa che sia mai vissuta sulla terra. Sentiamo ora il punto di vista della gente, delle folle che hanno seguito Gesù durante la sua vita. Io penso che se tu e io rivolgessimo la stessa domanda ai nostri concittadini, probabilmente riceveremmo delle risposte simili, perché le persone rimangono ancora oggi confuse per quanto riguarda la vera identità del Cristo. Infatti, i discepoli risposero a Gesù dicendo: alcuni pensano che tu sia Giovanni Battista, altri dicono che tu sia Elia, altri ancora pensano che sei Geremia o uno dei profeti. Alcuni dicono che sei Giovanni Battista. Giovanni Battista era un grande uomo che il popolo riconosceva come un grande maestro. E anche al giorno d'oggi molti dicono che Gesù sia soltanto un grande maestro. Altri invece dicevano che Gesù era il Messia. Elia certamente aveva una fortissima personalità e anche ai giorni nostri Gesù viene riconosciuto come una delle personalità più travolgenti della storia. Altri ancora dissero ai discepoli: pensano che tu, Signore, sii Geremia. Geremia era un profeta di sventure e molte persone oggi pensano che Gesù fosse unicamente un profeta, magari di cose tristi più che di cose allegre. Questi dunque erano i punti di vista della maggior parte delle persone in merito al caso Gesù. Ma continuando con la nostra lettura del Vangelo di Matteo, vediamo che Gesù si rivolge agli apostoli e chiede loro: e voi? Voi chi dite che io sia? Simon Pietro, rispondendo a nome di tutti gli altri, disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Queste parole sono riportate nell'Evangelo di Matteo al capitolo 16, versetto 15 e 16. Era giunto il tempo affinché i discepoli prendessero una decisione e quindi confermassero le proprie convinzioni. Simon Pietro evidentemente era il portavoce del gruppo dei discepoli e disse: tu sei il Cristo, che significava il Messia, l'unto, colui che era stato profetizzato nell'Antico Testamento e che faceva sì che le profezie veterotestamentarie si realizzassero. E poi Simon Pietro aggiunse anche: sei il figlio dell'Iddio vivente. E questa è la più giusta, la più corretta definizione che troviamo di Gesù Cristo. Infatti Gesù conferma queste parole che disse l'apostolo Pietro dicendo così: Gesù replicò a Pietro e anche agli altri discepoli dicendo: tu sei beato, o Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ancora ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ciò è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 16, versetti 16 a 18. Amici, soltanto lo Spirito Santo di Dio poteva rivelare Cristo a qualcuno. Nessuno anche oggi può chiamare Gesù Signore o chiamarlo Figlio di Dio se non grazie alla rivelazione dello Spirito Santo. Soltanto lo Spirito di Dio può rivelarci i segreti di Cristo. Gesù disse infatti: non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, e cioè non l'hai imparato stando con me, ma Dio stesso ti ha dato la grazia di saperlo, di comprenderlo. Quest'ultimo versetto che ho letto poc'anzi, per quanto riguarda Pietro e la Chiesa, merita un commento un po' più attento, perché veramente si sono versati fiumi di inchiostro su queste parole di Gesù. Perciò rileggiamo queste parole. Su quale pietra Gesù costruirà la sua chiesa? Alcuni pensano che Gesù avrebbe costruito la sua chiesa su Simon Pietro. Ovviamente le cose non stanno così, anche se a un'analisi superficiale possa sembrare così, ma più che altro è il gioco di parole che può ingannare. Altri ancora dicono che Cristo avrebbe edificato la sua chiesa sulla confessione, sull'affermazione che Simon Pietro fece. Ma non sono d'accordo neppure su questo pensiero. Vedete, amici, chi è mai la pietra? La pietra, indubbiamente, senz'altro, è Cristo, e la Chiesa è stata edificata su di Lui, su Cristo Gesù. Inoltre, e questo è molto importante, credo, lo stesso Simon Pietro chiarisce questo fatto in una delle sue lettere. Infatti, nel capitolo 2 della prima lettera di Pietro, dell'Apostolo Pietro, questo Apostolo Pietro, riferendosi a Cristo, scrive in questi termini: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in Lui, in questa pietra che è Cristo, non sarà confuso». E io spero sinceramente che tu sii uno di quelli che crede in Cristo o che voglia mettere la propria fede in Cristo per non essere confuso, per essere salvato, per il tempo e per l'eternità. E qui, amici miei, guardando il mio cronometro, devo purtroppo fermarmi perché il tempo è ormai agli sgoccioli, perciò vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Evangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 51. La cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono. Ancora Evangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 2. Si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra dell'entrata del sepolcro e vi sedette sopra. Il commento di oggi ci parla dei terremoti. I terremoti sono fenomeni naturali, ma Dio può servirsene per attirare la nostra attenzione su fatti di alto valore spirituale. La Bibbia racconta di molti terremoti e ci dice che la terra ha anche tremato in un momento molto importante della storia del mondo, alla morte del Figlio di Dio. Quando Gesù, subendo volontariamente il castigo di Dio per i peccati degli uomini, rese lo spirito emettendo un gran grido, la terra tremò. Lo stesso Vangelo ci riporta che la domenica mattina, due giorni dopo, la terra tremò di nuovo nel momento in cui un angelo, messaggero di Dio, annunciò la notizia più stupefacente che orecchio umano avesse mai udito: Gesù è risuscitato. Questi due grandi avvenimenti sono stati così accompagnati da un sussulto della terra, come se il creatore dei mondi volesse attirare l'attenzione degli uomini. Ma se un terremoto ha segnalato la morte di Cristo e un altro la sua risurrezione, i Vangeli ci dicono che vi saranno molti terremoti alla fine dei tempi, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 7. Gesù ha promesso che ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno di giustizia e di pace. Ma questo ritorno sarà preceduto da fenomeni inspiegabili e da terremoti in diversi luoghi della terra, come è riportato nell'Evangelo di Luca, capitolo 21, versetti da 11 a 27. Coloro che non avranno voluto riconoscere Gesù Cristo come il loro Salvatore dovranno allora incontrarlo come giudice, come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 10, versetto 42. Ma oggi è ancora un giorno di grazia. Non è troppo tardi per mettersi in regola con Dio e scampare ai suoi giudizi.

Ed ora eccovi alcuni consigli sull'obesità. Oggigiorno, mentre una metà della popolazione del mondo soffre la fame, l'altra metà cerca di mettersi in dieta o di correre su e giù da tutte le parti per dimagrire. Oh, come sono grasso! Come mai? Vuole proprio Dio che io sia così grasso, trasandato, senza amici e così via? Orbene, l'obesità risulta quasi sempre dal mangiare troppo. Molto raramente essa è il risultato di disordini glandolari o di cose simili, e se avete dei dubbi fate una visita medica e con molta probabilità sarete rassicurati che il vostro problema deriva da una dieta troppo abbondante. Ora vedete, quando una persona riconosce che è grassa e quando riconosce che ciò è causato da eccedenza nutritiva, allora deve con molta accortezza investigare la causa di questo suo problema. Non può biasimare Dio? Questa è un'attitudine completamente scorretta per un cristiano o del resto per qualsiasi persona. Non può accusare altri, ma deve guardare direttamente ed esclusivamente a se stesso. Usualmente ci sono due fattori che spingono a mangiare troppo. Uno è la mania che ci siamo presi di comprare biscotti e dolce, pasta e gelato che poi mangiamo fra un pasto e l'altro e che mettiamo sul tavolo assieme agli altri cibi che già di per sé sono più che abbondanti per il nostro nutrimento. E noi continuiamo a far così giorno dopo giorno. E se una persona è presa da questa abitudine, la prima cosa da fare, se vuol tener cura del suo corpo, che è il tempio dello Spirito Santo, è di non procurarsi mai più queste cose che causano dei guai e dei futuri infarti cardiaci, ma di cambiare queste abitudini. Non datevi a fare delle merendine, non vi mettete a portata di mano cibo o dolciumi. Se dovete mettere un locchetto al vostro frigorifero o buttare via la chiave o darla a vostro marito o alla vostra moglie, qualsiasi sia il caso, se così è necessario, fatelo. E così sarà solo aperto sotto la loro supervisione. Ma ricordatevi che la chiave di tutto questo è di creare una situazione in cui non siete tentati e in cui vi sarà estremamente difficoltoso di darvi a mangiare quando non dovete e di farci poi l'abitudine. In qualsiasi situazione, in qualsiasi circostanza che c'è un'abitudine, un vizio, questo deve essere interrotto e rimpiazzato con un nuovo. E una cosa, per esempio, potete fare è di mangiare dei sedani ogni volta che vi sentite il desiderio di trangugiare qualche cosa. Un'altra cosa da fare è di disfarsi di tutti quei fritti misti, di tutte quelle leccornie che ci sono in giro, sostituendole con cibi adatti ad una dieta migliore. Questo vi farà sentire meglio e più vigorosi, in miglior umore e in migliore salute. Però, come ho detto, c'è anche un altro problema. Usualmente ci sono sempre due cause. Ci sono le abitudini della vita e, come si è detto, spesso sono queste che ci inducono ad eccessi nutritivi. Ma spesso c'è anche un altro fattore a complicare le cose, e non si tratta di abitudini soltanto, ma di umori, di commiserazione, di uggia e forse anche di rimorso. E quando una persona è giù di morale, sia che lo sia a causa di qualche inconvenienza, questa sembra che le siano caduti addosso tutti i guai del mondo. E non ci sia nessuno che possa aiutarla, e questo porta a peggiori umori, e allora chissà, per qualche ragione, ecco che si tende a mangiare specialmente dolci che danno un'immediata sensazione di buono e di gustoso. E così chi si dà a farsi un buon frappè, altri si danno a bere un bel latte al cioccolato, oppure si prendono un gelato e si ingubbiano di queste cose e si momentaneamente si sentano meglio già mentre preparano queste cose, anticipandone la dolce sensazione che ne riceveranno. Sfortunatamente questo però non solve il problema.
anzi ne crea un altro, quello dell'obesità. E così, vedete, quest'idea di volgersi al cibo per trovare un po' di piacere fra tanti guai è come prendere un tranquillizzante per risolvere i nostri problemi. Queste cose non ci aiutano. Sì, vi daranno un po' di sollievo, vi calmeranno per un po', ma i problemi restano lì. E se questa è la ragione che vi induce a mangiare più di quello che dovreste, che vi induce ai dolci per cercare soddisfazione e sollievo quando vi sentite scontenti, io vi dico che la vera risposta al vostro problema è nell'esaminare la causa del vostro malcontento e di investigare a fondo quali siano le vere cause della vostra infelicità e ciò che non va come dovrebbe nella vostra vita. Forse è perché voi e il vostro marito, o voi e la vostra moglie, o voi e i vostri figliuoli, o voi e i vostri genitori, o voi e i vostri vicini, o voi o il vostro pastore, o voi e la vostra chiesa, o voi e qualsiasi altro, perché usualmente c'è sempre qualche altro con cui non riuscite a spuntarla e così vi date a trangugiare giù una bella cioccolata o a mettervi a cucinare una bella torta per poi affondare i vostri denti in essa. Vi dico, non fate questo. Prendete invece della carta e una matita e mettete giù ciò che sta deteriorando la vostra relazione con loro e fate una lunga lista delle cose le quali avete mancato verso Dio o verso il vicino o la moglie o la chiesa o chiunque sia. Mettete tutto giù e fatelo in una maniera onesta e comincerete subito a sentirvi meglio mentre compilerete questa lista. E perché questi problemi vi sono ora davanti, voi vi trovate nella posizione di poter fare qualche cosa per essi e poi accanto fate anche un'altra colonna e mettete giù ciò che voi sapete dalla parola di Dio che egli vuole che facciate per cambiare i vostri modi e fronteggiare questi problemi e cominciate ad assumere le vostre responsabilità e a rimediare alle promesse che non avete mantenuto e a cambiare tutti quei modi sbagliati con i quali avete nel passato trattato con la gente. In altre parole, cominciate a trattare il vostro problema come Dio vuole che lo facciate e invece di cercare di risolvere i problemi col trattare i loro effetti, e cioè il dispiacere, lo sconforto, il malumore che la vostra coscienza ha indotto in voi a causa della vostra mancanza, voi invece di star lì a commiserarvi e di star lì a covar uggia, datevi a solvere le vostre difficoltà secondo la parola di Dio. E allora, ecco, che allora troverete il desiderio per il cibo che svanirà, se no, se è necessario mettervi in una dieta consultando un dottore, fatelo, ma ricordatevi che la dieta di per sé stessa non è la soluzione, ma che voi dovete sviluppare nuove abitudini, cambiare i vostri modi di mangiare e di vivere. Cessate di mangiare fra un pasto e l'altro, fate l'inventario di ciò che nella vostra vita è male e se non trovate da per voi come trattare questi problemi nella parola di Dio, consultatevi col vostro pastore e allora con la giusta attitudine e con lo sviluppo di buone consuetudini diverrete la persona che Dio vuole che siate per ricevere i doni che Egli ha per voi e cioè la gioia di vivere, di lavorare per Lui con energia invece di divenire una persona uggiosa, trasandata e costante malumore che deriva le sue soddisfazioni dal trangugiar del cibo. Oh Signore, aiuta coloro che ci stanno ascoltando e che sono sotto questi problemi a prendere possesso della loro vita e per mezzo della Tua grazia fa ciò che Tu vuoi che facciano per preservare il loro corpo quale tempio dello Spirito Santo, divenendo così efficaci cristiani, servendoti in ogni maniera. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù.

L'ape può essere considerata l'insetto più importante del mondo, sia per questo motivo che per il suo caratteristico sistema di vita, è stato oggetto di studi più profondi di qualunque altra creatura, se si eccettua l'uomo. I risultati di queste ricerche sono stati pubblicati in più di 30.000 libri ed articoli. Nonostante che all'Istituto Scientifico Moody abbiamo dedicato allo studio delle api più di un decennio, siamo appena riusciti a scalfire in superficie il problema. Queste ricerche però ci hanno condotto ad apprezzare profondamente questo straordinario insetto. L'ape è una creatura sociale. Deve quindi affrontare molti dei problemi tipici della società umana, come tener pulita la città. Quando migliaia di creature vivono fianco a fianco, o mantengono rigidi standard sanitari, o rischiano malattie ed epidemie. Nell'Arnia, le squadre sanitarie sono costantemente al lavoro. Il materiale estraneo viene velocemente eliminato. Dopo essere stata adoperata, ognuna di queste migliaia di celle viene accuratamente detersa e perfino verniciata. Il risultato di questa continua vigilanza è un'Arnia sorprendentemente pulita. Ma non basta, è anche dotata di aria condizionata. Le variazioni giornaliere e stagionali di temperatura creano complessi problemi di vita e di morte. Le larve morirebbero se la temperatura dell'area dell'allevamento cadesse sotto i 32 gradi o superasse i 36 gradi. Gli organi sensoriali posti sulle antenne di un'ape possono misurare variazioni di un quarto di grado. Se la temperatura cala, le api ingurgitano più miele possibile. Il conseguente rialzo metabolico converte velocemente questo miele in calore e il calore collettivo di migliaia di corpi forma una copertura d'aria calda. Quando la temperatura sale, come succede nell'estate, le api fanno provvista di acqua e questa viene distribuita per tutta l'Arnia. Il vigoroso ventilare delle ali produce delle correnti d'aria che fanno evaporare l'acqua, abbassando così la temperatura interna. Notate come le api si collocano per meglio controllare il movimento dell'aria. Verso l'interno da un lato, verso l'esterno dall'altro. Le leggi internazionali riconoscono il diritto di regolare il passaggio di persone attraverso le proprie frontiere. Solamente coloro che rispondono a certi requisiti possono entrare. Vi è un'impressionante somiglianza tra questi procedimenti e quelli che esistono fra arnie differenti. Le api guardiane pattugliano costantemente gli ingressi. Ogni arnia ha un odore particolare. E al poliziotto basta una spazzolata con l'antenna per scoprire immediatamente se l'ape che cerca di penetrare nell'interno è un cittadino o un forestiero. Questi ultimi sono cacciati via a forza.

Questa vespa ha tentato in ogni modo di forzare l'entrata dell'Arnia, allo scopo di rubare il miele. Il bruco ha fatto la stessa cosa, ma non fa differenza. La pena per l'intrusione è sempre la stessa.

Una scodella d'acqua zuccherata ci permetterà di compiere interessanti osservazioni sull'efficienza della società delle api. Piazziamo il recipiente in un angolo tranquillo del giardino. Forse nessuno lo noterà per ore o giorni, ma non appena un'ape esploratrice lo avrà localizzato, appariranno poco dopo le sue consorelle. Ma in che modo tante api sono state capaci di trovare così velocemente la scodella? L'esploratrice è forse tornata dall'Arnia riconducendo indietro le sue compagne? No. Per quanto possa sembrare impossibile, l'ape che ha fatto la scoperta ha raccontato alle altre dove potevano trovare esattamente il cibo. Il mondo deve molte delle sue conoscenze sui metodi di comunicazione delle api alle attente osservazioni ed alla perseveranza di un brillante scienziato austriaco, Carl von Wrisch. Egli ha compiuto migliaia di osservazioni per un periodo di oltre 25 anni, controllando man mano varie teorie, finché alla fine ha scoperto il linguaggio delle api. Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative del nettare scoperto, queste vengono comunicate passandone alle compagne piccoli campioni. Altre informazioni vengono trasmesse attraverso una complessa danza a forma d'otto. Il dimenarsi è una parte fondamentale della danza. Il vigore con cui l'addome si muove indica la percentuale di zucchero contenuta nel cibo scoperto. Questi può essere passabile o eccezionale. Quando l'ape esploratrice danza dritta sul favo, comunica alle altre che possono trovare il cibo volando in direzione del sole. Se invece si trova in direzione opposta, danza verso il basso. Variando l'angolo, l'esploratrice può indicare la direzione di qualsiasi fonte di cibo. ...90 gradi alla destra del sole, ...40 gradi alla sinistra del sole. Ma come fa l'ape a seguire le istruzioni ricevute? Bisognerebbe supporre che possieda una specie di bussola. Così è, infatti, una meravigliosa bussola a luce polarizzata costruita nei suoi occhi composti. Ma per trovare il cibo non basta conoscere la direzione, è anche indispensabile sapere esattamente la distanza dall'Arnia. Osserviamo nuovamente la parte centrale della danza. L'intervallo di tempo delle oscillazioni e il numero degli impulsi sonori emessi ad ogni ronzio indicano la distanza dalla fonte del cibo. Quest'ape sta dicendo alle altre che la distanza è di 0,5 chilometro. Questa invece fa riferimento ad una distanza di 2,7 chilometri. Ma le informazioni non si limitano alla distanza. Un'ape normalmente vola a 24 km all'ora. Poiché però la sua velocità al suolo varierà a seconda dei venti, è fondamentale comunicare alle compagne lo sforzo necessario per raggiungere il cibo. Per dimostrare che il linguaggio delle api funziona veramente, sistemiamo 3 recipienti colmi di cibo. Il primo vicino ad un ruscello. Il secondo vicino ad un boschetto. Il terzo su una staccionata. L'esploratrice che ha scoperto la fonte di cibo, numero 1, viene marcata con una macchia. Quella che scopre la fonte numero 2 con una sbarra. E l'esploratrice che scopre la fonte numero 3 con una croce. In pochi minuti le esploratrici sono di ritorno alla propria Arnia, intente a dividere la loro scoperta con le compagne. Ora vediamo come il messaggio viene ricevuto. Le api le si affollano intorno captando con le antenne i suoi movimenti. Queste api vengono marcate con lo stesso simbolo dell'ape che le ha informate, ma con un colore differente. In pochi attimi gli insetti marcati cominciano ad arrivare ai recipienti, ma solamente le api con la macchia visitano il numero 1. Solo quelle con la sbarra il numero 2. E solo quelle con la croce visitano il recipiente numero 3.
In ogni circostanza le api visitano soltanto quel recipiente della cui esistenza sono state informate. Ci possiamo così rendere conto che la danza dell'ape è una riunione indetta allo scopo di informare le altre, comunicando loro notizie specifiche ed esatte sul genere di cibo, il suo contenuto zuccherino, direzione e distanza da percorrere per raggiungerlo. Fino a quel punto l'ape confidi nell'accuratezza delle informazioni ricevute, può essere dedotto guardandola rifornirsi di carburante. Si potrebbe supporre che le api lascino l'arnia dopo aver fatto il pieno, ma ciò non accade mai. Accurate misure sul contenuto dello stomaco delle api, recantesi in luoghi predeterminati, hanno rivelato che questi insetti prendono con sé quel tanto di cibo necessario per raggiungere i fiori sui quali lavoreranno. Portarne una quantità maggiore sprecherebbe la riserva di miele dell'arnia e diminuirebbe sensibilmente il carico utile da riportare a casa. È una decisione estremamente seria per un'ape. Se il carburante terminasse prima di raggiungere la nuova fonte di cibo, sarebbe la morte certa. Qualche volta vi sarà capitato di vedere un'ape agitarsi in mezzo all'erba. Qualche fatto imprevisto le ha fatto terminare il carburante. Potete raddrizzarla o porla in una posizione elevata da dove potrebbe facilmente decollare. Ma non può più volare. Non ha più carburante per far muovere i muscoli alari. Provate ora a darle dell'acqua zuccherata o del miele. In pochi attimi la vedrete riprendere il volo. Le api affidano la loro sopravvivenza all'accuratezza delle informazioni ricevute e il sistema funziona veramente. In un solo anno si raccolgono, negli Stati Uniti, più di 120 milioni di chilogrammi di miele. A questa quantità ne va aggiunta una doppia che è consumata dalle api stesse. Ciò significa che le api hanno cercato, succhiato, trasportato e lavorato circa 680 milioni di chilogrammi di nettare che, trasformato in miele, riempirebbe 41 milioni di scatole formando una pila alta 13.000 chilometri. La popolazione della città delle api varia durante l'anno. Gli 80.000 abitanti diverranno in pochi mesi solo 15.000. Poi improvvisamente ricresceranno di nuovo. Questa fluttuazione non è casuale. È il risultato di un accurato controllo delle nascite, la cui chiave risiede nell'ape regina. Quando serve una regina, un gruppo di operaie, chiamate nutrici, seleziona delle giovanissime larve e le nutre abbondantemente con la pappa reale. Una di queste diventerà la nuova regina. Quindi, nel senso più letterale, una regina si fa, non nasce. Le celle destinate a queste larve vengono allargate poiché le regine hanno dimensioni maggiori delle altre api. La regina, appena sviluppatasi, annuncia il suo arrivo ancora prima di emergere dalla cella. Questo suono è una sfida a qualunque altra aspirante di prepararsi alla battaglia. Esse intraprendono fra loro una lotta mortale che terminerà con la sopravvivenza di una sola.

regina sopravvissuta è un'eccezionale produttrice di uova. Ne depone più del doppio del proprio peso ogni giorno. Lei però non ha alcuna possibilità di controllarne il numero. Ciò viene stabilito in sua vece. È alimentata e curata dalle nutrici. Più viene nutrita, più uova depone. Variando la quantità di cibo somministratole, le nutrici controllano il numero di uova deposte e quindi la popolazione. L'uovo deposto nella cella, dopo 3 giorni si schiude. La larva non abbandona mai la cella che le fa da culla, per cui tutto il cibo necessario al suo sviluppo deve venire preparato fuori e le deve venire porto. Anche questa operazione è fatta dalle ape nutrici. Nei 6 giorni seguenti, queste visiteranno migliaia di volte ogni cella. Pensate, migliaia di visite per far nascere una singola ape. Eppure vi sono migliaia di larve che si sviluppano contemporaneamente, ognuna delle quali richiede una precisa ricetta personale, sia per la quantità che per il contenuto del cibo. Il favo, la casa nella quale le larve sono allevate, il magazzino per il nettare ed il polline, è una costruzione meravigliosa. Il materiale usato, la cera, è prodotto dalle api stesse che, a tal scopo, ingurgitano grandi quantità di miele. Dopo essersi nutriti, questi ingegneri si raggruppano nei posti da costruire, aggrappandosi l'uno all'altro. Queste scale viventi sono rese possibili dai forti uncini posti all'estremità di ogni zampa. Stanno così per ore. L'ape in cima al mucchio deve sopportare il peso combinato di tutte le altre che le stanno di sotto. Ed ecco finalmente, dopo circa 24 ore, la cera comincia ad apparire sull'addome di ogni insetto, in forma di fiocchi sottili. Successivamente le api cominciano a lavorare la cera con la bocca. La lavorano a lungo, mescolando ad essa un liquido schiumoso. Ed ecco finalmente le celle. Questo pezzo di miele pesa circa 30 grammi, ma rappresenta più di 30.000 chilometri ape spesi per raccogliere il nettare. Più di 100.000 ore ape per trasformare il nettare in miele e in cera. E 18.000 ore ape per modellare la cera in celle. Il tutto secondo un preciso schema affinché questa preziosa materia prima venga utilizzata nel modo più redditizio. Se l'ape dovesse costruire una sola cella, il cilindro sarebbe la forma ideale. In essa ci starebbe comoda. Ed avrebbe il massimo volume con la minima quantità di cera. Ma quando uniamo insieme tutte queste celle, questo vantaggio scompare. Avremo una forte perdita di spazi fra cella e cella. E fatto più importante, le pareti di ognuna non compiono la stessa funzione di quelle adiacenti. Anche il pentagono potrebbe contenere comodamente l'ape. Però non esiste alcun modo di unire i pentagoni facendo coincidere tutti i lati. Questa adiacenza di lati è soltanto possibile con 3 forme dalla sezione a croce, il triangolo, il quadrato e l'esagono. Purtroppo però il triangolo non può che fornire un minimo spazio e richiede una grandissima quantità di cera. Il quadrato andrebbe già meglio, ma il rapporto è insufficiente. L'esagono è quello che presenta i maggiori vantaggi. Naturalmente è la forma usata dalle api. Fornisce la massima capacità volumetrica con la minima quantità di materiale ed è infinitamente più resistente di tutte le altre forme. Usando lo stesso tipo di costruzioni, gli ingegneri hanno prodotto il più grande elevatore per silos del mondo. Gli attuali aeroplani supersonici usano la struttura cellulare del favo nella loro costruzione. Nuclei di materiale a forma di favo sono racchiusi tra 2 facce, ottenendo così la massima resistenza con il minimo peso.
La scienza moderna, con i suoi calcolatori e complesse formule matematiche, non è stata capace di migliorare l'efficienza del favo, la forma strutturale ideale. Le api hanno raggiunto grandiosi

Né esiste il crimine e la delinquenza giovanile. Nessuna ribellione contro l'autorità. Nessuno può dubitare dell'efficienza di una società così fatta. Dobbiamo però riconoscere che si tratta di una efficienza spietata. Non esiste disoccupazione poiché le api praticano un controllo totale ed assoluto della popolazione fondato sulle condizioni economiche del momento. Non esiste alcuna necessità per pensioni o cure mediche o ricoveri per anziani, poiché la legge dell'arnia obbliga le api a lavorare fino a morire in 5 o 6 settimane, nonostante il fatto che la loro vita potrebbe durare anni. Se la regina è incapace di deporre il numero di uova richiesto, viene punta a morte. Non appena il periodo degli accoppiamenti è terminato, tutti i fuchi o maschi vengono immediatamente uccisi. Nell'arnia l'individuo è nulla e lo Stato è tutto. Questo sistema funziona in quanto ogni ape segue uno schema comportamentale specifico ed è legata a quello schema da ciò che in passato veniva chiamato semplicemente istinto. Vi sono alcuni che vorrebbero adottare per l'uomo una struttura sociale simile a quella delle api. Nel fare ciò sono pienamente consapevoli di proporre una società disumana e spietata. Sanno inoltre che l'uomo non è legato dall'istinto a questi schemi, per cui suggeriscono l'idea di sostituire la forza spietata all'istinto. Nessuna persona responsabile potrebbe accettare una tale proposta. Infatti si dovrebbe avere prima accettato due presupposti del materialismo ateo. Il primo sostiene che l'uomo sia un animale altamente sviluppato e si differenzia dagli animali più bassi solo nel grado e non nella qualità. Il secondo presuppone che non esistano standard assoluti di bene e di male e che i modelli che adottiamo sono in gran parte artificiali, irrealistici ed inefficaci. In altre parole, si dà per scontato che non esista alcuno schema comportamentale progettato per soddisfare i bisogni dell'uomo. L'uomo è libero di costruire da sé il proprio standard o di prenderlo in prestito dagli animali. Ma è poi vero che l'uomo è stato lasciato senza schemi di comportamento? La storia indica chiaramente che ogni comunità civilizzata è stata fondata su certi principi etici e morali simili a quelli contenuti nei 10 comandamenti. Molta gente ride oggi quando si nominano i 10 comandamenti. Infatti essi ritengono che siano ormai fuori moda, che non abbiano alcuna importanza. Ma è vero questo? Da quanto tempo voi non li leggete più? Contengono cose come non ucciderai, non ruberai né bramerai cose altrui, amerai il tuo vicino come te stesso. Ritenete che qualcosa non funzioni in tale schema di comportamento? Provate a pensare come sarebbe il nostro mondo se tutti fossero costretti irrevocabilmente in questo schema. Niente guerre, niente crimini, né problemi razziali né povertà. Potremmo licenziare gli eserciti e la polizia e togliere le serrature alle porte, dedicandoci quindi con amore a cose molto più costruttive. No, nulla è sbagliato in questo schema. È perfetto. Il problema nasce dal fatto che l'uomo non segue affatto questo schema. In effetti, vi sono molte prove che appoggiano la conclusione che l'uomo, di per sé, è moralmente incapace di seguire questo schema. E perché? Perché ciò non avviene? Ciò è accaduto per caso o per trascuratezza? Se un piccolo insetto ha potuto essere costretto in questo schema, è certo che un Dio onnipotente avrebbe potuto fare la stessa cosa per l'uomo. Eppure se ci guardiamo intorno, appare evidente che l'uomo è libero di ogni schema, e specialmente da questo.

qualsiasi schema, lo avrebbe defraudato di ciò che lo rende umano. Lo avrebbe derubato del suo libero arbitrio e delle sue scelte. Invece di costringerlo in uno schema, Dio ha previsto per l'uomo qualcosa di infinitamente più bello. Dio offre di legare l'uomo a se stesso, in una relazione personale, calda e vitale. La possibilità di questo rapporto è la differenza ultima e fondamentale che distingue l'uomo dall'animale. Gli studiosi di comportamento animale non hanno mai scoperto la minima prova di una coscienza di Dio negli animali. Al contrario, invece, l'uomo è descritto come incurabilmente religioso. Questa fame nel cuore dell'uomo di conoscere Dio è universale. D'altro canto, l'uomo è descritto come incurabilmente religioso. Questa fame di conoscere Dio, che nasce nel cuore umano, è universale. In alcune parti del mondo questa fame di Dio è brutalmente soppressa. In altre, l'uomo cerca semplicemente di ignorarla. In altre ancora, è distolto e calato al di là di ogni possibile riconoscimento. Ma questo bisogno fondamentale nel cuore umano è universale. Senza questa relazione vitale, l'uomo è incompleto, insicuro, disturbato. Dio non ha fatto nessun piano perché l'uomo sia felice o abbia successo al di fuori di questa relazione, in quanto egli non vuole che l'uomo viva senza di essa. Nella Bibbia, la parola di Dio dice molto chiaramente le condizioni fondamentali affinché questa relazione con lui si possa stabilire. La prima è di riconoscere da parte nostra che non osserviamo i 10 comandamenti. Siamo peccatori, ed è vero. Il secondo è un gradino della fede, che riceviamo questa relazione con Dio come dono. In Giovanni 1,12 leggiamo: ma coloro che l'hanno ricevuto, cioè Lui, Gesù Cristo, ad essi è dato il potere di diventare figliuoli di Dio, a coloro che credono nel Suo nome. Questa è la soluzione di Dio ai problemi del comportamento. Questo è il problema fin dalla fonte, non il gruppo, ma l'individuo. Può questa relazione con Dio risolvere il problema del mondo? Bene, essa può risolvere i problemi in quella parte del mondo della quale voi siete responsabili, la vostra vita. E poi può estendersi agli altri, diventando voi una testimonianza del potere di Dio di trasformare una vita umana.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Un giorno, mentre gli israeliti si trovavano ancora accampati al Sinai, in tutto vi rimasero quasi un anno, Dio chiamò Mosè e gli disse: «I figlioli di Israele celebreranno la Pasqua nel tempo stabilito. Celebratela il 14 di questo mese sull'imbrunire. La celebrerete secondo tutte le leggi e le prescrizioni che vi si riferiscono». Era trascorso un anno dalla notte in cui il Signore aveva fatto morire i primogeniti di ogni famiglia di Egitto, ad eccezione delle famiglie israelite che avevano bagnato col sangue dell'agnello le porte delle loro case. In quell'occasione erano usciti dal paese che li teneva in schiavitù, e da quel momento in poi, ogni anno, all'epoca corrispondente, dovevano commemorare quella notte. Ogni famiglia uccideva il suo agnello, poi l'agnello veniva arrostito e mangiato con pane azzimo, cioè senza lievito. Per l'intera settimana che seguiva la Pasqua veniva celebrata la festa degli azzimi, durante la quale nessuno mangiava pane lievitato, anche questo per ricordare le circostanze del loro esodo dall'Egitto, quando avevano dovuto andarsene in tutta fretta con la pasta del pane non ancora lievitata. Oltre a queste due grandi feste annuali, il Signore ne stabilì delle altre, perché il popolo le celebrasse in seguito. 50 giorni dopo la Pasqua dovevano celebrare la festa della Pentecoste, in ringraziamento dell'avvenuta mietitura. Fu in questo stesso giorno festivo che 1500 anni più tardi Gesù mandò il suo Spirito Santo sugli Apostoli, ed è per tale ragione che, riferendoci a quell'avvenimento, conserviamo il nome di Pentecoste. Le feste della Pasqua, degli Azimi e della Pentecoste venivano celebrate in primavera. In Palestina la mietitura avviene prima che da noi, perché la maturazione del grano è favorita dal clima notevolmente più caldo. Più tardi, in un tempo più avanzato dell'anno, dopo la raccolta delle olive e la vendemmia, Israele aveva un altro mese a cui corrisponderebbe il nostro ottobre, nel quale ricorrevano delle festività. Nel primo giorno di questo mese si celebrava la festa delle trombe, durante la quale questi strumenti venivano fatti squillare per tutta la giornata. Da quando il Signore aveva ordinato a Mosè di forgiare due trombe d'argento, le stesse rivestivano un particolare significato per la popolazione, perché avevano funzioni segnaletiche. Quando suonavano entrambe in un certo modo, ad esempio, significava che era indetta l'assemblea del popolo. Quando era una sola a squillare, voleva dire che erano convocati soltanto i capi, e così via. La festa delle trombe era in un certo senso una festa di annunciazione, perché precedeva la grande festa dell'espiazione, che cadeva nel decimo giorno dello stesso mese. Dopo queste due, vi era un'altra festa della durata di 7 giorni, chiamata Festa dei Tabernacoli. Questa ricorrenza aveva un duplice scopo: ringraziare Dio per l'annata di raccolto e ricordare gli anni trascorsi nel deserto durante il viaggio verso la Palestina, quando erano costretti a dimorare in tende perché dovevano spostarsi continuamente da un luogo all'altro. Per questa seconda ragione, infatti, in occasione della Festa dei Tabernacoli, gli israeliti dovevano tagliare dei rami d'albero e costruirsi con essi delle capanne nelle quali abitare per tutta la durata della festa. Questo era un ordine preciso del Signore, il quale aveva detto: «Celebrerete questa festa in onore dell'Eterno per 7 giorni ogni anno. Tutti voi, figli di Israele, dimorerete in capanne per 7 giorni, affinché i vostri discendenti sappiano che io ho fatto abitare nelle capanne i figlioli di Israele quando li ho tratti fuori dall'Egitto». Durante il soggiorno di Israele ai piedi del Sinai, avvenne che il figlio di una donna ebrea e di un egiziano si mise a litigare con un israelita. Mentre litigavano, il primo bestemmiò il nome del Signore e lo maledisse. Fu portato davanti a Mosè, il quale lo fece rinchiudere in prigione in attesa di conoscere dall'Eterno che cosa si dovesse fare di lui. Il verdetto del Signore fu di condanna a morte mediante lapidazione. Il Signore, come aveva stabilito un tempo di riposo per gli uomini, ne stabilì uno anche per la terra. Decretò che dopo ogni 6 anni di attività la terra doveva goderne un settimo di completa inattività. Nel corso di esso gli israeliti non dovevano seminare nulla. Un criterio simile a questo è del resto seguito anche oggi, perché è dimostrato che quando si lascia riposare la terra per un certo periodo, si ottengono in seguito prodotti migliori e più abbondanti. Dio istituì anche il giubileo. Veniva chiamato così il 50° anno a partire dall'istituzione della festa o dall'ultimo giubileo. La festa, quindi, veniva a cadere ogni 50 anni. Durante l'anno giubilare la terra doveva riposare, non doveva cioè venir coltivata, e sotto molti aspetti era un anno di benedizione per Israele. Agli schiavi veniva ridata la libertà, e coloro che durante i precedenti 49 anni si erano trovati nella necessità di vendere le loro terre ne tornavano in possesso. Questo perché il Signore aveva stabilito che una volta fatta la distribuzione della terra di Canaan tra le famiglie ebree, i possedimenti assegnati dovevano appartenere per sempre alle famiglie che li avevano ricevuti in origine. Il Signore ripeté più volte che se il suo popolo l'avesse ubbidito, avrebbe ricevuto grandi benedizioni. In caso contrario sarebbe stato duramente punito e il castigo si sarebbe spinto fino alla deportazione dell'intera nazione, se gli israeliti si fossero allontanati da Dio al punto di costringerlo a farlo. Aggiunse inoltre che una parte di tutto ciò che possedevano doveva appartenergli. Tutti i primogeniti, come aveva detto in precedenza, erano suoi di diritto e dovevano venire riscattati mediante un sacrificio. La decima parte del profitto che ogni israelita traeva dalla lavorazione della terra o da qualsiasi altra attività spettava al Signore. Ad esempio, se il gregge di qualcuno dava 10 nuovi agnelli in un anno, uno di questi doveva essere dato al Signore, e così via per tutto il resto. Questa parte di beni spettante al Signore, o decima, come viene comunemente chiamata, veniva consegnata ai Leviti perché se ne servissero per il loro sostentamento e nel servizio al tabernacolo.

0: Dio aveva dato le leggi riguardanti il popolo e tutte le disposizioni concernenti il tabernacolo erano state eseguite. Gli israeliti erano rimasti accampati vicino al Sinai per quasi un anno ed era giunto il momento di rimettersi in viaggio verso Canaan. Prima che partissero, il Signore aveva ordinato di fare un censimento di tutte le tribù per conoscere il numero di uomini in grado di impugnare le armi in caso di guerra. Aveva dato anche ordini precisi sul modo in cui le varie tribù dovevano disporsi nel piantare ogni nuovo accampamento. La tribù di Levi doveva mettersi tutta attorno al tabernacolo, con le famiglie di Mosè ed Aaron proprio di fronte all'ingresso. Le rimanenti tribù dovevano pure disporsi all'intorno, un po' più discoste, tre ad ogni lato della tenda di Dio. Fin dalla prima Pasqua in Egitto, quando erano morti tutti i primogeniti degli egiziani, il Signore aveva stabilito che tutti i primogeniti delle famiglie ebree gli sarebbero appartenuti. Ma prima che Israele togliesse il campo vicino al Sinai, aveva disposto che questa specie di consacrazione dei primogeniti venisse in un certo senso sostituita con la consacrazione della tribù di Levi. Questo tuttavia non esimeva le famiglie ebree dal provvedere al riscatto dei figli primogeniti mediante l'offerta di animali. I Leviti, da quel momento in poi, sarebbero stati i suoi servitori speciali. Da questa tribù dovevano uscire i sacerdoti e tutti gli addetti al servizio del tabernacolo, dai più grandi ai più piccoli, dai più importanti ai più umili. Le rimanenti tribù erano sempre 12, perché da Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe, ne erano sorte due. Non c'era quindi la tribù di Giuseppe, ma c'erano quelle di Manasse ed Efraim, figli di Giuseppe. Tra i vari servizi del tabernacolo, riservati ai Leviti, c'era anche quello di smontarlo, trasportarlo e rimontarlo. Prima che si iniziasse a smontare la tenda di Dio, Aaron e i suoi figli dovevano ricoprirne gli arredi con teli speciali e far passare le stanghe che sarebbero servite al trasporto attraverso gli appositi anelli di cui ogni mobile era fornito. Poi si doveva procedere allo smontaggio del cortile e della tenda vera e propria, e tutti i pezzi che li componevano venivano affidati per il trasporto ad uomini leviti. I leviti stessi erano suddivisi in famiglie e i componenti di ogni famiglia avevano il compito di portare sempre determinate parti del tabernacolo e non altre indistintamente. Sempre per mezzo di Mosè il Signore diede anche una formula con la quale i sacerdoti dovevano benedire gli israeliti. L'Eterno ti benedica e ti guardi. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno volga verso te il suo volto e ti dia pace. Dopo tutte queste cose, un giorno la nuvola che era sopra il tabernacolo finalmente si alzò. La colonna di nuvola era la loro guida. Quando si alzava, gli israeliti si mettevano in cammino. Quando si fermava, piantavano l'accampamento. Di notte la colonna di nuvola diventava una colonna di fuoco, così rimaneva sempre visibile. Smontato il tabernacolo e ultimati i preparativi per la partenza, Mosè invitò suo cognato Hobab, figlio di Jethro, suo suocero, ad accompagnare il popolo di Israele. Sulle prime Hobab si mostrò incerto, preferiva tornare a Madian tra la sua gente, ma Mosè riuscì a convincerlo, dicendogli che si sarebbe reso molto utile data la sua conoscenza del deserto e che avrebbe avuto parte nelle benedizioni che il Signore avrebbe accordato al suo popolo. Gli israeliti ripresero dunque il loro viaggio, accampandosi ogni volta che la nuvola del Signore lo indicava. Non passò però molto tempo che ripresero a mormorare contro il Signore. Questa volta l'Eterno si infiammò d'ira e mandò un fuoco che distrusse l'estremità dell'accampamento con quanti vi si trovavano. Gli israeliti si precipitarono in preda al terrore da Mosè, il quale pregò il Signore e ottenne che il fuoco si spegnesse. Israele chiamò quel luogo Taberah, che significa ardente. Ma Israele non imparò la lezione e ben presto riprese a lamentarsi. Il suo alimento principale era la manna ed ora desiderava della carne, rimpiangendo il tempo in cui si trovava in Egitto. Chi ci darà da mangiare della carne? Oh, come ci torna alla mente il pesce che potevamo mangiare a sazietà in Egitto, e i cocomeri, i meloni, i porri, le cipolle, l'aglio. Qui invece noi deperiamo, siamo privi di tutto, i nostri occhi non vedono che manna. Questo atteggiamento suscitò di nuovo l'ira dell'Eterno. Anche Mosè cominciava ad averne abbastanza di quel popolo che non faceva che lamentarsi e brontolare. «Perché mi hai trattato così male da darmi il peso di tutto questo popolo?» disse scoraggiato al Signore. Sono forse io il loro padre che devo condurli come una balia porta in braccio un bambino fino al paese che tu hai loro promesso? Mi piagnucolano dietro chiedendo della carne, ma dove potrei trovarne io? Il peso di questo popolo è troppo grave per me, non posso farcela da solo. Il Signore fu comprensivo e misericordioso verso il suo servo. Gli disse di scegliere 70 uomini con le qualità adatte ai quali avrebbe dato una parte dello spirito che era in Mosè, perché fossero in grado di guidare, giudicare ed avere autorità sul popolo. Promise anche che avrebbe dato della carne ad Israele, e questo non per un giorno, per 5 o per 20, ma per un mese intero. Mosè non sapeva spiegarsi come questo potesse avvenire. Anche se avessero ucciso tutto il bestiame che avevano, la carne ricavata non sarebbe certamente bastata a nutrirli per un mese. Il Signore ricordò al suo servo che egli è l'Onnipotente e che niente è troppo difficile per lui. Poi fece levare un forte vento dalla parte del mare, il quale spinse nel campo un'enorme quantità di quaglie. Subito il popolo le raccolse e le distese a seccare per averne da mangiare anche nei giorni successivi. La loro ingordigia, però, aveva provocato l'ira del Signore, il quale li colpì con una gravissima piaga.
1: Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Abbi fede, Johnny. Un giorno tutto andrà meglio. Non so dirti quante volte ho sentito parole simili da amici che col viso triste si stringevano attorno al mio letto d'ospedale dopo l'incidente. Abbi fede, Johnny, la fede ti aiuterà fino in fondo. Parole simili non riuscirono mai a consolarmi, mi lasciavano sempre con l'impressione che niente sarebbe veramente cambiato. La mia paralisi sarebbe rimasta una prigione e la fede, una sorta di desiderio fiducioso, era soltanto un vago sentimento religioso per confortarmi fino a quel giorno lontano nel quale tutto avrebbe avuto un senso. Se essere una donna di fede significava stare seduta sulla mia sedia a rotelle e sognare ad occhi aperti, allora non ci stavo. Che colossale equivoco! La fede, come la Bibbia la definisce, è un'azione al presente. Significa afferrare le promesse di Dio e agire in base ad esse oggi. Questo modo presente di guardare alle affermazioni di Dio evidenzia la stoffa di cui sono fatti gli uomini e le donne di fede. Essi prendono semplicemente Dio in parola e vivono sulla base di questo fatto. Per loro la fede esce dall'astratto, dal nebuloso nulla, dallo sciropposo mondo dei sogni ed è vissuta come una certezza concreta, qui e ora. A un certo punto me ne resi conto anch'io. In una notte buia, in una stanza sterile, le parole di Ebrei 11:1 cominciarono a fare breccia nelle difese del mio orgoglio. Cominciai a capire che la fede vuol dire essere sicuri di ciò che speriamo per ora. Significa sapere che qualcosa è reale in questo momento intorno a te, anche quando non lo vedi. Quando iniziai a vivere in questo modo, capii improvvisamente che potevo avere un vantaggio in cielo. Potevo iniziare a vivere per l'eternità oggi. Potevo avere fiducia in Dio che con le sue dita instancabili stava plasmandomi momento dopo momento, anche se non potevo sentirlo o vederlo. Avere grande fede non significa possedere la capacità di credere in un lontano, nebuloso futuro. Vuol dire piuttosto prendere semplicemente Dio in parola e fare il passo successivo.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
3: Gloria a Dio. Apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Ma egli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. Andiamo a pregare. Signore, grazie per questi passi nella tua parola, pochi passi ma profondi, che anche tu puoi mostrarci nella nostra vita, Signore, questa mattina, come siamo simili a Pietro. E Signore, anche possiamo vedere come questo Pietro che parlava grande, Signore, che predicava bene ma razzolava male, come tu hai trasformato, Signore, di diventare veramente un uomo di Dio, un tuo servo. Parlaci questa mattina, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Come ho detto, pochi passi ma molto significative. Due settimane fa abbiamo visto come i discepoli litigavano fra di loro chi sarebbe il maggiore. Sarò io alla destra di Gesù, sarò io il primo ministro. Questo atteggiamento carnale di voler promuoversi nelle cose di Dio. E Gesù chiaramente ha dato l'esempio, abbiamo visto, lavando i piedi dei discepoli, ha detto: questo è l'esempio. Chi sarà il più grande fra di voi sarà il servo di tutti. E dopo aver detto questo, abbiamo questa storia dove Gesù dichiara: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Notate qui che Gesù non dice vagliarti, vagliarvi. Quindi tutti i discepoli erano inclusi in questa proclamazione. Satana vuole vagliarvi tutti quanti. Quindi questa è la prima lezione che ognuno di noi come credente dobbiamo renderci conto. Noi siamo in guerra. Amen. Satana vuole distruggere la tua vita. Vuole distruggere la tua testimonianza, vuole distruggere il tuo matrimonio, vuole distruggere i tuoi figli. È buono che noi ci rendiamo conto di questo come credente. Noi siamo in guerra. E benedetto a un nostro pastore al castello 2 anni fa, quando predicavo su Efesini 6, lui ha detto che quando Paolo descriveva il combattimento romano in Efesini 6, descriveva proprio combattimento mano a mano, la nostra lotta, no? Non è contro carne e sangue. Non parlava di due schiere che tiravano frecce o lanci da lontano. Nostra lotta, no? Voi avete la famosa lotta greco-romano, no? Famosa in tutto il mondo. Mano a mano. E lui ha detto: il combattimento che abbiamo con Satana, quello che Paolo descrive in Efesini 6, è a mano e fino alla morte. Nel combattimento romano, quando un soldato romano combatteva contro un soldato nemico, mano a mano col coltello, non è che lo buttava a terra e dice: ah, allora tu sei giù per 3 secondi, hai perso, vai a casa tua. Com'era? Loro combattevano finché uno di loro era morto. E il nostro combattimento con Satana è così. Non è che lui ci dà fastidio un giorno e poi dice: boh, oggi ha avuto il meglio di me, me ne vado e non darò più fastidio a Craig. No, no, lui tornerà dopo domani. Siete d'accordo? Avete sperimentato questo nella vostra vita? Lui ogni secondo cerca di insidiarsi nella nostra vita. E a volte in modi molto astuti. Ho letto una volta che se tu prendi una rana e lo prendi e lo metti, prendi questa rana e lo butti dentro una pentola di acqua bollente, cosa fa la rana? Cosa fa? Salta fuori, fa caldo, no? Brucia. Se tu lo butti dentro subito, fuori, no? Però io non ho mai provato, quindi non faccio male animale. Però dicono gli scienziati che hanno provato che se tu prendi quella rana e tu metti dentro la pentola di acqua tepida, cioè la temperatura corporale sua, e tu accendi il fuoco piano piano, un po' alla volta, piano piano, scaldi, lui sente, sono dentro il jacuzzi qua, no? E tu continui a alzare la fiamma, alza, piano piano piano, quella rana si addormenterà nell'acqua e tu lo ammazzerai, sarà bollito vivo. E Satana vuole fare nella tua vita così, no? Invece di venire alla riunione di preghiera guardiamo Maurizio Costanzo, no? E piano piano ti bolle. Invece di guardare il grande fratello dovremmo parlare con il nostro grande fratello. Ma Satana vuole valeggiare anche noi, vagliare. Ma in versetto 32, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Anche in questo versetto ci sono tante verità che vengono fuori. Il fatto che Gesù pregava per Pietro. Sto pregando per te, Pietro, affinché tu non vieni meno. Voi sapete che Gesù sta pregando per te in questo momento? In Ebrei capitolo 7, versetto 25, dice che egli vive per intercedere per noi. Gesù sta pregando per me. Amen. E se io credo questo, mi dà tanta forza. Il Signore sta intercedendo per me. Io apprezzo che voi pregate per me, che intercedete per me, ma quanti sono efficaci le preghiere del nostro Signore? Le preghiere più efficaci che possono essere detti. E anche qui Gesù dice, io sto pregando per te, Pietro. Ma anche dice altre cose, affinché la tua fede non venga meno, e tu quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Quindi sto pregando per te che la tua fede non viene meno. La sua fede è venuta meno? Sì. Infatti Gesù qui lo riconosce. Quando sarai ritornato? Quando uno torna vuol dire che è andato via, che si è allontanato. Questa parola può essere tradotto convertito, ravveduto. E anche qui vediamo che il Signore non è rimasto sorpreso che Pietro poi lo abbia negato tre volte. E il Signore non è rimasto sorpreso che magari la settimana scorsa tu hai litigato con tuo marito o moglie, o tu sei venuto meno in qualche modo. Il Signore non è rimasto sorpreso, non è rimasto scandalizzato. Lui sa quello che farei domani, e dopo domani, il mese dopo e l'anno dopo quello. Però c'è anche speranza qui. Sì, Pietro, la tua fede verrà meno, tu ti allontanerai da me, ma ritornerai anche. Tu ritornerai, e quando ritornerai, quando sarai pentito, allora confermi i tuoi fratelli e fortifichi i tuoi fratelli. Sia un pilastro, sia un incoraggiamento per i tuoi fratelli. Dovremmo tutti pregare per il dono di incoraggiamento, no? Perché tante volte sprechiamo aria con tante parole vane e inutili. Quando potremo dire una parola di edificazione? Se qualcuno ha una parola di edificazione, No? E secondo me dovremmo pesare le nostre parole. Queste parole avranno un effetto che edificano mio fratello, che lo fanno più forte nella fede, che lo spingono verso Dio, o saranno parole che lo tireranno giù e renderanno debole. Tu, Pietro, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Quindi Gesù sapeva che lui sarebbe venuto meno, sapeva che lui sarebbe caduto, che l'avrebbe negato. Ma il Signore dice: Pietro, però tu tornerai. E quando tornerai sarai una persona diversa. Sarai una persona che dà forza agli altri fratelli. Però vedremo questa mattina che prima Pietro doveva attraversare un'esperienza. Perché in questo momento, quando lui dichiara: io andrò in prigione, io morirò per te, Signore. No? In questo momento nella sua vita lui non è capace, non è in grado di fortificare i suoi fratelli. Lui spiritualmente non è abbastanza maturo di essere una forza per gli altri. E Pietro deve attraversare un'esperienza, una brutta esperienza. Ma sapete, fratelli, la parola dichiara che ogni cosa coopera per il bene, anche le cose brutte, no? Signore, userai le brutte cose anche nella tua vita, anche le tue mancanze, per insegnarti qualcosa. E il Signore deve mostrare a Pietro: Pietro, tu credi di essere qualcosa, ma ti devo far capire che cosa sei veramente. E quando tu comprenderai veramente che cosa sei, allora puoi aiutare gli altri. Infatti qui in versetto 33: Signore, io sono pronto ad andare con te in prigione che alla morte. Nel Vangelo di Marco, giriamo un secondo lì, questa stessa storia, capitolo 14, versetto 27, questa stessa storia, ma Marco ci ha ricordato altre parole che erano anche dette in questo momento. E Gesù disse: allora voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea. E Pietro gli disse: anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. E Gesù gli disse: in verità ti dico che oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinegherai tre volte. Ma egli con più fermezza dicevo: anche se dovessi morire con te, non ti rinegherò affatto. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Quindi in Marco vediamo che non solo lui diceva: io andrò in prigione, io morirò per te, Signore. Signore, questi altri fratelli verranno meno. No? Gli altri non vengono alla riunione di preghiera. Io sì, Signore, io sono tuo fedele servo. Gli altri sono sviati e non vengono, ma io non ti rinegherò. Vediamo l'orgoglio nel cuore di Pietro. Lui aveva una... Si stimava troppo. Lui aveva una concezione di se stesso molto alto. Io sono meglio di altri fratelli, io sono più spirituale di altri fratelli. Ah, ma quel fratello, guarda quello che fa, e guarda quella sorella cosa fa, e col trucco e con quello e con questo. Pietro era un classico evangelico legalista. Gli altri fratelli ti negheranno, ma io no. Io sono più forte. Lui era più forte solo nell'orgoglio. E Gesù ha detto: Pietro, guarda, che non è come pensi te. Tu credi di essere qualcosa, ma in realtà tu mi negherai tre volte. Prima che finisce questa notte, prima che spunti l'alba, tu tre volte pubblicamente mi rinegherai. In un Vangelo scopriamo che anche con parolacce ha negato il Signore. E cosa dice Pietro? Con più fermezza, anche se dovessi morire. Quindi, Signore, tu non capisci niente. No. In pratica lui dice, l'ha dato il Signore il bugiardo, che lui dice, non è come dice te, non è così. Lui voleva negare la verità che era dentro di lui. No, io sono un bravo cristiano, no, nel mio cuore c'è solo purezza e amore. Ma il Signore dice, Pietro, vedremo quello che è dentro di te. Quindi tornando in Luca 22, versetto 54, dopo averlo catturato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Quindi Pietro, pochi momenti prima, aveva detto, io andrò in prigione, io andrò alla morte. Voi conoscete la storia, no? Sono venuti i soldati romani con Giuda, tutti si sono scappati, incluso Pietro. Gesù è rimasto lì da solo, i suoi migliori amici li hanno abbandonato. E quindi i romani hanno portato lì, nel fortino, lì a Gerusalemme, e Pietro seguiva Gesù, ma non da vicino, da lontano. E anche noi dobbiamo stare attenti che non stiamo seguendo Gesù da lontano. Sì, siamo frequentori di chiesa. Domenica veniamo in chiesa. Non voglio essere legalistico, però... Ma se vado in chiesa, se sto con i fratelli, se vado alla preghiera questa sera o no, se no, vado ai battesimi, se vado a evangelizzare almeno o no, non dobbiamo avere questo atteggiamento leggero. Perché Pietro aveva questo atteggiamento, e questo seguire il Signore lontano l'ha portato a negare il Signore. Come ho detto all'inizio, il nemico è molto astuto, lui non si presenterà davanti magari con questa mega grossa tentazione, prendi questa pistola, vai a sparare qualcuno, no? Perché tutti, ma quando mai? Vai in quel teatro porno, ma quando mai? No? No, lui non viene così, lui viene piano piano. Dai una sbirciatina a questo giornale che magari c'è una donna nuda, maledire tuo fratello, lui piano piano vuole che ci compromettiamo. Poi ci tenterà di comprometterci ancora di più, finché poi arriveremo al punto magari di sparare qualcuno o fare qualcosa di terribile. Lui seguiva il Signore da lontano, ma noi dobbiamo seguire il Signore da vicino. È l'unica sicurezza che abbiamo di non essere vagliati da Satana, di seguire Gesù da vicino. Quando essi accesero un fuoco in mezzo al cortile e si posero a sedere attorno, Pietro si sedette in mezzo a loro. Un servo lo vide seduto presso il fuoco, lo guardò attentamente e disse, anche costui era con lui. Ma egli non negò, dicendo, donna, non lo conosco. Poco dopo lo vide un altro e disse, anche tu sei di quelli. Ma Pietro disse, o uomo, non lo sono. Passati circa un'ora, un altro affermava con insistenza, dicendo, in verità, anche costui era con lui perché è Galileo. Ma Pietro disse, o uomo, non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto, prima che il gallo canti, tu mi rinegherai tre volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Quindi qui vediamo la caduta di Pietro, negato il Signore tre volte. E a volte, fratelli, confesso che a volte, se non studiamo in profondità la parola di Dio, magari abbiamo a volte una teologia della Zeffirelli. qualcuno mi cosa sta dicendo, no? Dei film, no? Avete mai visto questi film di Gesù, no? Quando Pietro lo negò? Ogni film che io ho visto, Pietro lo negò una volta, due volte, e Gesù non è lì, no? Poi la terza volta lo negò, e i soldati stanno portando Gesù vicino, no? Di passaggio, e Gesù dà uno sguardo a Pietro, e Pietro guarda il Signore, e poi comincia a piangere, e poi portano via Gesù. Avete visto? Quasi tutti i film è fatto così, ma non è così nella Bibbia. Gesù era presente tutti e tre volte. Gesù era lì nel cortile. Gesù era lì presente e Pietro in faccia sua lo negava. Io non conosco questa persona. E Gesù era lì a guardarlo. Ma in versetto 62 io penso che Pietro in quel momento ha capito: io non sono forte come io credevo di essere. Io non sono più spirituale di altri fratelli nella comunità di Montebelluna. Io sono un verme. Anzi, io sono peggio di tutti gli altri fratelli nella comunità di Montebelluna. Non so se avete fatto questa esperienza, io sì. Lo Spirito Santo ogni volta che io giudico un altro credente, lo Spirito Santo mi fa fare questa esperienza. È capitato a voi così o sono l'unico? No? Che tu giudichi un'altra persona per qualsiasi cosa, e sapete cosa accade quando facciamo questo? Dio ritira la sua grazia da noi. Ah, tu non mi negherai. Tu andrai in prigione, Craig. Tu andrai fino alla morte per me. Ah, vediamo. Perché il vanto di Pietro non era: Signore, per la grazia tua non ti negherò. Lui non ha detto così. Lui ha detto: io sono Pietro. Io sono il leader, no? Lui era un po' il leader fra i discepoli. Lui aveva molta fiducia in se stesso. Gli altri, mio fratello Andrea e Giovanni e Giacomo e tutti gli altri, loro ti negheranno, Signore. Loro saranno scandalizzati, ma io no. Lui aveva fiducia in se stesso, lui credeva di essere chissà che cosa, ma il Signore doveva farlo vedere: guarda Pietro, senza la mia grazia tu non sei niente. Senza la mia grazia Satana ti farà pezzi. E io credo che in versetto 62 finalmente Pietro comprese questa verità. Non solo ha pianto, ma amaramente ha pianto. Ho negato mio Signore in faccia, Lui ha dato tutto per me. Mi ha amato, mi ha insegnato. Adesso andrò in croce per me. Lui ha fatto tutto per me, io l'ho negato. E io penso che a questo punto Pietro ha capito: Signore, se non per la tua grazia. Mi è piaciuto quello che Guido ha detto, questa frase: fratelli, cosa posso dirvi? Se non per la grazia di Dio, no, non sarei qui davanti a voi. È così. È una verità che abbiamo sentito tante volte, ma è sempre vero. Quindi abbiamo Pietro che credeva di essere qualcosa, il Signore deve farlo capire: guarda, tu non sei come pensi di essere. Gli altri discepoli sì, hanno abbandonato Gesù, in un certo senso l'hanno negato, ma la caduta di Pietro, come l'orgoglio di Pietro, era più grande. Gli altri hanno detto: sì Signore, noi non ti negheremo, non saremo scandalizzati. Signore ha fatto vedere: anche voi sarete scandalizzati. Ma Pietro, come l'orgoglio era più grande, gli altri, ma io no. Lui è caduto anche più in basso degli altri. Ha negato in faccia il Signore tre volte. E a volte il Signore permette che facciamo queste brutte esperienze per farci comprendere che se non per la sua grazia siamo pulla, siamo niente. Non possiamo fare mezzo passo. Ma mi piace molto perché anche nella vita di Pietro c'è la restaurazione dell'anima. Anche quando noi veniamo meno, il Signore lo stesso sta pregando per noi. Quando veniamo meno, il Signore dice, ok, Craig, adesso hai capito? Hai imparato la lezione? Sì, papà, ok. Adesso ti rialzerò. Non posso immaginare quello che sentivo Pietro in quel momento. Magari era pieno di disperazione, magari dicevo, il Signore non potrebbe più amarmi, il Signore non potrebbe più perdonarmi. Ho rovinato la mia testimonianza, il Signore sicuramente non potrebbe più usarmi. Ma Gesù aveva già detto, quando sarai ritornato, quindi Gesù sapeva, Pietro, tu cadrai. Ma quando sarai ritornato a me, voglio usarti come una forza per gli altri fratelli. E tante volte nella nostra vita, se non cadiamo, se non veniamo meno, se noi non sbattiamo la faccia contro il muro, sarà difficile che possiamo amministrare altri che stanno per sbattere la faccia al muro. Non so se comprendete quello che voglio dire, no? Quando tu hai vissuto una cosa, allora non è una cosa che tu leggi teologicamente nella parola di Dio. Tu dici, guarda, io ho letto nella Bibbia questo, ma poi l'ho vissuto. Mi ricordo quando io e Silvana dovevamo sposarci, è venuta questa coppia, Gian Cava e sua moglie dall'America, stavano lì a ministrare la tenda in quel periodo, e Gian ci aveva offerto di fare un po' di consulenza matrimoniale, noi eravamo contenti anche, e quindi siamo andati, avevamo questo appuntamento a parlare con loro, e Gian e la moglie tutti e due ci hanno detto, noi crediamo che il Signore ci sta usando molto in questo ministero adesso a ministrare le coppie, ma non perché abbiamo il matrimonio perfetto, perché noi eravamo all'orlo del divorzio. Noi litigavamo come cani e gatti tutti i giorni. E adesso, per la grazia di Dio, perché abbiamo sbattuto la faccia mille volte contro il muro? E adesso abbiamo compreso qual è la via di camminare in armonia nel matrimonio. E perciò possiamo amministrare gli altri. Ma non perché siamo bravi, siamo meglio di tutti gli altri, abbiamo un matrimonio perfetto. Noi possiamo amministrare perché abbiamo fatto tutti i sbagli possibili. E quindi il Signore ci usa di aiutare gli altri di non fare gli stessi sbagli. Giriamo un secondo nel Vangelo di Marco, capitolo 16. E in Marco 16, versetto 6 e 7, troviamo una frase che dice l'angelo dopo la risurrezione di Gesù, una cosa molto interessante. Quindi Pietro ha negato Gesù, Gesù poi è stato portato via, è stato crocifisso, sappiamo che Giovanni era lì alla croce, Pietro no. Sicuramente Pietro era una disperazione, come hai detto prima, magari pensavo, Signore, non puoi perdonarmi, ho rovinato la testimonianza. Dio non può più usarmi. Ma qui, dopo la resurrezione di Gesù, in versetto 6, gli angeli, parlando con Maria Maddalena, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli, e a Pietro, che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Come mai l'angelo è stato guidato da Dio di specificamente nominare Pietro? Potevo dire, vai a dire ai discepoli, anche Pietro era un discepolo. Ma io credo che era un messaggio del Signore a Pietro, no? Tu sei caduto più in basso, vai a dire ai discepoli, ma specificamente a Pietro. Io sono risuscitato, io ho potere sulla morte e sul peccato. Io ho potere sulle tue debolezze, Pietro. Vai a dire a Pietro che io voglio incontrarmi anche con lui. Tu sei venuto meno, ma io ti amo. Io ti guarirò, io ti userò ancora. Quindi preparati perché ci troveremo in Galilea insieme. Quindi Pietro, prima orgoglioso, pieno di sé, giudicava gli altri, ha fatto questa brutta esperienza. E se giriamo nel libro di Primo Pietro, capitolo 5, versetto 1, qui troviamo un Pietro molto diverso. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, testimone della sofferenza di Cristo, che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà, non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo modelli del gregge. Pietro come era prima di negare Gesù? Lui voleva signoreggiare su tutti. Chi è il più grande? Io! No! Lui voleva essere padrone. Voleva comandare e dare ordine. Voleva che quando lui passava tutti facevano l'inchino. Ma qui lui dice, voi anziani, al quale anch'io sono un anziano, pastore, non come re, ma come esempio. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appascisce. Similmente voi giovani siate sottomessi anziani, sì, sottomettetevi tutti uni e altri, e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia ai umili. Questi versetti hanno un nuovo significato nel contesto di quello che abbiamo già visto, no? Rivestitevi di umiltà, fratelli. Perché dicevo questo? Perché lui ha detto, io mi sono rivestito di orgoglio e mi è andato molto male. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi. Quando camminiamo in orgoglio e superbità, Dio ritira la sua grazia da noi. E Lui permette che noi cadiamo. Anche perché quando camminiamo in orgoglio, non stiamo camminando nella grazia di Dio. Stiamo camminando nelle proprie forze. E Dio non può benedire questo, è un'opera della carne. Dio deve lasciare che cadiamo e così impariamo. Ma dia grazie e umile. Anche questo lui ha imparato in modo pratico. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Quindi è il Signore che dà posizione, che dà spazio, che dà tutto. La nostra vita è nelle mani di Dio. Versetto 7, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Ha avuto cura di me. Io l'ho negato 3 volte.

0: anche questo lui ha imparato. Io sono stato divorato. Quindi resistete, vegliate, pregate, state nella parola di Dio. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze che si compiono nelle vostre fratellanze sparse per il mondo. Quindi le cose che passiamo noi, passiamo anche altri fratelli. Poi versetto 10 e 11, e il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. A lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Un Pietro molto diverso. Il Dio della grazia. Pietro ha capito, non è per la mia forza, ma è per la grazia di Dio. E anche lui ha scoperto queste verità in versetto 10. Egli vi perfezionerà. Egli vi renderà fermi. Vi fortificherà, vi stabilirà saldamente. È il Signore che fa l'opera. Noi per fede dobbiamo solo accettarlo in umiltà. E dire come ha detto Guido, Signore, solo per la tua grazia. È solo per la tua grazia. A lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Anche qui Pietro è diverso. Prima di negare Gesù, cosa dicevo? Chi è il più grande? Io. Noi tutti pensiamo che siamo noi il più grande. Amen. Confessate. Tempo di confessare i peccati. Io penso che io sono il più grande. Poi il Signore mi deve far capire che non è così. Ma qui invece di dire io sono il più grande, cosa dice? A lui sia la gloria. Lui è il più grande, io sono niente. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
3: Gentili amiche e cari amici, vi salutiamo con affetto e vi invitiamo a rimanere in ascolto per seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Che cosa pensate che sia il peccato? Sappiamo che Cristo è morto a causa dei nostri peccati, per salvarci da essi e guadagnarci il perdono. Ma se non sappiamo che cosa sia peccato, difficilmente sentiremo il bisogno di essere salvati da esso. Chi non pensa di essere perduto non chiede la salvezza, e molti sono in questa condizione. Non riconoscono di essere peccatori e rifiutano di ammettere perciò di avere bisogno di perdono. In un profeta della Bibbia troviamo queste parole: abbiamo peccato, non abbiamo dato ascolto alla voce del nostro Dio. Se pensiamo che peccare voglia dire fare qualcosa di male, qui abbiamo una precisazione. Anche non fare quello che dovremmo è peccato, e ascoltare Dio, il nostro Creatore e Signore, è qualcosa che dovremmo fare. Avete ascoltato la voce di Dio? Oppure dovete riconoscere di avere peccato non ascoltandola? Tutti abbiamo mancato in questo, tutti abbiamo bisogno di salvezza e di cambiare atteggiamento. Ma come riconoscere e ascoltare la voce di Dio? La troviamo nella Bibbia. Per questo lo scopo di questi programmi è farvi conoscere la Bibbia. Volete parlare di quello che ascolterete? Se è così, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. I bambini imitano quasi inconsciamente gli adulti che sono loro vicini, e anche chi non è più piccolo imita le persone che ammira. Qualcuno ha detto che l'imitazione è la forma più sincera di adulazione. Quando leggiamo gli Evangeli ci possiamo rendere conto che Gesù imitava suo padre. Nel capitolo 15 sono riportate queste parole del Signore: «Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. E ancora, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi». Cristo stesso è l'esempio più bello che noi dobbiamo imitare. Il modo migliore di presentare Gesù a qualcuno è proprio il seguire il suo esempio. Non si tratta tanto di scimmiottare quanto di osservare e vivere così vicino a una persona che avere i suoi stessi atteggiamenti diventa una cosa naturale. Per mezzo della nostra imitazione del modo di amare di Cristo, gli altri possono vedere e sentire il suo amore nella loro vita. Cercare di amare come Gesù ama è un buon modo di manifestare la nostra ammirazione per Lui.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La Rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Nel continuare a esaminare la critica formale, dobbiamo aggiungere che parlare solo delle concezioni di Durm e Engel tuttavia potrebbe provocare solo un'impressione unilaterale. Non vi è stato mai momento in cui le concezioni di Durm siano state universalmente accettate, e anche oggi non esiste una generale accettazione delle idee dello Engel. Anzi, oggi si difende la tesi secondo cui molti salmi sono di origine posteriore all'esilio. Questo tentativo non è dovuto a studiosi estremamente critici, ma ad alcuni autori cattolici come Robert e Dessler. È la cosiddetta scuola antologica.
1: Non potremmo allora a giusto titolo parlare di rovesciamenti nello studio dei salmi? Noi dobbiamo senz'altro tener conto dei cambiamenti, purché non dimentichiamo però la complessità della situazione contemporanea. Intorno al volgere del secolo si manifestò un forte movimento in favore di un'assegnazione ad epoca recente dei salmi. Molti di essi vennero fatti risalire al periodo dei Maccabei. Il problema non si limitava alle date, ma influenzava la concezione stessa dei salmi ed inoltre si accordava ai punti di vista prospettati da alcuni studiosi circa l'evoluzione della religione di Israele. A partire da quel momento, nuovi fattori già menzionati sono diventati operanti, in modo speciale nuovi dati e metodi. Si è scoperto che i popoli attorniati Israele, come Babele, l'Egitto ed Ugarit, avevano una letteratura poetica molto antica che mostrava in misura maggiore o minore rapporti con i salmi dell'Antico Testamento. Sotto l'influenza delle scoperte dovute ai recenti scavi e di altri fattori, anche i salmi sono stati collegati strettamente al culto religioso, cioè all'adorazione. In molti dei salmi, parecchi autori vedono ora formule liturgiche usate nel culto al Tempio di Gerusalemme anteriormente al tempo dell'esilio. Così ora alcuni critici sono pronti ad accettare il fatto che nel nostro Salterio siano contenuti salmi davidici e perfino predavidici.
0: Generalmente parlando, si è giustificati nel notare una tendenza corrente a riconoscere per i salmi una data anteriore rispetto a quella che gli studiosi propendevano a concedere agli inizi del secolo. Tuttavia, in molti casi, l'attribuzione ai salmi di un'origine precedente porta con sé un'esegesi che provoca molte gravi obiezioni. Windengren, che insieme allo Engel appartiene ai capi della scuola di Uppsala, sostiene che in origine molti dei salmi facevano parte di una sacra rappresentazione nella quale il re impersonava la divinità morente e risuscitante. Nell'odierna ricerca sui salmi vanno notate perciò diverse tendenze. Fra queste, alcune possono certamente darci una migliore conoscenza di essi. Particolarmente fruttuoso sarà, secondo l'opinione dell'autore, attribuire grande importanza al rapporto fra salmi e culto di adorazione, e anche al rapporto tra i salmi e il re.

0: continuità e rovesciamenti. Dopo queste osservazioni su un aspetto alquanto limitato dell'argomento, è opportuno ora soffermarsi su osservazioni di carattere più generale. Per prima cosa vorremmo richiamare l'attenzione sul fatto che, malgrado i summenzionati rovesciamenti, certi punti di vista continuano ad essere considerati come risultati definitivi dalla maggioranza degli studiosi del XIX secolo. Per esempio, i capitoli del libro di Isaia a partire dal 40° non sono attribuibili al profeta di quel nome vissuto intorno al 700 a.C. Le profezie di Daniele, almeno in parte, risalgono al periodo maccabeo. Il racconto del libro di Giona non è storico, ma costituisce solo parabola o allegoria. Queste conclusioni sembrano accettate virtualmente da tutti gli studiosi di tendenza critica. Non si vuole con questo dire che l'indagine sui libri summenzionati non abbia segnato alcun progresso dopo il 1900, né che si sia universalmente d'accordo su tale questioni. Punti di vista radicalmente differenti sono tuttora presentati su questi libri e a volte questi punti di vista contengono elementi soddisfacenti. Si è così compreso maggiormente che, malgrado tutte le divergenze, importanti punti simili esistono fra il testo di Isaia, capitoli 1 a 39, e quello dei capitoli 40 a 66. Ciò viene quindi spiegato con la teoria che i capitoli 40 a 66 sorsero in ambienti profetici, che si consideravano posti in un particolare rapporto di discepolato nei confronti di Isaia. Ma ciò non altera il fatto che i critici hanno accantonato i punti di vista tradizionali circa questi libri.
1: Nel mezzo di tutti i rovesciamenti, una continuità innegabile ed a volte di notevole portata persiste nel campo degli studi critici. Nessuno si oppose al Wellhausen in maniera più veemente di quanto fatto dallo Engel. Infatti, allorquando in discussione con Engel il Benzer citò il Wellhausen, si scusò scrivendo scherzosamente: «Mi perdoni per aver citato questo vecchio drago condannato».

Gentilissimi amici, vi saluto calorosamente nel nome del Signore. Sono Samuele Negri e mi rallegro per la possibilità di trascorrere questo tempo con voi per presentarvi il messaggio dell'Evangelo e per parlarvi del nostro Signore Gesù Cristo. Oggi sulle nostre radio sentiamo tanti discorsi e tante musiche fatte più per stordirci che per trasmetterci realmente qualche parola buona. Questo per una ragione molto semplice, e cioè perché i nostri contemporanei non hanno nessun messaggio, nessuna buona parola da trasmettere. E allora, al di fuori degli impegni secolari e dei doveri che abbiamo nei confronti della società e del mondo del lavoro nel quale siamo inseriti, si preferisce non pensare. Si preferisce fare dell'evasione, come se questo fosse sufficiente per risolvere i nostri problemi esistenziali. Ebbene, per quel che ci riguarda, abbiamo un obiettivo diverso, quello di ascoltare insieme a voi colui che un giorno ha detto: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo». Questo è l'unico discorso concreto che non abbia perso nulla della sua validità. Sempre di più siamo attorniati da persone schiacciate dai loro pesi che non sanno a chi rivolgersi, in che direzione andare. Ebbene, vogliamo dire loro che c'è qualcuno che ha compassione e pietà. Costui è Gesù Cristo e gli vuole dare il riposo interiore ed insieme a questo la certezza della salvezza eterna. Questo è appunto il messaggio glorioso dell'Evangelo. Perciò ascoltateci e fateci ascoltare. Adesso ci fermiamo per qualche istante per una breve pausa musicale.

Cari ascoltatori, nel rinnovare il mio saluto a tutti voi, mi rallegro di poter proseguire in questa conversazione e intrattenermi con voi sulla speranza che Dio offre a tutti gli uomini che sono pronti ad ascoltarlo. Viviamo in tempi calamitosi, in cui le prospettive per il futuro si fanno sempre più incerte. Questo è vero a livello politico, a livello economico, è vero a livello morale ed è vero per tutto quello che riguarda l'ordine pubblico. Cose che in passato sembravano acquisite diventano sempre più incerte e precarie, così che nel cuore delle persone si ingenera un sentimento di tristezza, peggio ancora di paura, di insicurezza. Cosa fare in una situazione simile? Molti preferiscono non pensare, altri, forse la maggioranza, si consolano pensando che siamo tutti nella stessa barca. Così, se dovremo affrontare crisi paurose, non saremo soli, ma saremo in buona compagnia. Tuttavia, proprio per la fede che nutriamo in Gesù Cristo e per la conoscenza che abbiamo della Bibbia, che è la parola di Dio, dobbiamo assolutamente affermare che non vi sono ragioni per restare in questa situazione di grigiore e di incertezza deprimente. Le difficoltà e i problemi esistono e non è che diventando cristiani essi spariscano, ma ci viene data la possibilità di comprendere le cose altrimenti e di avere una visione della realtà così come la vede Dio e non come noi ci ostiniamo a vederla. Dobbiamo anzitutto ricordare che Gesù Cristo non è venuto su questa terra semplicemente per darci un'occasione per festeggiare, ma è venuto per una ragione ben più seria ed essenziale. Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio, è venuto su questa terra perché la nostra condizione umana era disperata e noi avremmo dovuto essere tutti giudicati. Ma Dio, prima di eseguire il giudizio, ha voluto dare agli uomini la possibilità di sfuggire alla condanna della morte. Gesù Cristo, infatti, prendendo un corpo simile al nostro, si è fatto carico dei nostri peccati ed ha assunto il nostro debito. Quindi ha pagato per noi, nel senso che ha accettato di essere giudicato al nostro posto. Ciò che dobbiamo sapere è che proprio nel momento in cui Gesù Cristo rendeva il suo spirito alla croce del Calvario, ha potuto dire: tutto è compiuto. Queste semplici ma ricche parole sono quelle che recano pace e serenità all'uomo che le accetta per sé. Vogliono dire che l'opera della redenzione è compiuta, che il prezzo richiesto da Dio per espiare il peccato è stato pagato. E noi siamo invitati a ricevere questa proclamazione con gratitudine e come pegno sicuro della nostra salvezza eterna. Dobbiamo anche aggiungere che se questa parola è stata pronunciata per noi, essa è stata pure pronunciata davanti a Dio. Con queste parole Gesù Cristo ha proclamato davanti a Dio il Padre che l'opera di cui era stato incaricato è stata compiuta perfettamente e completamente. Egli ha portato a termine il suo compito come un servitore fedele, per questo ha potuto dire: tutto è compiuto. Non soltanto è stata risolta la questione dei nostri peccati, ma tutta la volontà di Dio a riguardo di tutte le cose è stata compiuta. Tutto questo è bellissimo, ma come dicevamo prima, è assolutamente indispensabile che noi riceviamo per noi stessi questa proclamazione. Bisogna credere a quello che il Signore ha fatto per noi. Avete creduto e ricevuto per voi la salvezza divina. La parola di Dio ci rassicura che Gesù Cristo ha fatto tutto per noi e per chiunque ha creduto in Lui vi è una promessa ed una prospettiva meravigliosa, quella del suo ritorno. Ma questa promessa ha un duplice aspetto. Essa costituisce un momento di gioia ineffabile e profonda per quelli che hanno la fede, che sono diventati figli di Dio, ma diviene un momento di paura e di timore
per tutti quelli che sono vissuti ignorando il Signore e soprattutto rifiutando la sua parola. In una conversazione precedente abbiamo ricordato che proprio alla fine della Bibbia, nella sua ultima pagina, abbiamo questo solenne annuncio. Gesù che dice: ecco, io vengo prontamente. E quando verrà? Per quelli che non hanno creduto, che non hanno la certezza della salvezza, sarà il giudizio. Dio è perfetto e prenderà in esame quello che gli uomini hanno fatto. Ma queste azioni non saranno valutate secondo criteri umani, ma secondo il metro divino. Infatti troviamo scritto che al grande trono bianco non solo verrà aperto il libro della vita per vedere se sarà presente il nome di quelli che sono comparsi davanti a Dio, ma ci viene detto che altri libri saranno aperti e in essi sono scritte tutte le opere di quelli i cui nomi non saranno trovati nel libro della vita. È qualche cosa di solenne.

0: Abbiamo parlato dei libri che saranno aperti al Gran Trono Bianco. Di che cosa si tratta? Sono i libri dove sono registrate tutte le nostre attività e azioni. Sono i libri che fanno fede della responsabilità di ogni uomo che, avendo rifiutato la grazia di Dio, dovrà rendere conto di se stesso al Signore. Sarà un riepilogo fatto davanti a tutti questi morti, grandi e piccoli, comparsi davanti al grande trono bianco del giudizio divino. In questa occasione verranno presi in esame tutti i peccati compiuti, senza che nessuno manchi o sia stato dimenticato. Sarà una seduta terrificante, perché non ci si troverà semplicemente davanti ad un tribunale umano, ma davanti a colui che vede e conosce ogni cosa, anche quello che gli altri non hanno visto. In quell'occasione verrà pronunciata una sentenza inesorabile, perché gli uomini che non hanno voluto accettare l'offerta divina saranno giudicati secondo le loro opere. Ed in queste condizioni la sentenza non può essere che una sola: la condanna in vista della morte seconda, che sfocerà nello stagno di fuoco che Dio ha preparato per Satana ed i suoi angeli. Com'è solenne tutto questo! Ricordiamoci: se il nostro nome non è scritto nel libro della vita, allora la sorte che ci attende è terribile. Perché farci esaminare dal Signore secondo le nostre opere imperfette e limitate? Vuol dire essere trovati tremendamente mancanti davanti a Lui. Infatti non c'è nulla che possa dare certezza di salvezza all'uomo all'infuori dell'opera compiuta dal Signore Gesù Cristo. Ecco perché, se in questo momento vi rendete conto che il Signore vi sta invitando ad andare a Lui, non aspettate oltre. Se credete in Lui, il vostro nome sarà scritto nel libro della vita e avrete la certezza della vita eterna. La nostra preghiera al Signore è che questo possa diventare la vostra esperienza. Adesso vogliamo continuare a leggere un brano tratto dal libro dell'Esodo, che mediteremo in chiusura di questo programma. E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono: qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Nella nostra conversazione precedente abbiamo osservato che, di fronte alla chiamata di Dio rivolta a Mosè, questi sollevò alcune obiezioni. In un certo senso aveva ragione, perché era memore delle esperienze negative fatte nel passato. Ed allora il Signore, nella sua grazia, volle rincuorarlo, dicendogli: va, perché io sarò con te. Queste parole possono sembrare poca cosa, perché il Signore non offre niente di visibile, fa soltanto una promessa. È evidente che in questa maniera il Signore invitava Mosè ad esercitare la fede. Egli doveva credere alla promessa di Dio senza dubitare. Come sappiamo, questo è il principio su cui il Signore agisce. Ecco perché è importante ascoltare ciò che il Signore dice. Come reagì Mosè? Chiaramente non poteva opporsi o mettere in dubbio la promessa del Signore. Ma, come abbiamo sentito, egli sollevò una seconda obiezione. Egli disse: quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono: qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Nel rilevare queste parole non vogliamo certo censurare Mosè, perché da un punto di vista umano la sua richiesta è perfettamente legittima. Questo ci mostra quanto sia difficile per l'uomo entrare nella logica divina. Si vogliono delle credenziali. L'uomo non si lascia facilmente convincere, vuole delle credenziali. Non vuole essere contestato dai suoi simili. Certamente Mosè, nel presupporre che i suoi connazionali avrebbero voluto conoscere il nome di Dio, esprime anche il suo pensiero e i suoi sentimenti. Questo è appunto uno dei grandi errori dell'uomo. Si vuole sapere il nome di Dio per catalogarlo, per dargli una dimensione. In fondo questo è lo scopo dei nomi. Il Signore avrebbe avuto ragione di spazientirsi. Invece molto pazientemente gli dice: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Qual è il senso di questa risposta? Una sola. Il nostro Dio non può essere racchiuso in un nome. Egli è Yahweh, l'infinito, l'eterno, l'eccelso, colui davanti al quale dobbiamo prostrarci per offrire la nostra adorazione. Quando Giacobbe volle sapere il nome di colui che lottava con lui, gli fu semplicemente detto: perché chiedi il mio nome? E da Manoà, che chiedeva la stessa cosa, gli fu risposto: perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso. Il nome del nostro Dio è un nome meraviglioso che suscita la fede, che richiede riverenza e rispetto. Il suo nome è il solo per mezzo del quale si possa essere salvati. Siamo disposti a credere questo? Preghiamo. Signore nostro Dio, è con profonda riverenza e rispetto che noi ci accostiamo a te. Noi non avremmo nessun diritto, non abbiamo nemmeno il coraggio di alzare il nostro sguardo verso di te, tanto meno di chiederti il nome. Sei tu che hai preso l'iniziativa e che ti sei rivelato, e ti sei rivelato in maniera straordinaria, gloriosa, ma allo stesso tempo con amore, con misericordia. E noi ti ringraziamo, o Signore, perché tu ti sei fatto conoscere. E nel nome del Signore Gesù Cristo, noi abbiamo l'unico nome per il quale possiamo essere salvati. Signore, ti prego per i nostri ascoltatori, chiedendoti di benedirli e aiutarli ad afferrare il messaggio che è stato proclamato. A te sia la nostra gratitudine. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a scriverci. La grazia e la benedizione del Signore siano con tutti noi.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare la Bibbia.

0: e quivi guarì i loro malati. E dei farisei s'accostarono a lui tentandolo e dicendo: «E gli è lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie?» Ed egli rispondendo disse loro: «Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne? Talché non son più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non separi». Essi gli dissero: «Perché dunque comandò Mosè di dare un atto di divorzio e mandarla via?» Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per cagion di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio». I discepoli gli dissero: «Se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie». Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi, i quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia». Allora gli portarono dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli sgridarono coloro che glieli presentavano. Gesù però disse: «Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli», e impose loro le mani e si partì di là. Ed ecco un tale che gli si accostò e gli disse: «Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna?» E Gesù gli rispose: «Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese colui. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli, e da capo vi dico: è più facile ad un cammello passare per la cruna ad un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, guardateli fisso, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Allora Pietro, replicandogli, disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito, che ne avremo dunque?» E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figliuolo dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che m'avete seguitato sederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figliuoli, o campi per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti allora a Contrappunti. Ecco, è ufficiale, sembrerebbe che le pecore non siano affatto stupide. Nonostante la loro reputazione in passato, alcuni esperimenti recenti hanno provato che hanno più intelligenza di quanto pensassimo. Ecco, di pecore parleremo a Contrappunti. Non solamente di pecore, però, ecco, prendiamo spunto, per la verità, da questo fatto per dire qualche cosa di più, e cioè parleremo del buon pastore, cioè di Gesù Cristo. Poi ascolteremo, come sempre, insieme della buona musica, parleremo anche di vasi e in modo particolare di vasi rotti, con una interessante storiella, forse una favola, che però ha qualcosa da insegnarci. Allora, tutto questo a Contrappunti oggi. Amici, grazie per aver scelto la nostra emittente. Mi raccomando, restate con me e ci faremo senz'altro buona compagnia. Allora, cominciamo subito con la musica, come facciamo sempre. Oggi vi propongo un brano del gruppo Oasi, per cominciare. Si intitola Padre. Buon ascolto.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
2: Allora, come dicevo nel sommario, andiamo ad incontrare oggi che cosa? Un gregge di pecore. Ecco, dicevo, è ufficiale, le pecore sembrerebbero non essere degli animali stupidi, nonostante la loro reputazione del passato. Alcuni esperimenti recenti hanno provato che hanno più intelligenza di quanto pensassimo. Sembra che per quanto riguarda le pecore dovremmo essere noi a vergognarci. Noi possiamo ritenerci stupidi perché non le capiamo. Ecco, apparentemente le pecore sono capaci di riconoscere e distinguere le facce delle altre pecore, anche se non si vedono da un po' di tempo. Sembra che siano meglio, ecco, di tante persone. Naturalmente qualsiasi pastore con le pecore al pascolo potrebbe dirci che le pecore sono più intelligenti di quanto si creda generalmente. Se ad esempio l'afta epizootica in Inghilterra qualche tempo fa avesse tolto di mezzo ogni gregge, si sarebbe anche persa la conoscenza dettagliata delle pecore del luogo, innata e accumulata attraverso le generazioni. Qualsiasi gregge nuovo non avrebbe conosciuto i limiti, i pericoli e i punti di rifugio del proprio terreno tanto da sopravvivere. E qualsiasi pastore dell'epoca di Gesù sapeva che le pecore erano intelligenti. Allevare le pecore allora non era come ai nostri giorni, in cui il contadino, il pastore, può uscire con il suo macinino motorizzato per controllare le sue centinaia, se non migliaia, di pecore. Invece il pastore di quei tempi curava personalmente le sue poche pecore, così poche da poter leggere nella Bibbia riguardo il lavoro del pastore, che le chiamava per nome. E io, ci ricorda il Vangelo di Giovanni, conosco le mie pecore ed esse mi conoscono. Queste, fra l'altro, sono parole di Gesù. Ecco, non avevano certo bisogno delle macchine psichedeliche di colore per distinguere le loro pecore. Non c'era neanche bisogno dei cani da pastore. Nei tempi biblici le pecore seguivano il pastore, che dava al suo gregge tutto, il 100% della sua attenzione. Non venivano mai guidate fuori dall'ovile se il pastore non era con loro. E spesso veniva chiamato per difenderle dagli animali selvaggi, come i lupi, che erano intenti a uccidere, e doveva difenderle inoltre anche dai ladri. Passi anche questi che la Bibbia stessa ci ricorda. Ecco, vi ho raccontato tutto questo. Se pensate di essere stati trasportati così indietro nel tempo a 2000 anni fa, vi ricordo invece che siamo nel 2000, state ascoltando il nostro programma Contrappunti. Però tante affermazioni, tanti fatti, esperienze del passato sono valide, vere ancora oggi. Ecco, per dare un senso all'affermazione di Gesù, io sono il buon pastore, dobbiamo sapere appunto di che cosa stava parlando. Nessuno sarebbe impressionato se Gesù fosse come un pastore del nostro secolo, casomai con enormi greggi, che delega il lavoro ad affittuari e riceve semplicemente i profitti. Oppure ecco, se essere pastore fosse come oggi, quando gli animali vengono così considerati semplicemente come dei prodotti. Ecco, se Gesù si chiamò il buon pastore, vuol dire, indica, che c'erano sicuramente dei pastori non buoni. Infatti Gesù disse che gli affittuari fanno cattivi pastori perché mettono per primi i loro interessi invece del benessere delle pecore. Il buon pastore invece è pronto a dare la sua vita per le pecore. Un guardiano che è pagato, quando vede venire il lupo, lascia le pecore e scappa, perché le pecore non sono sue. E questo accade perché il guardiano non è il pastore delle pecore, lavora solo per denaro e non gli importa appunto del gregge. Questo è quanto riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, casomai andate a leggerlo. Come il buon pastore, Gesù si dedica totalmente, al 100%, come abbiamo detto, alle sue pecore. Ecco, questa affermazione di essere il buon pastore produsse molto probabilmente questa reazione in qualcuno. Ecco, ancora una volta qualcuno avrà pensato: ma chi si crede di essere? Le persone capirono che solo qualcuno con potenza e bontà divina potevano offrire un tale alto livello di cura, di sicurezza, di dedizione. Poteva Gesù dare questo? Il verdetto molto probabilmente era diviso. Alcuni saranno stati sprezzanti. È pazzo, un maniaco, avranno pensato, completamente fuori di testa, perché prendersi la briga di ascoltarlo? Ma altri invece arrivarono ad un'altra conclusione. Queste non sono le parole di un pazzo. Siccome si chiama il buon pastore, possiamo essere fiduciosi che Gesù si prenderà cura di noi, cioè del suo gregge, delle sue pecore, personalmente e individualmente, e metterà il benessere appunto del suo gregge al di sopra di qualunque altra cosa. Ma Gesù ancora una volta mette la responsabilità di questa relazione d'amore, come quella di un pastore con le sue pecore, su di noi. Cammina davanti a loro, ci ricorda ancora il Vangelo di Giovanni, e le sue pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ecco che allora, se vogliamo i benefici, dobbiamo ascoltare quello che Gesù ci dice e dobbiamo seguirlo.

E allora la scelta ancora una volta è nostra. Bene amici, proseguiamo con il nostro programma. Adesso facciamo spazio ancora alla musica e per restare in tema vi propongo questa bella canzone vecchia, di qualche anno fa per la verità, di Keith Green. Si intitola The Lord is My Shepherd, cioè il Signore è il mio pastore. Le parole, e dopo casomai le vediamo insieme, sono semplicemente tratte dal Salmo 23. Adesso ascoltiamo intanto questa bella canzone.

È dell'80-82 circa questa canzone di Keith Green, però è ancora molto molto bella. Le parole, come dicevo, sono quelle tratte dal Salmo 23 che adesso vediamo insieme. Si intitolava The Lord is my shepherd, cioè il Signore è il mio pastore. Il Salmo 23, il salmo sicuramente più conosciuto della Bibbia. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme e mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra e della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu imbandisci la mensa per me in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Ecco, l'importante però sicuramente è essere parte di questo gregge, cioè avere il buon pastore Gesù Cristo come appunto pastore e padre. Bene amici, voltiamo pagina. Avevamo detto che avremmo parlato di vasi e di vasi rotti e questo facciamo proprio adesso. Sembrerebbe una delle tante favole di Esopo, non so chi sia l'autore, però è molto significativa e quindi ve la propongo. Un portatore d'acqua in India aveva due grossi vasi che portava bilanciati sulla spalla per mezzo di una pertica. Uno dei vasi aveva una fessura, mentre l'altro era invece perfettamente intatto. Il primo vaso perdeva acqua per la strada, il secondo invece arrivava a casa del padrone pieno e intatto. Per 2 anni interi la cosa andò avanti, con l'acquaiolo che portava a casa solo metà dell'acqua che il vaso incrinato avrebbe invece potuto contenere. Naturalmente il vaso senza fessura era molto orgoglioso del suo comportamento impeccabile. Lui portava sempre a casa una misura piena, mentre l'altro vaso era invece vergognato della sua imperfezione e addolorato di poter rendere solo la metà di quello per cui era stato fabbricato. Dopo 2 anni il vaso incrinato si fece coraggio e, mentre era vicino al ruscello, parlò all'acquaiolo. Si sentiva un fallimento totale. Sono terribilmente vergognato e voglio chiederti scusa. Non valgo niente. Di che cosa? Chiese il portatore d'acqua. Di cosa ti vergogni? In questi 2 ultimi anni ho portato soltanto metà dell'acqua che posso contenere, e questo per la fessura che ho sul fianco. Non ti sei accorto che sto perdendo acqua? Proprio per questo mio difetto tu devi lavorare e non ottieni un pieno risultato di quelli che sono i tuoi sforzi. L'acquaiolo ebbe compassione del vecchio vaso incrinato e rispose: mentre torniamo a casa, devi guardare i bei fiori che sono sul bordo del sentiero. Sul bordo del sentiero della collina c'erano veramente dei bellissimi fiori selvatici. Il vaso incrinato li vide e ne provò gioia. Ma alla fine del cammino si sentiva allo stesso modo triste e sconsolato. Di nuovo aveva perduto metà della sua acqua e di nuovo si scusò con l'acquaiolo. Ma hai guardato i bei fiori lungo il cammino, gli disse questo, e hai notato che ci sono fiori solo dalla tua parte dove passi tu e dall'altra parte invece dove passa l'altro vaso non ce ne sono? Sì, rispose il vaso incrinato, ma cosa significa? Io ho sempre saputo che eri imperfetto e che la tua fessura lasciava colare l'acqua, ma ne ho approfittato. Ho seminato dei semi di fiori dalla tua parte del sentiero e ogni giorno, tornando dal ruscello, tu li hai annaffiati. Per 2 anni ho raccolto quei fiori per decorare la tavola del mio padrone. Senza la tua fenditura non avrei mai potuto rallegrare la sua mensa. Ognuno di noi, e qui la morale di questa favola, ha le sue
manchevolezze particolari. Siamo tutti dei vasi incrinati, ma se glielo permettiamo, ecco, il nostro Signore ci userà per portare gloria a suo Padre. Ecco, per la grazia di Dio, niente va sprecato, nemmeno quelle che sono le imperfezioni.

Di vasi rotti ci parla anche la canzone che ho scelto a seguire appunto questa favoletta. Una bella canzone di Bruce Carroll che si intitola Breaking the Law of Love, cioè infrangere la legge dell'amore. Sentite prima cosa dicono le parole. Signore, ho deciso di abbandonare questa vita di contraddizione con i buoni propositi della domenica seguiti dai ragionamenti del lunedì, perché la mia giustizia non è che uno straccio sporco e fittizia quando dico una cosa e poi ne vivo un'altra. I vani discorsi che faccio in realtà sono pettegolezzi e ciò che chiamo discernimento non è che un giudizio camuffato, e mi tengo così tanto occupato che io guardo proprio oltre alle persone ferite davanti ai miei occhi. Ho infranto la legge dell'amore, abbandonando la via di colui che è lassù. Gesù, ti prego di venire e di sanarmi. Guarisci il mio cuore e fa che la mia anima non infranga la legge dell'amore. Signore, so anche che non ne sono degno. Io credo che tu sia venuto a guarirci e a fare dei nostri cuori la tua dimora, per versare il tuo spirito in vasi rotti e amare attraverso di noi in modi in cui a noi non sarebbe possibile. Fa che non infrangiamo la legge dell'amore, perché più ti permetto di riempirmi della tua misericordia, più amerò il mio prossimo e meno mi troverò a infrangere la legge dell'amore. Breaking the Law of Love, Bruce Carroll.

0: Avete ascoltato Contrappunti.
1: Eh sì, siamo proprio arrivati in fondo, infatti anche questo ticchettio musicale mi indica proprio che il tempo a nostra disposizione, a disposizione del programma Contrappunti, sta per terminare. Bene, a questo punto allora non mi resta che farmi da parte. Amici, grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi e appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

Coro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

amici che ci onorate con la vostra presenza. Un caro saluto da Patrizia e da me. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e il brano alla nostra attenzione si trova nel capitolo 6 e occupa i versetti da 66 a 71.

Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù rispose loro: «Non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei 12, stava per tradirlo.

0: Molti lasciarono Gesù quel giorno. Che tristezza. Persone che erano state illuminate, che avevano gustato il dono celeste. Persone che erano state fatte partecipi dello Spirito Santo, avendo ascoltato la buona parola di Dio, si allontanarono dal Signore fondandosi sulle proprie convinzioni, sulle proprie tradizioni e ideologie, giungendo a giudicare colui dal quale dovevano essere giudicate e che le giudicherà. Quale abisso di miseria è l'uomo? Davanti a questa defezione di massa, il Signore Gesù reagì con una sfida. Rivolgendosi ai 12 apostoli, interpellò la loro volontà di abbandonarlo. Non fu pronto a scendere a compromessi pur di mantenere vicino a sé, al suo seguito, quei pochi uomini che gli erano rimasti. Non corresse quanto aveva affermato, non smentì le sue parole. Rimase fermo nella posizione assunta e, sfidando i discepoli ad andarsene, li costrinse a scegliere, a prendere una chiara posizione. Davanti al Signore, davanti a Dio, non si può essere neutrali. O si è con Lui, dalla sua parte, oppure si è contro di Lui. Non esistono, non possono esistere posizioni intermedie. È bello constatare che gli apostoli non si lasciarono influenzare negativamente dall'esempio degli altri e riconobbero, attraverso le parole di Simon Pietro, che Gesù solo è degno, pienamente degno, di fiducia, perché ha dimostrato di essere il santo di Dio e di esprimere parole di vita eterna. Una scelta consapevole, una scelta cosciente, determinata, decisa, che manifestava una sicura convinzione che non poteva essere smossa, invalidata dal pensiero della maggioranza, ne poteva venire ostacolata da un eventuale antagonista. Gesù è l'unico. È l'unico Dio. È l'unico Signore. È l'unico Salvatore. È l'unico Maestro. Chi può rivaleggiare con Lui? A chi potremo rivolgerci se non a Lui? Chi è che gli è pari? Non lasciamo la sorgente d'acqua viva per scavarci delle cisterne rotte che non possono contenere l'acqua. Riconosciamo che in Gesù abbiamo tutto ciò che ci necessita e tutto quello che possiamo desiderare. Possiamo pensare alla tristezza del Signore Gesù nel vedersi abbandonato da tanti, e anche dal sapere che uno dei 12 lo avrebbe tradito. Ma possiamo anche immaginare la sua gioia per la fedeltà di quei pochi. Se militiamo fedelmente nelle file di coloro che amano e seguono Gesù, rallegreremo il nostro ed il suo cuore nei valori della comunione. Coraggio allora. Andiamo avanti seguendo Lui.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Non c'è nessuno che mi capisca, nessuno che mi voglia bene, a nessuno importa niente di me. Ecco alcune delle espressioni alle quali a volte ci lasciamo andare quando abbiamo la sensazione di essere stati lasciati soli di fronte all'infelicità. Questo tipo di scoraggiamento dipende dal fatto che cerchiamo appoggio e comprensione a destra e a sinistra da persone come noi. Se poi non raggiungiamo lo scopo, ecco che ci sentiamo delusi. È come se fossimo arrivati in cima ad una scala e dopo tanta fatica scoprissimo di averla appoggiata al muro sbagliato. Le parole di oggi però ci danno una certezza. È il Signore che può avere una vera compassione per noi ed è Lui che può capire fino in fondo anche ciò che magari noi non siamo capaci di esprimere a parole. Dio infatti si è fatto uomo in Gesù Cristo e nella vita su questa terra ha sperimentato ogni sentimento umano, anche l'infelicità. Ed è proprio questo amore di Dio che ci dà la migliore garanzia che da Lui saremo capiti.

Salve amici ascoltatori, spero che questo giorno stia per voi trascorrendo bene, che tutto vada secondo i vostri piani e siate contenti e soddisfatti. Tutti vorremmo essere contenti e oggi esamineremo se questa condizione è possibile, se inquadra con i piani di Dio e se è possibile nella nostra natura e in questo mondo essere contenti. Le nostre meditazioni hanno sì ispirazione spirituale, ma non si basano sulle vecchie tradizioni, sulla religione sorpassata che per anni ha dominato la vita del popolo italiano, apportandogli da quello che si può giudicare, da quello che vediamo in giro, poco beneficio. Noi ci basiamo invece sui sacri scritti ignorati per secoli e sconosciuti dalla maggior parte del nostro popolo, benché essi dovrebbero essere la base, il fondamento della nostra fede. State con noi, vi promettiamo una meditazione stimolante che vi farà pensare.

Ed eccoci giunti alla nostra meditazione e apriremo i sacri scritti al libro di Ruth, libro che si trova nel Vecchio Testamento. Ruth, capitolo primo. Vi leggeremo i primi 15 versetti. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlehem di Giudea andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figliuoli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figliuoli Mahlon e Chilion erano efratei di Betlehem di Giuda. Giunti nella campagna di Moab, vi fissarono le loro dimore. Elimelech, marito di Naomi, morì ed ella rimase con i suoi due figliuoli. Questi sposarono delle Moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e dimorarono quivi per circa 10 anni. Poi Mahlon e Chilion morirono anch'essi tutti e due, e la donna restò priva dei suoi due figliuoli e del marito. Allora si levò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Ed ella partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: «Andate, tornatevene ciascuna a casa di sua madre e l'Eterno sia buono con voi come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascun di voi di trovare riposo in casa d'un marito». Poi essa le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce e le dissero: «No, noi torneremo con te al tuo popolo». E Naomi rispose: «Ritornatevene, figliuole mie, perché vorreste venire con me? Ho io ancora dei figliuoli che possano divenire vostri mariti? Ritornatevene, figliuole mie, andate. Io sono troppo vecchia per rimaritarmi, e anche se dicessi ne ho speranza e andassi a marito stasera e partorissi dei figliuoli, aspettereste voi finché fossero grandi? Vi asterreste voi per questo dal maritarvi? No, figliuole mie, l'afflizione mia è più amara della vostra, perché la mano dell'Eterno si è stesa contro di me». Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: «Ecco, la tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Ritornatene anche tu come la tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non insistere perché io ti lasci e me ne torni lungi da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morrai tu morrò anch'io. Quivi sarò sepolta. L'Eterno mi tratti col massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te». E quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Possa l'Eterno benedire la lettura della sua santa parola.

per tanti anni una grande latteria americana sostenne le vendite del suo latte con questa frase slogan: Milk from contented cows. Il loro era latte di mucche soddisfatte. L'idea era che se le mucche erano soddisfatte e contente, il latte loro era assai migliore. A tutti piace essere soddisfatti, poter vivere tranquilli. Infatti persino il salmista paragona la pecora di Dio giacente in erbosi paschi lungo le acque chete. Nel passaggio che abbiamo letto dal libro di Ruth troviamo tre donne che erano pervenute a questa condizione. Naomi se n'era venuta via da Israele con suo marito, si erano stabiliti nel paese di Moab e i loro due figliuoli pure. Le cose andavano bene, la famigliuola era soddisfatta, poi troviamo due ragazze locali, Orpa e Ruth, le quali per qualche ragione, invece di sposarsi con gli uomini della loro razza, del loro paese, decidono di sposarsi con i figli di Naomi e anche loro si trovano bene e sono contente. Ora ecco che d'un tratto la loro condizione si capovolge. Prima Naomi perde il marito e 10 anni dopo Orpa e Ruth pure rimangono vedove. Nella Bibbia abbiamo udito il colloquio e nel versetto 15 troviamo Naomi che dice loro: tornatevene indietro fra la vostra gente. Andate indietro, io non ho più nulla da darvi, se avessi altri figli vi direi aspettate per essi. Se fosse giovane potrei sposarmi e quando i miei figli fossero in età voi potreste aspettare per loro, ma io non ho nulla, non ho figli, vi ho dato tutto quello che avevo ed ora non posso più darvi cosa alcuna. Così vi esorto, tornate indietro. Quella era la voce della ragione, la voce della logica. Naomi tornava fra la sua gente e lei incoraggiava le sue due nuore a fare la stessa cosa. Ma vedete, nella vita non si agisce né siamo motivati solo dalla ragione o dalla logica o dall'egoismo o dal tornaconto personale. C'è un altro fattore che si fa presente ed è qui ben illustrato da Ruth: l'amore. Naomi sta dicendo: andatevene indietro perché io non ho altro da darvi. Vi ho dato i miei due figliuoli, il conforto della mia casa, gli insegnamenti del mio Dio. Ora la sua mano si è messa contro di me e non ho più nulla, non posso promettervi niente, neppure ho speranza. Così andatevene indietro. E leggiamo che, assai dispiacente, Orpa accettò il consiglio della sua suocera e se ne tornò indietro fra la sua gente. Per Ruth è un'altra cosa. La logica e la ragione e il tornaconto non valgono niente. Se Naomi non ha più nulla da dare, lei, Ruth, ha qualcosa che può dare. Niente di tangibile, non denaro, non possessioni, ma qualche cosa di più prezioso: amore. Io verrò dove tu andrai, io sarò con te fino alla fine, la tua terra sarà la mia terra, il tuo Dio sarà il mio Dio, io non ti lascerò mai. E voi sapete come Dio seppe benedire l'amore di quella donna e come seppe provvedere per lei un marito e una buona famiglia dove Naomi fu accolta con onore e rispetto. Dio è sempre il remuneratore di quelli che lo cercano. La storia è bella, l'esempio edificante, ma qui c'è qualche cosa che ci spinge ognuno di noi a rispecchiarci in questo passaggio e a cercare di imparare da esso. E per prima dobbiamo imparare, nel fare le nostre scelte, di dar sempre precedenza all'amore invece che alla logica o alla ragione. Lo so che secondo il mondo questo non è il modo di trattare affari, è un modo irresponsabile di condurci in questo mondo pieno di male. E Naomi capì questo e, malgrado amasse le due, chiese loro di ritornare alle loro famiglie. Ma Ruth capì anche un'altra cosa, e cioè che dove il dare di Naomi cessava, il suo doveva cominciare.
Ora, ognuno di noi, come le due maobite, eravamo estranei ai patti del vero Dio. Anche noi vivevamo fuori del suo regno ed ecco siamo stati presi e in un certo senso adottati dalla religione del vero Dio nel cristianesimo. Ci hanno insegnato di Dio, di Gesù, del paradiso, dell'inferno. E noi per un periodo della nostra vita, a chi più, chi meno, siamo venuti a vivere nella conoscenza di Cristo, contenti, soddisfatti nei riti dei nostri padri. Ognuno di noi ha saputo che Cristo è venuto, che ha insegnato cose meravigliose, che poi è morto per noi e che dopo 3 giorni è risuscitato. Io non credo che fra tutto il popolo italiano ci sia una persona che non è alla conoscenza di queste cose. Ognuno di noi sa che Cristo ha dato tutto, come Naomi ha lasciato la sua patria e il suo regno celeste per venire qui in questo mondo che è assai più idolatro di quello che era il paese di Moab. Al di più di Naomi, lui, Gesù, ci ha amato, ci ha dato la sua stessa vita, ha sparso fino all'ultimo un goccio del suo sangue e come Orpa e Ruth, noi, tutti coloro che hanno sentito il Vangelo, siamo stati portati a una decisione. Cristo non ci può dare di più perché ha dato tutto. Ed ora 2 sono le scelte che ci sono proposte. O torniamo nel mondo, ricadiamo nell'orbita del secolo e facciamo come tutti gli altri fanno, riabbracciando le cose di prima, oppure come Ruth, pure noi ci rendiamo conto che dove Cristo cessa di dare, noi dobbiamo cominciare. E allora come Ruth rispose a Naomi, come Pietro rispose a Gesù, no, noi non ce ne andremo indietro, noi staremo con te, ti seguiremo, Cristo, ovunque tu ci porterai. Infatti, vedete, la grande differenza che distingue il credente dal cattolico, dal battista, dal presbiteriano, da tutti coloro che, insomma, si chiamano cristiani, sta proprio qui. Non è che loro non hanno sentito il Vangelo, non è che loro non hanno creduto in Gesù, non è che non lo considerano come Signore Salvatore. Loro tutte queste cose le sanno e le fanno. La differenza sta nel fatto che quando ci rendiamo conto che per noi Cristo ha dato tutto quello che poteva dare e non ha altro da darci, noi, i credenti, noi, gli innamorati di questo Maestro, abbiamo detto: tu hai dato tutto, tu hai finito di dare, ora noi cominciamo. Noi vogliamo amare per te, noi vogliamo parlare per te, noi vogliamo andare per te, noi vogliamo visitare per te, noi vogliamo servire per te, noi vogliamo fare le cose che tu hai fatto, dare e dare quanto tu hai dato. E sul principio fu proprio così. Il Sinedrio uccise Gesù, una persona, uno solo, e ne vennero fuori 12 e 300 e 5.000 e migliaia, fino a che ci furono così tanti piccoli cristi che il giudaismo fu soffocato e così il paganesimo, e Cristo trionfò ovunque perché la sua chiesa era tutta fatta da tante Ruth che seguivano, che davano e che amavano. Purtroppo oggigiorno invece la Chiesa è formata di Orpa, di mucche soddisfatte che mangiano e si contentano della presente condizione per le quale la Chiesa è un posto dove si viene per ricevere. Oh, io sento dire tante volte: io no, non vado alla Chiesa perché non ci trovo niente, non c'è niente per me. La Chiesa non ha nulla per i miei figli, non ha palestra, non ha piscina, non si cura della ricreazione dei giovani. C'è chi dice: io cerco una Chiesa dove tengano cura dei vecchi perché sono una persona anziana. Un altro dice: no, io ne cerco una che abbia un bel coro perché mi piace la musica. Tutte queste persone non sono altro che Orpa, cristiani che vogliono ricevere, che non capiscono che invece in chiesa si viene per dare, per contribuire, per esaltare il nome di Cristo, il quale da Signore si fece servo
e che disse che c'è più benedizione nel dare che nel ricevere. Ma sapete, il latte di tali mucche siano pur contente e soddisfatte là dove si trovano nelle chiese grandiose, nelle chiese ricche, nelle chiese dove prendono e prendano, là nello status quo, dove non c'è niente da rischiare o da fare, tale latte, io vi dico, non è latte che soddisfa nessuno. Non soddisfa Cristo, non soddisfa la vera Chiesa, non soddisfa i credenti, e la gioventù che cresce non ne ricava sostanza, e i membri stessi di tale Chiese sono lì a scaldare le panche, ruminando quello che sentono, ma appena viene una sfida, appena si chiede di fare, di dare qualche cosa per il Salvatore, appena si presenta il dare, allora si torna indietro. Ma noi non vogliamo essere immedesimati in orpa, in mucche soddisfatte. Infatti noi non siamo soddisfatti mai. Prima cerchiamo Lui, la perla di grande valore, poi trovatala, non siamo soddisfatti e infatti ci domandiamo che daremo noi a Cristo, a questo Maestro che ha dato tutto per me? Noi daremo noi stessi, dedicheremo a Lui l'intera nostra vita. No, non lasceremo, come fecero i Suoi stessi apostoli, non lo lasceremo là solo. Noi lo ameremo così tanto che staremo sempre con Lui malgrado sacrifici, scomodità e privazioni, malgrado ci chieda di stare fra gli umili o di andare fuori a portare il Suo Vangelo alle migliaia che ancora non lo conoscano. Noi andremo, noi seguiremo il vessil della croce dove Lui guida, noi andremo. Possiamo far differente? Io credo di no. Cari amici, qual è la vostra decisione? Pensateci ora, oggi, mentre consideriamo questo messaggio che ci viene dal Salvatore, mentre noi consideriamo tutto quello che ha fatto per noi. O buon Padre, che sincero ti chiediamo che tu benedica questi ascoltatori e tu li porti a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo pronti per partire? Ci siamo tutti? Beh, veramente siamo già partiti, quindi spero proprio che siamo tutti a bordo, per così dire. Tu ci sei? Ci sono anch'io. La grande famiglia è di nuovo riunita, quindi diamo inizio alla nostra passeggiata. Benvenuto all'ascolto. All'ascolto di Hai letto il libro più letto? Maurizio al microfono.

Come sempre, ancora una volta, sono contento, felice e soddisfatto di essere di nuovo in tua compagnia. Ancora una volta voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale per tenermi compagnia attraverso questa passeggiata. Ti ricordo, siamo alle prese con il terzo capitolo del libro del Levitico.

Stiamo andando avanti ad un'andatura abbastanza ragionevole, direi, no? Non stiamo correndo, non stiamo prendendo le cose di corsa, ma neanche, penso, stiamo a perdere tempo. Capitolo 3, dicevo. Libro del Levitico, per chi si fosse messo all'ascolto magari oggi per la primissima volta o magari soltanto la volta scorsa, Libro del Levitico, lungi dalle apparenze, non è affatto un libro noioso. È vero, da una lettura superficiale si potrebbe ricavare questa impressione. Un libro pieno di regole strane, astruse, anacronistiche, fuori dal nostro tempo, che non rientrano per niente nella nostra realtà quotidiana alle soglie del XXI secolo. E invece, se noi prendiamo un po' di tempo, se scaviamo un po' sotto la superficie, se non ci limitiamo soltanto ad una lettura affrettata e ad uno sguardo soltanto casuale, ci accorgeremo che il libro del Levitico, come il resto della Bibbia in fondo, nasconde verità molto preziose, verità attuali e principi che non conoscono limiti di tempo e di spazio. Questo abbiamo già avuto modo di constatarlo con i primi due capitoli e ancor prima con l'introduzione, con quei quattro incontri di introduzione appunto che abbiamo fatto. Abbiamo esaminato nel capitolo precedente l'olocausto, cioè quel sacrificio particolare che era un po' il sacrificio dei sacrifici, il principe dei sacrifici, delle offerte. Tutto questo naturalmente noi dobbiamo vederlo in un contesto, nel contesto del tempo. Il popolo di Israele era adesso libero, era stato liberato da Dio dall'oppressione, dalla schiavitù di Egitto, era in cammino verso la terra promessa. E in un modo molto particolare, molto singolare, unico, Dio adesso si manifestava al suo popolo. Prima si era manifestato da lontano, in un modo terrificante, pauroso, attraverso fumo e tuoni sulla montagna, la montagna del Sinai. Solo Mosè era potuto andare alla presenza di Dio, e anche per Mosè la cosa era abbastanza terrificante. Adesso invece Dio si era rivelato al popolo, non apertamente, ovviamente non si era manifestato in modo palese, in ogni caso aveva scelto di dimostrare la propria presenza, e l'aveva fatto chiedendo a Mosè di costruire una tenda, un tabernacolo, una tenda di incontro. Lì, in quella tenda, attraverso vari riti, Dio si sarebbe manifestato, avrebbe manifestato la propria presenza, la propria gloria, il proprio splendore. Il singolo individuo, per avvicinarsi a questa presenza, doveva seguire dei passi specifici. C'erano delle condizioni che dovevano essere soddisfatte prima che l'individuo potesse entrare alla presenza di Dio. Innanzitutto doveva essere pulito, puro, santo. Per diventare puro e santo, per purificarsi, per lavarsi, per pulirsi, l'individuo doveva fare dei sacrifici, doveva offrire qualcosa, doveva fare un'offerta. Questi sacrifici, queste offerte che Dio richiedeva dal popolo di Israele erano totalmente diversi dai sacrifici offerti dalle civiltà circostanti dell'epoca. Non c'erano sacrifici umani, per esempio, e gli israeliti non dovevano tagliarsi e ferirsi e spargere il proprio sangue, come accadeva invece con altri popoli che offrivano a idoli e a dei fatti con le proprie mani. Nel caso di Israele il discorso è tutto diverso, cioè il tutto è all'impronta, nel contesto di un rapporto personale. Il sacrificio o l'offerta che troviamo nel terzo capitolo è detta anche sacrificio di grazie o di azione di grazie, o anche più comunemente sacrificio di pace. Questo è il simbolo della comunione degli israeliti
con Yahweh, con il proprio Dio. Abbiamo detto che il sacrificio precedente, l'olocausto, era il principe dei sacrifici. Ma anche questo è importante. Dietro il sacrificio di pace c'è il simbolismo, un simbolo molto, molto potente, molto, molto bello, della comunione dei cristiani con Dio attraverso Gesù Cristo. Come abbiamo detto più volte, Gesù Cristo è l'unica via che l'uomo ha per arrivare a Dio. Ora, nessuna offerta, nessun sacrificio può da solo rivelare le molteplici e straordinarie qualità della persona di Cristo. Ecco perché, in un certo senso, Dio ha dato queste varie disposizioni. Ha dato le varie disposizioni per un motivo immediato, cioè per un rapporto con il popolo, ma anche per far vedere le diverse sfaccettature della personalità, del carattere di suo figlio che sarebbe venuto tanti secoli dopo. Proprio come abbiamo bisogno di quattro Vangeli per conoscere la vita, il carattere, la personalità di Gesù nelle sue varie sfaccettature, così abbiamo bisogno di vari tipi di sacrifici prescritti nel libro del Levitico per studiare ancora più a fondo la persona e l'opera di Cristo. Ecco un'altra ragione per cui dico e affermo e continuo ad affermare che il libro del Levitico non è noioso se affrontato in un certo modo. Ora, tornando ai sacrifici, vi sono delle notevoli somiglianze fra i sacrifici di azioni di grazie, cioè quello che stiamo esaminando, e l'olocausto, quello che abbiamo visto negli incontri precedenti. Ma ci sono anche delle notevoli differenze. Ora mi sentirai parlare di sacrifici di azioni di grazie e sacrifici di pace. Intendo la stessa offerta, lo stesso sacrificio, quello che viene menzionato in questo terzo capitolo. E a proposito di pace, vorrei che spendessimo un po' di tempo nel cercare di capire il concetto biblico di questa parola. Vedremo attraverso alcune pagine della Bibbia che leggeremo insieme dopo una breve pausa musicale che per quanto riguarda Dio pace è più di una parola, è molto di più di uno sterile concetto, è molto di più di assenza di guerra. Per Dio pace è sinonimo di una persona molto importante, come vedremo.

primi due brani biblici che vorrei leggerti di solito vengono relegati al periodo natalizio, il che è un po' triste. Cioè, è bello che vengano letti almeno a Natale, ma sarebbe giusto, sarebbe bello se queste parole che sto per leggerti ci accompagnassero attraverso tutto l'anno. Il primo brano è tratto dal libro del profeta Isaia. Ascolta cosa scrisse Isaia tanti secoli fa. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Sugli abitanti in paese tenebroso risplendette una luce. Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato donato. Sulle sue spalle riposa l'impero e lo si chiama per nome Meraviglioso Consigliere, Dio Potente, Padre Perpetuo, Principe della Pace. Per accrescere il principato e per una pace senza fine.

Un'altra espressione profetica, questa volta dalle pagine del profeta Michea, sempre nell'Antico Testamento. Ma tu, Betlemme di Efrata, la più piccola tra i clan di Giuda, da te uscirà per me colui che dovrà regnare sopra Israele. Le sue origini sono da tempo remoto, dai tempi antichi. Egli si leverà e li condurrà al pascolo per la potenza del Signore, per la maestà del nome del suo Dio. Essi abiteranno sicuri, perché allora stenderà la sua potenza fino ai confini della terra. Egli stesso sarà pace.

il Salvatore. Principe della pace, dice Isaia. Michea dice: egli stesso sarà pace.

lo stesso concetto, viene riecheggiato, viene ripreso dall'Apostolo Paolo. Tanti secoli dopo che Isaia aveva stilato il suo documento e tanti secoli dopo che Michea aveva scritto il suo, Paolo, riferendosi al Signore Gesù, al Figlio di Dio, al Salvatore, scrivendo ai cristiani della chiesa di Efeso, si è espresso così. Tieni presente che il contesto del discorso di Paolo è l'unità fra i gentili, cioè fra le persone di razza non ebraica che hanno abbracciato la fede cristiana, e gli israeliti che, avendo lasciato il proprio ebraismo, avevano anch'essi abbracciato la fede cristiana. Ora però voi, in Cristo Gesù, voi un tempo i lontani siete divenuti vicini grazie al sangue del Cristo. Egli infatti è la nostra pace, che ha fatto di due popoli una sola unità, abbattendo il muro divisorio. Qui Paolo non sta copiando Michea, ma egli stesso vive la realtà del Cristo che è pace.

In altre pagine di rara bellezza, sempre Paolo, ma scrivendo ai cristiani di Colosse, si esprime in questo modo, parlando di Cristo. Egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, poiché in Lui sono stati creati tutti gli esseri, nei cieli e sulla terra, i visibili e gli invisibili. Troni, signorie, principi, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui ed in vista di Lui. Egli esiste prima di tutti loro, e tutti in Lui hanno consistenza. È anche il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, primogenito dei risuscitati, così da primeggiare in tutto. Poiché piacque a tutta la pienezza di risiedere in Lui e di riconciliarsi per mezzo suo tutti gli esseri della terra e del cielo, facendo la pace mediante il sangue della sua croce.

Poi abbiamo letto quello che Michea ha avuto da dire. Poi Paolo. Tre persone diverse in tre epoche diverse. Vorrei che ascoltassi adesso quello che Gesù Cristo ha detto di se stesso. Gli ultimi pensieri poco prima della sua morte. Vi lascio pace. Vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io ve la do. Non si turbi il vostro cuore e non si abbatta.

queste cose vi ho dette perché abbiate pace in me. In questo mondo avete da soffrire, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo.

Ecco il punto di vista di Dio sulla pace. Non un'emozione, un sentimento passeggero, una bella parola, neanche il motivo di fare tanti cortei o riunioni al vertice. Come abbiamo visto, per Dio pace è una persona. Dio non aveva nulla di più importante, di più prezioso. In tutto l'universo, in tutta l'eternità, la cosa più bella, più magnifica, più preziosa di cui Dio disponeva era Gesù Cristo, suo figlio. Egli l'ha fatto pace, l'ha chiamato principe di pace, l'ha fatto nostra pace, così che noi potessimo conoscere la vera pace. E come Gesù stesso ha detto, come abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni, egli ci dà una pace che nessun altro e nessun'altra cosa può darci. Io vi do pace non come il mondo dà. In effetti il mondo non può dare pace, perché il mondo la pace non ce l'ha. Non è forse vero che politici, governanti, autorità sono sempre alla ricerca di pace? È vero, spesso si parla di pace come assenza di guerra, ma se non conosciamo la pace interiore, non potremo mai conoscere neanche la pace nel mondo che ci circonda. Devo farti una confessione. Non è stato facile trascorrere questi 30 minuti insieme a te oggi. Tu non te ne sarai accorto, ma ho avuto un sacco di problemi qui in studio. Non è la prima volta, e questo di solito è un'indicazione che c'è qualcuno che ha bisogno disperatamente di ascoltare questo messaggio. Non perché proviene da me, non perché sia io a parlare. Ho dato ampio spazio al libro più letto, alla parola di Dio. È quella parola che vorrei che tu tenessi cara, che tu ascoltassi in modo particolare. Dio ha dato Gesù per essere il principe della pace, per essere pace con la P maiuscola. Sei alla ricerca di pace, lo so, lo sento. Non sono un indovino né un mago. Non pratico queste cose. Ma so qual è il bisogno dello spirito umano, dell'essere umano, della persona. Se ci scriverai, in redazione ci sono persone pronte e preparate a rispondere, Bibbia alla mano, così che anche tu possa conoscere ed incontrare colui che è pace. Purtroppo, come sempre a quest'ora, è arrivato il momento di salutarci. È anche il momento però di darti appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Un'altra opportunità di scoprire nuovi tesori nel libro più letto, nel libro del Levitico. Ancora una volta un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti o bentornati, a seconda dei casi, all'appuntamento con il programma Lente d'Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha continuato a presentarci le sue considerazioni intorno al movimento New Age o Nuova Era e ne ha messo in luce alcune caratteristiche, in primo luogo l'alta dipendenza dall'astrologia. Vedi per esempio la credenza di trovarci nella cosiddetta età dei pesci, che poi equivarrebbe all'età del cristianesimo, benché siamo in cammino anche verso l'età dell'acquario, equivalente a un millennio di amore e di luce. Non solo, come fanno molti capi religiosi o molti esponenti di movimenti filosofici e religiosi, anche i leader e gli adepti del movimento New Age fanno spesso uso della Bibbia per convalidare loro idee e interpretazioni personali. Ma si tratta di un uso pessimo della Bibbia, perché è volto ad avallare le proprie tesi, a prescindere totalmente dal contesto dei brani selezionati e a prescindere da qualsiasi regola di buona e accettabile ermeneutica o interpretazione biblica. Insomma, si fa dire alla Bibbia ciò che si vuole anziché ciò che essa vuole dire. Ovviamente la persona di Gesù e la sua figura finiscono per apparire terribilmente distorte e ben lontane dalla rivelazione biblica. D'altra parte, quando non si intende diventare discepoli di Gesù Cristo, è quasi normale, fra virgolette, cercare di strumentalizzarne l'immagine e di interpretarne a proprio uso e consumo il pensiero e l'opera. Dottor Labanchi, ricordo che la volta scorsa lei ha citato più di una volta frasi e affermazioni di Shirley MacLaine, famosa attrice americana ed esponente di spicco del movimento New Age. Ebbene, Shirley MacLaine non ha esitato a definire Cristo un rivoluzionario dello spirito.
2: Inoltre, secondo la MacLaine, Gesù sarebbe stato addirittura un esseno, cioè membro di una setta giudaica che prese le distanze dal giudaismo ufficiale. Un centro esseno fu Qumran, nei pressi del Mar Morto. Ora, afferma la MacLaine, nelle pagine 181, 182 e 183 di Cercarsi dentro, secondo i reperti del Mar Morto, Cristo era membro della Fratellanza degli Esseni, che, tra le altre cose, credeva nella reincarnazione. Chiaramente, anche Gesù faceva parte della confraternita, era un maestro ed un guaritore.
1: Insomma, il Gesù della New Age non è affatto il Gesù dei Vangeli, né dell'autentica tradizione cristiana. Ma perché, secondo lei, dottor Labanchi, anche quelli della New Age, oltre a tantissimi altri del resto, hanno cercato di manipolare, di distorcere la persona e l'opera di Gesù Cristo?
2: Ma perché Gesù è sempre stato ed è tuttora un personaggio scomodo, che dopo quasi 2000 anni dalla sua vita terrena continua ad influenzare il mondo attraverso gli scritti che ne propagano ancora l'insegnamento e attraverso i suoi autentici testimoni, anch'essi a loro volta impopolari, non solo tra i non credenti, ma anche tra tanti che si dicono cristiani, ma in realtà non lo sono. Purtroppo sono proprio le cosiddette persone religiose che spesso presentano agli altri un Gesù che ha poco a che fare con il Gesù dei Vangeli.
1: Grazie al dottor Edoardo Labanchi per queste anticipazioni. Prima però di andare avanti con questi discorsi che sono molto interessanti, prendiamoci insieme un momento di relax musicale e godiamoci un po' di musica.

Cari ascoltatori, la volta scorsa terminai la trasmissione accennando al fatto che, come nel caso degli Hare Krishna, della religione Baha'i e anche dell'Islam stesso, perfino la New Age parla di Gesù Cristo, che però è visto solo come un grande maestro spirituale che aveva raggiunto, e qui cito sempre Shirley MacLaine, famoso esponente di questo movimento, Gesù aveva raggiunto livelli superiori di conoscenza che sono al di là della comprensione della maggior parte di noi. In un altro suo libro dal titolo Danzando nella luce, ed esattamente a pagina 108 dell'edizione italiana, l'attrice americana afferma a tal proposito che i grandi maestri spirituali come Cristo e Buddha erano totalmente immersi nel loro rispettivo io supremo e illimitato e perciò potevano realizzare tutto quello che desideravano. In altre parole, si trattava di esseri umani pienamente realizzati che sapevano tutto delle loro esperienze di reincarnazione e che perciò potevano utilizzare la conoscenza così acquisita servendo il prossimo. Ora, cari ascoltatori, di Buddha abbiamo già parlato nel corso di queste trasmissioni e difatti tra la letteratura buddista troviamo anche storie riguardanti le supposte vite precedenti del Buddha. Non so però come la MacLaine possa affermare lo stesso di Gesù Cristo. In base a quali documenti fa le sue deduzioni? Ma penso che sia addirittura fuori posto, nel caso della New Age, parlare di documenti, cioè di cose serie, dinanzi a questo mare di superstizioni, di vago misticismo orientaleggiante, di astrologia, magia, spiritismo e chi più ne ha più ne metta. Inoltre, secondo la MacLaine, Gesù sarebbe stato addirittura un esseno, cioè membro di una setta giudaica che prese le distanze dal giudaismo ufficiale. Un centro esseno fu Qumran, nei pressi del Mar Morto, dove a partire dal 1947 furono trovati vari manoscritti contenenti documenti della comunità ivi esistente ed ampie porzioni della Bibbia, tra cui, ben conservato, il rotolo del profeta Isaia. Ora, afferma la MacLaine, nelle pagine 181, 182 e 183 di Cercarsi dentro, secondo i reperti del Mar Morto, Cristo era membro della Fratellanza degli Esseni, che, tra le altre cose, credeva nella reincarnazione. Chiaramente, anche Gesù faceva parte della confraternita, era un maestro ed un guaritore. Fatto è che né dalla regola della comunità, né dall'altro interessante scritto trovato a Qumran, la famosa guerra tra i figli della luce e i figli delle tenebre, c'è il minimo accenno alla dottrina della reincarnazione. Neanche lo storico ebreo Giuseppe Flavio, che nelle sue due opere fondamentali, La guerra giudaica e Le antichità giudaiche, parla degli esseni, fa alcun riferimento alla reincarnazione. Lo stesso si dica del filosofo ebreo Filone d'Alessandria, che pur descrive a lungo le loro caratteristiche, i loro usi e costumi, il loro pensiero. E qui bisogna precisare subito che entrambi questi autori erano contemporanei di Gesù. Voi stessi, cari amici, potrete rendervene conto leggendo i manoscritti di Qumran finora pubblicati e che in Italia sono stati editi dalla UTET di Torino. La stessa MacLaine, a pagina 182 del suo libro, menziona lo storico ebreo Giuseppe Flavio come testimone delle sue affermazioni sugli esseni. Difatti, come ho detto,
Giuseppe più di una volta nelle sue opere fa riferimento agli Esseni. Ne parla a lungo nel secondo libro della sua Guerra giudaica, al capitolo 8. Secondo questo storico, gli Esseni godevano fama di particolare santità. Erano giudei di nascita, legati da mutuo amore più strettamente degli altri. Per quanto riguarda poi la questione che qui ci interessa di più, Giuseppe afferma che presso di loro è salda la credenza che mentre i corpi sono corruttibili e che non durano gli elementi di cui sono composti, invece le anime immortali vivono in eterno e, venendo giù dall'etere più leggero, restano impigliate nei corpi come dentro carceri, quasi attratte da una sorta di incantesimo naturale, ma quando siano sciolte dai vincoli della carne, come liberate da lunga schiavitù, allora sono felici e volano verso l'alto. Con una concezione simile a quella dei greci, continua lo storico ebreo, essi ritengono che alle anime buone è riservato di vivere al di là dell'oceano, in un luogo che non è molestato né dalla pioggia, né dalla neve, né dalla calura, ma ricreato da un soave zefiro che spira sempre dall'oceano. Invece alle anime cattive attribuiscono un antro buio e tempestoso, pieno di supplizi senza fine. In realtà, cari ascoltatori, nei manoscritti del Mar Morto non si è trovato finora alcun riferimento né all'immortalità dell'anima né alla sorte delle anime dopo la morte. Non sappiamo da dove Giuseppe Flavio abbia attinto le notizie che riferisce. Bisogna però tener conto del fatto che Giuseppe tende sempre a conciliare l'ebraismo con la cultura greca, non essendo in questo sempre imparziale e preciso. Rimane comunque il fatto che nei manoscritti di Qumran non c'è la minima traccia della reincarnazione o trasmigrazione delle anime, come vorrebbe la MacLean, che inoltre esagera incredibilmente l'influenza che le credenze degli Esseni avrebbero avuto in Europa ed in Oriente. Tutte gratuite illazioni, senza alcuna prova documentaria. Con una sfacciataggine che può far colpo solo sugli ignoranti, l'attrice americana afferma a pagina 183 e 184 del suo libro che gli Esseni lavoravano con erbe e piante medicinali, credevano che la forza divina pervadesse tutto e tutti, meditavano sugli spiriti invisibili che guidano e proteggono la terra, sulla divinità interiore, e credevano nella reincarnazione dell'anima al fine della purificazione del karma individuale, sapendo allo stesso tempo che ogni individuo crea attraverso il libero arbitrio le sue configurazioni karmiche. Avevano fede nelle loro intuizioni e profezie mistiche, si definivano figli della luce. Credevano anche nella realtà di regni invisibili, multidimensionali, e comunicavano con esseri appartenenti a tali reami. Ecco dunque gli Esseni trasformati in santoni indù. In realtà, come appare chiaro sin dalle prime parole della regola della comunità trovata a Qumran, Dio è presentato non come una forza divina pervadente tutto e tutti, ma come l'Iddio di Israele e dell'universo intero.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age. Poco fa, presentandoci brevemente qualche notizia sugli Esseni, che poi sono una confraternita giudaica, o erano una confraternita giudaica che aveva preso le distanze dal giudaismo ufficiale, e uno dei cui centri si trovava a Qumran, presso il Mar Morto, sede tra l'altro del ritrovamento di alcuni antichi rotoli delle Sacre Scritture. Ecco, parlandoci degli Esseni, il dottor Labanchi ci ha fatto notare come l'attrice Shirley MacLaine, travisando del tutto le informazioni storiche su questa setta, ha fatto di Gesù Cristo un membro della setta e ha trasformato gli Esseni in una specie di santoni indù. In realtà le cose stanno ben diversamente, come sta ora per dirci il dottor Labanchi.
1: Dicevo dunque che sin dalle prime parole della regola della comunità trovata a Qumran, Dio è presentato non come una forza divina pervadente tutto e tutti, ma come l'Iddio di Israele e dell'universo intero. Difatti leggiamo all'inizio che lo scopo della comunità è quello di cercare Dio nei suoi statuti e giudizi, e facendo ciò che è bene e retto dinanzi a Lui, come ha ordinato per mezzo di Mosè e per mezzo di tutti i suoi servi, i profeti, affinché amino quanto Egli ha scelto e odino quanto Egli ha respinto. Qui sono degli israeliti che parlano, seppur israeliti dissidenti, protestanti potremmo anche dire, rispetto alle autorità religiose giudaiche ufficiali. Da bravi israeliti, gli Esseni avevano un forte senso della sovranità assoluta di Dio, tanto che Giuseppe Flavio, nell'altra sua opera Antichità giudaiche, nel libro 18 al paragrafo 18, afferma che gli Esseni insegnano a rimettere ogni cosa nelle mani di Dio. Anche se si leggono i passi del filosofo ebreo Filone di Alessandria, non risulta alcuna interpretazione delle dottrine esseniche simili a quella della MacLaine. Nella sua opera, tradizionalmente indicata con un titolo latino, Quod omnis probus sit liber, cioè ogni persona per bene è libera, Filone afferma, tra l'altro, al paragrafo 83, che gli Esseni imparano la pietà, la santità, la giustizia, le virtù domestiche e le civiche, la conoscenza di ciò che è veramente bene o male o indifferente, la scelta di ciò che si deve fare e di ciò che si deve evitare. In questo si servono di tre norme basilari: l'amore di Dio, l'amore della virtù, l'amore degli uomini. Se si esaminano tutti i paragrafi dell'opera di Filone sugli Esseni, non si troverà neanche qui traccia delle dottrine che la MacLaine attribuisce loro. Quanto poi all'espressione figli della luce, a cui l'attrice fa riferimento, non c'è nulla di strano o di esoterico, dato che la luce è stata spesso, e presso varie culture, il simbolo della verità, del bene, opposto alle tenebre dell'iniquità e dell'errore. In particolare, l'espressione si trova nell'altro importante scritto rinvenuto a Qumran, cioè la regola della guerra. Ci si riferisce alla lotta finale tra l'esercito del bene, rappresentato da Israele, e l'esercito del male, rappresentato dagli altri popoli. Difatti leggiamo proprio al principio del rotolo: l'inizio si avrà allorché i figli della luce porranno mano all'attacco contro il partito dei figli delle tenebre, contro l'esercito di Belial, contro la milizia di Edom, di Moab, dei figli di Ammon, contro gli Amalechiti e il popolo della Filistea, contro le milizie dei Chittim, di Assur, ai quali andranno in aiuto coloro che agiscono impiamente verso il patto. Belial è il diavolo, un nome che troviamo anche nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 15. Anzi, c'è da notare che anche l'Apostolo in questo passo oppone la luce alle tenebre. Infatti, rivolgendosi ai cristiani di Corinto, che vivevano tra idolatri di varie specie, così li esorta: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché che cosa hanno in comune la giustizia e l'iniquità? Che c'è di comune tra Cristo e Belial? O che v'è di comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo tra il tempio di Dio e gli idoli? Forse la MacLean dirà che anche l'Apostolo Paolo era un esseno, ma questo sarebbe una vera e propria essenomania, perché ci consta, senza alcun'ombra di dubbio, che Paolo non era esseno, ma era stato un zelante fariseo convertitosi poi al Signore Gesù. Egli non fa altro che usare una terminologia simbolica abbastanza comune, come ho detto, usata del resto spesso nella Bibbia e in altre culture. Anche nella New Age, dunque, Gesù Cristo trova posto, ma non il Gesù dei Vangeli, dell'autentica tradizione cristiana, ma un Gesù indù o esseno. Non è un fenomeno nuovo, dato che ogni tanto c'è qualche sensazionale rivelazione in un giornale o in una rivista, ed anche in qualche libro, in cui viene descritta o comunque si fa riferimento alla vera storia di Gesù, o ad un Gesù segreto tenuto nascosto dai preti o da alcuni altri suoi seguaci, ma ora scoperto da qualche giornalista o studioso che sia. Il fatto è che sempre tutte queste supposte rivelazioni hanno lasciato il tempo che trovavano e tuttora continua ad essere così. Difatti, tutti gli studiosi seri del cristianesimo si sono sempre rivolti e si rivolgono tuttora prevalentemente agli scritti del Nuovo Testamento e specialmente ai Vangeli per conoscere chi era Gesù e che cosa ha insegnato. Ma perché, c'è da chiedersi, si è sempre cercato di manipolare ed alterare la figura e l'opera di Gesù? Ma perché Gesù è sempre stato ed è tuttora un personaggio scomodo, che dopo quasi 2000 anni dalla sua vita terrena continua ad influenzare il mondo attraverso gli scritti che ne propagano ancora l'insegnamento e attraverso i suoi autentici testimoni, anch'essi a loro volta impopolari, non solo tra i non credenti, ma anche tra tanti che si dicono cristiani, ma in realtà non lo sono. Quelli che, come dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 5, conservano l'apparenza esterna della fede, ma hanno rifiutato la sua forza interiore. Purtroppo sono proprio le cosiddette persone religiose che spesso presentano agli altri un Gesù che ha poco a che fare con il Gesù dei Vangeli. E devo confessare che ciò che l'Apostolo Paolo diceva a suo tempo degli ebrei infedeli, nella lettera ai Romani capitolo 2 versetto 24, può essere detto oggi di questi pseudo-cristiani o cristiani all'acqua di rosa, come si suol dire: per colpa vostra i non credenti parlano male di Dio. Nel nostro caso specifico possiamo dire: per colpa vostra i non credenti parlano male di Gesù, dato che Gesù stesso, secondo la testimonianza del Vangelo di Giovanni, ha sempre associato la sua persona strettamente a Dio, chiamandolo Padre. Difatti, secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 23, Gesù ha affermato: chi non onora il figliuolo non onora il padre che l'ha mandato. Questa associazione del figlio al padre nell'onore dovutogli si basa sulla loro identità quanto a natura divina. Tra l'altro, secondo lo stesso Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versetto 9, all'apostolo Filippo che chiedeva a Gesù di mostrare loro il Padre, Gesù rispose: chi ha veduto me ha veduto il Padre. Ciò significa che ormai, dopo la rivelazione cristiana, non si può più parlare di Dio in generale, ma bisogna fare i conti con il Signore Gesù che si proclamò figlio di Dio della stessa natura divina del Padre. Ma, cari ascoltatori, per oggi devo fermarmi qui. La prossima settimana continueremo a parlare del Signore Gesù per contrapporre ciò che la Bibbia dice di Lui alle assurde affermazioni della New Age.

Così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito e come avete potuto seguire, il dottor Labanchi ha continuato in questo numero a esporre i principi del movimento New Age, esaminando questi principi alla luce delle sacre scritture. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto caramente dandovi appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sempre sulla vostra presenza e sul vostro attento ascolto. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovato con me Maria, Il libro più letto. Questo libro che stiamo trattando pezzetto per pezzetto, veramente sviscerando il significato profondo e gli insegnamenti che Dio stesso ha voluto lasciarci. E se ti sei chiesto come si fa a servire Dio, seguire Gesù, come poter fare, ecco che oggi Enzo ci parlerà di Gesù che seda la tempesta, una tempesta vera, una tempesta di mare vera, ma chissà, magari anche una tempesta del cuore. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Carissimi amici ascoltatori, eccomi qua ancora una volta pronto per aprire il libro più letto, libro che ormai stiamo leggendo da tempo e in questo periodo esattamente nel Vangelo di Matteo. Dal capitolo 8 vedremo alcune cose molto interessanti. Gesù entra nella città di Capernaum e anche qui ci sono opere da compiere. Infatti lo leggiamo nei versetti dal 5 al 13. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui, pregandolo e dicendo: «Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo». Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati». E dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Gesù disse al centurione: va, e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora.

Forse il centurione aveva sentito parlare della guarigione del lebbroso. Questo uomo era un pagano, capitano di 60 centurie, compagnie formate da 100 uomini. Era quindi un centurione della legione romana. Il racconto di Luca ci ricorda che egli aveva costruito una sinagoga per i giudei. La richiesta non è per sé, ma per un suo servitore che era gravemente ammalato, paralitico, sofferente. Il centurione, per la sua posizione di ufficiale, sapeva riconoscere l'autorità. Indossava un uniforme romana e poteva dare ordini ai suoi soldati, certo che sarebbe stato ubbidito perché aveva il potere conferitogli dall'autorità. Rivolgendosi a Gesù, gli riconosce lo stesso tipo di autorità sulle malattie fisiche, per cui non pretende che Gesù vada con lui, ma che più semplicemente, in apparenza, si limiti a parlare stando lontano. In due occasioni ci viene riportato che Gesù si meraviglia. La prima per l'incredulità di Israele e l'altra per la fede di questo centurione pagano. Egli aveva una fede completa e illimitata nella potenza di Gesù e lo dimostra con il suo ragionamento e la sua richiesta. È interessante notare che Gesù dice che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente. Il Signore predice che questo messaggio sarebbe arrivato anche ai gentili, ossia ai non ebrei, in modo che essi avrebbero potuto crederlo e si sarebbero seduti a tavola con Abramo, Isacco, Giacobbe nel regno dei cieli. E questa è un'affermazione sorprendente. Qui viene detto chiaramente che la salvezza non è riservata a un popolo, un'elite di persone, ma a quanti porranno la loro fede in Gesù. Anche se il servo malato non era alla presenza di Gesù, ecco che grazie alla fede del centurione fu guarito. Gesù ha toccato il lebbroso ed ora invece guarisce il servo a distanza. Gesù non agisce secondo degli standard rigidi e predeterminati. Abbiamo visto anche in altri Vangeli e vedremo ancora come la sua grazia e la sua misericordia operano in modi sempre nuovi, sempre meravigliosi per noi.

Arriviamo al terzo miracolo, quando cioè Gesù guarisce la suocera di Pietro e altre persone. L'episodio è raccontato nei versetti dal 14 al 17. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. La suocera di Pietro aveva la febbre. Gesù la tocca e la guarisce. In questo capitolo notiamo questi tre tipi di malattie: la lebbra incurabile, la paralisi, la febbre, una malattia più o meno temporanea. La suocera di Pietro sarebbe guarita probabilmente dopo poco tempo, ma Gesù la guarisce ugualmente, subito, dando così a questa donna la preziosa opportunità di fare qualcosa di utile per Gesù, servendolo in casa propria. Passarono evidentemente tutta la giornata lì, perché ci viene detto che il quarto miracolo avviene di sera. Vorrei farvi notare che viene detto che ne portarono molti a lui. Ancora una volta, esaminando attentamente il racconto di Matteo, noteremo che in quel giorno furono guarite moltissime persone. Ciechi che recuperano la vista, zoppi camminarono normalmente e tanti sordi poterono udire di nuovo. Per questo motivo, i nemici di Gesù non poterono mai contestare il fatto che egli aveva compiuto miracoli, ma si domandavano invece in che modo poteva compierli. Qui troviamo una citazione del profeta Isaia del capitolo 53. Rileggiamo i versetti 4 e 5. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Gesù guarì dei malati quel giorno, ma noi da che cosa siamo stati guariti? Questo brano di Isaia chiarisce che noi siamo guariti dalle nostre trasgressioni e dalle nostre iniquità. E io sono sicuro di questo perché l'Apostolo Pietro dice: «Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati sanati». Prima Pietro 2,24. Pietro sta dicendo molto chiaramente che sta parlando di una guarigione dal peccato. Sentiamo ancora il profeta Isaia, versetto 6 di quel capitolo 53 che abbiamo appena letto prima. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.

0: È stata la tua e la mia iniquità che è stata messa su Gesù. Ovviamente, Isaia si riferisce al fatto che Cristo avrebbe dovuto lottare con il grave, fondamentale problema del peccato. Senza dubbio, a volte Dio guarisce anche le nostre malattie fisiche, ma non è una cosa automatica che deriva dalla redenzione. Nella redenzione è contemplato un corpo glorioso, ma io non lo possiedo ancora. Anche una nuova terra senza maledizione fa parte della redenzione di Cristo, ma anche questo non è ancora avvenuto. Purtroppo ci sono molti malati tra di noi per i quali ci viene chiesto di pregare, come esorta Giacomo nella sua lettera, capitolo 5, nei versetti 13 al 15. Anche Paolo racconta di avere una spina nella carne per indicare un problema fisico. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, poiché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Seconda Corinti, capitolo 12, versetti dal 7 al 9.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Ma torniamo al nostro testo. Vi ricordo che stiamo leggendo dal capitolo 8 del Vangelo di Matteo. Notiamo quanta folla si muoveva intorno a Gesù. Egli aveva guarito moltissime persone malate. E l'apostolo Giovanni, nel suo Vangelo, riassume così questo fatto. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni 20, versetti 30 e 31. Mentre Gesù stava per passare sull'altra riva, viene avvicinato da una persona. Leggiamo questo episodio nei versetti dal 18 al 22. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse dall'altra riva. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti».

Questo scriba era in mezzo alla folla, combattuto con la decisione di seguire o no Gesù. Non sapeva cosa fare. Poi, vedendo che Gesù si allontanava verso la barca, dovette prendere una decisione rapida. Così uscì dalla folla, si ritrovò davanti al Signore e disse: «Ti seguirò dovunque andrai». Aveva preso la sua decisione, ma il Signore lo guardò e gli si rivolse con franchezza, semplicità, facendogli notare le difficoltà a cui stava andando incontro. In realtà, il Signore stava chiedendo a questo scriba se aveva calcolato il costo della sua decisione. Il Signore rivela la sua povertà sulla terra. Egli aveva aperto il suo cuore e Gesù fa altrettanto, parlandogli della sua povertà. Non ci viene detto se questo giovane abbia poi seguito Cristo, ma spero proprio che la barca sia partita con dentro una persona in più. Poi abbiamo ancora un discepolo che vuole seguire il Signore, ma che vuole prima seppellire suo padre. Questo episodio è spesso stato incompreso. Si ritiene che l'anziano signore sia appena morto e che la famiglia si accinga a partecipare al suo funerale, e il Signore sembra molto duro nella sua risposta.

Che cosa vuol dire Gesù? In che modo i morti possono seppellire i morti? Ho letto un episodio raccontato da una persona che, volendo una guida araba, si era rivolto a un giovane in un villaggio e si era sentito rispondere con un rifiuto, perché quella persona doveva seppellire il proprio padre, anche se questi se ne stava vivo e vegeto, seduto davanti alla sua casa. Quello che il giovane figlio voleva dire era che non poteva lasciare solo il vecchio e che era sua responsabilità curarlo fino alla morte. Il Signore Gesù voleva suggerire al giovane che voleva seguirlo di lasciare che altri si occupassero di suo padre o che egli avesse cura di se stesso. Vi sembra che Gesù sia troppo insensibile? Io non credo. Anzi, ritengo che egli volesse solo costringere il giovane a prendere una decisione e a mettere Gesù al primo posto. È importante che in ogni nostra decisione noi mettiamo Cristo al primo posto ed egli guiderà anche le circostanze della nostra vita che riguardano le nostre responsabilità verso la nostra famiglia. Dopo questo, Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono, dice il versetto 23. Ma leggiamo anche il resto del racconto fino al versetto 27. Ed ecco, si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono?

0: siamo arrivati al quinto miracolo, che non riguarda la guarigione di un malato, ma un prodigio operato sulla natura, in cui viene dimostrata la potenza del Signore Gesù. Non si trattava di una tempesta normale, ma una grande burrasca, al punto che persino esperti uomini di mare, come i discepoli, si impauriscono e gridano. Notiamo che Gesù stava dormendo, e questa è una delle scene più umane narrate da Matteo. Gesù era così stanco che poteva dormire anche in mezzo a un uragano. Notiamo anche che egli era tanto tranquillo da poter dormire nella tempesta, mentre i discepoli erano molto impauriti, come lo sarei stato io e forse anche voi. Vediamo che il Signore li rimprovera per la loro poca fede e poi rimprovera il vento e il mare. La parola usata dall'evangelista Luca al posto di rimproverare è mettere a tacere. Egli controllava le onde come avrebbe messo una museruola a un cane, e le onde sparirono. Anche se è vero che i discepoli mostrarono poca fede in questa circostanza, sarebbe venuto un giorno in cui la tempesta della persecuzione si sarebbe abbattuta sulla barca delle loro vite, e non ci viene detto che nessuno di loro abbia gridato a Dio: non ti importa che noi periamo? Invece, in Atti 4:29 leggiamo che hanno detto: adesso, Signore, considera le loro minacce e concede ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Quanti di noi che vivono in situazioni difficili avrebbero bisogno di questo tipo di coraggio e di determinazione? Consideriamo la profonda impressione che questo miracolo ha prodotto sui discepoli. Si rendono conto di avere a che fare con qualcuno di grande e veramente di potente, in grado di controllare gli elementi della natura, ma ancora non sanno fin dove arriverà la potenza di Gesù. E domani vedremo infatti che poi Gesù caccia i demoni da due gadareni. Quindi, se volete saperne qualcosa in più, seguiteci domani. Io sarò qua ad aspettarvi.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi qui da voi con qualche esperienza di casa nostra. Qualche anno fa l'ultimo nostro figlio si è sposato e io mi sto cimentando

tutto devo dire che quando arriva un genero o una nuora nella famiglia non è una perdita, ma è un grande acquisto. Mi sono sempre ripromessa di considerare le nuore come figlie e il genero come un figlio. Però per riuscirci bene ho capito che prima di tutto devo avere una buona relazione con mio marito. E naturalmente su questo bisogna lavorarci su, anche quando i figli sono molto lontani dal matrimonio. Le mamme, le donne che vanno poco d'accordo coi propri mariti, tendono a riversare sui figli un affetto super protettivo che le rende gelose e possessive. A questo tipo di affetto non riescono facilmente a rinunciare perché per loro diventa una specie di ancora a cui vogliono tenersi aggrappate. Perciò esso crea in loro anche la tendenza alla critica, a cercare di ingigantire i difetti della nuora o del genero, mentre invece chi sta bene col proprio marito sa su chi riversare il suo affetto incondizionato. Una seconda cosa che ho imparato è accettare di cuore il nuovo figlio o la nuova figlia con i pregi e i difetti che ha. Dato che i nostri figli hanno genitori imperfetti, probabilmente sposeranno persone imperfette. Tanto vale arrendersi alla realtà del peccato nella natura umana e lavorarci su per rendere meno dannosi gli effetti. La terza cosa da capire è che io cerco di far capire a molte altre donne, ma senza troppo successo, è che nel momento in cui due sposi escono dalla chiesa o dal comune come marito e moglie, il nostro ruolo nella loro vita non sarà, e dico anche non deve essere più lo stesso. Mentre prima ci siamo sentite libere o liberi, se siamo suoceri, di consigliare, riprendere, guidare, ora non lo dobbiamo fare più. Se vediamo dei problemi, ne dobbiamo parlare col Signore e lasciare a Lui il compito di risolverli. Soprattutto per quello che riguarda le finanze, dobbiamo imparare a farci i fatti nostri. Spesso non saremo d'accordo su quello che gli sposi comprano o su come si vestono. Pazienza, se sbagliano impareranno, se non sbagliano, tanto meglio. Anche sull'educazione dei figli dobbiamo lasciarli fare. Se noi abbiamo fatto bene con loro, vedremo i nostri buoni principi messi in pratica. Se abbiamo fatto male, cerchiamo di non fare dell'altro male per un altro verso. Attenzione anche a non diventare partigiane se il figlio o la figlia vengono a confidarsi. Come i consigli a scuola, è bene prendere le parti del professore. Così con gli sposi scontenti è importante prendere ragionevolmente le difese del coniuge accusato e mai, mai, mai criticare l'uno all'altra. Se avete una parola che edifica, ditela, ordinava l'Apostolo Paolo. E di edificazione ce n'è molto bisogno, soprattutto agli inizi dei matrimoni. Un quarto principio che ho imparato è che bisogna essere molto sincere e vivere la propria vita. A me piace tanto fare da babysitter per i nipotini, ma se ho altri piani, nel giorno in cui me lo chiedono, lo devo dire. Così si sa molto chiaramente che le relazioni sono limpide e nessuno si sente legato. Quinta cosa, non fare preferenze. Certe madri scrivono, per esempio, se i figli sono lontani o anche quando telefonano, scrivono solo al figlio o alla figlia e dimenticano il coniuge. Ebbene, quelle donne vanno in cerca di problemi e forse senza volerlo seminano semi di divisione fra marito e moglie. Ricordare i compleanni sia delle nuore che dei generi è anche molto importante

0: usare con loro lo stesso tipo di attenzione che si usa verso i figli. Che ne so, sapere quello che piace da mangiare e farlo quando vengono a pranzo, ricordare certe piccolezze, fa tanto piacere. Sesta cosa, se gli sposi chiedono dei consigli, darli con grande prudenza e senza avere l'aria di fare giudizi o di volersi imporre. Settima cosa, andarsi a rileggere buone buone un passo della Bibbia nella seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, in cui c'è la domanda: chi è sufficiente a queste cose? La risposta è nessuno. Però nello stesso passo c'è scritto: la nostra capacità viene da Dio.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 51. La cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono. Ancora Evangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 2. Si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra dell'entrata del sepolcro e vi sedette sopra. Il commento di oggi ci parla dei terremoti. I terremoti sono fenomeni naturali, ma Dio può servirsene per attirare la nostra attenzione su fatti di alto valore spirituale. La Bibbia racconta di molti terremoti e ci dice che la terra ha anche tremato in un momento molto importante della storia del mondo, alla morte del Figlio di Dio. Quando Gesù, subendo volontariamente il castigo di Dio per i peccati degli uomini, rese lo spirito emettendo un gran grido, la terra tremò. Lo stesso Vangelo ci riporta che la domenica mattina, due giorni dopo, la terra tremò di nuovo nel momento in cui un angelo, messaggero di Dio, annunciò la notizia più stupefacente che orecchio umano avesse mai udito: Gesù è risuscitato. Questi due grandi avvenimenti sono stati così accompagnati da un sussulto della terra, come se il creatore dei mondi volesse attirare l'attenzione degli uomini. Ma se un terremoto ha segnalato la morte di Cristo e un altro la sua risurrezione, i Vangeli ci dicono che vi saranno molti terremoti alla fine dei tempi, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 7. Gesù ha promesso che ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno di giustizia e di pace. Ma questo ritorno sarà preceduto da fenomeni inspiegabili e da terremoti in diversi luoghi della terra, come è riportato nell'Evangelo di Luca, capitolo 21, versetti da 11 a 27. Coloro che non avranno voluto riconoscere Gesù Cristo come il loro Salvatore dovranno allora incontrarlo come giudice, come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 10, versetto 42. Ma oggi è ancora un giorno di grazia. Non è troppo tardi per mettersi in regola con Dio e scampare ai suoi giudizi.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Romani capitolo 7. Ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, in altre parole sto parlando ai giudei ora, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Non capite, dice Paolo, voi che conoscete la legge, che la legge ha potere su di voi per tutto il tempo che vivete. E poi porta un esempio della legge, per far capire loro qual è il punto. Infatti una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, è liberata da quella legge, per cui non è considerata adultera se diventa moglie di un altro uomo. Paolo usa questo esempio particolare per dimostrare loro che la legge ha potere su di una persona per tutto il tempo che questa persona vive. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo. Ora Paolo ci ha appena detto, nel capitolo 6, che noi siamo stati crocifissi con Cristo, sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, reso inefficace. Di conseguenza, essendo io stato crocifisso con Cristo, la legge non ha più alcun effetto su di me. Sono ora libero dalla legge, per mezzo della mia morte con Cristo. È finita la mia relazione con la legge, intesa come mezzo per essere giusto davanti a Dio. E così siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, o per essere sposati ad un altro, che è risuscitato dai morti, affinché portiate frutti a Dio. Quindi non è che sono stato liberato dalla legge per poter vivere come mi pare, per poter vivere secondo la mia carne, obbedendo ai desideri della mia carne. Non sta assolutamente parlando di questo. Sono stato liberato dalla legge perché non avrebbe mai potuto rendermi giusto, in nessun modo. E sono stato liberato dalla legge per poter appartenere ad un altro, a Gesù Cristo, per poter essere unito a Lui. E la vita che vivo ora è una vita che porta frutto, ma il frutto nella vita del credente in molti casi ti porta in realtà a vivere secondo uno standard ancora più rigido di quello che la stessa legge richiederebbe. Perché l'amore di Cristo mi costringe, dice Paolo. Per amore di Cristo non voglio fare qualcosa che potrebbe essere occasione di caduta per un mio fratello più debole. E lo faccio per Cristo. Quindi appartenere a Cristo, essere unito a Cristo in questa nuova relazione con Dio, in questo nuovo patto per mezzo di Gesù Cristo, non significa che ora sono libero di appagare la mia carne. Al contrario, significa che sono ora vincolato da una legge ancora più grande, la legge dell'amore, la legge dell'amore per Gesù Cristo. E ora la mia vita produce frutto per Lui. Un tempo ero sotto la legge, quella legge che non poteva farmi giusto davanti a Dio. E quelli che sono sotto la legge sono sotto le opere della legge. Ma quelli che sono in Cristo portano invece un frutto di giustizia. E quel frutto è una prova della mia relazione con Lui. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Chi dimora in me e io in Lui porta molto frutto. Se la tua vita non sta portando frutto, allora non stai abitando in Lui, e la Sua parola non sta abitando in te, perché il frutto è la conseguenza naturale di questa relazione, Ora le opere non mi potevano mai mettere in una condizione di giustizia davanti a Dio. Ma Gesù mi ha fatto essere giusto davanti a Dio. E per questo, perché appartengo ora a Lui e ho questa nuova relazione con Dio per mezzo di Cristo, la mia vita porta un frutto di giustizia. L'amore, con le sue caratteristiche di gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, temperanza. Ora queste cose non mi rendono giusto, ma sono gli effetti della giustizia che ora ho per mezzo della fede in Gesù Cristo. Penso che sia chiara la differenza. C'era un tempo in cui cercavo di fare queste cose per essere giusto davanti a Dio e combattevo e mi sforzavo di fare queste cose. Ma quando è iniziata questa nuova relazione con Dio, quando sono morto alla legge, ma vivo a Dio per mezzo di Gesù Cristo, quelle cose che mi sforzavo così duramente di fare, senza però riuscirci, ora le faccio in modo naturale, semplicemente perché dimoro in Cristo, e la sua vita, il suo amore, il suo frutto escono da me. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra, portando frutti per la morte, cioè le opere della carne, che sono manifestate, e sono queste, Galati capitolo 5, Paolo ne fa un elenco. E quando eravamo nella carne, portavamo il frutto di una vita carnale, omicidi, inimicizie, divisioni, adulterio, fornicazione. Tutte queste opere della carne portano alla morte. Ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, per cui serviamo in novità di spirito e non il vecchio sistema della lettera. Quindi ora servo Dio, non nella legge, legalisticamente, ma servo Dio in spirito, invece che una relazione legale con Dio. Ora ho una relazione d'amore con Dio e lo servo in spirito, in novità di vita, in Cristo. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. No. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. La legge non è peccato in sé, ma rivela il peccato. La legge è buona, se comprendiamo bene lo scopo della legge. La legge non è buona per quello che la gente cerca di ottenere dalla legge. La gente cerca di ottenere la propria giustizia davanti a Dio per mezzo della legge. Ma questo non è possibile. L'ubbidienza alla legge non può dare giustizia davanti a Dio, ma mostrerà solo dov'è che hai fallito davanti a Dio. Per mezzo della legge vi è la conoscenza del peccato. Dio non ha mai voluto la legge per rendere giusto l'uomo. Se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Non sarebbe stata necessaria la morte di Gesù se l'uomo avesse potuto essere giusto grazie all'osservanza della legge. Quindi la legge è venuta per mostrarci la nostra condizione disastrata, spiritualmente parlando, e mi ha fatto rendere conto che non sono in grado di osservare gli standard della legge, e di conseguenza mi ha obbligato ad affidarmi completamente alla grazia di Dio che mi è offerta per mezzo di Gesù Cristo. La legge è stata voluta da Dio per obbligarmi a venire a Cristo, e se viene compresa correttamente è quello che farà. Ora spesso invece la legge non viene interpretata correttamente, viene fraintesa. E l'uomo è molto bravo in questo, fraintendere la parola di Dio. E la gente prende la legge e la usa come uno standard di giustizia. E finiscono per convincersi di essere giusti, perché cercano di ubbidire alla legge, magari aggiustandola qua e là, quando è il caso di adeguarla a qualche circostanza particolare. Io posso interpretare la legge. E abbiamo questa tendenza di prendere la legge e usarla come uno standard di santità o di giustizia. E poi, beh, credo di essere più giusto di te. Io non faccio le cose che fai tu. Oppure io faccio cose che tu non fai, che mi rendono più santo di te. Ma la giustizia davanti a Dio non dipende dalla mia osservanza della legge. La legge ha lo scopo di rivelare il peccato. Paolo dice: non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti io non avrei conosciuta la concupiscenza, o non avrei saputo che concupire era peccato, se la legge non avesse detto non concupire. Non avrei saputo che avere questo forte desiderio era peccato. Vedete, Paolo, come fariseo, prima pensava semplicemente che l'adempimento di un forte desiderio era peccato. Si può avere una forte attrazione sessuale verso qualcuno, desiderare di avere una relazione sessuale con qualcuno. Non c'è niente di male nel solo desiderio, non è peccato. Finché un giorno lo Spirito ha parlato al cuore di Paolo riguardo alla legge e gli ha detto non concupire, non nutrire questo forte desiderio. Oh oh. E invece di sentirmi sicuro nella mia propria giustizia, perché io non ho mai avuto relazioni sessuali con un'altra donna, ora invece mi sento colpevole perché ho avuto questo forte desiderio di farlo. Se vi ricordate, Gesù disse: voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. In altre parole, Gesù sta dicendo che la legge è spirituale. Paolo non lo sapeva questo come fariseo, ma nel suo compiaciuto senso di autogiustizia come fariseo, lui era convinto che stava obbedendo alla legge di Dio. Non commettere adulterio? Non l'ho mai fatto. Sono innocente. Mentre se dice non avrai questo forte desiderio per la moglie del tuo prossimo. Oh oh. E così improvvisamente ha capito che la legge in se stessa aveva a che fare con qualcosa di spirituale. Questo forte desiderio. Quindi io non avrei saputo che avere questo forte desiderio era peccato, se la legge non avesse detto non avere questo forte desiderio. Non concupire. Il peccato invece, presa occasione da questo comandamento, cioè approfittando, prendendo vantaggio da questo comandamento, ho scoperto di avere ogni tipo di forti desideri, ha prodotto in me ogni concupiscenza, ogni forte desiderio. La concupiscenza è un ardente desiderio e generalmente riguarda il sesso. E Paolo non avrebbe saputo che questo era sbagliato se la legge non gli avesse detto non concupire. Poi dice: perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morii. Cosa vuol dire? Come fariseo pensavo di essere giusto davanti a Dio, vivente davanti a Dio, come fariseo. Infatti, scrivendo a Filippesi, dice: se qualcuno pensa di avere di che confidare nella carne, io ne ho molto di più. Guardate, io sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei. Quanto alla legge, ero un fariseo. E quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Lui era uno di quelli a cui Gesù si riferiva costantemente quando parlava dei farisei. Guai a voi, scribi e farisei. Cioè, compreso te, Paolo. Lui era fariseo di farisei. Eppure lui andava attorno con queste lunghe vesti, dicendo le sue preghiere negli angoli delle strade, facendo suonare la tromba mentre faceva la sua offerta a Dio. Questo era Paolo. Ehi, ero irreprensibile. Ma quando mi sono reso conto che la legge era spirituale, quello che Gesù ha cercato di far capire in Matteo 5, nel Sermone sul Monte, con 5 diversi contrasti che ha fatto tra il modo in cui i farisei interpretavano la legge e lo scopo per cui Dio aveva voluto la legge. I farisei interpretavano la legge in senso fisico, mentre Dio in senso spirituale. E quando Paolo ha capito finalmente che la legge era spirituale e che aveva a che fare più con le attitudini, con i sentimenti, che con le azioni dell'uomo, con i sentimenti da cui prendono vita le azioni. Ehi, aspetta un attimo, non ho mai bastonato a morte mio fratello, ma certe volte di sicuro mi sarebbe piaciuto farlo. Certe volte mi ha fatto arrabbiare così tanto che l'avrei ucciso. E così all'improvviso si è accorto che c'era questa rabbia dentro di lui, quest'odio. E questo era già una violazione della legge. Questo forte desiderio era una violazione della legge di Dio. E così, quando è venuto il comandamento, e il peccato era là, era vivo, ed io sono morto, perché la legge mi condannava a morte. La legge era diventata ora il mio giudice e mi ha condannato a morte, perché io ho violato la legge spiritualmente, nel mio cuore, nella mia mente. Sono colpevole ora. Quindi la legge mi ha condannato a morte. E trovai che proprio il comandamento, che è in funzione della vita, mi era motivo di morte. La legge per cui pensavo di essere vivo davanti a Dio, in realtà era qualcosa che mi condannava a morte. Infatti il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. La legge non può far altro che condannare ciascuno di noi a morte. Non può renderci giusti davanti a Dio. Non potrai mai essere giusto davanti a Dio per mezzo delle tue opere o dei tuoi sforzi. Tutto quello che la legge può fare, tutto quello che le regole e i regolamenti che cerchi di seguire possono fare, è condannarti a morte, perché non sei riuscito ad osservarli. Ora, Paolo riconosce che così la legge è certamente santa, e il comandamento santo, giusto e buono. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento non concupire. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento non uccidere, non rubare. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima. Non c'è nulla di sbagliato nel comandamento. È santo, è giusto, è buono. È così che dovrei vivere. Lo so che dovrei vivere in questo modo. Non è il comandamento che ha colpa, sono io che ho colpa. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me? Così non sia, anzi il peccato. Non è stata la legge ad uccidermi, ma è stato il mio peccato ad uccidermi. La legge in realtà ha solo sentenziato questo. Non c'è nulla di sbagliato nella legge, ma è il mio peccato quello che mi ha portato alla morte, perché il salario del peccato è la morte, perché l'anima che pecca morirà. E così non è nei comandamenti. Il problema è nel peccato che è in me, la violazione dei comandamenti che ha portato alla morte. Anzi, il peccato mi è diventato morte, affinché appaia che il peccato produce in me la morte per mezzo di ciò che è buono, cioè la legge, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Di nuovo, la legge serviva nelle intenzioni di Dio per far capire a tutto il mondo di essere colpevole davanti a Dio, in modo che tutto il mondo cercasse la giustizia che viene per mezzo della fede in Gesù Cristo. quella giustizia che Dio ha provveduto, in modo che l'uomo una volta per tutte desistesse dal cercare di raggiungere la giustizia davanti a Dio con i suoi propri sforzi e con le sue proprie opere. Infatti noi sappiamo che la legge è spirituale. Vedete, Paolo non l'ha sempre saputo questo, ma ora lo sa. La legge è spirituale, ma io sono carnale. È qui il problema. Non c'è nulla di male nella legge. È santa, giusta e buona. Ma io sono carnale, ed è il mio peccato che mi porta alla morte. Io sono carnale, venduto come schiavo al peccato, giacché non capisco quello che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora Paolo sta parlando del combattimento che è iniziato nella sua propria vita, quando ha capito che la legge era spirituale, mentre lui era carnale. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona, riconoscendo che questo è il modo corretto di vivere, e io dovrei vivere proprio così. Il bene che vorrei fare, non lo faccio, mentre quello che non vorrei fare, quello faccio. Quindi faccio cose che non vorrei fare nella mia mente. Faccio cose che odio fare. Provare a piacere a Dio nella carne deve essere una delle esperienze più frustranti del mondo. Provare ad ottenere una condizione di giustizia davanti a Dio per mezzo delle mie opere deve essere una delle esperienze più frustranti del mondo. Perché ho scoperto, come Paolo, che non faccio sempre le cose che so che dovrei fare. È così facile per me non fare le cose che so che dovrei fare. Ho visto delle persone in difficoltà per strada, parcheggiate con l'auto sul bordo della strada, avevano problemi. E mentre passavo, lo spirito mi spingeva a fermarmi e ad aiutarli. E io ho detto: non è possibile, non puoi dire sul serio. Lo sai quanto sono impegnato? Ho un appuntamento e non posso fermarmi. È il bene che vorrei fare, mentre quello che non vorrei fare, lo faccio. Qualcuno mi mette davanti un delizioso gelato con la cioccolata calda sopra, e io so che non dovrei, ma lo faccio. E quel delizioso gelato con la cioccolata calda sopra può essere tante cose. Lo so che non dovrei farlo, ma lo faccio lo stesso. Faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io ad agire, ma è il peccato che abita in me. Ho scoperto che c'è una duplice natura in me, la carne e lo spirito. E queste due nature combattono l'una contro l'altra. E ci sono volte in cui do spazio alla carne e odio me stesso, quando do spazio alla carne, perché il mio spirito vuole vivere secondo Dio e piacere a Dio. E quando do spazio alla carne mi sento male, odio me stesso per aver fatto quello che ho fatto. Il mio vero io, secondo lo spirito, vuole piacere a Dio. C'è un'altra parte di me, la carne, che vuole piacere alla carne. C'è questa parte peccaminosa di me, la parte carnale, che spesse volte mi porta a fare cose che non voglio fare. Se vogliamo andare al cuore della questione, io voglio vivere per piacere a Dio. Io riconosco che la legge è buona. Io voglio vivere una vita giusta. Io voglio vivere la vita che piacerebbe al Padre. Ora, se faccio cose che non voglio fare, allora non sono realmente io, ma è la mia carne, la natura peccaminosa che è in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Il nostro problema è che non ci crediamo veramente, ancora, perché sembra che l'uomo sia sempre impegnato a riformare la sua carne, a migliorare la sua carne, quello che posso fare nella carne. Sembra che l'uomo sia costantemente alla ricerca di qualcosa di buono nella carne, qualche caratteristica che lo possa redimere, cercando nella carne di dare a Dio qualche buona ragione perché mi ami, in modo che mi possa vantare un pochettino in me stesso, e dire bene, ora Dio mi può amare, perché sono così dolce, perché non perdo mai la calma, perché reagisco sempre in modo così gentile. Quindi Dio mi ama perché sono gentile e generoso. Peccato, perché non sei affatto gentile e generoso. Perciò Dio ti ama esattamente come ama me. Ma non siamo ancora arrivati alla piena conoscenza di questa verità, cioè che in me, nella mia carne, non abita alcun bene. Devo arrivare a questa verità, in modo da imparare a non avere più alcuna fiducia nella mia carne. E ho visto in tutti questi anni di cammino con il Signore che in ogni area in cui confidavo nella mia carne, Dio ha permesso che cadessi in quell'area, per mostrarmi che non ho la forza, l'abilità, la potenza, la capacità che pensavo di avere. Una volta chiamavo me stesso Jack la Roccia, ed ero così stupido da crederci. Ma vi dico, Dio mi ha frantumato, ed ora sono Chuck la Sabbia, sono stato schiacciato. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, e non c'è nessun problema per quanto riguarda la volontà, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, il desiderio di fare la cosa giusta, il desiderio di vivere per Dio, il desiderio di servire il Signore, il desiderio di pregare, il desiderio di leggere la Sua parola, il desiderio di avvicinarmi di più. C'è tutto. Ma prendere questo desiderio e metterlo in pratica, questo è il problema. Ma io non trovo il modo di compierlo. Non lo faccio. Oh, se avessi potuto essere tutto quello che ho desiderato essere per il Signore, che gigante spirituale sarei. Il desiderio c'è, ma è il modo di metterlo in pratica che non riesco a trovare. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Paolo ripete questo punto per enfatizzarlo ancora di più. Già lo ha detto nei versi 16 e 17, ma lo ripete per enfatizzarlo. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Il mio desiderio è fare qualcosa di buono per il Signore, ma c'è il male in me. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Nel mio cuore, nel mio spirito, io mi diletto nella legge di Dio, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato, che è nel mio corpo, nelle mie membra. Oh, miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte, questo corpo di peccato? E così il grido di Paolo. E anch'io sono arrivato allo stesso punto nella mia vita, quando ho gridato come Paolo, quando mi sono reso conto della debolezza della mia carne e del fallimento della mia carne, dell'incapacità di compiere il bene che avrei voluto compiere per il Signore, e al contrario di quella fastidiosa debolezza nel fare quelle cose che non volevo fare. E sono arrivato a questo punto di disperazione, come Paolo, oh miserabile uomo che sono. Ora purtroppo, la prima volta che sono arrivato a questo punto di disperazione, non mi sono posto la stessa domanda che Paolo si è posto qui. Io sono arrivato al punto di disperazione e ho detto, oh miserabile uomo che sono, come mi posso liberare da questa condizione terribile? Ero pronto a cercare un altro modo, a fare un altro tentativo. Se contassi fino a 10, se prima di rispondere mi fermassi e pensassi cosa farebbe Gesù, Abbiamo tutti questi metodi di autoaiuto per migliorare noi stessi. Come vivere una vita cristiana carnale di successo in 5 facili lezioni. Oh, miserabile uomo che sono. Un giorno sono giunto di nuovo a questo punto di disperazione, di Paolo, ma questa volta era la disperazione più totale. E ho gridato come Paolo, oh, miserabile uomo che sono. Chi mi libererà? Perché avevo rinunciato a provare a fare da solo. E ho scoperto che quel punto di sconfitta, dove ho smesso di provare a farcela da solo e ho affidato tutto completamente a Gesù Cristo, quello è diventato il punto dell'inizio della vittoria nella mia vita. Dove non ero più io, ma Cristo in me. E ho iniziato ad affidarmi alle forze che mi dava lo Spirito di Dio. E nell'entrare in questa gloriosa vittoria in Gesù Cristo, e in questa gloriosa relazione con Dio per mezzo di Cristo, il risultato è che non posso stare qui in piedi a vantarmi davanti a voi di tutto quello che ho fatto, di tutti i miei sforzi, di quello che sto facendo, le ore che sto impegnando al servizio del Signore, i sacrifici che sto facendo. Sarebbe triste. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo. In questo è la mia vittoria, perché io non avrei potuto liberarmi da solo, e non mi sono liberato da solo, ma Dio, per mezzo del suo Spirito, mi ha liberato. Mi ha liberato dalla schiavitù della vita secondo la carne, e il suo Spirito mi ha liberato per servirlo. Ora Lui ha permesso che io giungessi a questo punto di totale disperazione, dove ho smesso di provare a fare da solo, in modo che quando è venuta la vittoria, io non mi prendessi alcun merito per la vittoria, ma potessi solo dare gloria a Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Purtroppo sembra proprio che Dio debba lasciarci affondare fino a toccare il fondo, fino alla totale disperazione in noi stessi, in modo che non ci possiamo gloriare di quello che siamo diventati, perché magari abbiamo imparato dei segreti e quindi possiamo portare la nostra carne ad essere accettevole davanti a Dio. Oh, miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? E il fatto che nella domanda stessa venga chiesto chi, indica che la risposta è in qualcuno al di fuori di me, qualcuno che può fare per me quello che io non potrei mai fare per me, la capacità di fare quello che dovrei fare e la capacità di non fare quello che non dovrei fare. E così Paolo conclude: io rendo grazie a Dio. Questa è la risposta alla domanda chi mi libererà. Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Lui mi ha liberato. Grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. La mia mente, il mio cuore, è ciò a cui guarda Dio. Con la mia mente e il mio cuore servo la legge di Dio, sebbene sia ancora in questo corpo. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Ed eccomi qui, pure io. Non pensate che cerco di stare qui davanti a voi per dirvi che sono arrivato e ora sono perfetto. Dio mi aiuti se vi ho fatto questa impressione, perché Dio mi lascerebbe cadere proprio davanti ai vostri occhi per dimostrarvi che non è così. No, non sono perfetto, ma sono ancora in un corpo di carne, e finché sarò in questo corpo di carne avrò sempre le pulsioni provenienti dalla carne, e peccherò, anche se grazie a Dio non devo più sottomettermi a queste cose. Grazie a Dio posso avere la vittoria su queste cose, e grazie a Dio perché se le faccio non vi è alcuna condanna per me, perché sono in Cristo Gesù. Questo non significa che perché non c'è alcuna condanna io posso uscire e vivere secondo la carne di proposito. Dio non voglia. Ma se inciampo non cado. Il Signore mi prende e mi rialza. Il Signore mi sostiene. Perché nella mia mente, nel mio cuore, io desidero Dio e il meglio che Dio ha per la mia vita. Desidero servirlo con tutto quello che ho e con tutto quello che sono. E così ho questa nuova relazione, questa relazione con Dio secondo lo Spirito. E lo vedremo nel capitolo 8, che è la risposta di Paolo al capitolo 7. Perché è stato portato a non confidare più nei suoi sforzi. Ora è stato portato a confidare nella gloriosa opera dello Spirito di Dio nella sua vita. E ad avere vittoria per mezzo dello Spirito. La prossima volta vedremo insieme il capitolo 8. Possa il Signore essere con voi e benedirvi questa settimana. Che possiate sperimentare la potenza dello Spirito di Dio nella vostra vita. Che Lui possa compiere in voi quello che voi non potete compiere per voi stessi. E farvi arrivare al punto in cui Dio vi fa camminare nello Spirito, andando dietro alle cose dello Spirito. Nel nome di Gesù. Amen.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari amici, benvenuti a questa nuova trasmissione che dedichiamo allo studio della parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio biblico abbiamo detto che in questo capitolo 16 di Matteo che abbiamo appena cominciato a studiare noteremo tre punti di vista differenti per quanto riguarda il Signore Gesù. I farisei lo consideravano un impostore e non credevano che egli fosse il Messia. La gente invece pensava che Gesù fosse in realtà Giovanni Battista o qualche altro antico profeta tornato in vita. I suoi discepoli invece esprimono un altro giudizio. Essi credono che Gesù sia il Messia, il Figlio di Dio. I farisei e i sadducei chiedevano un segno, ma Gesù dice loro che non darà alcuna prova di essere il Messia se non con la propria risurrezione. Poi leggiamo che egli, Gesù, lasciò questi farisei e questi sadducei e se ne andò. C'è una nota di conclusione in questa sua azione, come se da quel momento in poi Gesù li avesse completamente lasciati perdere. A questo punto Gesù mette in guardia i discepoli contro questi capi religiosi. Infatti, i discepoli, leggo nel Vangelo di Matteo, passati all'altra riva si erano dimenticati di prendere il pane, che era rimasto a seguito del miracolo. E Gesù disse loro: «Vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei». E i discepoli ragionavano fra loro dicendo: «Egli parla così perché non abbiamo preso il pane che è rimasto». Ma Gesù, accortesene, disse: «O gente di poca fede, perché ragionate fra voi del non avere del pane? Non capite ancora e non vi ricordate dei cinque pani, dei 5.000 uomini e quante ceste di pane ne avanzarono? E non vi ricordate neanche dei 7 pani e dei 4.000 uomini che mangiarono e quanti panieri ne avanzarono? Come mai non capite che non è di pane che io parlo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Allora i discepoli capirono che Gesù non aveva detto loro di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Tutto ciò è scritto in Matteo capitolo 16, versetti 5 a 12. Da principio, i discepoli, da persone semplici quali erano, non avevano capito il vero significato delle parole di Gesù. Anzi, trovandosi senza pane, pensavano che Gesù parlasse di cibo. Tuttavia il Signore rileva anche la loro preoccupazione per la mancanza di cibo e dolcemente li rimprovera dicendo loro: «Possibile che non ricordiate con quanta facilità moltiplicai il pane per la prima volta per 5.000 persone e poi la seconda volta per altri 4.000?» Perciò, in questi versetti, troviamo due insegnamenti da parte di Gesù. Il primo è di fare attenzione alle false dottrine intessute di ipocrisia, e il secondo insegnamento è di non dimenticare mai la potenza di Dio, di non preoccuparci, perché Lui provvederà ad ogni cosa se veramente abbiamo fiducia in Lui. Proseguiamo ora, amici, con la lettura di Matteo capitolo 16, versetto 13. Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il Figlio dell'uomo?» Cioè, chi dice la gente che sia io il Cristo? Vediamo dunque che Gesù si è spostato in Cesarea. Se noi potessimo osservare una carta geografica, troveremmo che ci sono tre Cesaree. La Cesarea di Filippo, dove Gesù si spostò, si trovava a nord del Mar di Galilea. Il Signore Gesù dunque si trovava a nord e si stava dirigendo verso Gerusalemme, e cioè si stava avvicinando al momento della sua morte. Ma prima di cominciare il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme, Gesù vuole rendere chiaro due cose precise nella mente dei suoi discepoli. Prima di tutto, vuole chiarire chi egli sia e secondariamente, ma non di meno importanza, quello che sta per fare. Amico mio, ci sono due cose che tutti noi dobbiamo avere chiaro in mente per essere dei cristiani. Innanzitutto dobbiamo sapere chi è Gesù, poi conoscere perfettamente ciò che ha fatto e perché lo ha fatto. Dobbiamo conoscere queste cose per poter credere e quindi essere salvati. Notate dunque, amici, la prima domanda di Gesù: chi pensano che io sia? Questa è una domanda che Gesù sta facendo in un certo senso ancora oggi e che spesso rimane senza una chiara risposta da parte di tanti. Ancora oggi Gesù è la persona più controversa che sia mai vissuta sulla terra. Sentiamo ora il punto di vista della gente, delle folle che hanno seguito Gesù durante la sua vita. Io penso che se tu e io rivolgessimo la stessa domanda ai nostri concittadini, probabilmente riceveremmo delle risposte simili, perché le persone rimangono ancora oggi confuse per quanto riguarda la vera identità del Cristo. Infatti, i discepoli risposero a Gesù dicendo: alcuni pensano che tu sia Giovanni Battista, altri dicono che tu sia Elia, altri ancora pensano che sei Geremia o uno dei profeti. Alcuni dicono che sei Giovanni Battista. Giovanni Battista era un grande uomo che il popolo riconosceva come un grande maestro. E anche al giorno d'oggi molti dicono che Gesù sia soltanto un grande maestro. Altri invece dicevano che Gesù era il Messia. Altri dicevano che Gesù era Elia. Elia certamente aveva una fortissima personalità e anche ai giorni nostri Gesù viene riconosciuto come una delle personalità più travolgenti della storia. Altri ancora dissero ai discepoli: pensano che tu, Signore, sii Geremia. Geremia era un profeta di sventure e molte persone oggi pensano che Gesù fosse unicamente un profeta, magari di cose tristi più che di cose allegre. Questi dunque erano i punti di vista della maggior parte delle persone in merito al caso Gesù. Ma continuando con la nostra lettura del Vangelo di Matteo, vediamo che Gesù si rivolge agli apostoli e chiede loro: e voi? Voi chi dite che io sia? Simon Pietro, rispondendo a nome di tutti gli altri, disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Queste parole sono riportate nell'Evangelo di Matteo al capitolo 16, versetto 15 e 16. Era giunto il tempo affinché i discepoli prendessero una decisione e quindi confermassero le proprie convinzioni. Simon Pietro evidentemente era il portavoce del gruppo dei discepoli e disse: tu sei il Cristo, che significava il Messia, l'unto, colui che era stato profetizzato nell'Antico Testamento e che faceva sì che le profezie veterotestamentarie si realizzassero. E poi Simon Pietro aggiunse anche: sei il figlio dell'Iddio vivente. E questa è la più giusta, la più corretta definizione che troviamo di Gesù Cristo. Infatti Gesù conferma queste parole che disse l'apostolo Pietro dicendo così: Gesù replicò a Pietro e anche agli altri discepoli dicendo: tu sei beato, o Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ancora ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ciò è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, versetti 16 a 18. Amici, soltanto lo Spirito Santo di Dio poteva rivelare Cristo a qualcuno. Nessuno, anche oggi, può chiamare Gesù Signore o chiamarlo Figlio di Dio se non grazie alla rivelazione dello Spirito Santo. Soltanto lo Spirito di Dio può rivelarci i segreti di Cristo. Gesù disse infatti: non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, e cioè non l'hai imparato stando con me, ma Dio stesso ti ha dato la grazia di saperlo, di comprenderlo. Quest'ultimo versetto che ho letto poc'anzi, per quanto riguarda Pietro e la Chiesa, merita un commento un po' più attento, perché veramente si sono versati fiumi di inchiostro su queste parole di Gesù. Perciò rileggiamo queste parole. Su quale pietra Gesù costruirà la sua chiesa? Alcuni pensano che Gesù avrebbe costruito la sua chiesa su Simon Pietro. Ovviamente le cose non stanno così, anche se a un'analisi superficiale possa sembrare così, ma più che altro è il gioco di parole che può ingannare. Altri ancora dicono che Cristo avrebbe edificato la sua Chiesa sulla confessione, sull'affermazione che Simon Pietro fece. Ma non sono d'accordo neppure su questo pensiero. Vedete, amici, chi è mai la pietra? La pietra, indubbiamente, senz'altro, è Cristo, e la Chiesa è stata edificata su di Lui, su Cristo Gesù. Inoltre, e questo è molto importante, credo, lo stesso Simon Pietro chiarisce questo fatto in una delle sue lettere. Infatti, nel capitolo 2 della prima lettera di Pietro, dell'Apostolo Pietro, questo Apostolo Pietro, riferendosi a Cristo, scrive in questi termini: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in Lui, in questa pietra che è Cristo, non sarà confuso». E io spero sinceramente che tu sii uno di quelli che crede in Cristo o che voglia mettere la propria fede in Cristo per non essere confuso, per essere salvato, per il tempo e per l'eternità. E qui, amici miei, guardando il mio cronometro, devo purtroppo fermarmi perché il tempo è ormai agli sgoccioli, perciò vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Un giorno, mentre gli israeliti si trovavano ancora accampati al Sinai, in tutto vi rimasero quasi un anno, Dio chiamò Mosè e gli disse: «I figlioli di Israele celebreranno la Pasqua nel tempo stabilito. Celebratela il 14 di questo mese sull'imbrunire. La celebrerete secondo tutte le leggi e le prescrizioni che vi si riferiscono». Era trascorso un anno dalla notte in cui il Signore aveva fatto morire i primogeniti di ogni famiglia di Egitto, ad eccezione delle famiglie israelite che avevano bagnato col sangue dell'agnello le porte delle loro case. In quell'occasione erano usciti dal paese che li teneva in schiavitù, e da quel momento in poi, ogni anno, all'epoca corrispondente, dovevano commemorare quella notte. Ogni famiglia uccideva il suo agnello, poi l'agnello veniva arrostito e mangiato con pane azzimo, cioè senza lievito. Per l'intera settimana che seguiva la Pasqua veniva celebrata la festa degli azzimi, durante la quale nessuno mangiava pane lievitato, anche questo per ricordare le circostanze del loro esodo dall'Egitto, quando avevano dovuto andarsene in tutta fretta con la pasta del pane non ancora lievitata. Oltre a queste due grandi feste annuali, il Signore ne stabilì delle altre, perché il popolo le celebrasse in seguito. 50 giorni dopo la Pasqua dovevano celebrare la festa della Pentecoste, in ringraziamento dell'avvenuta mietitura. Fu in questo stesso giorno festivo che 1500 anni più tardi Gesù mandò il suo Spirito Santo sugli Apostoli, ed è per tale ragione che, riferendoci a quell'avvenimento, conserviamo il nome di Pentecoste. Le feste della Pasqua, degli Azimi e della Pentecoste venivano celebrate in primavera. In Palestina la mietitura avviene prima che da noi, perché la maturazione del grano è favorita dal clima notevolmente più caldo. Più tardi, in un tempo più avanzato dell'anno, dopo la raccolta delle olive e la vendemmia, Israele aveva un altro mese a cui corrisponderebbe il nostro ottobre, nel quale ricorrevano delle festività. Nel primo giorno di questo mese si celebrava la festa delle trombe, durante la quale questi strumenti venivano fatti squillare per tutta la giornata. Da quando il Signore aveva ordinato a Mosè di forgiare due trombe d'argento, le stesse rivestivano un particolare significato per la popolazione, perché avevano funzioni segnaletiche. Quando suonavano entrambe in un certo modo, ad esempio, significava che era indetta l'assemblea del popolo. Quando era una sola a squillare, voleva dire che erano convocati soltanto i capi, e così via. La festa delle trombe era in un certo senso una festa di annunciazione, perché precedeva la grande festa dell'espiazione, che cadeva nel decimo giorno dello stesso mese. Dopo queste due, vi era un'altra festa della durata di 7 giorni, chiamata Festa dei Tabernacoli. Questa ricorrenza aveva un duplice scopo: ringraziare Dio per l'annata di raccolto e ricordare gli anni trascorsi nel deserto durante il viaggio verso la Palestina, quando erano costretti a dimorare in tende perché dovevano spostarsi continuamente da un luogo all'altro. Per questa seconda ragione, infatti, in occasione della Festa dei Tabernacoli, gli israeliti dovevano tagliare dei rami d'albero e costruirsi con essi delle capanne nelle quali abitare per tutta la durata della festa. Questo era un ordine preciso del Signore, il quale aveva detto: «Celebrerete questa festa in onore dell'Eterno per 7 giorni ogni anno. Tutti voi, figli di Israele, dimorerete in capanne per 7 giorni, affinché i vostri discendenti sappiano che io ho fatto abitare nelle capanne i figlioli di Israele quando li ho tratti fuori dall'Egitto». Durante il soggiorno di Israele ai piedi del Sinai, avvenne che il figlio di una donna ebrea e di un egiziano si mise a litigare con un israelita. Mentre litigavano, il primo bestemmiò il nome del Signore e lo maledisse. Fu portato davanti a Mosè, il quale lo fece rinchiudere in prigione in attesa di conoscere dall'Eterno che cosa si dovesse fare di lui. Il verdetto del Signore fu di condanna a morte mediante lapidazione. Il Signore, come aveva stabilito un tempo di riposo per gli uomini, ne stabilì uno anche per la terra. Decretò che dopo ogni 6 anni di attività la terra doveva goderne un settimo di completa inattività. Nel corso di esso gli israeliti non dovevano seminare nulla. Un criterio simile a questo è del resto seguito anche oggi, perché è dimostrato che quando si lascia riposare la terra per un certo periodo, si ottengono in seguito prodotti migliori e più abbondanti. Dio istituì anche il giubileo. Veniva chiamato così il 50° anno a partire dall'istituzione della festa o dall'ultimo giubileo. La festa, quindi, veniva a cadere ogni 50 anni. Durante l'anno giubilare la terra doveva riposare, non doveva cioè venir coltivata, e sotto molti aspetti era un anno di benedizione per Israele. Agli schiavi veniva ridata la libertà, e coloro che durante i precedenti 49 anni si erano trovati nella necessità di vendere le loro terre ne tornavano in possesso. Questo perché il Signore aveva stabilito che una volta fatta la distribuzione della terra di Canaan tra le famiglie ebree, i possedimenti assegnati dovevano appartenere per sempre alle famiglie che li avevano ricevuti in origine. Il Signore ripeté più volte che se il suo popolo l'avesse ubbidito, avrebbe ricevuto grandi benedizioni. In caso contrario sarebbe stato duramente punito e il castigo si sarebbe spinto fino alla deportazione dell'intera nazione, se gli israeliti si fossero allontanati da Dio al punto di costringerlo a farlo. Aggiunse inoltre che una parte di tutto ciò che possedevano doveva appartenergli. Tutti i primogeniti, come aveva detto in precedenza, erano suoi di diritto e dovevano venir riscattati mediante un sacrificio. La decima parte del profitto che ogni israelita traeva dalla lavorazione della terra o da qualsiasi altra attività spettava al Signore. Ad esempio, se il gregge di qualcuno dava 10 nuovi agnelli in un anno, uno di questi doveva essere dato al Signore, e così via per tutto il resto. Questa parte di beni spettante al Signore, o decima, come viene comunemente chiamata, veniva consegnata ai Leviti perché se ne servissero per il loro sostentamento e nel servizio al tabernacolo.

0: Dio aveva dato le leggi riguardanti il popolo e tutte le disposizioni concernenti il tabernacolo erano state eseguite. Gli israeliti erano rimasti accampati vicino al Sinai per quasi un anno ed era giunto il momento di rimettersi in viaggio verso Canaan. Prima che partissero, il Signore aveva ordinato di fare un censimento di tutte le tribù per conoscere il numero di uomini in grado di impugnare le armi in caso di guerra. Aveva dato anche ordini precisi sul modo in cui le varie tribù dovevano disporsi nel piantare ogni nuovo accampamento. La tribù di Levi doveva mettersi tutta attorno al tabernacolo, con le famiglie di Mosè ed Aaron proprio di fronte all'ingresso. Le rimanenti tribù dovevano pure disporsi all'intorno, un po' più discoste, tre ad ogni lato della tenda di Dio. Fin dalla prima Pasqua in Egitto, quando erano morti tutti i primogeniti degli egiziani, il Signore aveva stabilito che tutti i primogeniti delle famiglie ebree gli sarebbero appartenuti. Ma prima che Israele togliesse il campo vicino al Sinai, aveva disposto che questa specie di consacrazione dei primogeniti venisse in un certo senso sostituita con la consacrazione della tribù di Levi. Questo tuttavia non esimeva le famiglie ebree dal provvedere al riscatto dei figli primogeniti mediante l'offerta di animali. I Leviti, da quel momento in poi, sarebbero stati i suoi servitori speciali. Da questa tribù dovevano uscire i sacerdoti e tutti gli addetti al servizio del tabernacolo, dai più grandi ai più piccoli, dai più importanti ai più umili. Le rimanenti tribù erano sempre 12, perché da Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe, ne erano sorte due. Non c'era quindi la tribù di Giuseppe, ma c'erano quelle di Manasse ed Efraim, figli di Giuseppe. Tra i vari servizi del tabernacolo, riservati ai Leviti, c'era anche quello di smontarlo, trasportarlo e rimontarlo. Prima che si iniziasse a smontare la tenda di Dio, Aaron e i suoi figli dovevano ricoprirne gli arredi con teli speciali e far passare le stanghe che sarebbero servite al trasporto attraverso gli appositi anelli di cui ogni mobile era fornito. Poi si doveva procedere allo smontaggio del cortile e della tenda vera e propria, e tutti i pezzi che li componevano venivano affidati per il trasporto ad uomini leviti. I leviti stessi erano suddivisi in famiglie, e i componenti di ogni famiglia avevano il compito di portare sempre determinate parti del tabernacolo e non altre indistintamente. Sempre per mezzo di Mosè, il Signore diede anche una formula con la quale i sacerdoti dovevano benedire gli israeliti. «L'Eterno ti benedica e ti guardi. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno volga verso te il suo volto e ti dia pace». Dopo tutte queste cose, un giorno la nuvola che era sopra il tabernacolo finalmente si alzò. La colonna di nuvola era la loro guida. Quando si alzava, gli israeliti si mettevano in cammino. Quando si fermava, piantavano l'accampamento. Di notte la colonna di nuvola diventava una colonna di fuoco, così rimaneva sempre visibile. Smontato il tabernacolo e ultimati i preparativi per la partenza, Mosè invitò suo cognato Hobab, figlio di Jethro, suo suocero, ad accompagnare il popolo di Israele. Sulle prime Hobab si mostrò incerto, preferiva tornare a Madian tra la sua gente, ma Mosè riuscì a convincerlo, dicendogli che si sarebbe reso molto utile data la sua conoscenza del deserto e che avrebbe avuto parte nelle benedizioni che il Signore avrebbe accordato al suo popolo. Gli israeliti ripresero dunque il loro viaggio, accampandosi ogni volta che la nuvola del Signore lo indicava. Non passò però molto tempo che ripresero a mormorare contro il Signore. Questa volta l'Eterno si infiammò d'ira e mandò un fuoco che distrusse l'estremità dell'accampamento con quanti vi si trovavano. Gli israeliti si precipitarono in preda al terrore da Mosè, il quale pregò il Signore e ottenne che il fuoco si spegnesse. Israele chiamò quel luogo Taberah, che significa ardente. Ma Israele non imparò la lezione e ben presto riprese a lamentarsi. Il suo alimento principale era la manna, ed ora desiderava della carne, rimpiangendo il tempo in cui si trovava in Egitto. «Chi ci darà da mangiare della carne? Oh, come ci torna alla mente il pesce che potevamo mangiare a sazietà in Egitto! E i cocomeri, i meloni, i porri, le cipolle, l'aglio. Qui invece noi deperiamo, siamo privi di tutto, i nostri occhi non vedono che manna». Questo atteggiamento suscitò di nuovo l'ira dell'Eterno. Anche Mosè cominciava ad averne abbastanza di quel popolo che non faceva che lamentarsi e brontolare. «Perché mi hai trattato così male da darmi il peso di tutto questo popolo?» disse scoraggiato al Signore. Sono forse io il loro padre che devo condurli come una balia porta in braccio un bambino fino al paese che tu hai loro promesso? Mi piagnucolano dietro chiedendo della carne, ma dove potrei trovarne io? Il peso di questo popolo è troppo grave per me, non posso farcela da solo. Il Signore fu comprensivo e misericordioso verso il suo servo. Gli disse di scegliere 70 uomini con le qualità adatte ai quali avrebbe dato una parte dello spirito che era in Mosè, perché fossero in grado di guidare, giudicare ed avere autorità sul popolo. Promise anche che avrebbe dato della carne ad Israele, e questo non per un giorno, per 5 o per 20, ma per un mese intero. Mosè non sapeva spiegarsi come questo potesse avvenire. Anche se avessero ucciso tutto il bestiame che avevano, la carne ricavata non sarebbe certamente bastata a nutrirli per un mese. Il Signore ricordò al suo servo che egli è l'Onnipotente e che niente è troppo difficile per lui. Poi fece levare un forte vento dalla parte del mare, il quale spinse nel campo un'enorme quantità di quaglie. Subito il popolo le raccolse e le distese a seccare per averne da mangiare anche nei giorni successivi. La loro ingordigia, però, aveva provocato l'ira del Signore, il quale li colpì con una gravissima piaga.
1: Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

L'ape può essere considerata l'insetto più importante del mondo, sia per questo motivo che per il suo caratteristico sistema di vita, è stato oggetto di studi più profondi di qualunque altra creatura, se si eccettua l'uomo. I risultati di queste ricerche sono stati pubblicati in più di 30.000 libri ed articoli. Nonostante che all'Istituto Scientifico Moody abbiamo dedicato allo studio delle api più di un decennio, siamo appena riusciti a scalfire in superficie il problema. Queste ricerche, però, ci hanno condotto ad apprezzare profondamente questo straordinario insetto. L'ape è una creatura sociale. Deve quindi affrontare molti dei problemi tipici della società umana, come tener pulita la città. Quando migliaia di creature vivono fianco a fianco, o mantengono rigidi standard sanitari, o rischiano malattie ed epidemie. Nell'Arnia, le squadre sanitarie sono costantemente al lavoro. Il materiale estraneo viene velocemente eliminato. Dopo essere stata adoperata, ognuna di queste migliaia di celle viene accuratamente detersa e perfino verniciata. Il risultato di questa continua vigilanza è un'Arnia sorprendentemente pulita. Ma non basta, è anche dotata di aria condizionata. Le variazioni giornaliere e stagionali di temperatura creano complessi problemi di vita e di morte. Le larve morirebbero se la temperatura dell'area dell'allevamento cadesse sotto i 32 gradi o superasse i 36 gradi. Gli organi sensoriali posti sulle antenne di un'ape possono misurare variazioni di un quarto di grado. Se la temperatura cala, le api ingurgitano più miele possibile. Il conseguente rialzo metabolico converte velocemente questo miele in calore. E il calore collettivo di migliaia di corpi forma una copertura d'aria calda. Quando la temperatura sale, come succede nell'estate, le api fanno provvista di acqua e questa viene distribuita per tutta l'Arnia. Il vigoroso ventilare delle ali produce delle correnti d'aria che fanno evaporare l'acqua, abbassando così la temperatura interna. Notate come le api si collocano per meglio controllare il movimento dell'aria. Verso l'interno da un lato, verso l'esterno dall'altro. Le leggi internazionali riconoscono il diritto di regolare il passaggio di persone attraverso le proprie frontiere. Solamente coloro che rispondono a certi requisiti possono entrare. Vi è un'impressionante somiglianza tra questi procedimenti e quelli che esistono fra arnie differenti. Le api guardiane pattugliano costantemente gli ingressi. Ogni arnia ha un odore particolare. E al poliziotto basta una spazzolata con l'antenna per scoprire immediatamente se l'ape che cerca di penetrare nell'interno è un cittadino o un forestiero. Questi ultimi sono cacciati via a forza.

Questa vespa ha tentato in ogni modo di forzare l'entrata dell'Arnia, allo scopo di rubare il miele. Il bruco ha fatto la stessa cosa, ma non fa differenza. La pena per l'intrusione è sempre la stessa.

Una scodella d'acqua zuccherata ci permetterà di compiere interessanti osservazioni sull'efficienza della società delle api. Piazziamo il recipiente in un angolo tranquillo del giardino. Forse nessuno lo noterà per ore o giorni, ma non appena un'ape esploratrice lo avrà localizzato, appariranno poco dopo le sue consorelle. Ma in che modo tante api sono state capaci di trovare così velocemente la scodella? L'esploratrice è forse tornata dall'Arnia riconducendo indietro le sue compagne? No. Per quanto possa sembrare impossibile, l'ape che ha fatto la scoperta ha raccontato alle altre dove potevano trovare esattamente il cibo. Il mondo deve molte delle sue conoscenze sui metodi di comunicazione delle api alle attente osservazioni ed alla perseveranza di un brillante scienziato austriaco, Karl von Wrisch. Egli ha compiuto migliaia di osservazioni per un periodo di oltre 25 anni, controllando man mano varie teorie, finché alla fine ha scoperto il linguaggio delle api. Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative del nettare scoperto, queste vengono comunicate passandone alle compagne piccoli campioni. Altre informazioni vengono trasmesse attraverso una complessa danza a forma d'otto. Il dimenarsi è una parte fondamentale della danza. Il vigore con cui l'addome si muove indica la percentuale di zucchero contenuta nel cibo scoperto. Questi può essere passabile o eccezionale. Quando l'ape esploratrice danza dritta sul favo, comunica alle altre che possono trovare il cibo volando in direzione del sole. Se invece si trova in direzione opposta, danza verso il basso. Variando l'angolo, l'esploratrice può indicare la direzione di qualsiasi fonte di cibo. ...90 gradi alla destra del sole, ...40 gradi alla sinistra del sole. Ma come fa l'ape a seguire le istruzioni ricevute? Bisognerebbe supporre che possieda una specie di bussola. Così è, infatti, una meravigliosa bussola a luce polarizzata costruita nei suoi occhi composti. Ma per trovare il cibo non basta conoscere la direzione, è anche indispensabile sapere esattamente la distanza dall'arnia. Osserviamo nuovamente la parte centrale della danza. L'intervallo di tempo delle oscillazioni e il numero degli impulsi sonori emessi ad ogni ronzio indicano la distanza dalla fonte del cibo. Quest'ape sta dicendo alle altre che la distanza è di 0,5 chilometro. Questa invece fa riferimento ad una distanza di 2,7 chilometri. Ma le informazioni non si limitano alla distanza. Un'ape normalmente vola a 24 km all'ora. Poiché però la sua velocità al suolo varierà a seconda dei venti, è fondamentale comunicare alle compagne lo sforzo necessario per raggiungere il cibo. Per dimostrare che il linguaggio delle api funziona veramente, sistemiamo 3 recipienti colmi di cibo. Il primo vicino ad un ruscello. Il secondo vicino ad un boschetto. Il terzo su una staccionata. L'esploratrice che ha scoperto la fonte di cibo, numero 1, viene marcata con una macchia. Quella che scopre la fonte numero 2 con una sbarra. E l'esploratrice che scopre la fonte numero 3 con una croce. In pochi minuti le esploratrici sono di ritorno alla propria arnia, intente a dividere la loro scoperta con le compagne. Ora vediamo come il messaggio viene ricevuto. Le api si affollano intorno captando con le antenne i suoi movimenti. Queste api vengono marcate con lo stesso simbolo dell'ape che le ha informate, ma con un colore differente. In pochi attimi gli insetti marcati cominciano ad arrivare ai recipienti, ma solamente le api con la macchia visitano il numero 1. Solo quelle con la sbarra il numero 2. E solo quelle con la croce visitano il recipiente numero 3.
In ogni circostanza le api visitano soltanto quel recipiente della cui esistenza sono state informate. Ci possiamo così rendere conto che la danza dell'ape è una riunione indetta allo scopo di informare le altre, comunicando loro notizie specifiche ed esatte sul genere di cibo, il suo contenuto zuccherino, direzione e distanza da percorrere per raggiungerlo. Fino a quel punto l'ape confidi nell'accuratezza delle informazioni ricevute può essere dedotto guardandola rifornirsi di carburante. Si potrebbe supporre che le api lascino l'arnia dopo aver fatto il pieno, ma ciò non accade mai. Accurate misure sul contenuto dello stomaco delle api, recantesi in luoghi predeterminati, hanno rivelato che questi insetti prendono con sé quel tanto di cibo necessario per raggiungere i fiori sui quali lavoreranno. Portarne una quantità maggiore sprecherebbe la riserva di miele dell'arnia e diminuirebbe sensibilmente il carico utile da riportare a casa. È una decisione estremamente seria per un'ape. Se il carburante terminasse prima di raggiungere la nuova fonte di cibo, sarebbe la morte certa. Qualche volta vi sarà capitato di vedere un'ape agitarsi in mezzo all'erba. Qualche fatto imprevisto le ha fatto terminare il carburante. Potete raddrizzarla o porla in una posizione elevata da dove potrebbe facilmente decollare. Ma non può più volare. Non ha più carburante per far muovere i muscoli alari. Provate ora a darle dell'acqua zuccherata o del miele. In pochi attimi la vedrete riprendere il volo. Le api affidano la loro sopravvivenza all'accuratezza delle informazioni ricevute e il sistema funziona veramente. In un solo anno si raccolgono, negli Stati Uniti, più di 120 milioni di chilogrammi di miele. A questa quantità ne va aggiunta una doppia che è consumata dalle api stesse. Ciò significa che le api hanno cercato, succhiato, trasportato e lavorato circa 680 milioni di chilogrammi di nettare che, trasformato in miele, riempirebbe 41 milioni di scatole formando una pila alta 13.000 chilometri. La popolazione della città delle api varia durante l'anno. Gli 80.000 abitanti diverranno in pochi mesi solo 15.000. Poi improvvisamente ricresceranno di nuovo. Questa fluttuazione non è casuale. È il risultato di un accurato controllo delle nascite, la cui chiave risiede nell'ape regina. Quando serve una regina, un gruppo di operaie, chiamate nutrici, seleziona delle giovanissime larve e le nutre abbondantemente con la pappa reale. Una di queste diventerà la nuova regina. Quindi, nel senso più letterale, una regina si fa, non nasce. Le celle destinate a queste larve vengono allargate poiché le regine hanno dimensioni maggiori delle altre api. La regina, appena sviluppatasi, annuncia il suo arrivo ancora prima di emergere dalla cella. Questo suono è una sfida a qualunque altra aspirante di prepararsi alla battaglia. Esse intraprendono fra loro una lotta mortale che terminerà con la sopravvivenza di una sola.

regina sopravvissuta è un'eccezionale produttrice di uova. Ne depone più del doppio del proprio peso ogni giorno. Lei però non ha alcuna possibilità di controllarne il numero. Ciò viene stabilito in sua vece. È alimentata e curata dalle nutrici. Più viene nutrita, più uova depone. Variando la quantità di cibo somministratole, le nutrici controllano il numero di uova deposte e quindi la popolazione. L'uovo deposto nella cella, dopo 3 giorni si schiude. La larva non abbandona mai la cella che le fa da culla, per cui tutto il cibo necessario al suo sviluppo deve venire preparato fuori e le deve venire porto. Anche questa operazione è fatta dalle ape nutrici. Nei 6 giorni seguenti, queste visiteranno migliaia di volte ogni cella. Pensate, migliaia di visite per far nascere una singola ape. Eppure vi sono migliaia di larve che si sviluppano contemporaneamente, ognuna delle quali richiede una precisa ricetta personale, sia per la quantità che per il contenuto del cibo. Il favo, la casa nella quale le larve sono allevate, il magazzino per il nettare ed il polline, è una costruzione meravigliosa. Il materiale usato, la cera, è prodotto dalle api stesse che, a tal scopo, ingurgitano grandi quantità di miele. Dopo essersi nutriti, questi ingegneri si raggruppano nei posti da costruire, aggrappandosi l'uno all'altro. Queste scale viventi sono rese possibili dai forti uncini posti all'estremità di ogni zampa. Stanno così per ore. L'ape in cima al mucchio deve sopportare il peso combinato di tutte le altre che le stanno di sotto. Ed ecco finalmente, dopo circa 24 ore, la cera comincia ad apparire sull'addome di ogni insetto, in forma di fiocchi sottili. Successivamente le api cominciano a lavorare la cera con la bocca. La lavorano a lungo, mescolando ad essa un liquido schiumoso. Ed ecco finalmente le celle. Questo pezzo di miele pesa circa 30 grammi. Ma rappresenta più di 30.000 chilometri ape spesi per raccogliere il nettare. Più di 100.000 ore ape per trasformare il nettare in miele e in cera. E 18.000 ore ape per modellare la cera in celle. Il tutto secondo un preciso schema affinché questa preziosa materia prima venga utilizzata nel modo più redditizio. Se l'ape dovesse costruire una sola cella, il cilindro sarebbe la forma ideale. In essa ci starebbe comoda. Ed avrebbe il massimo volume con la minima quantità di cera. Ma quando uniamo insieme tutte queste celle, questo vantaggio scompare. Avremo una forte perdita di spazi fra cella e cella. E fatto più importante, le pareti di ognuna non compiono la stessa funzione di quelle adiacenti. Anche il pentagono potrebbe contenere comodamente l'ape. Però non esiste alcun modo di unire i pentagoni facendo coincidere tutti i lati. Questa adiacenza di lati è soltanto possibile con 3 forme dalla sezione a croce, il triangolo, il quadrato e l'esagono. Purtroppo però il triangolo non può che fornire un minimo spazio e richiede una grandissima quantità di cera. Il quadrato andrebbe già meglio, ma il rapporto è insufficiente. L'esagono è quello che presenta i maggiori vantaggi. Naturalmente è la forma usata dalle api. Fornisce la massima capacità volumetrica con la minima quantità di materiale ed è infinitamente più resistente di tutte le altre forme. Usando lo stesso tipo di costruzioni, gli ingegneri hanno prodotto il più grande elevatore per silos del mondo. Gli attuali aeroplani supersonici usano la struttura cellulare del favo nella loro costruzione. Nuclei di materiale a forma di favo sono racchiusi tra 2 facce, ottenendo così la massima resistenza con il minimo peso.
La scienza moderna, con i suoi calcolatori e complesse formule matematiche, non è stata capace di migliorare l'efficienza del favo, la forma strutturale ideale. Le api hanno raggiunto grandiosi successi nei campi della tecnica e della meccanica, campi nei quali, fra parentesi, anche l'uomo ha fatto qualcosa, ed abbastanza bene. Sembra però che le api abbiano successo anche dove l'uomo fallisce. Nella loro società non vi sono problemi di organizzazione del lavoro, né scioperi. Non vi sono disoccupati, né esiste il crimine e la delinquenza giovanile. Nessuna ribellione contro l'autorità. Nessuno può dubitare dell'efficienza di una società così fatta. Dobbiamo però riconoscere che si tratta di una efficienza spietata. Non esiste disoccupazione poiché le api praticano un controllo totale ed assoluto della popolazione fondato sulle condizioni economiche del momento. Non esiste alcuna necessità per pensioni o cure mediche o ricoveri per anziani, poiché la legge dell'arnia obbliga le api a lavorare fino a morire in 5 o 6 settimane, nonostante il fatto che la loro vita potrebbe durare anni. Se la regina è incapace di deporre il numero di uova richiesto, viene punta a morte. Non appena il periodo degli accoppiamenti è terminato, tutti i fuchi o maschi vengono immediatamente uccisi. Nell'arnia l'individuo è nulla e lo Stato è tutto. Questo sistema funziona in quanto ogni ape segue uno schema comportamentale specifico ed è legata a quello schema da ciò che in passato veniva chiamato semplicemente istinto. Vi sono alcuni che vorrebbero adottare per l'uomo una struttura sociale simile a quella delle api. Nel fare ciò sono pienamente consapevoli di proporre una società disumana e spietata. Sanno inoltre che l'uomo non è legato dall'istinto a questi schemi, per cui suggeriscono l'idea di sostituire la forza spietata all'istinto. Nessuna persona responsabile potrebbe accettare una tale proposta. Infatti si dovrebbe avere prima accettato due presupposti del materialismo ateo. Il primo sostiene che l'uomo sia un animale altamente sviluppato e si differenzia dagli animali più bassi solo nel grado e non nella qualità. Il secondo presuppone che non esistano standard assoluti di bene e di male e che i modelli che adottiamo sono in gran parte artificiali, irrealistici ed inefficaci. In altre parole, si dà per scontato che non esista alcuno schema comportamentale progettato per soddisfare i bisogni dell'uomo. L'uomo è libero di costruire da sé il proprio standard o di prenderlo in prestito dagli animali. Ma è poi vero che l'uomo è stato lasciato senza schemi di comportamento? La storia indica chiaramente che ogni comunità civilizzata è stata fondata su certi principi etici e morali simili a quelli contenuti nei 10 comandamenti. Molta gente ride oggi quando si nominano i 10 comandamenti. Infatti essi ritengono che siano ormai fuori moda, che non abbiano alcuna importanza. Ma è vero questo? Da quanto tempo voi non li leggete più? Contengono cose come non ucciderai, non ruberai né bramerai cose altrui, amerai il tuo vicino come te stesso. Ritenete che qualcosa non funzioni in tale schema di comportamento? Provate a pensare come sarebbe il nostro mondo se tutti fossero costretti irrevocabilmente in questo schema. Niente guerre, niente crimini, né problemi razziali né povertà. Potremmo licenziare gli eserciti e la polizia e togliere le serrature alle porte, dedicandoci quindi con amore a cose molto più costruttive. No, nulla è sbagliato in questo schema. È perfetto. Il problema nasce dal fatto che l'uomo non segue affatto questo schema. In effetti, vi sono molte prove che appoggiano la conclusione che l'uomo, di per sé, è moralmente incapace di seguire questo schema. E perché? Perché ciò non avviene? Ciò è accaduto per caso o per trascuratezza? Se un piccolo insetto ha potuto essere costretto in questo schema, è certo che un Dio onnipotente avrebbe potuto fare la stessa cosa per l'uomo.
Eppure se ci guardiamo intorno, appare evidente che l'uomo è libero di ogni schema, e specialmente da questo.

provate a riflettere. Se Dio avesse costretto l'uomo in un qualsiasi schema, lo avrebbe defraudato di ciò che lo rende umano. Lo avrebbe derubato del suo libero arbitrio e delle sue scelte. Invece di costringerlo in uno schema, Dio ha previsto per l'uomo qualcosa di infinitamente più bello. Dio offre di legare l'uomo a se stesso, in una relazione personale, calda e vitale. La possibilità di questo rapporto è la differenza ultima e fondamentale che distingue l'uomo dall'animale. Gli studiosi di comportamento animale non hanno mai scoperto la minima prova di una coscienza di Dio negli animali. Al contrario, invece, l'uomo è descritto come incurabilmente religioso. Questa fame nel cuore dell'uomo di conoscere Dio è universale. D'altro canto, l'uomo è descritto come incurabilmente religioso. Questa fame di conoscere Dio, che nasce nel cuore umano, è universale. In alcune parti del mondo questa fame di Dio è brutalmente soppressa. In altre, l'uomo cerca semplicemente di ignorarla. In altre ancora, è distolto e calato al di là di ogni possibile riconoscimento. Ma questo bisogno fondamentale nel cuore umano è universale. Senza questa relazione vitale, l'uomo è incompleto, insicuro, disturbato. Dio non ha fatto nessun piano perché l'uomo sia felice o abbia successo al di fuori di questa relazione, in quanto egli non vuole che l'uomo viva senza di essa. Nella Bibbia, la parola di Dio dice molto chiaramente le condizioni fondamentali affinché questa relazione con lui si possa stabilire. La prima è di riconoscere da parte nostra che non osserviamo i 10 comandamenti. Siamo peccatori, ed è vero. Il secondo è un gradino della fede, che riceviamo questa relazione con Dio come dono. In Giovanni 1,12 leggiamo: ma coloro che l'hanno ricevuto, cioè Lui, Gesù Cristo, ad essi è dato il potere di diventare figliuoli di Dio, a coloro che credono nel suo nome. Questa è la soluzione di Dio ai problemi del comportamento. Questo è il problema fin dalla fonte, non il gruppo, ma l'individuo. Può questa relazione con Dio risolvere il problema del mondo? Bene, essa può risolvere i problemi in quella parte del mondo della quale voi siete responsabili, la vostra vita. E poi può estendersi agli altri, diventando voi una testimonianza del potere di Dio di trasformare una vita umana.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Nino Ciniello, benvenuto anche a te.
3: Grazie Mario, bentornati a tutti.
2: Allora, il soggetto delle tue riflessioni di quest'oggi quale sarà?
3: Prendo spunto da una lettura di un articolo fatto non molto tempo fa, ecco, qualcosa che appartiene, diciamo, ad ogni uomo, ad ogni persona in modo radicale, in modo stretto, ecco, alla vita di ciascuno di noi. Spiegherò perché.
2: Va bene, allora ti lascio subito la parola.
3: Dunque, dicevamo prima, qualcosa che appartiene in modo intrinseco a ciascuno di noi, e prendo lo spunto dalla lettura di un articolo di una nota rivista mensile che ha attirato la mia attenzione, e il titolo è già programmatico: perché l'uomo crede? Ecco, allora, a questa domanda sono stati chiamati a rispondere due noti filosofi che appaiono spesso nei mass media, e notavo che le loro risposte hanno presentato, a mio avviso, una buona analisi del bisogno religioso dell'uomo di qualunque ceto, latitudine o d'epoca, ecco. E giustamente uno dei due filosofi intervistati ha affermato, cito uno stralcio della sua risposta, che anche l'ateo, che non crede che Dio abbia creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, non può sottrarsi al pensiero dell'infinito, perché nel momento in cui nega di pensare all'infinito lo sta già pensando. Ecco, come dicevo poco fa, appunto, qualcosa che appartiene a ciascuno. In effetti, anche le persone che rifiutano ogni legame con la fede non possono trascurare il fatto che tutti, sin dalla nascita, ci troviamo esposti in qualche modo nel mondo a qualcosa di più grande di noi. Quindi, anche se oggi sul piano della fede ci si sente più emancipati o si fa meno ricorso a Dio perché, non so, la scienza e il progresso tecnologico lo fanno sentire meno dipendente da Dio, ecco, o ci sentiamo più autosufficienti, si continua comunque, nonostante questo dato, a cercare Dio. Davanti, per esempio, alla sofferenza o, non so, alla malattia, ai cataclismi naturali, ecco, siamo costretti ad ammettere che non siamo sufficienti a noi stessi. Un minimo di onestà ce lo direbbe questo. E neppure il livello di benessere che abbiamo raggiunto, almeno qui un po' nei nostri paesi, si è dimostrato poi capace di risolvere crisi personali e relazionali profonde, ecco. Anzi, direi che spesso ha creato maggiore paura e insicurezza, dato che chi vive nel benessere tende poi a difendersi, a chiudersi, a proteggere la propria agiatezza. Quindi questo bisogno di risposte ultime, sebbene in modo confuso e distorto, a mio avviso traspare in tanti modi. Penso per esempio alla forte crescita del fenomeno dei pellegrinaggi, o a quello del mercato religioso, insomma, la vendita di libri, di programmi, di eventi, eccetera. Oppure penso anche alla nascita di tanti gruppi o sette religiose, eccetera. Fin qui la constatazione che ciascuno di noi può fare, ecco. Quello che però mi trova molto distante, ecco, dalla risposta dei filosofi intervistati riguarda l'origine di questo bisogno religioso insito in ogni essere umano. Mi spiego, uno di loro affermava che, cito ancora lo stralcio dell'intervista, questo nuovo bisogno di Dio sta nella mancanza di fiducia della società del benessere. L'uomo secolarizzato e deluso compie un salto verso una dimensione che ancora una volta supera la sua finitezza, quindi si rivolge a Dio. Ora, se da un lato è vero che molte persone, quando sono in crisi e nel bisogno, si rivolgono a Dio, d'altro lato, e questo è importante capire, la percezione di Dio

a valgo della testimonianza biblica, l'Apostolo Paolo è estremamente chiaro. Nella sua lettera ai Romani afferma: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Questo è il capitolo 1. Ora, se gli uomini reprimono la verità, ciò presuppone che la conoscono. Non è possibile reprimere ciò che non si conosce. Quindi, per la Bibbia, gli uomini hanno conosciuto la verità, ma l'hanno volontariamente soffocata o repressa. Ora, specifichiamo di quale verità sta parlando Paolo. Ora, la verità a cui fa riferimento è quella generale, cioè quella che concerne Dio, non la verità specifica relativa alla salvezza che si trova solo nel Vangelo. Infatti, questo fatto, Paolo lo ripete più volte, andando avanti nel suo discorso, dice: perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, siccome non si sono curati di conoscere Dio. Queste sono affermazioni molto forti. In altre parole, poiché per natura siamo degli esseri religiosi, ciò significa che non siamo in una posizione neutrale rispetto a Dio, ma siamo già in relazione con Lui, chiunque tu sia, in qualunque religione o luogo tu faccia parte. Ecco. Anche se non ogni uomo rende il culto che è dovuto a Dio, nessuno può dire di ignorare Dio o di non avere nessuna conoscenza di Lui. Questa è la sostanza del fatto. Ora, però, l'Apostolo Paolo non ci dice solo che l'uomo possiede e conserva ancora questo tipo di conoscenza, ma ci riferisce anche nei dettagli il modo in cui ha ricevuto questa conoscenza. Sempre nello stesso capitolo, a lettera ai Romani, Paolo dice: poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. In che modo Dio ha rivelato questa conoscenza? Paolo dice chiaramente che Dio l'ha rivelato in loro, il che vuol dire che non importa in quale luogo abiti una persona, né quanto siano primitive le tribù che si possono incontrare nelle parti più remote del mondo, non si troverà mai un essere umano che non abbia dentro di sé il senso di un essere superiore, cioè il senso di Dio. Questo è un fatto universale che vale per qualsiasi uomo, e questo è un punto molto importante da rilevare nel nostro discorso che stiamo facendo. In sintesi, possiamo dire questo: nella creazione, nella provvidenza e nella storia non esiste abbastanza conoscenza che ci possa salvare. Perché? Perché in queste cose non troveremo, non so, l'amore di Dio o la grazia di Dio, la sua misericordia. Troveremo invece con l'espressione della sua grandezza, della sua gloria, la maestà, la sua potenza, il suo dominio o la sua giustizia. Cioè la rivelazione generale, il creato, quello che ci circonda, cioè quello che Dio ha dato, tuttora valida, non è sufficiente per salvare l'uomo, ma è certamente sufficiente per renderlo inescusabile per il suo peccato e per il suo rifiuto di Dio. Questo fatto inoppugnabile, a mio avviso, ha grosse conseguenze anche per noi oggi. Se, come sostiene l'Apostolo Paolo, i pagani cresciuti nel paganesimo, nel politeismo, nell'idolatria, sono inescusabili a motivo delle prove inerenti di Dio nella creazione, nella provvidenza, nella storia, come abbiamo detto poco fa, mi chiedo quanto peggiore e terribile è la situazione di coloro che vivono, per esempio, in questo paese, in questa nazione, nella quale da molti anni è diffusa la Bibbia. Quindi la domanda urgente che ognuno deve porsi è questa: che cosa ho fatto di questo privilegio e di questa conoscenza? Questa domanda suscita poi una seconda considerazione. Se ciascuno, come dicevo poco fa, ha un innato senso di Dio ed è circondato da abbondanti prove della sua esistenza, perché non asseconda queste evidenze? Perché rifiuta quella voce interiore che gli indica il suo creatore? Sempre faccio ricorso all'Apostolo Paolo, nel capitolo 1 dei Romani, lui dice che gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia. In altre parole, ciò che si conosce di Dio viene soppresso, dice Paolo, soffocato. Cioè la verità viene combattuta. Ma in che modo? Paolo dice con l'ingiustizia.

0: giustizia. Ciò implica un'azione volontaria, un'azione attiva, un reato premeditato, si direbbe in legge. Gli uomini possiedono il senso di Dio, il senso del giusto, dello sbagliato, eccetera, tuttavia si comportano in modo da mettere la verità in disparte o da scacciarla o alterarla in tanti casi e fanno di tutto per sbarazzarsene. Ma perché l'uomo vuole soffocare la verità che riguarda Dio? Sempre l'Apostolo Paolo ci aiuta a capire la causa principale, e che è l'orgoglio, in particolare l'orgoglio intellettuale. Infatti egli dice che gli uomini, cito sempre dalla Epistola ai Romani, si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Uomini di conoscenza e uomini semplici, invece di accettare la rivelazione che è lì, che è disponibile e manifesta nei loro cuori, la sostituiscono con le proprie idee, con i propri pensieri e ragionamenti, con la loro supposizione. Oggi l'uomo medio crede che il marchio di garanzia di una vera cultura sia quella di mettere Dio in un cantuccio, parlarsene forse in qualche modo, qualche forma, ma in modo speculativo, come un'idea astratta. Non c'è che dire, questo è vero e proprio orgoglio intellettuale. In conclusione, quindi, siamo partiti dalla domanda perché l'uomo crede, posta dal mensile che ho citato. Questa è una domanda plausibile, perché giustamente rivela la vera identità della natura umana. Ma per poter rispondere giustamente è necessario far riferimento a Dio. Mi piace citare una frase molto lucida di Giovanni Calvino, riformatore del XVI secolo, che affermò a riguardo giustamente: è noto che l'uomo non perviene mai alla conoscenza pura di se stesso fino a quando non abbia contemplato la faccia di Dio e da essa sia sceso a guardare se stesso. Solo turbati dalle nostre miserie ci volgiamo a considerare i beni di Dio e non possiamo rivolgerci a Lui seriamente se non dopo aver cominciato ad essere insoddisfatti di noi stessi. Molto lucido. In altre parole, la fede cristiana inizia sempre con Dio, perché nel principio c'era Dio, non l'uomo. Poiché egli ha parlato per prima, allora l'uomo può conoscerlo e rispondergli in modo diretto. In questo credo che sta la salvezza dell'uomo e la possibilità per lui di trovare un senso e fare ordine nella sua vita.
1: Bene Nino, ti ringrazio, ti ringraziamo. Amici, come vi dicevo prima, se volete parlare con noi, dire quello che pensate riguardo a quello che avete appena ascoltato, contattateci. Bene, vi ringrazio, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per il prossimo numero della nostra rubrica. Mi raccomando, non mancate.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Ed ora eccovi alcuni consigli sull'obesità. Oggigiorno, mentre una metà della popolazione del mondo soffre la fame, l'altra metà cerca di mettersi in dieta o di correre su e giù da tutte le parti per dimagrire. Oh, come sono grasso! Come mai? Vuole proprio Dio che io sia così grasso, trasandato, senza amici e così via? Orbene, l'obesità risulta quasi sempre dal mangiar troppo. Molto raramente essa è il risultato di disordini glandolari o di cose simili, e se avete dei dubbi fate una visita medica e con molta probabilità sarete rassicurati che il vostro problema deriva da una dieta troppo abbondante. Ora vedete, quando una persona riconosce che è grassa e quando riconosce che ciò è causato da eccedenza nutritiva, allora deve con molta accortezza investigare la causa di questo suo problema. Non può biasimare Dio? Questa è un'attitudine completamente scorretta per un cristiano o del resto per qualsiasi persona. Non può accusare altri, ma deve guardare direttamente ed esclusivamente a se stesso. Usualmente ci sono due fattori che spingono a mangiare troppo. Uno è la mania che ci siamo presi di comprare biscotti e dolce, pasta e gelato che poi mangiamo fra un pasto e l'altro e che mettiamo sul tavolo assieme agli altri cibi che già di per sé sono più che abbondanti per il nostro nutrimento. E noi continuiamo a far così giorno dopo giorno. E se una persona è presa da questa abitudine, la prima cosa da fare, se vuol tener cura del suo corpo, che è il tempio dello Spirito Santo, è di non procurarsi mai più queste cose che causano dei guai e dei futuri infarti cardiaci, ma di cambiare queste abitudini. Non datevi a fare delle merendine, non vi mettete a portata di mano cibo o dolciumi. Se dovete mettere un locchetto al vostro frigorifero o buttare via la chiave o darla a vostro marito o alla vostra moglie, qualsiasi sia il caso, se così è necessario, fatelo. E così sarà solo aperto sotto la loro supervisione. Ma ricordatevi che la chiave di tutto questo è di creare una situazione in cui non siete tentati e in cui vi sarà estremamente difficoltoso di darvi a mangiare quando non dovete e di farci poi l'abitudine. In qualsiasi situazione, in qualsiasi circostanza che c'è un'abitudine, un vizio, questo deve essere interrotto e rimpiazzato con un nuovo. E una cosa, per esempio, potete fare è di mangiare dei sedani ogni volta che vi sentite il desiderio di trangugiare qualche cosa. Un'altra cosa da fare è di disfarsi di tutti quei fritti misti, di tutte quelle leccornie che ci sono in giro, sostituendole con cibi adatti ad una dieta migliore. Questo vi farà sentire meglio e più vigorosi, in miglior umore e in migliore salute. Però, come ho detto, c'è anche un altro problema. Usualmente ci sono sempre due cause. Ci sono le abitudini della vita e, come si è detto, spesso sono queste che ci inducono ad eccessi nutritivi. Ma spesso c'è anche un altro fattore a complicare le cose, e non si tratta di abitudini soltanto, ma di umori, di commiserazione, di uggia e forse anche di rimorso. E quando una persona è giù di morale, sia che lo sia a causa di qualche inconvenienza, questa sembra che le siano caduti addosso tutti i guai del mondo. E non ci sia nessuno che possa aiutarla, e questo porta a peggiori umori, e allora chissà, per qualche ragione, ecco che si tende a mangiare specialmente dolci che danno un'immediata sensazione di buono e di gustoso. E così chi si dà a farsi un buon frappè, altri si danno a bere un bel latte al cioccolato, oppure si prendono un gelato e si ingubbiano di queste cose e si momentaneamente si sentano meglio già mentre preparano queste cose, anticipandone la dolce sensazione che ne riceveranno. Sfortunatamente questo però non solve il problema.
anzi ne crea un altro, quello dell'obesità. E così vedete, quest'idea di volgersi al cibo per trovare un po' di piacere fra tanti guai è come prendere un tranquillizzante per risolvere i nostri problemi. Queste cose non ci aiutano, sì, vi daranno un po' di sollievo, vi calmeranno per un po', ma i problemi restano lì. E se questa è la ragione che vi induce a mangiare più di quello che dovreste, che vi induce ai dolci per cercare soddisfazione e sollievo quando vi sentite scontenti, io vi dico che la vera risposta al vostro problema è nell'esaminare la causa del vostro malcontento e di investigare a fondo quali siano le vere cause della vostra infelicità e ciò che non va come dovrebbe nella vostra vita. Forse è perché voi e il vostro marito, o voi e la vostra moglie, o voi e i vostri figliuoli, o voi e i vostri genitori, o voi e i vostri vicini, o voi o il vostro pastore, o voi e la vostra chiesa, o voi e qualsiasi altro, perché usualmente c'è sempre qualche altro con cui non riuscite a spuntarla e così vi date a trangugiare giù una bella cioccolata o a mettervi a cucinare una bella torta per poi affondare i vostri denti in essa. Vi dico, non fate questo. Prendete invece della carta e una matita e mettete giù ciò che sta deteriorando la vostra relazione con loro e fate una lunga lista delle cose le quali avete mancato verso Dio o verso il vicino o la moglie o la chiesa o chiunque sia. Mettete tutto giù e fatelo in una maniera onesta e comincerete subito a sentirvi meglio mentre compilerete questa lista. E perché questi problemi vi sono ora davanti, voi vi trovate nella posizione di poter fare qualche cosa per essi e poi accanto fate anche un'altra colonna e mettete giù ciò che voi sapete dalla parola di Dio che egli vuole che facciate per cambiare i vostri modi e fronteggiare questi problemi e cominciate ad assumere le vostre responsabilità e a rimediare alle promesse che non avete mantenuto e a cambiare tutti quei modi sbagliati con i quali avete nel passato trattato con la gente. In altre parole, cominciate a trattare il vostro problema come Dio vuole che lo facciate e invece di cercare di risolvere i problemi col trattare i loro effetti, e cioè il dispiacere, lo sconforto, il malumore che la vostra coscienza ha indotto in voi a causa della vostra mancanza, voi invece di star lì a commiserarvi e di star lì a covar uggia, datevi a solvere le vostre difficoltà secondo la parola di Dio. E allora, ecco che allora troverete il desiderio per il cibo che svanirà, se no, se è necessario mettervi in una dieta consultando un dottore, fatelo, ma ricordatevi che la dieta di per sé stessa non è la soluzione, ma che voi dovete sviluppare nuove abitudini, cambiare i vostri modi di mangiare e di vivere. Cessate di mangiare fra un pasto e l'altro, fate l'inventario di ciò che nella vostra vita è male e se non trovate da per voi come trattare questi problemi nella parola di Dio, consultatevi col vostro pastore e allora con la giusta attitudine e con lo sviluppo di buone consuetudini diverrete la persona che Dio vuole che siate per ricevere i doni che Egli ha per voi e cioè la gioia di vivere, di lavorare per Lui con energia invece di divenire una persona uggiosa, trasandata e costante malumore che deriva le sue soddisfazioni dal trangugiar del cibo. Oh Signore, aiuta coloro che ci stanno ascoltando e che sono sotto questi problemi a prendere possesso della loro vita e per mezzo della Tua grazia fa ciò che Tu vuoi che facciano per preservare il loro corpo quale tempio dello Spirito Santo, divenendo così efficaci cristiani, servendoti in ogni maniera. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù.

ci avviamo verso la conclusione di questa serie di incontri con Gesù nei Vangeli. Abbiamo visto che egli si presenta come salvezza e liberazione per alcuni, ma anche come minaccia e condanna per altri. Oggi parleremo di un giudice che si trova fra le mani un caso strano. Forse è arrivato alla posizione per via di spinte, perché sembra vivere una vita di contraddizioni e compromessi. Infatti, lascia libero un criminale e condanna un innocente di cui ben tre volte dichiara «non trovo colpa alcuna in lui». Ha paura della folla, eppure accondiscende ai suoi piaceri, benché giudice non conosce cos'è la verità. Vuole liberare Gesù, ma vuole fare bella figura coi superiori, ed alla fine tenta ciò che molti vorrebbero fare, lavarsene le mani come se il tutto non lo riguardasse. Eppure ha anche detto che la vita di Gesù dipende dalla sua decisione. Egli cerca di passare il caso ad un collega, ma come una bolletta non pagata, ecco il caso ripresentarsi sulla sua scrivania. E finalmente pronuncia quella frase che attraverso i secoli ognuno di noi deve affrontare. Che farò di Gesù, detto il Cristo? Si tratta, lo avrete capito, del giudice Pilato. Ma tutti noi dobbiamo rispondere alla sua domanda, dalla cui risposta dipende la nostra vita terrena e la nostra eternità. Nel caso di Pilato, le opinioni, le grida e i desideri della folla, cioè egli è un sovvertitore e crocifiggilo, ebbero il sopravvento ed egli finì col liberare Barabba e condannare Gesù. Inutile speculare su chi avesse colpa: la folla, Pilato, i capi religiosi, i discepoli o Giuda che lo tradì. Gesù avrebbe potuto benissimo chiamare una legione di angeli in suo aiuto, ma soffrì e morì come era scritto e per quello per cui era venuto, cioè per i nostri peccati. E tu ed io siamo chiamati a dare una risposta oggi. Cosa farò, cosa farai di Gesù, morto, risorto e vivente? È una domanda che non si può evitare o passare a qualcun altro. Non rispondere vuol dire firmare la propria sentenza di morte. Amici, non permettete che le opinioni delle masse mettano a tacere i vostri pensieri o che l'andazzo delle folle vi trascini nelle proprie idee. Prendi un Vangelo, scrivici per averne uno gratuitamente se ne sei sprovvisto, e leggi per te stesso e vedi se questo uomo con la U maiuscola non era veramente Dio venuto in terra e se non lo ha fatto per amore di me e di te. Nel colloquio fra Pilato e Gesù troviamo tutta una serie di domande che mostrano la sua ricerca, la sua confusione e la sua vigliaccheria. Che male ha fatto? Sei tu il re? Chi volete che vi liberi? Non sai che ho autorità di farti vivere o morire? Cosa farò di Gesù, detto Cristo? E infine, che cos'è la verità? Cercava la verità come chi cerca gli occhiali sul proprio naso. La verità in carne ed ossa era davanti a lui, ma lui scelse il compromesso. Ma Gesù dice, e questo vale anche per te, amico o amica in ascolto, chi non è con me è contro di me. Anche tu ed io siamo chiamati a rispondere. Che male ha fatto Gesù? Amici e nemici conclusero che egli non fece mai alcun male. È Gesù il re? Gesù rispose dicendo che il suo regno non è come quello dei mortali. Egli vive e regna nei secoli e vuole regnare nella vita dei suoi seguaci. Chi vuoi che sia libero? L'alternativa a Cristo è Barabba. Anche oggi il mondo rifiuta Cristo ed ecco che si ritrova Barabba, tumulti, sommosse, omicidi fra i piedi. Cosa farai tu
di Gesù? Questa è una domanda alla quale io non posso rispondere per te, e ti invitiamo ancora oggi, ti invito a riflettere seriamente su quanto hai ascoltato. Alla fine di questo programma, fra qualche minuto, ascolterete ancora un indirizzo, il nostro indirizzo, al quale potrete scrivere liberamente per avere delle altre informazioni o anche chiedere delle spiegazioni, e ti risponderemo personalmente e confidenzialmente. Vogliamo adesso ascoltare un canto che dice: Signore, quale sacrificio per noi, quanto ti è costato ognuno di noi. E ricorda che il sacrificio di Gesù, su cui abbiamo riflettuto oggi, era anche per te.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Il brano di Isaia 53 parla davvero di Gesù o è una forzatura dei cristiani? Abbiamo visto che dal libro di Isaia emerge la figura del servo inteso collettivamente come popolo di Israele. Ma ci sono anche brani che si riferiscono ad un individuo specifico. I brani conosciuti come canti del servo in Isaia 42, Isaia 49, Isaia 50 e Isaia 53 hanno diverse parti che hanno più senso per un individuo. Isaia 53 è il testo più conosciuto, però è anche il più contestato dai rabbini moderni che insistono nell'interpretazione collettiva del brano. Quali sono le ragioni per applicarlo invece al Messia? Allora, innanzitutto, si tenga presente che l'interpretazione secondo cui il testo di Isaia 53 vada applicato a Israele come collettivo non si è attestata nella tradizione ebraica se non prima dell'undicesimo secolo, anche se l'interpretazione nazionale era già usata in alcuni ambienti ebraici più di tre secoli prima del completamento del Talmud, faticò ad attecchire fino a Rashi nell'undicesimo secolo. Infatti molti interpreti nella tradizione ebraica precedente leggevano questo testo nell'ottica di un individuo all'interno del popolo, con una gran varietà di interpretazioni. Ad esempio nel Targum il brano viene interpretato con riferimento al Messia come re guerriero e vittorioso, mentre nel Talmud il brano viene interpretato generalmente con riferimento al Messia, ma anche ad altri individui chiave come Mosè o Fineas, oppure ai giusti in generale, ai giusti in Israele. Ora, Sadia Gaon, leader rabbinico del IX secolo, interpretò Isaia 53 con riferimento addirittura a Geremia. In epoca medievale, persino Moses ben Nachman, conosciuto anche come Naamanide, abbracciò l'interpretazione individuale e messianica dei rabbini talmudici precedenti. Fino al nostro tempo ci sono correnti dell'ebraismo che hanno tentato di applicare quel testo anche a loro leader, come Menachem Mendel Schneerson, conosciuto come Lubavitcher Rebbe, morto nel 1994. A conferma che l'interpretazione individuale di quel passo e in alcuni casi anche il riferimento al Messia non sono una prerogativa cristiana. Quindi l'interpretazione degli scrittori del Nuovo Testamento, secondo cui Isaia 53 si riferisce ad un individuo, trova conferme anche all'interno della tradizione ebraica del passato. Così non ci deve stupire che ci siano brani come Atti capitolo 8, versetti 32 a 35, in cui un eunuco chiese a Filippo spiegazioni su Isaia 53, dando per scontato che si riferisse ad un individuo, e Filippo ne approfittò proprio per parlare di Gesù. E non ci deve stupire che anche Gesù intendesse Isaia 53 come riferito a se stesso, quando spiegò ai suoi discepoli che avrebbe dato la propria vita come prezzo di riscatto per molti, come leggiamo in Marco capitolo 10 versetto 45. Ora, un altro aspetto importante da considerare è che il contesto di Isaia 53 è il ritorno di Israele dall'esilio in Babilonia. Tuttavia, anche i commentatori ebrei nella storia hanno dato per scontato che non tutte le profezie di Isaia si fossero esaurite immediatamente con il ritorno da Babilonia. Lo stesso Rashi, nel suo commento, applicò quel brano al residuo fedele di Israele che prospererà alla fine dei giorni. Quindi non lo inserì nel contesto immediato del ritorno da Babilonia, ma vide piuttosto uno sviluppo che cominciava a quel tempo per concludersi alla fine dei tempi, nell'era messianica. E anche commentatori ebrei ortodossi contemporanei interpretano il passo applicandolo collettivamente al popolo di Israele, ma si riferiscono generalmente alle sofferenze dei giudei nei secoli, fino ad arrivare all'olocausto del XX secolo. Quindi è ovvio che anche loro non lo inseriscono direttamente ai tempi dell'esilio in Babilonia, ma pensano che la gloria di Israele, di cui parlano i capitoli finali di Isaia, non siano una conseguenza immediata del ritorno dalla cattività in Babilonia, ma un processo che continua fino all'era messianica. Ecco, allora,
Queste considerazioni sono importanti nell'avvicinarci a questo testo perché, vedete, dimostrano che il considerare questi versi di Isaia come applicabili a Gesù, come rappresentante del popolo qualche secolo dopo il ritorno da Babilonia, non è così strano, e il fatto di riferirsi ad un individuo piuttosto che ad un collettivo trova riscontro anche nella storia dell'interpretazione rabbinica. Ma d'altra parte è il testo stesso di Isaia a portare in quella direzione, come vedremo adesso analizzando il testo di Isaia 52 e 53. Leggeremo quindi alcune parti. Allora, innanzitutto i primi 12 versetti del capitolo 52 ci ricordano che il contesto di quei capitoli è il ritorno di Israele dall'esilio in Babilonia, come dicevamo. Israele era in schiavitù, il Signore annuncia che sta per consolare e per salvare il suo popolo. E presto sarebbero usciti da quel paese straniero per tornare a casa, e il Signore sarebbe stato loro guida e loro difesa. Ma che cosa accadde dopo l'esilio? Il testo di Isaia da questo punto in poi non parla solo di avvenimenti che si esauriscono con il ritorno da Babilonia, ma parla di una gloria di Israele che la stessa tradizione ebraica inserisce in un'ottica più ampia in vista dell'era messianica. Allora, leggiamo quindi Isaia 52 a partire dal versetto 13. Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo, così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato, apprenderanno quello che non avevano udito. Chi è questo servo? È Israele come popolo o è un israelita specifico? Ora, come abbiamo letto, il servo del Signore non solo avrebbe sofferto terribili deturpazioni e sofferenze, ma sarebbe stato poi esaltato, al punto che i re si sarebbero inchinati davanti a lui. Ora, se quest'uomo rappresentasse Israele come collettività, quando sarebbe accaduto questo? Il ritorno dell'esilio riguardò una minoranza di Israele, e nei secoli successivi Israele non fu mai veramente libero, con Greci prima e poi anche i Romani che controllarono quei territori. Infatti, quando Gesù apparve sulla scena, le persone aspettavano ancora un Messia che li libererasse, e avevano ragione. Al contrario, questo brano si applicherebbe perfettamente a Gesù, il Messia, come re che rappresenta Israele, ma diventò anche strumento di salvezza per le altre nazioni. Ed è stato adorato da re e leader di tutto il mondo, dal primo secolo fino ad oggi. Però sono i versetti che seguono a rendere davvero problematica l'interpretazione del servo in senso collettivo. Continuiamo allora a leggere insieme Isaia 53 a partire dal versetto 1. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Chi sta parlando qui? Ci sono diverse affermazioni fatte in prima persona plurale. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? Chi? Chi sta parlando? Sono le nazioni a parlare o sono piuttosto il profeta Isaia che parla come rappresentante di Israele? Poi leggiamo: non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. Gli sguardi di chi? Delle nazioni o di chi scrive come rappresentante di Israele? E poi ancora: era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Di nuovo, noi chi? Le altre nazioni nei confronti di Israele o Israele stesso nei confronti di un individuo specifico all'interno del popolo? Ora, la risposta dovrebbe essere piuttosto chiara se continuiamo a leggere. Quindi continuiamo a leggere da Isaia capitolo 53, versetto 4.
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Se fosse la voce delle nazioni che si riferisce ad Israele come popolo, questo testo indicherebbe che Israele come popolo fu colpito a causa dei peccati degli altri popoli, vi rendete conto? Significherebbe che Israele, ad esempio in esilio, non fu punito per i propri peccati, ma per quelli degli altri popoli? Ma la Torah prometteva che il popolo di Israele sarebbe stato colpito per i propri peccati, non per quelli delle altre nazioni. Inoltre, secondo Isaia 53, il servitore del Signore fu colpito per i peccati del suo popolo, mentre lui stesso era innocente, e le sue sofferenze portarono guarigione a coloro per i quali ha sofferto. Ma quando Israele fu colpito dai suoi nemici a causa dei suoi peccati, Dio successivamente giudicò comunque quelle nazioni. Cioè la sofferenza di Israele portò giudizio su Assiria, Babilonia, Edom, per citarne solo alcune. Quelle nazioni non ebbero pace a causa del castigo e delle lividure di Israele. Quindi non ha molto senso. Tutto questo è ancora più chiaro se continuiamo a leggere Isaia capitolo 53 dal versetto 7. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Ripeto, del mio popolo. Qui la voce narrante dice che il servo è stato colpito a causa dei peccati del mio popolo. Chi sta parlando qui? Possono essere le altre nazioni? Ma basta continuare a leggere Isaia capitolo 53, versetti 9 a 12, per capire che la voce è addirittura quella del profeta che riporta le parole di Dio stesso. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Attenzione qui, il mio servo il giusto renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità, perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e interceduto per i colpevoli. Allora abbiamo letto, io gli darò in premio le moltitudini. Ma chi sta promettendo un premio a questo servo sofferente se non Dio stesso? Il servo muore nonostante non avesse colpe, nonostante non ci fosse stata in lui alcuna violenza o inganno. Ma qui è chiaro che dopo aver dato la sua vita avrebbe avuto un futuro, una discendenza, avrebbe prolungato i suoi giorni e l'opera del Signore sarebbe prosperata nelle sue mani. Questo servo avrebbe reso giusti i molti intercedendo per loro, avrebbe ricevuto dal Signore stesso in premio moltitudini di persone. Ora, ragioniamo, se fosse Israele, in che senso Israele si sarebbe caricato delle iniquità di altri? Non c'è alcuna indicazione biblica che porti a pensare che Israele sia chiamata a rispondere anche per i peccati degli altri popoli. Ma soprattutto, Isaia presenta l'immagine di un servitore del Signore
totalmente giusto e senza colpa. È allo stesso tempo umile, afflitto, disprezzato e rifiutato prima della sua esaltazione finale. Siamo onesti, questo non può assolutamente applicarsi al popolo di Israele come nazione. Secondo la legge, Israele sarebbe stato giudicato da Dio per le proprie azioni, non per quelle degli altri. Se come nazione avessero vissuto rettamente davanti a Dio, non ci sarebbe nemmeno stato l'esilio a Babilonia. Invece tutto l'Antico Testamento presenta Israele come ribelle davanti a Dio, non come un popolo giusto che può intercedere per altri. Non esiste nella storia un tempo in cui Israele come nazione possa essere considerata giusta e allo stesso tempo sofferente per i peccati di altri. Questa descrizione che abbiamo letto si adatta invece perfettamente a Gesù. Gesù, dopo essere stato ucciso, dopo il tormento della sua anima, dopo essere stato sepolto tra gli empi, viene vendicato da Dio attraverso la risurrezione e la dimostrazione che la morte non aveva potere su di lui. La risurrezione è la prova che egli era davvero il Messia. E questa fu la tesi degli apostoli fin dall'inizio. Ma allora, in che senso egli pagò per tutti? In che senso intercedette davanti a Dio per gli altri? Come la morte è entrata nel mondo a causa del peccato del primo Adamo, così la risurrezione dai morti viene per mezzo del secondo Adamo, senza peccato. È proprio perché egli ha vinto la morte che può promettere vita eterna a tutti coloro che si identificano con lui nella sua morte e nella sua risurrezione. Ecco perché Dio può dire: io gli darò in premio le moltitudini. Sono letteralmente milioni e milioni di persone negli ultimi 2000 anni, coloro che si sono identificati con Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione come rappresentante di una nuova umanità, della nuova creazione di Dio. Ed è proprio la vita eterna, il bottino, l'eredità che Gesù ha diviso con i molti. Dopo il ritorno da Babilonia, Dio aveva creato le condizioni per la manifestazione del Messia al tempo opportuno. Ed è questo ciò che Isaia profetizzò. Gesù morì come un criminale, non si ribellò, non aprì la bocca, proprio come un agnello che va al mattatoio. Ma egli era il Messia e la gloria di Israele, attraverso cui la salvezza sarebbe giunta a tutte le nazioni.

tante altre persone appartenenti alle altre nazioni. In conclusione, l'interpretazione individuale messianica di Isaia 53 non è un'interpretazione forzata, ma è piuttosto in armonia con il contesto più ampio di Isaia, che guarda la gloria di Israele in prospettiva futura. Israele ha adempiuto la sua chiamata come popolo non attraverso la propria giustizia, ma attraverso il suo rappresentante più illustre, Gesù, il Messia, il Cristo, che senza peccato è passato attraverso la morte ed è risorto affinché noi tutti, anche tu che stai ascoltando, noi tutti potessimo avere vita eterna.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 19. Ora avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, si partì dalla Galilea e se ne andò sui confini della Giudea, oltre il Giordano. E molte turbe lo seguirono e quivi guarì i loro malati. E dei farisei s'accostarono a lui tentandolo e dicendo: «E gli è lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie?» Ed egli rispondendo disse loro: «Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne? Talché non son più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non separi». Essi gli dissero: «Perché dunque comandò Mosè di dare un atto di divorzio e mandarla via?» Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per cagion di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio». I discepoli gli dissero: «Se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie». Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi, i quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia». Allora gli portarono dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli sgridarono coloro che gli ripresentavano. Gesù però disse: «Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli», e impose loro le mani e si partì di là. Ed ecco un tale che egli si accostò e gli disse: «Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna?» E Gesù gli rispose: «Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese colui. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. Gesù disse:

0: ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli. E da capo vi dico, è più facile ad un cammello passare per la cruna ad un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, guardateli fisso, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Allora Pietro, replicando, gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito, che ne avremo dunque?» E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figliuolo dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che m'avete seguitato sederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figliuoli, o campi per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Abbi fede, Johnny, un giorno tutto andrà meglio. Non so dirti quante volte ho sentito parole simili da amici che col viso triste si stringevano attorno al mio letto d'ospedale dopo l'incidente. Abbi fede, Johnny, la fede ti aiuterà fino in fondo. Parole simili non riuscirono mai a consolarmi, mi lasciavano sempre con l'impressione che niente sarebbe veramente cambiato. La mia paralisi sarebbe rimasta una prigione e la fede, una sorta di desiderio fiducioso, era soltanto un vago sentimento religioso per confortarmi fino a quel giorno lontano nel quale tutto avrebbe avuto un senso. Se essere una donna di fede significava stare seduta sulla mia sedia a rotelle e sognare ad occhi aperti, allora non ci stavo. Che colossale equivoco! La fede, come la Bibbia la definisce, è un'azione al presente. Significa afferrare le promesse di Dio e agire in base ad esse oggi. Questo modo presente di guardare alle affermazioni di Dio evidenzia la stoffa di cui sono fatti gli uomini e le donne di fede. Essi prendono semplicemente Dio in parola e vivono sulla base di questo fatto. Per loro la fede esce dall'astratto, dal nebuloso nulla, dallo sciropposo mondo dei sogni ed è vissuta come una certezza concreta, qui e ora. A un certo punto me ne resi conto anch'io. In una notte buia, in una stanza sterile, le parole di Ebrei 11:1 cominciarono a fare breccia nelle difese del mio orgoglio. Cominciai a capire che la fede vuol dire essere sicuri di ciò che speriamo per ora. Significa sapere che qualcosa è reale in questo momento intorno a te, anche quando non lo vedi. Quando iniziai a vivere in questo modo, capii improvvisamente che potevo avere un vantaggio in cielo. Potevo iniziare a vivere per l'eternità oggi. Potevo avere fiducia in Dio che con le sue dita instancabili stava plasmandomi momento dopo momento, anche se non potevo sentirlo o vederlo. Avere grande fede non significa possedere la capacità di credere in un lontano, nebuloso futuro. Vuol dire piuttosto prendere semplicemente Dio in parola e fare il passo successivo.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventiquattresima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Dopo essere stato in Germania, la sua patria di origine, e dopo aver visitato suo padre alcune comunità cristiane perseguitate da un regime intollerante, Müller fa ritorno a Bristol, sede dell'orfanotrofio fondato da lui, e si trova di nuovo alle prese con i problemi relativi all'amministrazione di quest'opera, destinata a dare gloria a Dio. Nonostante le richieste di rendere pubblici i suoi bisogni economici, Müller rimane fedele al principio di assoluta e unica dipendenza da Dio per qualsiasi cosa, anche minima. E questa sua fedeltà e fiducia incrollabili vengono puntualmente premiate dalle risposte di Dio.
0: Nel novembre del 1840 l'opera per gli orfani attraversò un momento molto difficile. In una delle case non c'era pane per la colazione e in tutte mancava il latte e il denaro per acquistarlo. E solo pochi minuti prima che arrivasse il carretto del lattaio giunse il soccorso in denaro, 10 sterline inviate da una sorella. Giorgio Müller aveva aspettato, pregando come sempre in piena fiducia, e il suo cuore fu ripieno di una gioia così grande da non poter essere espressa a parole. Eppure non proveniva da sorpresa, ma dalla conferma che il Signore non viene meno alle sue promesse. E dopo la preghiera, dopo l'esaudimento, il ringraziamento. Leggendo la sua cronaca del 1840, una pagina è particolarmente di grande lezione per ciascuno di noi, spesso così affannati per il nostro futuro. Quest'uomo di fede, che aveva un grande bisogno per la sua opera di collaboratori, si rivolgeva a Dio perché ne suscitasse, pur pensando che alcuni possono addormentarsi nel Signore, altri possono stancarsi di quel servizio a Dio, qualcuno essere reso incapace, qualcun altro indirizzato da Dio verso un servizio diverso. Ma Müller continua affermando: appoggiandosi sul Signore ci sentiamo superiori ad ogni delusione, superiori all'abbandono per cause diverse, e constatiamo quanto sia prezioso avere imparato ad essere contenti di sapersi soli con Dio ed avere la certezza che nessun bene ci sarà negato finché cammineremo con Lui. Fra i doni ricevuti durante quella lunga vita operosa al servizio di Dio, alcuni meritano di essere ricordati. Una particolare storia è unita a un dono per le circostanze che l'accompagnarono. Giorgio Müller aveva dato una copia del rapporto annuale a un fratello, il quale, nel leggerlo, si sentì spinto a porgere, sia pure in maniera diretta, un aiuto. Sapeva che sua sorella, pure credente, possedeva parecchi oggetti preziosi: una pesante catena d'oro, braccialetti d'oro, un magnifico anello con brillante. Quel fratello pregò il Dio di mostrare a sua sorella l'inutilità di tali oggetti e di muovere il suo cuore a farne sacrificio per l'opera degli orfani. Quella preghiera fu esaudita alla lettera. Col ricavato della vendita di quei gioielli, Müller fu aiutato nelle spese per un'intera settimana e poté pagare i salari dovuti agli assistenti. Spesso chi portava aiuto in un momento di grande bisogno confidava a Giorgio Müller la propria esperienza, e cioè quella di avere sentito, come per una divina intuizione, che nell'opera c'era un vero bisogno di aiuto. Per esempio, nel giugno del 1841 giunsero 50 sterline accompagnate da queste parole: «Non ho potuto mandare prima questo denaro, ma non me ne dispiace. Ho piena fiducia che non fosse così necessario come oggi». Le parole di questo fratello, osserva Müller nella sua cronaca, sono da notare in quanto in altre occasioni, quando dava somme considerevoli e noi eravamo in grandi ristrettezze, egli lo sapeva solo ricevendo il rapporto stampato dell'annata. La preghiera vittoriosa è dovuta a costante ubbidienza. E non si rimane in contatto con Dio che compiendo un nuovo passo ogni qualvolta si riceva nuova luce. Per ricevere libere offerte da coloro fra cui essi esercitavano il loro ministero, Craik e Müller avevano messo delle scatole col nome dei singoli donatori e lo scopo a cui le offerte erano destinate. Non era questo un sistema molto corretto, perché in un certo modo esaltavano un nome più di un altro. Così fu deciso di smettere di usare questo metodo, pur sapendo che potevano compromettere l'entrata per i bisogni di tutti. Ma George Müller aveva stabilito da lungo tempo che seguire un chiaro senso del dovere è sempre sicuro. Così, presa la decisione, la sua pace non fu turbata. Certo che il Signore avrebbe provveduto. Nell'autunno dello stesso anno, i contributi abbondanti nei mesi estivi parvero più volte mancare, ma non mancava in Müller e nei suoi collaboratori la fiducia in Dio. Un giorno una povera donna donò 2 penny, dicendo: «È una miseria, ma devo darvela». E aveva ragione. Quei 2 spiccioli erano proprio ciò che mancava per comprare il pane per quel giorno. Un'altra volta mancavano 8 penny per il pane del pranzo. Ve n'erano 7 a disposizione. Ne mancava uno. E quell'uno fu trovato aprendo una delle scatole delle offerte. Nel dicembre di quello stesso anno, 1841, fu presa un'altra decisione: sospendere per qualche tempo la pubblicazione del rapporto annuale, allo scopo di dimostrare che l'opera dipendeva soltanto da Dio. Era un passo coraggioso, come tagliare le corde a cui è sospesa la barca di salvataggio durante una tempesta. Fu una prova tremenda. Per 4 mesi, dal 12 dicembre 1841 al 12 aprile 1842, parve che il Signore dicesse: «Vedrò se veramente vi affidate a me». Nessuno, all'infuori dei pochi membri del Consiglio, conosceva questa decisione. Müller poteva quindi cambiare idea e pubblicare il giornale annuale, intitolato Le vie del Signore, come era solito fare, ma continuò a tacere. Il 9 marzo il bisogno era estremo. Senza un pronto aiuto l'opera non avrebbe potuto proseguire. Arrivò la posta, ma nessuna lettera fu consegnata. George Müller però sentiva che l'aiuto era vicino. Difatti, una lettera inviata da un credente di Dublino con 10 sterline era finita per un disguido postale ad un'altra casa dell'orfanotrofio.

0: Autoradio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Nello scorso numero di Punto Radio abbiamo tracciato quello che è il diagramma, diciamo così, dell'importanza dell'amore, perché dell'amore stiamo parlando e dell'amore parleremo anche oggi, anzi della sua natura. Ne parleremo oggi e nella prossima puntata. Non scappare di lì, orecchio all'apparecchio per questo 75esimo numero della trasmissione Punto Radio. Per intanto, benvenuto.

E anche la nostra sigla sembra sottolineare proprio l'importanza di questo tema dell'amore. Anche la nostra sigla dice In the name of love, nel nome dell'amore. Ed è così che cominciamo.

Uno dei passi più conosciuti e amati di tutta la Bibbia è quello che si trova nella prima lettera di Paolo ai Corinzi al capitolo 13, che, come ricorderai se hai seguito la puntata precedente, è stato tema di nell'affrontare, diciamo così, la prima parte di questo argomento. Il grande storico della Chiesa e studioso della Bibbia, Philip Schaff, scrisse i seguenti commenti a margine delle pagine del suo Nuovo Testamento in greco. Questo è il Salmo dell'amore, è il cantico dei cantici del Nuovo Testamento, è il punto culminante dell'Epistola. Aggiunse poi: l'amore è la soluzione di tutte le difficoltà, la cura per tutti i mali nella Chiesa di Corinto. Se Paolo non avesse scritto nient'altro, sarebbe stato ugualmente uno degli scrittori e uno dei benefattori più grandi di tutto il mondo. E devo dire che anch'io sono d'accordo, considerando la sua praticità, il suo tema, la bellezza della sua espressione. Prima Corinzi 13 supera veramente di gran lunga tutti gli altri classici della letteratura mondiale sull'amore. Mentre nella scorsa puntata studiavamo insieme i versetti che vanno da 1 a 3 di questo capitolo 13, abbiamo notato l'enfasi che Paolo ha dato al grande bisogno d'amore. È essenziale ed indispensabile. Senza di esso tutte le opere buone che noi potremmo fare sarebbero inefficaci e prive di significato. Inoltre, tutti i doni spirituali che potremmo avere ci lascerebbero come se non ne avessimo affatto. Senza l'amore, tutto quello che potremmo sacrificare non ci sarebbe assolutamente di nessun guadagno. Guardiamo ora i 4 versetti successivi, dal 4 al 7. Qui appaiono 15 affermazioni interessanti riguardo alla vera natura dell'amore. Queste affermazioni, riguardanti l'amore, formano la base per questo capitolo e anche per quello successivo, anche per la prossima puntata. Mentre consideriamo ciò che l'Apostolo Paolo rivela dell'amore, quello che io spero veramente è che la nostra vita di cristiani possa portare in abbondanza questo bellissimo e benedetto frutto dello Spirito.

Dunque ho detto 15 affermazioni, ma potremmo chiamarle anche 15 aggettivi. Il primo è il seguente: l'amore è paziente. La parola greca tradotta con è paziente al versetto 4 è il verbo macrotumeo, che può avere i seguenti significati: essere longanime, paziente, tollerante, costante. Quindi perseverare con pazienza e coraggio, sopportando sfortune e difficoltà, essere pazienti, sopportando le offese e le ingiurie di altri, essere miti e lenti a vendicarsi, lenti all'ira, lenti a punire. Quando il nostro amore per gli altri è genuino, siamo disposti a sopportare le loro offese e a soffrire a causa del loro maltrattamento, senza cercare di contraccambiare. Quando il nostro amore verso gli altri è reale, siamo disposti a continuare a sopportare i loro abusi, anche se ciò è causa per noi di infelicità interiore. Siamo disposti a sopportare la loro crudeltà tutto il tempo necessario, in modo da poter vedere realizzarsi nella loro vita il meglio che Dio ha in serbo per loro. Quando la personalità di qualcuno si trova in conflitto con la nostra, quando per maldicenza o per insinuazioni qualcuno cerca di metterci in cattiva luce, noi siamo in grado di accettare tali opposizioni con grazia, solo se abbiamo amore. Mi viene in mente una coppia sposata che ha un figlio adolescente handicappato emotivamente. Questo ragazzo passa per tutte le espressioni emotive più estreme ogni giorno. Scoppia in lacrime, lancia delle urla piene di rabbia, usa parole di odio. Poi passa a suppliche di perdono, a patetiche espressioni d'amore. La situazione è stressante e difficile, eppure l'amore profondo che c'è nel cuore dei suoi genitori li rende capaci di sopportare pazientemente il duro compito di allevare quel figlio. Senza l'amore ci saremmo arresi molto tempo fa, dicono. E ora arriviamo alla seconda affermazione, al secondo aggettivo, come ho amato definirlo prima, che riguarda l'amore. E che Paolo, e di cui Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13. Rivediti questo capitolo se hai perso la puntata precedente della nostra trasmissione. Dicevo allora il secondo aggettivo: l'amore è benevolo. Qualcuno ha detto giustamente che questo è l'altro lato della medaglia. Essere benevoli è la manifestazione attiva dell'amore. Essere pazienti invece è la parte passiva. Vedi, una cosa è sopportare i torti, i dispiaceri, i maltrattamenti dei nostri nemici, ma è tutt'altra cosa reagire dimostrando benevolenza a quelli che ci hanno schiaffeggiati, con i loro commenti scortesi ed i loro dinieghi. Nel suo libro I grandi temi della Bibbia, Louis Albert Banks sottolinea l'enorme bisogno di benevolenza con la seguente poesia che vorrei leggerti. Siamo benevoli. La via è lunga e solitaria, ed i cuori umani chiedono soltanto questa benedizione, che siamo benevoli. Non possiamo conoscere il dolore che affligge l'uomo. Non possiamo vedere neppure le anime abbattute dalla tristezza, ma l'amore può splendere sulla via, oggi e domani. Siamo benevoli. Che sentano i giovani e i vecchi pure parole gentili. Sulla ruota del dolore tante vite travagliate si spezzano. Invano viviamo se non diamo qualche pegno d'affetto. Siamo benevoli. Siamo benevoli, il sole calante tramonterà presto. È troppo tardi. Posare i fiori sul petto ormai quieto. Siamo benevoli.

Ecco, forse basterebbe cambiare i nostri pensieri per iniziare ad avvicinarli a quelli che erano i concetti che spinsero l'Apostolo Paolo a scrivere questo importante capitolo della sua lettera ai Corinzi, ma direi di più, al mondo, all'umanità, a tutti quelli che vogliono cercare veramente il senso dell'amore. Cambia i tuoi pensieri e anche il titolo della canzone che ascolteremo adesso dalla voce di Gaetano Caruso.

Abbiamo dunque visto, sino a qua, studiando quella che è la natura dell'amore, due degli aggettivi con i quali Paolo apostrofava il concetto di amore. L'amore è paziente, l'amore è benevolo. Il terzo di questi aggettivi, di queste affermazioni, è l'amore non invidia. Che maledizione, il peccato dell'invidia. Satana, invidioso di Dio, cadde dalla sua posizione alta ed esaltata. Caino, invidioso di suo fratello Abele, divenne il primo assassino. I fratelli di Giuseppe, motivati da quel mostro dagli occhi verdi, lo vendettero come schiavo per 20 pezzi d'argento. E attraverso i secoli, fino al tempo presente, opere malvagie dettate dall'invidia hanno diviso famiglie e chiese, distrutto amicizie, ostacolato gravemente l'opera del Vangelo. Quando c'è l'amore, invece, non c'è posto per l'invidia. Non c'è soddisfazione quando altri hanno disgrazie e guai, né si rimane male quando altri ottengono successi. Piuttosto, la persona in cui regna supremo l'amore è rattristata dalle tragedie e dalle delusioni dei disgraziati, mentre si rallegra dei loro successi e delle loro benedizioni. Nel suo libro intitolato Studi sui Corinzi, Albert Hughes espresse così l'atteggiamento della persona che dimostra un amore genuino. Io amo le cose belle, anche quando non le possiedo e anche se non potranno mai essere mie. Mi piacciono e mi rallegrano. No, l'amore non è invidioso. Quando un amico o anche un nemico ci supera in qualche modo, non invidiamolo. Non guardiamo una tale persona con occhi verdi ed un animo pieno di meschinità. Veniamo così al quarto aspetto dell'amore. L'amore non si vanta. Questa frase può essere espressa anche nei seguenti termini. L'amore non si mette in mostra, l'amore non fa sfoggio né fanfaronate. L'amore infatti non si mette in mostra, non cerca mai di glorificarsi. Chi ama si mette veramente in disparte, si sente indegno. Lo spaccone, invece, ritiene che gli altri sono fortunati se ricevono il suo affetto. Tutta la sua attenzione è rivolta a se stesso, non agli altri. Chi ama non cerca di essere al centro dell'attenzione. L'amore poi non si gonfia. L'essere gonfi, come anche il vantarsi, ha a che fare con il peccato d'orgoglio. E la vita di una persona piena d'orgoglio è spesso caratterizzata da egoismo, arroganza, vanità, idee esagerate riguardo alla propria importanza. Quando c'è l'amore, invece, non c'è posto per montarsi la testa. Qualunque sia la posizione della persona in questione, quando manca l'amore, però, c'è quel forte desiderio di superare l'altro, di eclissarlo, di adombrarlo. Così facendo, c'è pure la tendenza ad esagerare la propria importanza e a guardare l'altro con un'aria di superiorità. Ma l'amore non fa mai una cosa simile, non fa mai dire sono migliore degli altri. L'amore è incompatibile con qualsiasi tipo di orgoglio. Chi è diretto dall'amore non si innamora mai della propria persona né dell'importanza della propria posizione. L'amore non si comporta in modo sconveniente, questo è un altro dei passi suggeriti a tutti noi da Paolo, dall'Apostolo Paolo, in quel passo, in quel meraviglioso passo della prima lettera ai Corinzi. Paolo aveva in mente forse il modo in cui una persona arrogante, priva d'amore, nonché superba, tratta il suo prossimo, dicendo l'amore non si comporta in modo sconveniente. Quando una persona si interessa solo di se stessa, del suo benessere, del suo divertimento, dei suoi piaceri, della sua felicità, del suo progresso, le sue azioni non nuociono soltanto a lei, ma anche agli altri. Ma il vero amore non si comporta in modo sconveniente. Non è scostumato, scortese, vanitoso. Chi cammina nell'amore è uno che non si abbassa al punto di comportarsi in modo indecente. No. L'amore non è mai colpevole di una condotta sconveniente.
L'amore non cerca il proprio interesse. Chi ama non cerca prima il proprio interesse. Non è ossessionato dal proprio io, non esige i suoi diritti, non sminuisce gli altri innalzando se stesso. Considera gli altri prima di se stesso e riconosce i loro bisogni e desideri. Questa qualità dell'amore è visibile per eccellenza nel Signore Gesù, colui che ci amò e diede se stesso per noi. Egli lasciò la gloria del cielo per noi, resistette alle tentazioni di Satana per noi, si arrese alla volontà del Padre nel giardino del Getsemani per noi. Infine morì sulla croce del Calvario, sopportando nel vituperio, la sofferenza, la separazione dal Padre, tutto questo per noi. In contrasto con questo, quanto siamo portati a cercare i nostri interessi. È tanto naturale per noi diventare difensivi. Ci arrendiamo facilmente alla carne ed insistiamo nel voler fare le cose a modo nostro, proteggendo i nostri diritti, spesso senza riguardo verso gli altri. Ma non è così con l'amore. Esso si arrende, accetta i torti, abbassa se stesso ed è sensibile ai desideri e ai bisogni degli altri. Abbiamo ancora due aspetti di cui ci cureremo in questa puntata, prima di darti poi l'appuntamento alla prossima, quando svilupperemo

musicale. Un bel motivo, interpretato da una sensibile cantante gospel che risponde al nome di Amy Grant. Il pezzo, in maniera significativa direi, si intitola Love Can Do, l'amore può fare. E poi ci sono tanti puntini. Pensa un po' tu, cosa può fare l'amore? Io direi che in una parolina risolviamo il problema. Love can do all, potremmo dire, ossia l'amore può fare tutto.

Stai ascoltando il programma Punto Radio, al microfono Mauro, ancora per pochi minuti. Stiamo parlando del concetto d'amore. Prima di ascoltare la canzone di Emigrant, ho detto, avremmo analizzato ancora due dei 15 aspetti, delle 15 affermazioni che Paolo fa nel

sua lettera ai Corinzi in relazione all'amore. L'amore non si inasprisce. Colui in cui dimora il vero amore cristiano non è permaloso, non è di cattivo carattere né irascibile, né si esaspera facilmente. È invece paziente con la gente, non va in cortocircuito facendo scenate o perdendo la pazienza alla minima occasione. Anzi, sopprime la tendenza ad essere contrariato per delle banalità, anche quando da un punto di vista puramente umano potrebbe sentirsi giustificato nell'agire proprio in quel modo. No, chi ama non è permaloso, non si arrabbia alla minima provocazione, ma a causa del suo amore si mantiene calmo. Per amore degli altri si controlla senza andare su tutte le furie per ogni piccolo disturbo. L'ultimo aspetto poi che analizziamo oggi della natura dell'amore è l'amore non sospetta il male. Che cosa vuole dire questo? Beh, la parola sospetta nella frase sospetta il male è una traduzione della parola greca logizomai. Questa parola era usata talvolta dai contabili e forse porta in sé l'idea di avere un archivio. Infatti, una delle traduzioni più recenti della Bibbia in lingua inglese, la New International Version, esprime così questa frase del versetto 5. L'amore non conserva alcun registro dei torti. Certe persone sembrano impegnarsi davvero nel ricordare ogni torto subito. Il ricordo di ogni torto immaginario o reale brucia nei loro cuori come un carbone incandescente che aspetta solo di essere riacceso per produrre di nuovo una fiamma vivace. Quando c'è l'amore, invece, e altri ci fanno un torto oppure scopriamo qualcosa che non va nella vita altrui, non aggiorniamo un registro. Non abbiamo un sistema di contabilità per calcolare i torti degli altri, né teniamo alcun conto dei debiti a loro sfavore. La persona che ama davvero non terrà un registro dei torti, ma anzi vorrà cancellarli e dimenticarli il più presto possibile. Sforziamoci a non considerare la parte del registro dove si annotano i debiti e concentriamoci invece su ciò che dà credito agli altri. Abbiamo considerato 9 delle 15 affermazioni dell'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 13 dai versetti 4 a 7 riguardanti l'amore. Nella prossima puntata esamineremo le restanti 6 affermazioni. E nel darti appuntamento proprio al prossimo numero, il 76esimo di Punto Radio, ti abbraccio calorosamente e ti aspetto qui nella prossima puntata. Ciao!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

siamo ancora insieme, è arrivato il momento di dare inizio al nostro incontro, al nostro programma. Al microfono, come sempre, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per essere tornato, fedele e puntuale, e ancora una volta grazie a chi ci ha scritto.

Grazie anche a chi si preoccupa del mio raffreddore. Un raffreddore che va e viene, devo dire la verità, eh? Comunque grazie, perché oltre ai saluti e ai vari commenti per il programma c'è anche chi si preoccupa della mia salute. Grazie. Un'ulteriore prova che quando io dico che siamo parte di una grande famiglia, non mento, non dico bugie, è la realtà, è la verità. Siamo alle prese, come sai, con il terzo capitolo del libro del Levitico. Non l'abbiamo ancora iniziato, a dire il vero, il terzo capitolo. La volta scorsa abbiamo fatto commenti, vari commenti, circa la pace. Ricordi cosa abbiamo detto? Sicuramente sì.

Abbiamo cercato la volta scorsa di considerare la pace non tanto dal nostro punto di vista, ma come Dio vede la pace. Cos'è per Dio la pace? Dopo una serie di letture nell'Antico e nel Nuovo Testamento siamo arrivati alla conclusione che per Dio la pace non è un qualcosa, non è un'emozione, un feeling, come dicono gli inglesi, ma è una persona, suo figlio, Gesù Cristo. Egli è la nostra pace. Quindi non solo Dio ci dà pace, ma ce la dà impersonificata in Cristo Gesù.

come mai siamo andati a parlare di pace? In fondo sembra che abbia poco o nulla a che vedere con il terzo capitolo del Levitico. E invece ha molto a che vedere, perché il sacrificio di cui si parla nel terzo capitolo può chiamarsi sacrificio di azione di grazie, ma in alcune traduzioni viene chiamato sacrificio di pace o sacrificio pacifico. Simbolo della comunione, del rapporto dei cristiani con il loro Dio attraverso Gesù Cristo. L'unica via per andare a Dio. L'unica vera pace.

Uno dei brani che abbiamo letto la volta scorsa l'abbiamo trovato nella lettera di Paolo agli Efesini, cioè ai cristiani che vivevano nella città di Efeso. Ti rileggo solo questo, non voglio rileggere tutti i brani che abbiamo già considerato la volta scorsa. Solo questo. Il contesto del discorso di Paolo, ricorderai, l'abbiamo detto, deve essere ricercato, deve essere visto nel rapporto che esiste fra i cristiani e gli ebrei che hanno abbracciato il cristianesimo. Paolo in modo particolare sta parlando ai gentili, cioè a coloro che non erano di stirpe ebraica. Ora però voi in Cristo Gesù, un tempo i lontani, siete divenuti vicini grazie al sangue di Cristo. Infatti egli è la nostra pace. Egli che ha fatto di due popoli una sola unità, abbattendo il muro divisorio, annullando nella sua carne l'inimicizia. Gesù è stato fatto la nostra pace. Egli è il punto d'incontro di tutti i credenti. Inoltre, come diciamo spesso in questi nostri appuntamenti, Gesù è il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. Se puoi ricordarti questa frase, ti sarò molto grato. Il sacrificio di azioni di grazie o il sacrificio di pace è quindi un simbolo della nostra unione in Cristo. Solo se ci incontriamo attorno alla persona di Cristo possiamo essere veramente uniti tra noi. Ora, in tante chiese, in tante religioni, si parla spesso di unità. Si dice che in fondo non ci sono poi tutte queste differenze. Basterebbe che ognuno concedesse un pochino. Basterebbe che qualcuno fosse disposto un attimino a scendere a qualche piccolo compromesso e vedrai che prima o poi saremo tutti uno. L'unità di cui parla la Bibbia non è questa. L'unità di cui parla la Bibbia ha come fondamento, come fulcro, come punto di riferimento, come punto centrale, non una dottrina, una filosofia che può assomigliarsi può assomigliare più o meno ad un'altra, di un'altra chiesa, di un'altra religione, ma ha come punto focale il Figlio di Dio, Gesù Cristo.

Bene, dopo aver fatto questa lunga introduzione al terzo capitolo, entriamo nel testo. Se la sua offerta è un sacrificio di comunione, se offre bovini, maschio o femmina, li offra senza difetto alla presenza del Signore. Questo particolare tipo di sacrificio ha un ampio significato spirituale. Perché? Ma vediamo. Il peccatore, l'individuo che riconosce di aver commesso un peccato, può accostarsi a Dio perché Cristo ha riconciliato l'umanità con Dio mediante il suo sangue. Questo l'avevamo già letto. Quindi questo significa che per tutti ora c'è una possibilità di instaurare un rapporto con Dio, così come era all'inizio, prima dell'atto di ribellione, prima del peccato dei nostri progenitori. La buona novella, la buona notizia, in cosa consiste? Consiste in questo. Dio dice a me e dice a te: siete perduti, siete lontani da me, avete peccato, appartenete ad una razza di peccatori. Questo significa che io, come Dio tre volte santo, come Dio giusto, dovrei lasciarvi così, dovrei lasciarvi alle vostre tenebre, in balia di voi stessi. Ora, se Dio facesse questo, non farebbe nulla di male, non farebbe altro che seguire la propria giustizia, la propria santità. Ma in Dio troviamo in perfetto equilibrio, in perfetta armonia, non solo giustizia e santità, troviamo anche amore, grazia e pazienza. E quando questi elementi, insieme a tanti altri elementi, li poniamo sulla bilancia, allora vediamo che Dio agisce così come ha agito. Ha cercato una via d'uscita per la nostra condizione, una condizione che altrimenti sarebbe stata senza via d'uscita, disperata. Il messaggio dell'Evangelo, quindi, la buona novella è questa: Dio si è riconciliato con l'umanità mediante Gesù Cristo. E a differenza di tante altre religioni, tante altre filosofie umane, il cristianesimo si contraddistingue per questo. Dio prende l'iniziativa e mi viene incontro. Tutte le altre religioni, le altre filosofie cercano di spiegarci e di convincerci come noi, come l'uomo, possa arrivare all'essere superiore. La Bibbia invece ci dice che Dio ha già preso l'iniziativa. L'iniziativa ha un nome: il Figlio di Dio, Gesù Cristo.

Proseguendo nel testo, leggiamo: imponga la mano sulla testa della sua offerta e la immoli all'ingresso della tenda del convegno. I sacerdoti, figli di Aronne, spargano il sangue attorno all'altare. Questo sacrificio, il sacrificio della pace, è in parte simile all'olocausto, ma è anche diverso sotto vari aspetti. Infatti, quando si faceva un olocausto, olocausto, ti ricordo, significa che tutto doveva essere consumato, bruciato. Quando si faceva un olocausto, dicevo, tutta la vittima veniva posta sull'altare, mentre nel sacrificio di pace solo una parte veniva offerta. Tale parte comprendeva il grasso e l'interiore. Sempre in questo brano si parla anche dell'imposizione della mano sulla testa della sua offerta. Abbiamo già fatto i commenti riguardo questa imposizione della mano. Abbiamo detto, per esempio, che non si trattava di un rito magico, non nulla di mistico o trascendentale si nascondeva dietro questo semplice gesto. Era un gesto simbolico, né più né meno. Un gesto importante, un simbolo abbastanza profondo, ma non dobbiamo vedere in questo molto più di quanto non ci sia in realtà. L'individuo, la persona, voleva che questo suo animale si identificasse con il peccato, con la colpa che gli era venuto a confessare. Offrendo questo animale, facendo questa offerta, questo sacrificio, l'animale si caricava, ecco, del peccato, della colpa della persona. Il gesto non trasmetteva il peccato, non trasmetteva assolutamente nulla. Era, ripeto, solo un gesto simbolico. Importante e profondo quanto vuoi, ma sempre un gesto simbolico rimaneva. Questo stesso gesto, questa stessa azione la vediamo nel Nuovo Testamento, dove non si parla di sacrifici, ma dove si parla, per esempio, degli apostoli che imposero le mani quando Paolo e Barnaba, per esempio, andarono come missionari nei loro viaggi. In questo caso c'era un altro elemento, un elemento di riconoscimento da parte degli apostoli della chiamata di Paolo e Barnaba per il compito che si dovevano assolvere. In un certo senso è anche vero che Paolo e Barnaba andavano e facevano e dicevano quello che avrebbero fatto e detto a nome degli apostoli. Avevano quindi, per iniziativa degli apostoli, acquisito una certa autorità. Questo per quanto riguarda il Nuovo Testamento, ma rimanendo nell'Antico, rimanendo nel libro del Levitico, non c'è nulla di tutto questo in questo nel gesto di cui abbiamo parlato. Proseguendo nel testo, leggiamo: i figli di Aronne faranno fumare tutto questo sull'altare, sopra l'olocausto, sulle legna che stanno sul fuoco, un dono offerto come odore gradito al Signore. La vittima, quindi, doveva essere consumata dal fuoco, o perlomeno quello che era stato posto sull'altare. Abbiamo detto prima, non tutta l'animale veniva posto sull'altare, soltanto il grasso e l'interiore. Di nuovo leggiamo quella frase, il sacrificio di soave odore o profumo all'Eterno o a Roma. Se la sua offerta per il sacrificio di comunione al Signore è di ovini, li offra maschio o femmina, senza difetto. Ora, non possiamo nascondere il fatto, né dobbiamo nascondere il fatto, né vogliamo nascondere il fatto che l'agnello, in un modo molto bello, rappresenta la personalità di Cristo. È quindi insolitamente adatto come vittima, anche in un sacrificio di azioni di grazie o di pace. Secondo alcuni studiosi, il bue invece rappresenterebbe in modo particolare Gesù quale servo di Dio. Il bue era
è tuttora un animale domestico usato soprattutto per arare i campi. A quell'epoca era anche simbolo di trasporto, di commercio, portava pesi, quindi era veramente qualcosa di molto utile. Il bue era senz'altro servo ed amico dell'uomo, amico nel senso appunto che era molto utile. Ed è qui che alcuni studiosi vedono l'accostamento. Io non vorrei spingermi troppo in questi accostamenti, perché si potrebbe rischiare a volte di scendere un pochino nel ridicolo. Dove l'accostamento è ovvio, dove la Bibbia stessa fa degli accostamenti, beh, davanti a quelli chiaramente non possiamo far altro che piegarci, accettarli e ringraziare Dio per la lezione che Egli ha voluto impartirci fin nei tempi antichi del Levitico. Dove invece si tratta di opinioni umane, per quanto si tratti di opinioni di studiosi, eccetera, eccetera, però insomma sempre opinioni umane rimangono. Gesù, in questo senso, possiamo capire, era sicuramente il servo per eccellenza. Egli è venuto non per essere servito, ma per servire, ci dice la Bibbia. Quindi, in un senso molto reale, Gesù è stato il servitore, con la S maiuscola. Ma non so se mi spingerei alla similitudine di Gesù con il bue. Mi pare di mancare di rispetto, anche se, ripeto, solo un simbolo, però personalmente non ritengo felice l'accostamento. Dobbiamo tenere presente, d'altra parte, che il Vangelo di Marco ci presenta Gesù come servo di Dio. Perché? Beh, perché era venuto a fare la sua volontà. In ogni caso, l'agnello rappresenta molto bene Gesù. Gesù che si identifica con l'umanità sia nella vita che nella morte. Non so se ci hai mai pensato. Ricorderai sicuramente quando Giovanni, il Battista, disse, indicando chiaramente Gesù: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo lo leggiamo proprio nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Questo si riferisce però alla sua opera. In seguito, sempre nel primo capitolo, leggiamo che ancora una volta il Battista esclama: ecco l'agnello di Dio. Questa volta si riferisce alla sua persona. Quindi la prima volta, chiaramente, Giovanni stesso fa l'accostamento fra l'agnello di Dio e la ragione per cui era venuto nel mondo, cioè per togliere il peccato del mondo. Nel secondo caso, Giovanni si ferma e dice: ecco l'agnello di Dio. E qui esalta la persona come tale. Fin dall'inizio dell'umanità l'agnello si è rivelato come l'animale più adatto a prendere il posto dell'uomo per espiare il peccato. Ricorderai, l'abbiamo visto nel libro della Genesi, che la vittima del primo sacrificio di Abele fu proprio un agnello. Nel famoso capitolo 53 del libro del profeta Isaia si mette in evidenza il fatto che il Messia, cioè Gesù Cristo, ha preso il nostro posto, ha preso su di sé i nostri peccati, le nostre iniquità, le nostre colpe. E viene chiaramente descritto come un agnello. Viene descritto, viene visto Gesù come agnello anche dopo la risurrezione. Egli è l'agnello anche al suo ritorno nella gloria, cioè quando Gesù tornerà, questa volta non tornerà più come un esile, indifeso, fanciullo, bebè, ma tornerà come il Signore dei Signori, l'agnello della gloria. Quindi, come vedi, degli accostamenti ci sono e sono legittimi. E quando sono legittimi, è bello trarre queste lezioni e farne tesoro.

E anche per oggi il nostro tempo a disposizione è terminato. Devo salutarti, devo lasciarti. Ma non prima di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata. Un grazie ancora una volta dal tuo Maurizio, un abbraccio forte come sempre e a presto. Ciao.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed è veramente un piacere, un privilegio anche amici essere in vostra compagnia anche quest'oggi con il nostro programma Contrappunti. Mi auguro che le scelte che ho fatto per voi, scelte sia musicali che per quanto riguarda i contenuti del programma, possano incontrare anche il vostro gradimento. E allora, cominciamo subito il programma di oggi. Come sempre, per non smentirmi, per non abbandonare le buone abitudini o anche le buone tradizioni, anche perché di questo ci parlerà fra poco Maria Teresa De Giustina, ecco, come dicevo, le nostre buone tradizioni riguardano la musica e come sempre o quasi sempre iniziamo il nostro programma con un brano musicale. Oggi ho scelto questa bella canzone di Aldo Bruno, si intitola Emanuele, Emanuele, Dio con noi. Amici, buon ascolto, mi raccomando, restate con me.

0: Allora, come dicevo, l'ho accennato in apertura, si parlerà fra le altre cose nel programma di oggi di buone tradizioni di famiglia. Sicuramente ogni famiglia ha le sue. E sentiamo adesso quali sono alcune di queste buone tradizioni della famiglia Standridge. È con noi al telefono Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Sentiamo subito.
1: Eccomi da voi per raccontarvi alcune cose di casa nostra e sono ricordi di quando i ragazzi erano ancora a casa e avevamo tanto piacere di fare delle cose insieme. Una cosa a cui abbiamo sempre tenuto a casa nostra erano le nostre tradizioni, cioè delle cose speciali per la nostra famiglia. Per esempio, abbiamo sempre considerato i nostri compleanni come molto importanti. Ci siamo sempre fatti dei regali e ognuno dei ragazzi aveva il diritto di scegliere il cibo preferito per pranzo. Succedeva una volta all'anno, ma per il compleanno lo potevano fare. E poi al momento fatidico si spegnevano le luci, si portava la torta con le candeline. Il festeggiato sedeva a tavola molto pomposamente con gli occhi che sprizzavano curiosità e il resto della famiglia entrava in corteo portando ognuno un regalo. Poi il festeggiato apriva i pacchi, spegneva le candeline e così il compleanno era celebrato. Per il mio compleanno la mia famiglia faceva il pranzo e io non dovevo cucinare, che era una bellissima tradizione. A Natale, per esempio, mio marito era lui che riempiva le calze dei ragazzi con la frutta, le caramelle e qualche regalino. Cosa importantissima, l'ultima ad essere infilata nella calza era una banana che doveva spuntare dalla calza come un naso appuntito. Se no, non sarebbero state calze rispettabili. E poi a Pasqua toccava a me pitturare le uova sode, col guscio naturalmente, e dimostrare i miei talenti d'artista. Non è che le uova sode ci piacciano in modo particolare, però a casa di mio marito a Pasqua la mattina c'era sempre un uovo sodo. Mia figlia poi non credo che sarebbe mai convinta di avere compiuto gli anni, anche ora, se non avesse la sua torta di fragole con la panna. Le tradizioni fanno la famiglia, certi piccoli particolari che si trovano solo in casa propria e di cui non ci si rende neppure conto finché non si va via e non si è lontani e non ci si trova senza. Allora ci si sente un po' orfani, ma ci si ripromette di riprendere le tradizioni non appena si avrà la propria famiglia. Altre tradizioni sono importantissime anche fra marito e moglie. Per esempio, io bacio sempre mio marito ogni volta che torna a casa dal lavoro. Se non lo facessi, mi mancherebbe qualche cosa. Mio marito ed io cerchiamo di fare d'autunno una passeggiata nei boschi per far frusciare le foglie sotto i piedi, se no non è autunno. Per il nostro anniversario di matrimonio poi ce ne andiamo via da soli e i nostri figli lo sapevano e se ne rallegravano. Sì, le tradizioni fanno la famiglia e io credo che per questo il Signore abbia lasciato anche degli ordinamenti particolari solo per coloro che gli appartengono, che fanno parte della sua famiglia. Degli ordinamenti che li contraddistinguono da tutti gli altri, per esempio la Santa Cena, la preghiera in comune, la comunione fraterna. E io trovo che è sempre tanto triste quando dei credenti non partecipano coi loro fratelli alle gioie della famiglia di Dio nelle riunioni della Chiesa. Sono un po' come dei figli che non ci tengono ad essere presenti quando la famiglia si riunisce per celebrare una festa ai cui non solo sono invitati, ma di cui sono una parte essenziale.

0: contrappunti.
1: Grazie a Maria Teresa Stendrich, Maria Teresa De Giustina, che ritroveremo prossimamente in Contrappunti, uno dei prossimi numeri. Maria Teresa sa mettere, direi, il dito sulla piaga, prendendo spunto da alcune considerazioni anche di vita familiare, di vita pratica. Adesso ci ascoltiamo un brano musicale, un altro brano musicale, poi faremo altre considerazioni di diverso genere. Brano musicale, il gruppo è quello dei Sixpence None the Richer, il brano si intitola Breath, cioè respiro, un brano molto bello, sentiamolo.

Prendi il mio dolore e il mio peccato. Io correrò di nuovo fra le tue braccia. Tienimi, Padre. Ancora una volta le mie lacrime sono state asciugate dal tuo perfetto amore, come un largo fiume che inonda. Mentre sto sulla riva con le braccia alzate al cielo, mi commuovo. E mentre respiro l'aria del paradiso, sento la tua fragranza. Quando respiro, sento sprigionarsi la tua pienezza dentro di me. Tu sei l'aria che respiro. Coperto dal cielo di sera, rivolgo lo sguardo nella direzione del tuo regno. Nel mio intimo c'è un sussurro silenzioso, un dolce abbandono al tuo amore divino, e la pace si svela. Nella tranquillità io spando la mia anima, e la tua presenza guaritrice scorre mentre respiro l'aria del cielo, respirando la tua fragranza. Ecco queste alcune parole di Breath, questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato dal gruppo Sixpence None the Richer. E adesso, come dicevo, noi andiamo avanti e nei minuti che ci restano facciamo alcune considerazioni sul subire un'ingiustizia. Ecco, che cosa dice la Bibbia, la parola di Dio in proposito? Devo subire? Ecco, è difficile sicuramente trovare qualcuno che non subisca almeno occasionalmente anche qualche ingiustizia e lo faccia volentieri. Chi vive in modo onesto e si comporta amichevolmente s'attende dal suo prossimo di essere trattato allo stesso modo almeno. Ecco, Dio può però tuttavia permettere a volte che avvengano delle gravi ingiustizie. Ecco, forse è già capitato anche a te, forse sei già stato scosso casomai da incontri raggelanti oppure da commenti sgradevoli. Non lo merito, perché devo subire questa ingiustizia, questo torto? E improvvisamente ecco la decisione nella nostra mente: no, adesso basta, adesso faccio poi le mie vendette. Ecco, come scusante si dice che è il proprio senso di giustizia che si ribella, ma in realtà non è così. Si tratta invece dell'amara bile dell'ira, peccato che cresce nei nostri cuori e che può tutto sommato solo arrecare dei danni. La vendetta, come sappiamo, non è solamente sbagliata, ma mette anche l'anima in grande pericolo. Perché? Perché Dio ha permesso questa ingiustizia per mostrare una vita nuova, una vita meravigliosa. Ecco, nella Bibbia, nella parola di Dio, il Signore ci ha dato consigli pratici anche a proposito dell'ingiustizia. Nei capitoli 24 e 26, ad esempio, del primo libro di Samuele, troviamo alcuni elementi che mostrano le gravi ingiustizie subite dal re Davide. Ad esempio, il ricco possidente Nabal era stato trattato bene da Davide, ma questi l'aveva ricambiato con disprezzo e infamia. Ovviamente Davide, profondamente scandalizzato, aveva cercato di vendicarsi contro quell'uomo superbo. La moglie di Nabal, l'intelligente Abigail, aiutò Davide a non commettere delle vendette. Ecco, si può leggere di Davide che quando fu nella spelonca di Engedi ebbe la possibilità unica di potersi vendicare e uccidere così il suo acerrimo nemico Saul. Ecco, non lo fece perché capì che la vendetta è un peccato e Dio solo è il giudice. Fu una grande vittoria sul suo io. Quando poi successivamente Davide, in fuga da suo figlio Absalom, si trovò in gravi difficoltà, divenne bersaglio di Simei, che lo scherniva, lo malediceva e gli lanciava delle pietre. Ecco, cosa ci sarebbe stato di più semplice che ordinare a un soldato di tagliare la testa a quel mascalzone? Davide disse invece: lasciate che egli maledica, perché gliel'ha ordinato il Signore. Davide sapeva che Dio è un Dio vendicatore, che egli può trasformare anche le maledizioni in benedizioni. E Gesù Cristo è l'esempio perfetto. Egli, da innocente, ha subito la morte destinata ai criminali e sulla croce ha pregato per i suoi nemici. Ve lo ricordo, è scritto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E in questo modo
ci ha aperto una nuova via per sconfiggere il male con il bene. Ecco, come sappiamo, non possiamo eliminare l'ingiustizia dal mondo. E con la vendetta, occhio per occhio, dente per dente, ecco, non facciamo altro che originare nuovo odio. Tutto questo non porterà mai alla soluzione del problema. Gesù, ancora una volta, lo troviamo nella scrittura, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, è scritto che Gesù ci mostra un'altra via, cioè rispondere al male con il bene, reagire all'odio con amore e pregare per i nostri nemici. Questo sicuramente non corrisponde alla nostra natura, ma Gesù lo pretende dai suoi figli. Anche l'Apostolo Paolo ci ha lasciato un esempio meraviglioso, e non solo in teoria ma anche in pratica. Dice, ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Queste le parole dell'Apostolo Paolo. E questo comportamento non è affatto un indice di debolezza, anzi, proprio nell'amore che perdona si mostra la potenza di Dio. Ecco, cerchiamo allora anche noi di superare l'ira, l'odio, e percorriamo questa via che il Signore stesso ci indica. Solo così dimostreremo di essere veramente figli di Dio. Ecco, se preghiamo per i nostri nemici o per chi ci è ostile, ecco, Dio può sicuramente intervenire

E questo era il gruppo Emmanuel con Spiegami la via. Bene, allora veramente adesso chiudo questo spazio, mi faccio da parte per il momento e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Grazie per avermi seguito anche oggi, per avermi fatto compagnia e come sempre vi invito, amici, a restare ancora con noi. Tra poco seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto presto, intanto buon proseguimento.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. Come sapete, di croci, di crocifissi si è parlato tanto e tanto ancora sicuramente si parlerà. Ecco, Nino andrà un po' su questo soggetto quest'oggi, o meglio sul soggetto della croce. La croce è un oggetto oppure un messaggio? Questa potrebbe essere la domanda, potrebbe anche essere il titolo delle considerazioni di Nino. Vi lascio subito con lui, vi auguro un buon ascolto, noi ci risentiamo come sempre al termine.
3: Recentemente sono stato colpito dal contenuto di una lettera inviata ad un settimanale che, a mio avviso, oltre a far risaltare l'attenzione e la sensibilità con la quale il suo autore guarda e considera certi fatti di cronaca che per tanti passano inosservati, sottopone anche, a mio avviso, una giusta domanda sulla quale, ecco, desidero soffermarmi anche con voi. Leggo un breve stralcio di questa lettera. Dice l'autore: oggi, in una società che dispiega bandiere dei più diversi tipi, da quelle nazionali e sovranazionali a quelle istituzionali, non so, partitiche, sindacali, ideologiche, associazionistiche e via dicendo, può avere ancora senso proporre la croce come una bandiera? È giusto proporla come insegna di Dio in una società che ne fa i più diversi usi, fino a farla scadere a segno scaramandico o a semplice motivo ornamentale? Questa è la domanda dell'autore della lettera. Ora, io all'inizio dico subito che ritengo queste domande molto pertinenti e che non hanno, a mio avviso, nulla di provocatorio. Anzi, credo che siano domande che mantengono comunque sempre la loro validità e attualità, perché mettono in luce il costante rischio di confondere il simbolo con la sostanza, l'apparenza con la realtà. In un tempo come il nostro, dove dominano l'apparenza, gli slogan, le immagini, questa confusione è ancora più pericolosa e presente. Non solo, ma in un paese come il nostro, che si vanta di essere cristiano da 2000 anni, la croce di Cristo, da sempre simbolo per eccellenza del cristianesimo, è più che mai strapazzata e bistrattata. E ciò che si deve notare è che non è infangata dai nemici della croce, come li chiamò a suo tempo l'apostolo Paolo, ma proprio da quelli che se ne fanno oggi paladini e appunto l'adoperano come bandiera, come vessillo, come simbolo di una nazione, come simbolo personale. Ora, volete un chiaro esempio di questo assurdo comportamento? Ora, credo che molti ascoltatori si ricorderanno della sentenza del Consiglio di Stato. Che cos'è il Consiglio di Stato? È il massimo organo di appello della giustizia amministrativa, che, per accontentare, questo è molto chiaro, la gerarchia cattolica che l'aveva chiesto a gran voce ripetutamente, ha stabilito che il crocifisso deve restare esposto in tutti gli uffici pubblici della Repubblica Italiana perché è il simbolo, cito la sentenza, dei valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato. Ora, a mio avviso, senza soffermarmi troppo, dico che questa sentenza, a dir poco, è molto acrobatica, è una vera sfida all'intelligenza più elementare. Non solo cade nella confusione alla quale accennavo poco fa, ma sembra quasi una presa in giro. Ma a pensarci bene, credo che sia anche una sentenza boomerang in qualche modo, perché in fondo si ritorce contro se stessa, non va al fondo della questione. Infatti, il crocifisso che resta appeso negli uffici pubblici dello Stato italiano non ha più nulla a che fare con la croce di Cristo, è tutt'altra cosa, a mio avviso. Per poter mantenere il crocifisso nelle aule, il Consiglio di Stato lo ha semplicemente snaturato. Cioè, per tenerlo appeso ai muri, lo ha svuotato del suo vero significato. Ne ha fatto qualcos'altro, In sostanza, per affermarlo, lo ha negato. E questo è davvero il colmo. Con questa sentenza del Consiglio di Stato, a mio avviso, ha varcato la soglia del paradosso ed è entrato nel regno del grottesco, per limitarmi negli aggettivi. A tale riguardo ho trovato molto efficace e intelligente il commento del giornalista Francesco Merlo sulla Repubblica, il quale in occasione di questa sentenza commentò con queste parole, cito dall'articolo: «Dall'amplesso tra legge e croce nascono sempre mostriciattoli ridicoli. Per lasciare Cristo sul muro di una scuola media hanno sottratto Cristo a Cristo, riducendolo a guardia di un'identità territoriale». Parole molto sagaci, molto profonde. Ecco, l'esempio negativo, in altre parole, della sentenza del Consiglio di Stato può quindi aiutarci a capire meglio la portata della domanda che abbiamo preso in considerazione. Può avere ancora senso proporre la croce come una bandiera, cioè diciamo come un simbolo, come un oggetto da mettere sullo stesso piano, non so, della foto del capo di Stato che è esposta su tutti i locali pubblici? La risposta è un no categorico per almeno due motivi. Il primo risiede nel costante pericolo che ho appena spiegato, illustrato con l'esempio della sentenza del Consiglio di Stato. In altre parole, poiché il cuore dell'uomo, a mio avviso, è una fucina che senza sosta fabbrica idoli di ogni genere, credo che sia meglio evitare di dare l'occasione a questa fucina di sviluppare altri idoli. Per natura, l'uomo, la natura umana cerca sempre di oggettivare Dio, cioè di renderlo oggetto, ornamento, manipolabile, ecco, di strumentalizzarlo per interessi personali ed ecclesiali. In secondo luogo, se si vuole veramente rivalutare e attirare l'attenzione sulla croce, è necessario aprirsi al messaggio della croce, confrontarsi cioè con il significato e le implicazioni della croce. In che modo? Ma semplicemente ascoltando la predicazione che ha al suo centro la croce. E questa non è né una mia trovata né una mia idea, ma fu ciò che a loro tempo fecero gli apostoli quando si trovarono ad affrontare lo stesso problema. Per esempio, nella città di Corinto c'era, una città della Grecia, c'era chi riteneva la croce una pazzia e chi invece ci speculava su filosoficamente. L'apostolo Paolo non si accodò a queste tendenze, ma ricordò ai credenti di quella città che fin dal primo momento, cito dalla lettera ai Corinzi, «non mi proposi di sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Per quale motivo? Paolo spiega: affinché la vostra fede, dice ai credenti di Corinto, fosse fondata non sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio. In altre parole, per la Bibbia la croce è un messaggio, non un oggetto da appendere o del quale ricordarsi all'occorrenza. La croce è l'unica possibilità che ogni essere umano ha per ricevere il perdono di Dio e la salvezza eterna, non un oggetto innocuo che si appende al collo, ma che non ha nessuna conseguenza, nessuna incidenza nella vita delle persone. Purtroppo la storia ci ricorda che molto presto la croce è diventata, fra virgolette, la bandiera cristiana. Ricordo così en passant, Costantino la fece dipingere sugli scudi dei suoi soldati nella famosa battaglia di Ponte Milvio, siamo nel 312 d.C., che egli vinse contro il pagano Massenzio, si dice la storia, nel segno della croce. Da allora in poi la croce è stata più volte, fra virgolette, bandiera non di salvezza purtroppo, ma di conquista e di dominazione. Molte violenze sono state commesse nel suo nome. Basta pensare alla nozione stessa di crociata, coniata a partire appunto dal termine croce, come se ne fosse una legittima espressione mentre ne è l'aperto rinnegamento. Croce e crociata, direi in tutte le sue forme, antiche e moderne, militari o ideologiche, contro nemici interni ed esterni della Chiesa, sono a mio avviso la negazione l'uno dell'altra. La Bibbia ci ricorda che della croce si può essere o nemici o beneficiari, ma mai dei proprietari o dei gestori. Nessun uomo, nessuna istituzione ecclesiale o nazionale, nessuna cultura o modo può accaparrarsela per servirsene, per accreditare o avvalorare i propri progetti o le proprie imprese o presunti valori religiosi o laici che siano, con buona pace del nostro Consiglio di Stato. La croce è il luogo supremo della rivelazione di Dio. Dunque, non sopporta che le mettiamo le mani sopra per farla servire a qualche nostro obiettivo. La croce non è simbolo di nulla se non di se stessa. Meno che mai lo è di valori umani, per quanti eccelsi possono essere, come dice la sentenza di Stato, perché semmai il valore è lei stessa. La croce non è simbolo, ma è verità. Non rimanda a qualcos'altro se non a se stessa. Come disse Gesù, la croce attira a sé, al Vangelo di Giovanni, coloro che cercano Dio. In conclusione, a mio avviso, la cosa migliore che possiamo fare è quella di ascoltare la predicazione della croce e della resurrezione, perché non esiste solo il crocifisso, ma c'è anche la resurrezione a tenere presente. Solo chi accetta questa predicazione e sperimenti i benefici della croce capirà l'inutilità di tutto ciò che pretende di rappresentare o di sostituire la fede cristiana. Quindi i gesti, i rituali, gli oggetti religiosi saranno quindi considerati tanta cianfrusaglia dannosa. E con l'Apostolo Paolo, la persona che comprende la croce potrà dire: quanto a me, non sia mai che io mi vanti d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo.

0: Bene, Nino, ti ringrazio per il tuo intervento di quest'oggi. Penso che hai messo tanta carne al fuoco.
1: Certamente, i motivi che ho dato spero siano stimolanti, forse provocatori, ma credo che aiutino qualcuno a mettersi in contatto con noi.
0: Bene, Nino, grazie di nuovo, appuntamento al prossimo numero.
1: Grazie a te, Mario, un caro saluto a tutti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

consulenza è una cosa buona, mi disse uno tempo fa, ma è solo una cosa rimediativa. Quello che ci vuole, quello che sarebbe meglio è la prevenzione, un qualche modo che permettesse di prevenire i problemi prima che avvengano, invece di cercare di rimediare ai mali commessi. Quanto sarebbe meglio se si potesse far qualche cosa per evitare che avvengano. E questo sì, è vero, ed è una cosa che ogni consulente conosce. Volta dopo volta un consulente si trova confrontato dallo stesso problema, ed ogni volta che qualcuno si presenta con quello, egli sente che avrebbe così più tanto successo se avesse la possibilità di salire su un tetto o mettersi in mezzo ad una piazza e gridare a tutti di astenersi dal fare certe cose, ma non lo può, e quello è il maggior ostacolo della prevenzione. Moderne vedute enfatizzano il centro di consulenza e i consulenti professionali, invece di considerare la consulenza dal punto di vista biblico, il quale presenta il pastore della Chiesa come il miglior consulente. E infatti il pastore, meglio di ogni altro, ha le migliori qualifiche per dare i consigli più adatti. Nessun altro ha le opportunità, le risorse, l'ambiente che sono a sua disposizione, ed io lo so perché ho avuto esperienze in ambo i campi e posso paragonarli e contrastarli l'uno con l'altro. E se c'è fra chi mi ascolta dei pastori, li invito a considerare con me questo punto. Voglio che capite e che vi imprimete bene in mente che nessuno è meglio di voi in questo campo. Voi non siete secondi a nessuno, non siete inferiori a nessun consulente, nessuno è in una posizione meglio della vostra. Infatti voi siete i consulenti di Dio. Per quanto riguarda la parola di Dio, colui che è chiamato alla vocazione della consulenza dovrebbe essere un pastore della parola di Dio. E la ragione per cui un pastore e un pastore soltanto è adeguatamente addestrato in questo è trovata nel fatto che non solo egli è nella posizione di rimediare ai danni fatti dal peccato, ma anche in quella di prevenirli. Così cominceremo quest'oggi esaminando il ruolo del pastore e il ruolo del pastore quale consulente. Per certo egli è nella miglior posizione di prevenire che le persone cadano in certi problemi prima che essi si verifichino, e noi troviamo ben bilanciata la consulenza pastorale nel quadro che Paolo ci offre nell'Epistola ai Colossesi, capitolo 1, 28, dove dice: il quale noi proclamiamo, parlando di Cristo, ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni speranza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. In che cosa consiste, o amici, un completo ministero cristiano? Ebbene, non è fatto solo di consulenza, e neppure fatto esclusivamente di insegnamento, ma è consulenza e insegnamento assieme. Questi due presentano un ministero che è così tanto necessario perché, vedete, non offre solo cure di rimedio, ma anche mezzi preventivi, perché la consulenza solo rattoppa lo strappo, mentre l'insegnamento lo previene. Soltanto il pastore può alla domenica predicare la parola di Dio, che è abile di prevenire fra marito e moglie mancanza di comunicazione, e poi a lunedì, martedì e per il resto della settimana ha la possibilità di sedersi con coloro che, avendo fallito di ascoltare il suo consiglio, si trovano nel bisogno. Solo il pastore ha la possibilità di avere i bambini e la gioventù nella scuola domenicale e di dar a loro gli ammonimenti che la Bibbia offre, premonendo così la gioventù dal cadere nel peccato e nei vizi e nelle trappole che Satana tende loro ovunque ben nascoste nella vita del secolo.
ed ogni consulente, dopo aver esercitato la sua professione per un tempo, si sente venire in sé il desiderio di andare fuori e di gridare ammonimento alla gente e a dar consigli preventivi. E vedete, il pastore ha esattamente questa possibilità dal pulpito, dalla radio e poi col programma di visitazione della Chiesa. Egli può esortare, predicare, ammonire ed invitare il popolo a guardare a Cristo Gesù e alla potenza santificante dello Spirito Santo. Egli può far loro conoscere la redenzione dai vizi e dai peccati che si può ottenere nel sangue redentivo che Cristo sparse alla croce per noi, redenzione rigeneratrice nella quale troviamo la prevenzione da tanti mali che costantemente affliggono l'umanità giorno dopo giorno. In più, quando il pastore predica la parola di Dio applicando con essa esperienze guadagnate nella consulenza, condividendo gli insegnamenti del santo volume con illustrazioni tratte dalle esperienze delle persone, egli diventa uno come loro ed è al livello loro, e la gente vede in lui uno che può comprenderli, compatirli e a cui è assai facile di andare per svuotare il sacco. Così noi possiamo facilmente vedere la praticità di usare la parola di Dio, sia che essa sia praticata preventivamente dal pulpito, come quando è usata rimedialmente nella consulenza. Ed ecco, ambedue sono parti integrali dello stesso ministerio, ministerio che solo il pastore può adeguatamente provvedere. Nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, al terzo capitolo, versetti 16 e 17, si legge come le scritture siano ispirate e come esse facciano quattro cose per il cristiano. Naturalmente la prima cosa che fanno è di portarlo alla conoscenza del Salvatore e al ravvedimento e alla nuova vita che egli trova nella sua salvezza. Ma poi continua e dice che le scritture sono utili ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia. Esse mostrano i requisiti di Dio, la nostra disubbidienza ad essi e come noi possiamo uscire da guai in cui tale disubbidienza ci ha portati. Esse ci addestrano nella nuova vita cristiana e come evitare questi problemi, e di nuovo ecco che è il pastore l'uomo che Dio usa per ministrare con le scritture. È il pastore colui che cerca di presentare Gesù Cristo, che usa la scrittura in modo preventivo, insegnando a come sfuggire dalle insidie del peccato e che può poi pure ministrare insegnando a come cavarsi fuori dai guai e dal peccato in cui uno può essere caduto. Sì, la parola di Dio può essere usata in ambedue i casi e può aiutare ogni uomo ed ogni donna se essa è usata efficacemente, e questi due versetti ci hanno mostrato come. E più interessante è osservare in Efesini 6 che nel quarto versetto troviamo che il padre è istruito di allevare il suo figliuolo nella disciplina e nell'amore del Signore. Qui l'ordine è capovolto e l'insegnamento preventivo viene dopo quello rimediativo. E sì, è vero che anche il pastore è spesso messo nella posizione di rimediare a guai e problemi in cui le persone si sono già messe, e poi deve pure provare di dar loro misure preventive per il futuro, ma è naturalmente il genitore quello che primariamente per mezzo della disciplina può rimediare ai vizi e a cattive abitudini prima che si formino, prevenendole con la disciplina. Così, genitori e pastori, restate in ascolto per le prossime 5 trasmissioni e noi vi parleremo del modo come i genitori e la Chiesa per mezzo della scuola domenicale e il pastore per mezzo dal pulpito possano lavorare assieme per prevenire la gioventù dal cadere in guai, vizi e problemi che più tardi
dovranno essere rimediati da qualche consulente quando questi avranno rovinato la loro vita. Oh Signore, aiutaci non solo a rattoppare le vite danneggiate dal peccato, ma aiutaci pure a prevenire che giovani uomini e donne cadino nella trappola del peccato, sapendo noi efficacemente presentar loro la tua santa parola. Te lo chiediamo nel nome e per l'amore di Gesù Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo, capitolo 20. Poiché il regno dei cieli è simile a un padron di casa, il quale in sul far del giorno uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna. Ed avendo convenuto con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna, ed uscito verso l'ora terza ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, e vi darò quel che sarà giusto». Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora fece lo stesso, ed uscito verso l'undicesima ne trovò degli altri in piazza e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi?» Ed essi gli dissero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Allora, venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero un denaro per uno. E venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. E ricevutolo mormoravano contro al padrone di casa, dicendo: «Questi ultimi non han fatto che un'ora, e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo». Ma egli, rispondendo ad un di loro, disse: «Amico, io non ti fo alcun torto. Non convenisti meco per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non m'è lecito di fare del mio ciò che io voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi». Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi discepoli e, camminando facendo, disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte, e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà». Allora la madre dei figlioli di Zebedeo s'accostò a lui coi suoi figlioli, prostrandosi e chiedendogli qualche cosa. Ed egli le domandò: «Che vuoi?» Ed ella gli disse: «Ordina che questi miei due figlioli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». E Gesù, rispondendo, disse: «Voi non sapete quel che chiedete? Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». Egli disse loro: «Voi certo berrete il mio calice, ma quant'è al sedervi a destra o a sinistra non è a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato dal Padre mio». E i dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli, ma Gesù, chiamateli a sé, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi usano podestà sopra di esse, ma non è così tra voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà il vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore, appunto come il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti». E come uscivan da Gerico, una gran moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figliuolo di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che s'aprano gli occhi nostri!» Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Venticinquesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller è passato da un'esistenza dissipata e corrotta alla fede nel Signore, che ha determinato un radicale cambiamento nella sua vita. Ora il suo unico desiderio e l'unico scopo della sua vita è quello di mostrare al mondo, attraverso l'opera sociale per gli orfani, la potenza, la bontà e la perfetta provvidenza di Dio nelle grandi come nelle piccole cose. In parecchie occasioni la fede di Müller viene provata, in particolare nei periodi di ristrettezze finanziarie, ma il Signore non manca mai al suo impegno, anche se a volte la sua risposta arriva all'ultimo minuto. Tutte queste dimostrazioni della fedeltà di Dio contribuiscono a fortificare enormemente la fede di Müller, il quale è così convinto a non dubitare più nemmeno nella più profonda povertà e in mezzo alle più dure prove.
0: Le prove non accennavano a cessare. 140 bocche da sfamare ogni giorno, quando spesso non c'era neanche un penny. Ma non erano solo le necessità materiali che davano preoccupazioni e per le quali bisognava pregare. C'era anche l'educazione della mente e del cuore dei fanciulli a cui provvedere. Bisognava preparare e cercare le case adatte ad ospitare tutti gli orfani. L'assistenza sanitaria per curare ed evitare il più possibile epidemie e malattie. Inoltre era necessario investigare sulla moralità degli assistenti prima di assumerli e sorvegliare anche dopo la loro condotta. Per tutto questo occorreva essere costanti nella preghiera, portando ogni necessità davanti al Padre. Così, con poco o con molto alla mano, il fondatore di queste istituzioni si manteneva calmo e fiducioso. Contemporaneamente all'opera per gli orfani e a quella per la diffusione delle sacre scritture, Müller teneva ben presente i bisogni delle missioni. I fratelli inviati in missione nella Guyana inglese e in altri campi missionari più vicini erano stati molto aiutati, ma Giorgio Müller si proponeva di allargare questa attività, scegliendo altri operai fedeli, capaci di costruire sulle solide basi del Vangelo, scegliendoli fra quelli che già lavoravano in Inghilterra senza ricevere alcun compenso. L'assenza di Müller da Bristol, il viaggio e il soggiorno in Germania avevano fatto pensare a molti che ci fossero fondi in abbondanza. Questo non era vero, ma spesso, proprio quando la penuria dei mezzi era più forte, venivano fatte spese straordinarie, assunte nuove responsabilità, se, dopo aver pregato, sembrava che il Signore conducesse in quella direzione. Ed era bello vedere che, se veniva intrapresa una nuova attività, Dio non permetteva che quelle già esistenti ne subissero danno. È anche importante osservare che se un ramo dell'opera è in ristrettezze, non vi è ragione per abbandonare un'altra forma di servizio. Se l'albero intero è piantato dal Signore, non conviene mozzarlo a nostro talento. Il corpo appartiene a Lui per intero e se un membro è debole, non si rinforza sopprimendone un altro. La forza del corpo sta nel concorso di ogni membro e ognuno di essi deve trarre nutrimento dall'unica sorgente di vigore, Dio. Le successive tappe sono ugualmente ordinate da Dio. Se l'opera è sua, lasciamola controllare da Lui, e sia che tendiamo a svilupparla o a restringerla, facciamo ogni cosa secondo il suo comando. Un evento che fece epoca fu la costruzione della prima delle nuove case per orfani ad Ashley Down. Era l'ottobre del 1845. Varie persone residenti in Wilson Street si erano lagnate del rumore fatto dai fanciulli, specialmente nelle ore di ricreazione. Gli spazi per giocare non bastavano più per il gran numero di orfani. La situazione stessa di quelle case in affitto non era adatta nemmeno dal punto di vista sanitario. Si faceva sentire sempre più il bisogno di terreni coltivabili per far vivere un po' all'aperto i ragazzi e procurare loro nello stesso tempo del lavoro. Così cominciò a farsi strada la convinzione di trovare un'area adatta per costruire una nuova casa rispondente allo scopo. Le obiezioni a questa idea furono esaminate con cura. Diventavano indispensabili delle somme cospicue. I progetti e poi la costruzione avrebbero assorbito tempo ed energie. Saggezza e sorveglianza sarebbero occorse ad ogni passo del lavoro. E infine fu anche sollevata la questione della caducità di tutte le cose umane. L'opera doveva essere proprio considerata permanente? Perseverando però nella preghiera si formò un senso di tranquilla convinzione negli animi e tutte le obiezioni caddero di fronte ai motivi favorevoli.

A misura che la fede si nutriva di quel pane quotidiano nel contatto diretto con Dio in preghiera, diveniva sempre più forte la certezza che l'aiuto adeguato al bisogno sarebbe venuto. Müller divenne così sicuro di questo come se la costruzione fosse già in piedi, benché per 6 settimane nemmeno un penny gli fosse pervenuto per quello scopo. Nel novembre di quell'anno un fedele fratello, il signor Roberto Chapman, il suo più vecchio amico, come Müller era solito chiamarlo, venne a trovarlo. Questi lo spinse calorosamente a proseguire in quel progetto, ma nello stesso tempo lo incitò a chiedere a Dio la saggezza, ricorrendo a lui ad ogni passo perché gli mostrasse chiaramente il piano della costruzione, affinché anche nei dettagli vi fosse accordo con la mente divina. Dopo 36 giorni, il 10 dicembre 1845, Giorgio Müller ricevette a quello scopo 1000 sterline, la più forte somma ricevuta tutta in una volta da quando l'opera era stata fondata, cioè dal 5 marzo 1834. Egli si sentì calmo, come se il dono fosse stato di un solo scellino. Aveva piena fiducia in Dio, tanto per la guida quanto per i mezzi necessari, e scrisse che non sarebbe stato sorpreso anche se il dono fosse stato 5 o 10 volte maggiore. 3 giorni più tardi, un architetto credente di Londra si offrì volontariamente per disegnare il progetto, promettendo di sovrintendere gratuitamente alla costruzione. L'offerta era stata fatta in modo così strano da dimostrare che si poteva considerarla come un nuovo segno e come una prova della divina approvazione, un pegno dell'aiuto di Dio. Una cognata del signor Müller, visitando la metropoli, aveva conosciuto quell'architetto e, sapendolo desideroso di avere notizie più dettagliate intorno all'opera, gli parlò del nuovo progetto di costruzione. Fu in seguito a quella occasionale conversazione che arrivò quell'offerta generosa.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Ok, questa mattina abbiamo finito il libro di Esdra, spero che per voi sia stata una benedizione, per me è stata una grande benedizione. E adesso la domenica comincerà.